0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local Pick a 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local Pick a 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Ok, bentrovati. Allora, voglio ricordare che siete all'ascolto della radio della 531 che trasmette da i propri studi situati a Unit 3, 215 Port Road, Hindmarsh. Nello studio abbiamo Matt Thomas, che viene dalla Master Builders Association, SA, e lui è stato promosso nel programma di Born to Build e è diventato il manager di questo programma in questa organizzazione, meglio dire. E devo dire anche che questa organizzazione sponsorizza questo programma, quindi ma guarda un po', perché sponsorizzano questo programma? General Manager della radio questa mattina ha portato in studio un espress coffee express. Hey, leave my vodka alone here. Vodka? You can only have coffee, not vodka.
5: I did see you stumble when you walked out the door before.
4: allora, Matt ci sta spiegando il suo ruolo che consiste di cercare di spiegare ai giovani adulti cosa la sua organizzazione può offrire per il loro futuro. Nella costruzione loro offrono a apprendisti un programma che possono diventare idraulici, elettricisti, carpentieri, eccetera.

Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che sì, tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, si pure

tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa grande.

Tu sì una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene a

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di vella 500 grammi, $1.95.
2: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services, all while supporting a not-for-profit organisation helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Impariamo Insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

0: Allez.
1: Oh, lei, we're back again. Meno male. Mamma mia, guarda un po', sono le 11 meno 20.
0: Meno 20, sì.
1: Come passa il tempo? Vola, vola, vola. Cioè, dobbiamo mettere quella canzone. Vola, vola, vola.
0: Vola colomba.
1: È pure quella. Allora, voglio spiegare che abbiamo appena salutato il nostro Ben Skiles, che è il CEO del Food Bank, new CEO del Food Bank del Sud Australia, del territorio del nord, ci ha spiegato, mamma mia, tante, tante cose. Innanzitutto ha mandato un appello all'organizzazione, ci occorre aiuto finanziario, magari per donazione da mangiare, eccetera, tutto quello che si può per aiutare la gente nella loro, per sopravvivere nella loro vita giornaliera. Dice che persone che occorre aiuto non è necessariamente una persona che, come si dice, è destinata a essere in quella situazione. Lui ha spiegato con uno statement dicendo che uno deve essere soltanto un paio di paghe lontano da essere in uno stato di stress, sia stress, diciamo, finanziario che... non so, guarda, a pensare al fatto che in lucky country come l'Australia ci sono gente che non hanno da mangiare, va bene? In breve parole, sembra strano, però è un fatto vero, e lui ci ha spiegato proprio che... il 68% delle persone che ricevono assistenza da questa organizzazione sono gente che lavorano. Soltanto per uno che lavora, non so, può succedere qualche cosa, una malattia o quello che sia, e i bills non si fermano solo perché sei ammalato, eh? E mortgage deve essere pagato, tutte le responsabilità finanziarie, eccetera, devono essere met, devono essere affrontate, devono essere effettuate. Senza andare nei dettagli, lui dice che sono che hanno distribuito l'anno scorso 6,4 milioni di chili di mangiare a persone nel Sud Australia e il territorio del nord.
0: Quanto ha detto? Quanto?
1: 6,4 milioni di chilogrammi. 6.5 ton.
0: Wow.
1: Ok. Millions. 6 milioni e 4, 6 milioni e mezzo circa,
0: sì, di, chilo.
1: Chilogrammi di food, di cibo e mangiare sono stati distribuiti a persone durante gli ultimi 12 mesi. Mamma mia, neanche un esercito di soldati. Questa è la necessità, e lui dice invece occorre aiuto, assistenza, anche se vuole dare un pochettino di età,

0: Benvenuto.
1: Io l'ho fatto.
0: Tu l'hai fatto come corporate?
1: Sì, con il mio lavoro.
0: È brava.
1: Era una giornata divertente. Sì. C'è un senso di comunità perché ci si incontra altri volontari che lo fanno anche da soli.
0: Un'altra cosa, una cosa che dal cuore, come che ti senti quando dai, va bene, è bello ricevere, però è anche bello dare, una soddisfazione che... se lo fai con cuore sì, c'è quella soddisfazione.
1: No,
0: parlando di volontari, dobbiamo fare un po' di volontariato con propaganda adesso. A tra poco allora.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Oh, guarda che sono pure emigrato.
1: Anch'io. Perciò dobbiamo andare a vedere questo spettacolo.
0: Sì, ma tu sai che
1: sarà la nostra storia presentata.
0: Una figlia già ha prenotato i biglietti.
1: Brava.
0: Ci devo andare perché è poco lontano dove che stiamo, dove che abito, quindi poco dove lo spettacolo sarà è poco lontano.
1: Non hai scuse.
0: Devo dire. Tu sai che facevo lotta libera un tempo, e dalla vecchia squadra siamo rimasti in due.
1: Già.
0: Uno dei due è in ospedale.
1: Oh.
0: Fortunato di essere vivo, parlato l'altro giorno, ho detto: Mario, fammi un favore. Che sono ancora vivo grazie all'intervento e l'abilità magica di tutta la staff, tutti i dottori a Flinders Hospital. Ma guarda un po', si parlava, ci occorrono plumbers eccetera eccetera, però ci occorrono anche queste persone che ci aiutano,
1: dottori, infermieri,
0: tutto. Ogni persona ha un ruolo e tutto è quando che quell'assistenza particolare ti occorre è, come si dice, non è Non si può rimpiazzare, ci occorre a quel minuto, a quel momento ti occorre.

0: l'aiuto, e quell'aiuto è tutto per quel momento. E parlando di quell'aiuto, ho avuto una cosa, un'illuminazione mentale. Ti ricordi che non potevo, non mi ricordavo come si chiamava quel piede,
1: quel panino,
0: come si chiama?
1: E quello footlong di Subway. Non per fare pubblicità a Subway, però no. Si chiama così.
0: Così, e quello là. Volevo soltanto metà Subway.
1: 6 pollici, come si dice? 6 inches.
0: Io avrei dovuto dire, ma se vuoi soltanto metà Subway, alla luce non la vedrai mai perché rimani a metà via. Ma no, meglio non fare scemo.
1: No.
0: Meglio nascere scemo, non farlo. Ok, prima che andiamo via, noi la radio ha trasmesso domenica per un bel po' di tempo, direi tutta la funzione della Madonna di Montevergine a San Francis of Assisi. Tu sei stata là,
1: sì.
0: prima di me, hai visto quanta gente che è venuta. Hai visto
1: ma è venuto anche più dopo, più sì, ancora sono venuti più dopo,
0: sì anzi io volevo prendere per sedermi ho dovuto sneak
1: sì, non c'erano sede qua, tante sedi liberi,
0: sì. È una buona cosa, quindi bisogna congratulare a tutte quelle persone che hanno lavorato così duro per far sì che questa festa abbia avuto il successo che ha avuto. Una cosa che quando piglia si fa a chiacchiere subito, però a fare una cosa, a portarla a termine ci vuole un bel po'. Noi abbiamo intervistato il fratello del presidente.
1: Di Domenico. Nicola, mi sembra che si chiama.
0: Lui ci ha detto che ci sono circa 50 volontari che aiutano.
1: Magari di più. Abbiamo notato che questa è una delle, se non è la festa più grande, una delle feste più grandi in Australia.
0: Sì, dopo 71 anni. Beh, vorrei dire, però non lo dico, che dopo 71 anni vuol dire che 71 volte meglio della prima volta. Beh, non l'ho detto, va bene,
1: l'ho solo
0: pensato. Insomma, bisogna congratulare a tutti quelli che hanno fatto il loro meglio per far sì che questo andasse tutto così.
1: È quello che faranno in futuro.
0: Certo. Una cosa, tu sai che 200 kg di pasta non sono stati sufficienti. 200 kg. Sono finiti, hanno dovuto prendere un altro 20-30 kg.
1: Hanno dovuto andare al negozio.
0: Di emergenza, va bene? Quindi questo ti dà un'indicazione. E quella è soltanto una delle cose che era là a disposizione di chi andava.
1: E questo le zeppole però,
0: Zeppole, c'era tanta cosa. C'era, come si dice, entertainment tradizionale, però direi che si dovrebbe fare un pochettino di più per entertain i giovani, perché cosa che ho notato, mentre andavo a casa, ho notato una massa di giovani dall'altro lato della big tent, tra la scuola e la casa dei ex casa dei
1: sacerdoti
0: e la chiesa, quel spazio era pieno di giovani. Ho detto, ma pizzica, va bene che non c'erebbe stato posto sotto la tenda, ma questi giovani ovviamente avevano il loro modo di intrattenersi.
1: Dovevi aspettare un po' più tardi e li vedevi ballare.
0: Ma già ballavano.
1: Già ballavano, ok, benissimo.
0: Chissà, può darsi che sarà una buona idea fare, non so, un DJ, così per tenerlo loro, per attirare loro. Non so, è un'idea. Un'altra idea, non so, io ho dovuto guidare qualche 10 minuti in giro, e che so la zona, relatively well, 10 minuti per trovare un parking, un spot per mettere la macchina. E uno, devo dire che ogni cosa può essere migliorata, va bene? Anche se uno si crede di essere perfetto, c'è sempre qualcosa di poter farlo migliore. AI, Artificial Intelligence, ci insegna questo, proprio questo. Allora, io ho intervistato la member for Sturt e ha fatto una domanda straightforward, ok? Ha detto, se tu potresti migliorare questa festa, quale fosse uno dei tuoi desideri? Cosa vorresti avere? Mi ha detto, guarda un po', detto, io vorrei che questa festa provvedesse per gluten-free food. Gluten-free food. Ha detto, oh, guarda, io non ce l'avrei pensato nemmeno in un milione di anni in questa festa, però, pensandoci sopra, questa ha piena ragione. Perché queste persone che non possono avere tutto quel ben di Dio che c'era là, 200 kg di pasta, quello è un veleno per loro.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Sì.
0: E bisogna pensare anche a loro, va bene? Ci sta una domanda, dice, beh, va bene, ma quante di queste gente che vengono a questa festa sono gluten free? Beh, non lo so. Non lo so.
1: Magari si può iniziare con le zeppole. Sono le signore in ascolto che possono sviluppare una ricetta di zeppole con la farina senza glutine.
0: Ma questo qua, sì, questo qua è la prima cosa, se devo portare al comitato. Perché
1: parliamo con Domenico, senz'altro.
0: Magari introdurre, fare una piccola introduzione, se non va, non va. Però non so se non va, stavo parlando con certe persone l'altro giorno e c'è un hotel, cioè sono dei business and eating places in Adelaide che sono very busy e solo che danno gluten free, soltanto per gluten free. Allora se queste persone stanno avendo successo perché offrono soltanto gluten free, allora dobbiamo pensare differentemente per quando, non solo per la Madonna del Monte Verge, per carità,
1: no,
0: per tutte le altre, sì, per tutte le altre feste o cose che vengono organizzate per la comunità. Guarda, tutto inizia, tutto finisce, tutto quello che è buono, anche quello che è buono finisce. Anche questo programma è iniziato un po' infuriato, calmato, mezzo rovinato, però è terminato. Quindi grazie per l'ascolto.
1: Sei un poeta.
0: Una cosa dobbiamo dire, guarda che la prossima settimana godetevi il tempo, ascoltate la radio, che ci sarà un outside broadcast, e questo programma non andrà in onda, andrà in onda, non festeggiate però,
1: no, ascoltate, okay? La radio ugualmente.
0: Ascoltate la radio. Allora, il nostro turno è terminato, non basta altro che dire ciao a tutti, grazie per la tua assistenza.
1: Piacere.
0: Tecnica, e hai fatto un po' abbastanza rumore from a sound girl. Ok, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao.
0: Rimanete in ascolto perché Marco andrà in onda con Piga Loco, Piga Sai. Ciao, ciao.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: proprio italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Addirittura le vecchie uniformi. Sabato prossimo, weekend.

0: Pini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: È mezzogiorno. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026. Apriamo con la sanità nel Sud Australia. Sono iniziati i lavori per il nuovo polo sanitario del Burnside Hospital ad Adelaide. Il progetto, dal valore di 80 milioni di dollari, rappresenta un importante investimento nelle infrastrutture sanitarie locali. All'avvio dei lavori erano presenti il ministro della Sanità, Blair Boyer, e l'amministratrice delegata dell'ospedale, Rebecca Badcock. Passiamo ora all'istruzione e all'economia. Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha difeso le recenti modifiche alle politiche migratorie, mentre Adelaide deve fare i conti con un calo degli studenti internazionali. La situazione solleva interrogativi sulle conseguenze economiche per il settore dell'istruzione e sulle strategie per attirare nuovi studenti dall'estero. Al centro del dibattito ci sono anche gli investimenti nella promozione dell'istruzione australiana e nella costruzione di nuovi alloggi per gli studenti. Restiamo nel Sud Australia, dove la carenza di lavoratori qualificati continua a preoccupare alcune categorie professionali. Il governo statale ha respinto la richiesta di includere parrucchieri e barbieri nell'accordo migratorio DAMA, che permette alle imprese di assumere lavoratori qualificati dall'estero. Marcella Lastra, co-presidente della South Australian Hair and Beauty Association, ha evidenziato le difficoltà del settore nel trovare personale. Il ministro Chris Picton ha spiegato che l'accordo dà attualmente priorità all'edilizia, alla difesa e ai grandi progetti infrastrutturali. Chiudiamo le notizie con l'economia nazionale e il costo della vita. La Reserve Bank of Australia ha portato il tasso ufficiale di interesse al 4,6%, aumentando la pressione economica sulle famiglie che devono pagare un mutuo. Il primo ministro, Anthony Albanese, ha difeso la politica economica del governo, richiamando anche le pressioni internazionali sui prezzi. La governatrice della Banca Centrale, Michelle Bullock, ha invece sottolineato il ruolo della domanda interna nell'andamento dell'inflazione. Il costo della vita e le rate dei mutui restano quindi questioni centrali per molte famiglie australiane. Ed ecco il meteo di oggi nel Sud Australia. Ad Adelaide, cielo parzialmente nuvoloso, con possibili rovesci nel tardo pomeriggio e in serata. Non si esclude qualche temporale. Temperature comprese tra 16 e 25 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Benone, buon pomeriggio, ben ritrovati, eccoci nuovamente in compagnia vostra e voi in compagnia nostra, mi raccomando, alzate la cornetta, chiamateci, siamo qua con voi e per voi. Detto tutto questo, auguro a voi un buon pomeriggio e un buon ascolto. Do il benvenuto alla nostra carissima Albina. Cara Albina, è un piacere vedere il tuo sorriso di nuovo con noi.
1: Grazie Lorenzo, benvenuti a tutti i radioascoltatori e ascoltatrice. Non dimenticate che noi siamo qui per voi, quello che chiedete cerchiamo di accontentarvi. Allora il numero 83407700. Grazie, ora andiamo a Andrew.
0: Benone, allora fatemi dare Andrew il bentornato, augurandoci che il tuo programma di 4 settimane sia stato gradevole e ti abbia arricchito la tua borsa di intelligenza. Quindi bentornato fra di noi.
2: Grazie,
0: I explained to you after what I said.
2: Something about being intelligent. So. Yeah. But no, sono bentornato.
0: Ecco, bravo.
1: Onorato.
0: Bravo. We happy to have you back al posto tuo, to your spot, dirigendo l'orchestra bene come sempre. Bravo.
2: Grazie.

Allora, gli diamo il benvenuto a Antonietta Gagliardi, che lei sempre chiama la prima. Lei oggi vuole ascoltare il suo cantante favorito, Michela Rodella, e la prima canzone è Le Gitane, che vuol dire i zingari. Buon ascolto. No, no.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello!
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Villa Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Allora, ora andiamo con la seconda scelta di con la seconda richiesta di Antonietta Gagliardi con Michele Rodella, la canzone Ti ricordi. Buon ascolto.

Benone, allora il prossimo grazie va dal nostro carissimo Santino, alla quale auguriamo lui ogni bene e tante belle cose. Questo pomeriggio lui vorrebbe ascoltare Nonno Alpino, ed eccolo qua, tutto per te Santino, buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente.

0: Care, where culture and care meet.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Allora, ora salutiamo Anita che lei ha chiamato e lei vuole ascoltare C'è una strada nel bosco, cantato da Claudio Villa. Buon ascolto.

Bene, bene, bene, cara Antonietta, ecco qua il nostro beniamino Michele Rodella che ci canterà mezzo litro di tango. Buon ascolto e take it easy, because with mezzo litro we can get drunk. Buon ascolto, cara, ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
4: Allora, ora andiamo da Maria, che lei ha telefonato a ringraziarci del programma che facciamo. E lei vuole una canzone napoletana, ha detto qualunque. Allora io ho scelto A Sal da Vinci con Sempre Sì, che è una canzone napoletana, ma moderna, di ora. Spero che ti piace.
5: Allora un bacione a Maria, perché è contenta di quello che facciamo, è vero?
4: Sì, sì.
5: Ciao Maria, grazie.
4: Buon ascolto.

Bene, il prossimo grazie e saluto va dal carissimo Santino, la quale ringraziamo. Caro Santino, questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Le colline sono in fiore, ed eccola qua, tutto per te, nel dirti grazie ti auguriamo un buon ascolto.

Benone, allora a questo punto vorrei ringraziare la carissima Filippa. Cara Filippa, ti ringrazio per aver chiamato e ringraziandoti che tu sempre ci chiami, però dici che no, sempre ci ascolti, ma non ci chiami, quindi vorrei incoraggiarti qualche volta a farci una telefonata e noi saremo orgogliosi di sentirti e di accontentarti con la canzone da te preferita. Questo pomeriggio Filippa vuole ascoltare Piccolo Fiore, dove vai? Io ti dico grazie e ti auguro un buon ascolto, cara.

0: Allora, ora io faccio una richiesta per me, per Anonima numero uno, che la salutiamo tanto tutti e tre noi.
1: Eh sì, gli auguriamo ogni bene tu.
0: Speriamo che stai ascoltando. Allora ti mandiamo quanto sei bella Roma. Spero che stai in ascolto. Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
2: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Allora ora andiamo con la richiesta di Giovanna Gallarella, che lei vuole ascoltare il silenzio in ricordo di tutti i defunti. Buon ascolto.

Ora salutiamo Giovanna e Rosa Panuccio, che loro chiamano sempre. E oggi vogliono ascoltare Claudio Baglione con la canzone Strada Facendo. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. 5 al chilo. Pasta di vella 500 grammi, $1.95.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Allora, ora andiamo a Anonima numero 1 che lei ha chiamato dopo che l'abbiamo salutato. Lei vuole dedicare questa canzone a due sue intime amiche che non sono più con noi. E metto pure dentro la mia amica che domani facciamo il funerale per lei. La canzone I Have a Dream o I Believe in Angels. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità.

0: music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Allora, salutiamo Vicenzina che lei ha telefonato a ringraziarci per il programma. Ha detto di mettere qualcosa che ci piace a noi. Allora io so che a lei gli piace Vince Palumbo. Abbiamo scelto Melodia Italiana. Buon ascolto.

0: letto.
1: Benone, allora con questa canzone siamo giunti al termine di un altro programma tutto dediche, sperando di aver accontentato un po' a tutti. Vi ringraziamo per le vostre telefonate e soprattutto per le belle parole, quindi non posso dire altro che alla prossima settimana. Ringrazio la mia compagna qua,
2: Albina.
1: Me lo devo scrivere sulla mano, no. Albina, fino adesso guarda, ho messo via il libro, Albina la prossima, adesso papà.
2: No, comunque, ci sono momenti così,
1: Albina,
2: no?
1: Guarda, grazie di cuore, è stato un piacere averti. La settimana scorsa mi hai lasciato un buchetto, comunque,
2: sì, mi dispiace, ma non potevo,
1: no, guarda, succede,
2: non aveva fatto voce, allora ho detto che vado a fare, non posso parlare,
1: succede tante volte, sì. Per ragioni di famiglia qua o là non si può. Bene, allora do il bentornato a Andrew, è stato un piacere. Ho visto che non hai parlato greco, ma you done the job beautiful, you didn't forget anything.
3: E caristo poli.
1: E caristo. You know what that means, I don't.
3: For once.
1: Anyway, nice to have you back on board, Andrew, and thank you very much for everything.
2: Piacere. Vi saluto a tutti, grazie del vostro ascolto e delle vostre belle telefonate di incoraggiamento, di ringraziamento. Grazie a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao.
3: Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Radio Italiana 531.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Benvenuta alle ragazze che si vogliono solo divertirsi questo mercoledì 30 di settembre, l'ultimo giorno di settembre. Ciao Angela, ciao Rosalie, come state?
1: Well, Rosalie, chi è questa persona?
2: No, Angela, una straniera, credo.
0: Una straniera
2: che è arrivata in studio oggi. Ciao Liliana, ciao Angela, ciao ascoltatori. Facciamo piacere essere qui. 30 di settembre, l'ultimo giorno di settembre, abbiamo arrivato alla fine.
0: Ottobre inizia domani e come abbiamo detto ieri, Daylight Saving inizia domenica mattina.
2: Sì.
0: That's right.
2: Sì.
0: So, yeah. Allora, chi abbiamo oggi, Angela? Who do we have?
1: Oggi
2: Rosalie
1: there. Dobbiamo dire che oggi Liliana is
0: control.
1: The sound chick.
2: Grazie Liliana. Liliana sta in controllo oggi on the console.
1: I'm so used to seeing you.
2: Perché io let's be honest, devo andare un po' presto perché devo andare al dentista. Di voi vuole prendere il mio posto al dentista, purtroppo quando deve andare.
0: That's right.
1: Per le prime 15 minuti oggi facciamo il quiz. And il mio quiz oggi is on The Godfather. So if you don't get these right,
2: I think I'm in trouble already.
1: they're very easy questions.
2: Funny, we should tape ourselves every time we do the quiz to see how many times each of us says, these are very easy.
1: Well, these are easy. If you've seen the Godfather movies. Now, this is from
2: the first... Angela, anche se l'abbiamo visto. La mente, ci ricordiamo o no?
1: Rosalia, io non ho colpa. If you've got dementia, that's your problem.
0: No, that's because you two are seniors, and that's why non ti
2: ricordo. Allora lei si ricorda. Allora, Angela, just pass me the answers.
1: Rosalia, a lei ancora ci devono uscire i denti. I think she's young.
0: I think I'm young.
1: No, you're very close behind us. Anyway, after the quiz at 2:30, we're going to have two beautiful ladies con noi.
2: Sì. Mm-hmm.
1: And quando dicono che the sky is the limit.
0: Sì.
1: for women, it's very true, because guess chi era in comando dell'aereo che ha portato Pope Leo to France?
2: Una donna.
1: A lady.
2: Sì. A lady pilot.
0: Sì, sì.
1: E quando ci hanno chiesto a lei, quando ti hanno chiesto a fare questo lavoro, she said in luglio, and the interviewer ci ha detto, quanto tempo ci hai messo per pensare se dici sì o no? She goes, 1 second.
0: Grazie, that's all we need.
2: In
0: 1 secondo ritorniamo allora.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
0: Bentornata a Radio Italiana 531 with the three musketeers today.
2: Sì, insieme di nuovo.
0: Insieme di nuovo. Ok, Angela.
1: Okay, siamo pronti. Impressa for this quiz before our guests come. Clemenza.
0: Sì.
1: In The Godfather. Sì. We una Clemenza. Ed il cuoco nel film. He was the cook.
0: Ok, sì.
1: Okay, cooked all the meals. Quale ingrediente non metteva Clemenza nel suo sugo? So Clemenza was the cook in the film. Which ingredient did he not put in the sugo?
0: I'm sorry, that's a hard question.
1: Come on. Give you the option.
2: give us the option.
1: Okay. 3 minutes are tornata, she's already complaining.
2: Oh no, she's already going ahead.
1: Okay. Garlic, olive oil, or onions?
0: Garlic.
1: Liliana, tu? Garlic, olive oil, or onions?
0: Well, I'm going to say onions.
1: Correct.
2: I said garlic because I don't like garlic. I never put garlic in my sauce.
0: Obviously, one of the godfathers didn't like
1: it. Well, obviously, the godfather didn't like it. Dove è morto Vito Corleone?
0: See?
1: Where did the godfather die? Right? Nel soggiorno, his lounge room.
0: Yeah.
1: Sulla strada nel suo orto di pomodori, in the tomato garden, in the tomato patch.
0: I'm going to say the orto di pomodoro.
2: I'm going to say his lounge room.
1: Wrong, Rosalia. Yeah.
2: What was it?
1: He died in the tomato plant.
0: Garden.
2: To be honest, I know nothing about the Godfather, but that's okay.
1: My God,
2: I've watched the movies, but I don't.
1: You didn't pay attention.
2: No, when I watch movies, after
1: I don't remember anything. Quando Marcus ha fatto fidanzato con Apollonia, lui ci ha dato un regalo di fidanzamento.
0: Mm-hmm.
1: Cos'era questo regalo?
0: Okay.
1: Un anello di diamante, like a diamond ring, a new car, or una collana d'oro.
0: Collana d'oro.
2: God. Ring.
1: Wrong.
0: Rosalie, tutte le, you know, sposalizie, tutte hanno
1: for
0: dato...
1: For an engagement, they always give a collana d'oro.
2: Yeah. Who does?
1: Didn't your sorcerer give you a collana d'oro? You should have married an Italian.
2: I've got no gifts. Because
1: well, that's your problem because you married an Aussie.
2: We don't give gifts, so that's it. We never give gifts.
1: Okay. But if you'd married an Italian, you would have got a collana.
2: No, you didn't.
1: Yes,
2: you did. My sister didn't get anything.
1: Okay.
0: From the in-law.
2: No.
1: Apollonia.
0: See?
1: Dopo che si è fatto Apollonia, that was her name, Michael's wife.
2: Look, this is all very strange. I have no idea.
1: Dopo che lei si è fatto fidanzata, lei ci ha chiesto a Michael che voleva che lui ci imparava to speak English. To fly a plane or to drive a car?
2: Why do you keep looking at me for? She
1: because
2: knows
1: I know that you don't know it.
0: Well, just follow me.
1: I'm trying to give you a hint with my eyes, Rosalie.
2: You're not giving me any hints. Say the choices again.
1: All right, per to speak parlare English. Yes. What do you say? Speak English, fly a plane, or drive a car?
2: Okay, I'll say speak English because Liliana said that.
1: Wrong.
2: Liliana, the one time I follow you, I thought it was drive a car.
1: It's to drive a car.
2: I should have said drive a car. Sorry.
1: Because remember in the movie when she finally sa imparato a guidare that he was taking her for the first lesson? The car blew up. That's how she died.
2: That's how she died.
1: When she got in the car to start driving. So in quale due città americane è stato girato The Godfather? So which two cities in America was The Godfather filmed? Chicago and Philadelphia.
0: Mm-hmm.
1: Staten Island and Manhattan or Los Angeles?
2: I'm going to say Chicago and Philadelphia.
0: Me too, number one.
1: Chicago and Philadelphia. Wrong.
2: At least I've got three. You're doing really well. I haven't got any. I've got zero at the moment.
1: Perché
2: tu dovevi sposare un italiano, non inglese, perciò.
1: Sì, that's it. So it was Staten Island.
8: I'll have to go back and watch The Godfather.
1: and Little Italy in Manhattan.
8: Oh, well, yeah, that's true. Okay. I thought Chicago, because that's where all the...
1: Yeah, that's where all the mafia is. Well, no, it wasn't. Okay. So dove sono state girate le scene that they did in Sicilia? Because some of it, particularly when Michael went to Sicily, were they done in Palermo, in a town called Savoca, or Agrigento?
8: Oh, God, how would I know that?
2: Now, I know there was a cafe there. So what was
8: it?
2: It must be
8: a small one, then. Because if you've given
1: Palermo,
8: us those two.
1: Savoca.
2: Savoca.
1: Or Agrigento. I'll
8: say number three,
2: Savoca. I'll say Agrigento.
1: Yeah?
8: Savoca.
1: Sarah, it's right.
2: Oh my God. Uno. Okay, we'll just go to a quick break. Rosalie, io tre e tu uno.
8: Uno. Mamma mia. And you said these were easy. Right. Mamma mia.
1: What was so hard about them? But Liliana, too, before we go to a break, you were right, because the bar Vitelli, dove Michael ci ha chiesto la mano al padre di Apollonia because he wanted to marry her, is actually un vero caffè che puoi ancora visitare e prendere il caffè.
2: That's right.
1: There you go.

0: Bentornato a Radio Italiani 531. Questo quiz oggi I'm the winner.
1: Rosalia, bad luck. One. Liliana, three.
0: I know. Why don't we have a repeat?
2: No. I'm happy to take
1: you
2: my one.
1: You've got to go home, Rosalia.
2: I'll have to do some homework. I will. And then I'll come back and I'll do another quiz on the Godfather. Okay. Godfather okay. Part 2.
1: So, yeah. So just a couple of sayings before we go to our guests at 2:30. These are Italian sayings.
2: See?
1: What does the Italian saying mean when they say avere le mani bucate, to have holes in your hands?
2: Maybe you give away too much.
1: Is that what you say?
2: Yeah.
1: Give away?
0: I say that you don't give away too much.
1: Okay, well, you're both wrong because it means that you spend money like crazy. Although a little bit.
2: That's a bit like money.
1: All right, you can have half.
2: Yeah, money falls through your hands. Yeah. That sort of stuff.
1: All right. So what does the saying mean, essere al verde, to be at the green?
0: Never heard of that one. Questo sono siciliano calabrese, these signs.
1: No, these are just Italian.
2: I never heard of that one.
1: Ma can see a voi a casa that your sign vuol dire, essere al verde means you're broke.
0: Oh, really?
2: Well, I learned something today.
1: No, there you go.
2: Ho imparato qualcosa oggi. Non
0: after
2: sapevo
0: my dentist,
1: Rosalie, after my dentista yesterday, io sono essere verde.
2: E anche io, dopo
1: this
2: di
1: one
2: oggi.
1: You need to know, otherwise you're not Italian. In bocca al lupo.
2: Good luck.
1: Very good. Hai voluto la bicicletta, ora pedala.
0: You wanted the bicycle, now pedal.
2: So you wanted this, so
0: you want
2: suck it up.
0: So yeah, you complained you wanted it, so now you've got to use it.
2: You've got to live with it.
1: You wanted this, now deal with it.
0: Yeah, deal with it.
1: And this one, you're going to not get this one, I can tell you.
0: Thanks, Angela.
1: Arrampicarsi sugli specchi, climbing on mirrors. Hanging on to mirrors.
0: That means that you're living a very fine line.
1: Okay.
0: You're going to get into trouble.
1: Okay. And you are?
2: Say that again.
1: Arrampicarsi sugli specchi.
2: And what did you say that meant in English?
1: Arrampicarsi means to hang
2: climb
1: on to.
2: Mirrors.
1: Climb to.
2: Perhaps you're living on dreams.
1: No, it means that you're making ridiculous excuses, just like you have today to say you didn't see the Godfather film.
2: Oh. I didn't say I didn't see it. I said I saw it. I just don't retain anything.
0: Remember. So what's the saying, Angela?
1: Arrampicarsi sugli specchi.
2: Arrampicarsi.
1: Climbing on mirrors.
2: So arrampicarsi is to climb.
1: Yeah.
2: Okay.
1: Yeah, it's
2: okay.
1: To climb.
2: Mi sono imparato molte cose oggi.
0: Grazie, Angela.
2: Anche se non ho vinto, I can see the good in anything.
1: But Rosalia, it's not about the winning. It's about participating.
2: And I'm participating with a smile, even though I've lost.
1: Even though you hate Liliana because
2: in fact, I've lost just about every quiz that we've done.
0: Arrampicarsi. That's it.
1: Arrampicarsi.
2: Okay.
1: Noi andiamo un break.
0: Sì, sì.
1: Io vado a prendo le nostre due signore.
3: Okay. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
5: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
4: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
5: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
6: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
7: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
7: Un pranzo di quattro portate con caffè, Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
7: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
8: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
9: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Vi lascio nelle grandi mani di Liliana and Angela and a beautiful guest Connie and Claudia. Ciao ciao.
1: All the best.
2: Good luck,
1: ciao.
2: Rosalia.
1: Okay, fra poco.
2: Ouch.
3: Radio Italiana 531.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
7: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
4: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
4: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
9: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: ciao, okay.
1: Noi abbiamo arrivato alla fine sì. di questo programma per oggi. Dobbiamo ringraziare queste due bellissime donne. Once again, congratulations. Mm-hmm. You are
2: Thank
1: making
2: you.
1: Our generation proud.
2: Yes.
1: And so we wish you continued success, Claudia, with whatever you do in your life and stuff. So con io and Liliana and Rosalia ritorniamo la prossima settimana con il nostro programma con le nonne.
2: Oh, it's nonne.
1: It's le nonne di Anfi la prossima settimana. So dovete stare in ascolto. Grazie per l'ascolto oggi and godetevi questa bellissima serata, ma sembra che arriva la pioggia.
2: Yes, that's so, right.
1: Okay, ciao ciao per adesso.
2: Thank you Claudia. Thank you, ciao ciao a tutti.
3: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico, non mi fai paura.
5: Bentornati al Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa o viaggio di depurazione musicale. Sempre qui Simone, sempre qui su Radio Italiana 531 per un altro viaggio nel nostro Pork Chop Express alla scoperta o riscoperta della musica italiana contro il piattume moderno. Viaggio del Pork Chop, viaggio di Simone in Italia, anche se nelle ultime settimane vi abbiamo tenuto compagnia, Verdena, luci della centrale elettrica, un salto un po' nel mondo della prog italiana, è stato un po' un viaggio della scoperta anche per me, gli area veramente grandissimi, molti gruppi che veramente ci hanno fatto capire che cosa eravamo ancora di nuovo. Ogni volta che ci guardiamo dietro, vediamo quello che eravamo, quello che eravamo riusciti ad arrivare. Mi vengono in mente Le Orme, grandissima puntata, e quello che siamo diventati, che purtroppo mi fa un po' lacrimare un po'. Diciamo, il futuro non è così roseo come è stato il passato, un po' l'Italia, quell'Italia che ci ha dato tanto musicalmente, però la speranza è sempre nei giovani, i giovani che possono un po' far risuscitare la buona musica italiana. E l'ultima puntata abbiamo ascoltato appunto un gruppo, il Quinto Rigo, che ci fanno capire come negli anni 2000 ancora ci provavamo. Quinto Rigo, che sono andato poi a ricercare i vinili, ho comprato Grigio per adesso, ma Rospo è il prossimo vinile, Rospo del 99, il bellissimo 99 è il prossimo vinile che andremo a prendere per un po' incrementare la collezione Pork Chop. Comunque, Italia, grandissimo viaggio, ho potuto ritirare i CD che ho comprato negli ultimi anni, che mi aspettavano, tantissimi Daily Fibba, Desaparecido, versione francese. Appena arrivato poi sono andato al negozio vinili di Latina, Vinilelia, e ho trovato una sorpresa, sono riuscito a trovare il Aprite i vostri occhi dell'Elite FIBA, quello del live, secondo me uno dei più belli del gruppo, quello del maggio dell'87, 12-5-87, nella doppia versione rossa, Elite FIBA, anche già prenotata e pagata su Amazon.it, la copia di 17 Re, un concerto che veramente ci tenevamo, volevo veramente assistere, ma purtroppo le date non hanno coinciso. Però questo è stato un viaggio, anche una sorpresa, perché era uno degli ultimi giorni a Latina, e lì da Vinileria ho visto questo vinile nero, questo sfondo nero con questa scritta bianca, In Viaggio 94-98, e poi ho letto CSI. Sapevo della reunion, li sto seguendo su internet e sui social, ma quando ho visto il vinile, ragazzi, ho detto: cavolo, questo è mio, questo deve far parte dei Pork Chop. Ho visto, mi sono tornati in mente 10.000 ricordi, canzoni che ritornavano, e oggi non potevo iniziare una nuova puntata del Pork Chop senza presentarveli, ragazzi, senza presentarveli. Ragazzi, stiamo parlando dei CSI, e adesso ci andiamo a godere Forma e Sostanza. Che pezzo, ragazzi, non ci hanno mai deluso questi. Rivederli in palco, non parlo più, alziamo

Mamma mia, che pezzi, che ricordi. Torniamo veramente fine anni 90, e questo è un album veramente che merita andarlo a conoscere o riconoscere. La canzone è bellissima, che volevo far ascoltare, Forma e Sostanza, tratta da Tabula Rasa Elettrificata, capolavoro del 97 dei CSI, che come sapete bene qui al Pork Chop noi siamo dei veneratori dei CCCP, nomi politica a parte, CCCP, la cassettina, quelli che ci hanno dato quella botta, quel cazzotto allo stomaco e un po' hanno fatto nascere il Pork Chop, seguiti poi CCCP nel 90 quando uscirono con Epica, Etica, Etnica, Pathos, quello era stato un po' un cambio, quello secondo me è un po' un album che apriva, chiudeva un po' il capitolo CCCP, come era successo anche nella storia del mondo reale, e sì, e loro continuavano con i CSI, e mi ricordo ancora un aneddoto, quel Maciste contro tutti del 93, quando all'epoca le cassette non c'era internet, era rumore, forse sì, qualche fanzine, quando mi arrivò la cassetta, la prefazione di Giovanni Lindo, Ius Mamoi, Disciplinata, i CCCP, che lo scioglimento, non esistono più, e annunciava il consorzio dei suonatori indipendenti, e questo è uno dei primi CD, il primo vinile che ho comprato tra CSI e CCCP, uno dei pezzi spettacolari, ragazzi, sto parlando di Code Mondo. E sto parlando del mondo, un prezzo del mondo, un pezzo spettacolare. Non potevano uscire meglio nel 94 con il loro primo album.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

Penso, ragazzi, scusate, mi sono lasciato andare qui, sapete, noi al Pork Chop CCCP, CSI, Emozione, Reunion, quest'anno CD, vinile nero, comprato 55 euro, neanche pensato 32 secondi, comprato subito a Latina, portato in Australia, venerato adesso, sta lì ad aspettare di essere aperto ed ascoltato. Poi Codemondo, parlavo della fine dei CCCP, parlavo di Maciste contro tutti, mi sono anche dimenticato di annunciarvi il pezzo dopo la pubblicità, ragazzi, ma troppe emozioni anche qui al Pork Chop, in viaggio. Abbiamo ascoltato Del Mondo, tratto da Codemondo, e poi siamo rimasti sempre lì e abbiamo ascoltato In Viaggio, perché a noi Codemondo, come ho detto, un album del 94 spettacolare, a cui siamo particolarmente diciamo legati, e ci andremo anche a ascoltare dopo il pezzo, diciamo, di finale di questa prima parentesi CSI, perché ancora vi dobbiamo far ascoltare un po' di CCCP in futuro e vi dobbiamo anche far ascoltare un po' più di CSI. Però come dicevo, 90, entrava Maroccolo, entrava il compianto Ringo, entrava un po' di Litfiba, Canali, per cui c'era più Litfiba da Magnelli, c'era più Litfiba, si creavano i CSI e adesso vederli lì sul palco anche con Ginevra cantare dopo la reunion dei CCCP, veramente che anni spettacolari, ragazzi. Chiudiamo in bellezza solo al Pork Chop Express, perché noi siamo diversi e non saremo mai come voi, con un altro pezzo spettacolare. Ci soffermiamo su Codemondo, vinile incredibile, a tratti un'altra magia di questo gruppo che un po' ci fa vergognare di quello che la musica italiana è diventata, perché, ragazzi, questi cosa erano, questi cosa sperimentavano, questi cosa suonavano, ragazzi, a paragonarli anche ad oggi. Mai come voi, Pork Chop Express, solo al Pork Chop Express, Radio Italiana 531, questi non li sentiti da nessuna.

fare another level, veramente un altro livello, non paragonabile, non più paragonabile a nessuno. Grandi anni di reunion. Stavo parlando anche con il mio grande amico Marco a Latina, e parlavamo proprio di questo attaccamento della gente agli anni 90, agli anni 2000, e parlavamo proprio di questo attaccamento perché proprio non c'è niente all'orizzonte. La musica moderna veramente non me lo spiego, ma qui al Pork Chop siamo fieri di essere rimasti ancorati a quegli anni, siamo fieri di farvi di divulgare questa musica, siamo fieri della nostra missione, e veramente la speranza è sempre che ci sia qualcosa, un'inversione di rotta, anche se le aspettative sono veramente basse. Comunque continuiamo il Pork Chop. Finita la prima parte un po' dedicata a Giovanni Lindo Ferretti, a Massimo, a Gianni Maroccolo, a Ginevra Di Marco, a Francesco Magnelli, a Giorgio Canali, che si sono riuniti, hanno fatto questo viaggio che si è concluso a Catania il 12 settembre, comprato già nuovo disco, così un po' all'insaputa, non ce l'aspettavamo, compratelo subito, giusto in tempo prima di tornare qui a Melbourne, è uscito, c'era una copia subito presa in viaggio, 94-98, ma un'altra grande reunion, come abbiamo detto, un altro capisaldo del Pork Chop Express, i Litfiba, si sono riuniti anche loro per questa reunion dei 17 re, mamma mia, 40 anni, mamma mia, e non potevo non farveli ascoltare oggi, ragazzi. Da 17 re ho pescato Pierrot e la Luna, livelli altissimi, ragazzi. Abbiamo fatto già ascoltare 17 re al Pork Chop, potevo prendere qualsiasi canzone vista da poco live. Brividi. Grazie Piero, Ghigo, Gianni, maestro, e grazie Ringo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mamma mia, che emozioni oggi, puntata Pork Chop, veramente emozionante, un po' emozioni perché appena tornato dal viaggio, scorpacciata di CD, e tra l'altro il 27 novembre a Latina, purtroppo dovrò aspettare qualche anno prima di riaverlo, forse no, arriverà anche l'album 17 Re Live, doppio LP Black, veramente già comprato, già pagato, lo sto solo aspettando, anche una foto, ma sapere di averlo lì, grandissimo, grande emozioni. Comunque viaggio in Italia sempre all'insegna anche della new wave, del post punk, perché abbiamo fatto anche scorpacciata di Diaframma, 40 anni di Siberia CD preso, abbiamo preso anche il live al Big Club, live del box tour dell'88, e poi finalmente posso dirlo, ce l'ho, l'album che secondo me contiene una delle canzoni italiane più belle di sempre, e sto parlando del vinile del Ritorno dei Desideri del 14, con Rabba Blu, veramente quella masterpiece della mia collezione, non si apre, solo guardare la copertina mi dà emozioni. Comunque dicevo sempre, guardare al passato perché il presente, forse italiano un po' piatto, però una sera di jet lag, ho sentito questa canzone, ho messo 2-3 giorni a capire chi erano, perché non ci credevo. Andavo sempre a guardare dietro un gruppo, mi sono perso questo gruppo, quando sono usciti, quando non sono usciti. Ragazzi, questo è un gruppo odierno, un gruppo che ha pubblicato un EP qualche settimana fa. Qui al Pork Chop la missione continua, ragazzi. Qui al Pork Chop la missione continua, perché quello che stiamo ad ascoltare è una canzone odierna. Non vi dico chi sono, ve lo dico dopo. Alziamo il volume solo al Pork Chop Express.

Lacrime, lacrime di gioia qui al Pork Chop Express, perché lacrime perché finalmente non andiamo qualche anno indietro, tipo quando vi abbiamo fatto presentato Calcutta o Luminal. Qui veramente ragazzi, qui stiamo parlando di qualche mese e ringrazio il jet lag, ringrazio lo star sveglio alle 4 di notte perché ho sentito questa canzone e non riuscivo a capire, questo post-punk, questa musica post-punk mi ricordava un po' il minimalismo dei Joy Division, mi ricordava un po' questa malinconia dei Cure, un po' Bauhaus, sono andato a vedere i Cure, cavolo, li conosco i Cure, non sembravano loro, poi ho scoperto ragazzi, stiamo parlando dei... Mamma mia, che contento quando dico Mouth Ulcers, veramente Mouth Ulcers, un gruppo nuovo, luglio 2026, hanno fatto uscire il loro album, ottime critiche, sono veramente contento, Silent Pictures si chiama, è veramente dai tempi Bloc Party, Strokes, Maximo Park, Arctic Monkey, è da quegli anni che non sentivo un gruppo uscire così. E andiamoli a sono molto attivi su Instagram, andiamoli a seguire, andiamoli a promuovere, perché servono gruppi che fanno questa musica, questo post-punk, questo veramente un po' come ho detto prima, questo genere gothic. Grazie Londra in questo caso che hai dato modo a questi ragazzi di esprimerseli. Ci sono video su YouTube, ci sono articoli su internet e noi ci andiamo ad ascoltare altre due canzoni che gli ho voluto dedicare in questa puntata Pork Chop. Mamma mia, Space and Satisfy, ragazzi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

grandi, ammettetelo che vi hanno incuriosito, ammettetelo che vi hanno dato un po' quella scossa, quell'emozione per andarli a cercare. Grandissimi Mouth Ulcers, veramente grandissimi, gruppo da andare veramente a scoprire, non dico riscoprire, qui cambiamo per una volta, andare a scoprire. E una delle nostre missioni adesso sarà andare e cercare una copia del loro EP Silent Pictures. Quella sarà la nostra missione, perché merita di far parte della collezione Pork Chop. La puntata comunque finisce qui, spero vi sia piaciuta, un po' un rientro con veramente grandissime canzoni da grandissimi gruppi, un po' un revival la prima parte. Abbiamo un po' ascoltato CSI, grazie anche alla loro reunion dei pezzi Masterpiece, un po' focalizzati su Code Mondo, ma li andremo a risentire sicuramente. E dopo un po' l'omaggio a Elite FIBA, a loro reunion per i 17 re con il Pierrot e la Luna, abbiamo un po' cacciato fuori questo asso, questo gruppo non proveniente dagli anni 70, 80, 90 o 2000, ma questo gruppo odierno. E spero i Mouth Ulcers, spero vi siano piaciuti. Comunque chiudiamo il Pork Chop. Come al solito noi al Pork Chop rimaniamo bambini, questa volta stiamo parlando di Bam, Bera e Mbero, questi mostri terrificanti che cercavano di diventare umani e cercavano di portare giustizia. Questo cartone animato che ci ha fatto paura un po' a tutti, questa è una serie veramente fine anni 60, 26 episodi, per cui corta, andava anche nelle reti Mediaset, però noi ce la ricordiamo primi anni 80, fine 70 nelle reti minori, cantata niente poco di meno che da Nico Fidenco, che ci regalò Cyborg, Don Ciaccastoro, Sammy Ragazzo del West. Però questa faceva paura, ragazzi, questa faceva paura. Bam, il mostro, chiude il Pork Chop Express per dire che noi siamo diversi. Tra due settimane, sempre qui su Radio Italiana 531. Ciao a tutti!

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:01.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Mercoledì 30 settembre. Cudmore Terrace, Henley Beach, South Terrace, Paraka, Blacks Road, Gillis Plains, Airport Road, Brooklyn Park and East Terrace, Henley Beach.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Missili e droni nella notte sulla regione di Kiev, un bambino ucciso, altre 3 persone estratte vive dalle macerie. Energia ad ottobre aumenta la luce per i clienti vulnerabili in maggior tutela. Confronto tra le compagnie sulle offerte contro i rincari. Il caso Regeni. Meloni difende il dialogo con l'Egitto. Le opposizioni chiedono chiarimenti in Parlamento. Avvelenamento in Molise, consegnate agli investigatori 2 computer e una memoria elettronica. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Bentornati bentornati al Bar dello Sport, mercoledì 30 settembre 2026, con i vostri amici Nunzio, non Antonio, ma bensì un altro abruzzese, Vincenzo.
1: Buonasera a tutti, buonasera Nunzio, buonasera ascoltatori di Radio Italia.
0: Come stai, Vincenzo?
1: Tutto bene, un po'
0: mi hai raccontato, mi hai raccontato un po' di te, sono 7 mesi che stai qua.
1: Sì.
0: Cosa fai?
1: Adesso mi trovi proprio in un periodo di cambiamento perché ho appena finito di lavorare a Buongiorno Caffè.
0: Ok.
1: Sai, on the parade.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Adesso cambio, inizio costruzioni, perché sai, no, per...
0: Visti.
1: Esatto, per costruzioni,
0: il classico ciclo dell'immigrato italiano in Australia.
1: Esattamente, esattamente, me lo dicono tutti.
0: Primo, secondo e terzo visto, adesso c'è anche il terzo visto rinnovabile. Quando l'ho fatto io erano stati 2 visti dei working holiday.
1: Sì, però è cambiato tutto da una settimana. Adesso ho posti limitati.
0: Sì, sì, ho letto, sarà random il ripescaggio del working holiday visa. Allora, Antonio, un altro abruzzese, ben arrivato, perché io sono, cioè, oramai qua ho fatto la muffa, sono 14 anni, invece tu sono soltanto 7 mesi, arrivi, diciamo, nel nostro ascoltatore, arrivi dal mare o dalla montagna, visto che la nostra regione ha sia il mare che la montagna.
1: Arrivo montagna.
0: Tu arrivi dalla montagna.
1: Provincia dell'Aquila, per intenderci, quindi centro Abruzzo.
0: Paese... città conosciutissima in tutta Italia, soprattutto perché la si chiama la città dei confetti.
1: Sulmona, bravissimo.
0: Bensì,
1: bravissimo.
0: Sulmona.
1: Sì, bravissimo. Città dei confetti e città di Ovidio anche. Questo, quindi, è un po' più di nicchia.
0: Quindi sì, perché io sono stato lì, però questo dopo magari ne parleremo in privato. Non penso che interessi ai nostri ascoltatori la nostra chat. Allora, siamo qui per fare il Bar dello Sport. Bar dello Sport, che questa settimana ci sono state le nazionali, la Nations League, un'altra partecipazione nazionale per fare altre partite ai giocatori, quindi pause su pause con altre partite, pausa nazionale. Come l'hai vista questa Italia? Un Dr. Jack e Mr. Hyde,
1: esatto.
0: Diciamo.
1: Luci e ombre.
0: Sì.
1: Purtroppo, prima partita, molto male. È stato palese, però nella seconda partita ci siamo tra virgolette ripresi contro la Turchia, che comunque anche la Turchia è una squadra che...
0: Allora, diciamo, facciamo così, andiamo in ordine. Italia-Belgio, risultato di 0-1.
1: Esatto.
0: 0-2, scusami. 0-2. L'Italia che prova a giochicchiare, ma proprio stentando il gioco. Invece il Belgio è più squadra, il Belgio è più rodata, anche se c'ha giovanissimi, perché ho letto dei nomi mai sentiti,
1: sì.
0: E sono proprio bravi, tipo Luke Biaco, che è entrato il secondo tempo e ci ha purgato subito,
1: sì.
0: Con il secondo gol, il primo gol è stato fatto da Götze, che è stato comprato quest'estate da PSG, non lo conosceva nessuno. Adesso numero 10 del Belgio, ha fatto un bellissimo gol, entrato in aria e ha scartato quasi tutti e l'ha pucciata lì dietro la schiena di Donnarumma. Come l'hai vista questa squadra in casa col Belgio?
1: Beh, comunque in casa 0-2, appunto, è stata una brutta sconfitta, non tanto per il risultato ma per la prestazione che è stata fatta. Poi è chiaro, se andiamo a vedere anche la formazione, ho letto tante critiche al ragazzo, al ragazzino romano,
0: sì,
1: in centrocampo, però chiaramente non si può addossare una colpa di una sconfitta a un ragazzino all'esordio nazionale. Male un po' tutti, diciamo. Male un po',
0: ovviamente,
1: tutti.
0: Quando delle chiavi del centrocampo a un ragazzino è come dare le chiavi della difesa a un ragazzo di 20 anni. Se sbaglia un gol, se sbaglia un passaggio, quello fa gol, è colpa,
1: sì,
0: solo di quel. Purtroppo è... Io non l'avrei messo, fossi Mancini. Magari lo fai giocare, lo fai subentrare a partita
1: in corso
0: sicuramente. Invece, questa... No, ieri mattina si è giocata Turchia-Italia, quindi in Turchia.
1: Sì.
0: Si è svegliata l'Italia.
1: Un'altra squadra.
0: Si è svegliata. Sì. Un'altra squadra totalmente, tranne il portiere, e se non sbaglio Pio Esposito,
1: sì,
0: ma i giocatori erano 9-11, tutti diversi.
1: Praticamente sì. Quasi tutta la squadra è cambiata.
0: Perché c'è la formazione?
1: Sì. te la dico subito, Nunzio. Avevamo in porta Donnarumma, da sinistra a destra Ruggeri, Bastoni, Scalvini, Caiode, centrocampo Fagioli, Tonali, Frattesi, i fratelli Esposito, non solo Pio,
0: sì,
1: il fratello, e Raspadori, 4-3-3, che devo dire...
0: Ho visto bellissimi fraseggi, ho visto pressione alta al centrocampo della Turchia. Turchia è che il capitano Çalhanoğlu era assente. Quindi e forse è pure Yılmaz era assente, sì. quindi comunque due giocatori di
1: importanti,
0: importantissimi per la Turchia. Però l'Italia che stava lì, giocava, pressava, e bellissimi fraseggi ci sono stati, specialmente per il primo gol di il gol di Frattesi e il gol anche di Caiodé, che alla fine gol simili, l'unica cosa che sul primo gol la portiere l'ha parata, il secondo gol non l'ha parata,
1: sì.
0: Cioè il gol di Frattesi è stato un rimbalzo dal gol dal tiro di Caiodé, e invece il terzo gol è entrato il tiro di Caiodé. Quindi...
1: Sì, no. Tra l'altro il primo tempo, comunque, soprattutto il primo tempo, l'Italia ha giocato molto bene.
0: Eh sì, stava 3-0 il primo bene. Tempo, quindi...
1: tre gol. Però secondo me tante note positive, a partire dalla difesa. I terzini hanno giocato bene. Caiodé, a parte il gol, comunque si è fatto trovare pronto. Anche per lui esordio con la nazionale, esordio e gol.
0: Ruggeri comunque lo conosciamo già, sì. Perché Ruggeri comunque è stato acquistato dal... Già giocava benissimo all'Atalanta, poi è stato acquistato l'anno scorso dal Atletico Madrid, che purtroppo ha giocato pochissimo. Quest'anno gioca all'Aston Villa, sì. Quindi dall'Inghilterra, che non sta brillando l'Aston Villa, perché non gioca spesso. Speriamo che questa maglia azzurra magari gli faccia un po', gli dà un po' di freschezza, un po' di...
1: Diciamo che a sinistra comunque siamo messi bene con il tuo amico Di Marco,
0: ma anche con Calafiori, che comunque Calafiori, sì. Sì, a sinistra sicuramente siamo messi bene, a destra forse un po' meno, con Di Lorenzo, che questo ragazzino, magari con Caiodé abbiamo Di Lorenzo un po' dalla stagione con il Napoli non proprio rosea, però comunque sembra un giocatore valido per la nazione italiana.
1: È un po' sceso, però sicuramente fa sempre la sua parte, anche nella rosa può dire la sua. Però Caiodé ha risposto presente. Abbiamo anche altri due ragazzini, Favasuli, che sì, non è male, e Lulli della Roma anche. Quindi anche a destra inizia a vedersi qualcosa.
0: Beh, no, non c'è, ricordiamo che c'è l'infortunato Palestra del
1: Palestra,
0: Chelsea,
1: certo,
0: che non sta giocando al momento, quindi è ovvio che i giocatori ci sono, basta disporli bene in campo e nel momento giusto. Sicuramente mi stavi parlando di Mancini,
1: sì.
0: Di Mancini, che la tua la decisione presa su Mancini non la condividi, non ti è piaciuta questa?
1: Ma diciamo che i ritorni non hanno mai funzionato.
0: Questi broderi scaldati, cioè la minestra scaldata.
1: Farlo funzionare nella nazionale italiana in questo momento storico non aiuta, secondo me. Sarà difficile, però ovviamente mi auguro di sbagliarmi.
0: A chi l'avresti data la panchina azzurra? Vediamo se abbiamo lo stesso pensiero.
1: Ma comunque, allora, se ti devo fare il nome di un allenatore?
0: Sì.
1: Allenatore Antonio Conte.
0: Ok.
1: Che è comunque una minestra riscaldata, però... Conte è sempre Conte, cioè poteva essere l'unica eccezione.
0: Allora io invece ti dico un gran no, Antonio Conte, perché lui vuole i calciatori già formati, e in Italia adesso i calciatori non ce l'abbiamo già formati.
1: Sì.
0: Io invece aver lasciato la palla al mister Baldini, che questi ragazzi li conosce benissimo, perché li ha allenati in Nazionale Under 21 e li conosce benissimo, e secondo me avrebbe fatto benissimo almeno fino agli europei. Fino agli europei 2028.
1: Che poi, perché, come dici tu, ci sono tanti ragazzi sono adesso.
0: Tantissimo, ma meno male. Meno sì, male, sì. Perché adesso bisogna ricostruire. Perché sono 12 anni che facciamo figuracce, non qualificandoci per gli europei. Quindi, o si cambia totalmente. Perciò ho detto Conte no, perché sì, bisogna cambiare completamente faccia. Cioè.
1: Conte, secondo me, è usato sicuro. Però, al di là dell'allenatore, infatti, ti avevo chiesto se volevi il nome dell'allenatore, però. Quello che poi il progetto che era stato proposto da Maldini non era male. Al di là che volevano prendere Guardiola, poi si era parlato di Ancelotti, però comunque un cambio radicale secondo me era il caso di farlo. Tornare a Mancini, tornare con gli stessi volti, non lo so.
0: Sicuramente vedremo, però questo è un Mancini 3.0, eh?
1: Sì.
0: Quindi vedremo. Comunque ricordiamo ai nostri radioascoltatori che nel nostro girone ci sono squadre come il calibro del Belgio, che ci abbiamo giocato la settimana scorsa, e la Francia.
1: Sì.
0: Cioè Francia ha miliardi di giocatori, che adesso pure questo ragazzo attaccante che si chiama Esteban Lepaul, c'è sforna giocatori di continuo, c'è Lucas da Cugna, c'è quest'altro
1: fatto
0: ragazzo
1: bene,
0: sì
1: fatto
0: sì
1: bene.
0: Ma pure quest'altro ragazzo Akli Ushé, c'è Andy Diouf terzino sinistro, che attenzione ha detto i tifosi della Francia hanno detto è più forte di Théo Hernandez. Non so se questo ragazzo fosse un non vedente, però io dico che Théo Hernandez è forse il terzino più forte, quando ha voglia di giocare è il terzino più forte al mondo.
1: Lo è stato probabilmente per un
0: sì,
1: periodo.
0: Sicuramente, adesso... sicuramente, per tutto, sia di testa che di corsa che di piede. Però purtroppo non sempre si ha voglia di giocare. Questa Francia che fa paura sicuramente, che andremo a affrontarla il 3 ottobre, sabato mattina, alle ore 5 e un quarto. Sabato mattina 5 e un quarto.
1: Bisogna svegliarsi.
0: Io mi sveglierò sicuramente, perché dopo vado in bici, quindi non è un problema per me svegliarsi alle 5 e un quarto. Partita diciamo fondamentale anche per la classifica, perché se non sbaglio passano il girone le prime due e le miglior terze.
1: Sì, sì.
0: Quindi l'Italia è a pari punti con il Belgio, perché l'Italia ha vinto con il Belgio. E il Belgio ha vinto il Belgio ha vinto con l'Italia, l'Italia ha vinto con la Turchia e la Francia ha vinto con Turchia e Belgio.
1: Sì, classifica Francia 6, Belgio Italia 3, Turchia 0.
0: Sì, sì.
1: Noi attualmente siamo terzi
0: per differenza reti,
1: sì.
0: Giustamente, perché il Belgio ci ha battuto 2-0. No, per differenza reti, ma forse per lo scontro diretto, sicuramente, sì. Benissimo. Allora, noi andiamo un attimo di pubblicità e torniamo fra due minuti. Perfetto. E invece no, dobbiamo un attimo vedere cosa sta succedendo. Allora.
1: Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta, e non me lo... Ecco, arriva Stefano, il nostro... Ecco. Il bello della diretta, come dicevi tu, che meno male che c'è.
1: Meno
0: Dai.
1: Male che c'è Stefano.
0: Ah, non l'avevano inserito.
1: Grazie Stefano.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Santina, you look amazing. Have you changed her dresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419-590-529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica. Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Hai voglia di un pasto delizioso? Proprio come lo preparava la nonna. Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
9: Benvenuti nel mondo de Il Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
0: Eccoci qua, tornati in diretta.
1: Tornati carichi.
0: Allora, Vincenzo, stavo dicendo Antonio, ma Antonio non c'è, si è persa questa settimana. Purtroppo è mio sbaglio, perché la settimana scorsa abbiamo detto che non venivamo in onda, però visto che ci sei tu, facciamo la diretta, sono contento di averti qui in studio. Benissimo, allora, abbiamo fatto un recap per questa settimana, per queste prime due partite della nazionale. Poi la settimana prossima avremo il recap totale e avremo più un'idea chiara di chi passerà il girone, magari più direttamente, e la terza squadra che potrebbe accedere alla la fase di
1: fase
0: di sorteggio. Sì. Allora, visto che siamo io dell'Inter, tu sei del
1: Milan. Fino al midollo.
0: Cioè, ci eravamo liberati di Marco Petta, è arrivato un altro diavolo.
1: E infatti Marco Petta che mi ha contattato, vedi, tra milanisti ci siamo subito trovati.
0: Purtroppo non vi... lo so che magari il martedì e il mercoledì adesso voi, ma se ci fosse stato Marco direbbe noi viviamo di rendita delle Champions League, però meno male che ci sei tu, come anche Antonio, che almeno fate l'Europa League, ci potete dare un pochettino di storia dell'Europa League, perché sennò non l'avremmo toccato.
1: Penso sempre meglio non fare niente che l'Europa League. Continuo a pensarlo.
0: Penso sì,
1: molto
0: perché,
1: meglio.
0: Perché l'anno scorso non avete fatto niente.
1: Poi ne parleremo un altro giorno, possiamo parlare un'ora di Max Allegri per me.
0: Lui è un grandissimo per
1: grandissimo.
0: Me. Basta che non viene all'Inter, è un grandissimo. Allora, dacci le partite della prossima giornata.
1: La prossima giornata abbiamo Genoa-Fiorentina.
0: Che poi le ripeteremo la settimana prossima, però non ce ne frega.
1: Esatto. Allora, Genoa-Fiorentina, poi abbiamo la tua Inter con il Parma, Napoli-Frosinone, Como-Roma, che è, diciamo, l'unico big match della prossima giornata.
0: Sì.
1: Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, molto dura, Cagliari Juventus, Atalanta Venezia e Torino Udinese, quindi non proprio una giornata con grandi big match.
0: Però ci sono squadre che possono dare fastidio. Ricordiamo che la Juve aveva perso 3-2 col Sassuolo.
1: Sì.
0: All'ultimo secondo, gol dell'ex. Voi non avete nessun ex nel Sassuolo?
1: No, però c'è la nostra bestia nera, Mimmo Berardi.
0: Che
1: ricordiamo
0: che lui è interistissimo, lui,
1: sì.
0: Lui è proprio
1: infatti,
0: fede nera azzurra, l'ha detto diverse volte, quindi
1: è molto dura. Negli ultimi anni storicamente a Sassuolo è molto dura per il Milan, anche se ci abbiamo anche vinto uno scudetto.
0: Lo so.
1: Che ricordi bene.
0: Vinto. Te l'abbiamo regalato, che
1: sì,
0: cosa
1: sì.
0: Ben diverso. Comunque, come direbbe il nostro Marco Petta, si ricorda di chi vince, no, di chi perde, quindi... volevo dirti l'unica partita abbastanza, diciamo, importante, sono tutte importanti, però il big match è proprio Como-Roma, che sicuramente sono le due squadre che una delle prime squadre che giocano meglio in Serie A. Como, Roma, Inter, queste sono le squadre che, diciamo, che fanno il calcio un po' più bello in Serie A
1: attualmente, per quello che abbiamo visto. Sicuramente Como, Roma e Inter sono attualmente è un altro livello rispetto alle altre.
0: Poi... ho visto il Como in Champions League, ha vinto 4-1, sì. Quindi comunque già anche lì ha fatto una bella squadra, è una delle squadre che ha speso di più in Serie A nel calciomercato, quindi sicuramente sarà una bellissima partita, come l'è stata Inter-Roma, Roma-Inter, adesso c'è Como-Roma, quindi sicuramente ci sarà una bellissima partita.
1: Il mese è difficile per la Roma, partite importanti.
0: Fortunatamente ritorna dopo la sosta dei mondiali, però già abbiamo anche visto che questa sosta dei mondiali spesso causano molti infortuni.
1: Molti.
0: Molti infortuni.
1: Molti. Però gravi non ce ne sono stati.
0: Noi fortunatamente però... Di Marco già è tornato a casa, sì. Appena neanche ci è andato al... perché visto che stava un po' infortunato, Çalhanoğlu stessa cosa, Spence uguale, quindi ci abbiamo tutti pronti per il Parma.
1: Sì.
0: Invece il Milan...
1: Milan ha avuto un fastidio Saelemaekers, da capire quello che ha fatto, e poi leggevo, mi sa, Pavlovic, anche un fastidio, però comunque niente di grave, e la Juventus con Ciesao.
0: Sì, con Ciesao infortunato.
1: Che però è rimasto in campo. Dopo aver ha subito una botta, poi è rimasto in campo, insomma non dovrebbe essere nulla di grave, però sempre fastidi durante la sosta, molto fastidioso,
0: assolutamente. Molte volte si perdono pure gli scudetti per la sosta nazionale, perché ti si infortuna due o tre giocatori e è finita.
1: Invece quindi, il Napoli,
0: sì,
1: tra l'altro, che non è un big match sulla carta, però Napoli-Frosinone, il Frosinone che la scorsa giornata ha battuto 2-0 il Como con un grande calcio,
0: con un grande Raimondi, infortunato pure Raimondi, se
1: infortunato,
0: non sbaglio,
1: sì,
0: durante la sosta nazionale.
1: Però il Frosinone, insomma, già ha fatto vedere che ha dei pezzi pregiati squadra, il georgiano Kvernadze, che già pare che è seguito dalle big di Serie A, Gyökeres, Schmid,
0: dobbiamo, insomma, dire che tu già l'hai nominato prima, che il Napoli ha un certo, esatto, mister Allegri in panchina, che sta facendo vedere quello che ha fatto vedere al Milan l'anno scorso. Cioè...
1: Ah, purtroppo il Napoli non sta vivendo un bel momento, sicuramente.
0: Ha fatto una scelta terribile, secondo me.
1: Beh, c'è da dire che comunque mancano anche dei giocatori, perché insomma ti manca McTominay e ti manca... Non dico mezza squadra, però è un giocatore importante.
0: Vabbè, ho capito, ma un giocatore mica ti può condizionare la partita. La
1: anche sa, comunque.
0: Anche sa gioca, ma non lo fa giocare. È appena rientrato in campo.
1: È rientrato, insomma.
0: Sì, però una squadra che gioca Champions League e campionato, non puoi dirmi, ma con due giocatori non posso vincere.
1: Cioè. Ti dico questa, secondo me. Cioè, comunque, la scorsa partita il Napoli pareggia con la Fiorentina,
0: sì,
1: però dalla panchina. Cioè il Napoli fa i cambi e davanti entrano Favasuli, Lucca e David Neres. Insomma, a parte David Neres, che è un giocatore che quando vuole è fortissimo.
0: Ma Lucca l'ha pagato 25 milioni di euro.
1: Ma è stato chiaramente un errore della società, secondo me, capito? Quindi
0: ma secondo me Lucca è stato pure a livello futuro. Comunque è un giovanissimo Lucca, quindi è... Che dopo l'hanno mandato in prestito perché Conte non lo voleva, perché voleva Lukaku, però è, cioè, comunque patrimonio del calcio italiano, penso.
1: Insomma, patrimonio...
0: ma sì, se non lo facciamo giocare, questo ragazzo... Comunque all'Udinese giocava bene.
1: Sì, all'Udinese ha fatto una bella stagione.
0: Ma se... Hojlund comunque è un signor giocatore. Signor giocatore. Quindi il Napoli si è andato a togliere Raspadori l'anno scorso. Sono scelte di societarie che purtroppo quest'anno il Napoli non ha comprato nessuno. È per quello che dico io, Allegri, cosa è andato a fare? Cioè,
1: è difficile, non è un, poi quest'anno è difficile Napoli, perché manca quell'entusiasmo che la contraddistingue. Da quando è arrivato c'è scetticismo su Allegri, non lo so, però vediamo, io credo.
0: Allegri altre due partite che non vince, fuori,
1: Vediamo. Beh, ecco, sicuramente domani è importante. Domani, insomma, la prossima partita col Frosinone è importante, perché vincere dopo la sosta porta tranquillità.
0: Dopo c'è la Champions League.
1: Sì.
0: Quindi
1: c'è la Champions League.
0: Già perso con l'Arsenal. Beh, giustamente dice, vabbè, però l'Arsenal
1: ci sta
0: la sconfitta con l'Arsenal. Per il problema del Napoli è il gioco. Non è il, perché si vede la differenza quando c'era Conte, quando c'era Spalletti e adesso che c'è Allegri. Cioè, sembra che questi giocatori si abbiano si sono dimenticati di giocare a calcio, cioè proprio completamente reset il cervello e non sanno cosa fare.
1: Non lo so, io darei ancora tempo a Allegri, perché secondo me il Napoli non è solo questo. Vediamo con le partite come andrà. Ti dico che comunque le scorse partite del Napoli in campionato sono state con il Como, con l'Inter, con il Bologna e con la Fiorentina. Comunque non ha avuto partite facili in un periodo in cui poi ti mancano 2-3 giocatori. Può succedere, secondo me. Vediamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Diamo
0: sì.
1: Tempo.
0: No, ma quello che dico io, può succedere che si perde.
1: Sì.
0: Il problema è del gioco.
1: Perché marchio di fabbrica.
0: ma quello è il problema. Perché quando ha vinto la partita, comunque non è che ha vinto facendo sì. 4-0, capito? Ce l'ha vinta lì. Quello è il... Perciò i napoletani si surriscaldano, perché non è mancanza di risultati, mancanza proprio di gioco. Quindi se non c'è il gioco, il risultato. Però... dico io, se volevate il gioco, perché avete preso Allegri?
1: Esatto, quindi poi bisogna anche essere coerenti con le scelte che si fanno, la società chiaramente, non i tifosi.
0: Vedremo che cosa succederà in questo campionato. Speriamo per i napoletani che almeno secondo riescono a fare. Secondi
1: è difficile,
0: difficile. Io, Chicco e Antonio abbiamo fatto pronostico per vittoria scudetto, che tutti e tre abbiamo detto Inter, e per la seconda, terza e quarta classificata. Chi vince non paga la pizza.
1: Ok.
0: Benissimo, andiamo con due minuti di pubblicità e torniamo tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
11: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
12: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
0: Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato di Napoli, abbiamo parlato un po' di Juventus, un pochino di Milan, l'Inter.
1: Inter, la tua Inter.
0: La mia Inter che purtroppo l'abbiamo detto che quattro partite, se non sbaglio, no, tre partite su quattro, che siamo partiti da meno due, sotto due reti, le abbiamo riprese, le abbiamo vinte e una l'abbiamo pareggiata. Una l'abbiamo pareggiata contro la Roma, vicinissimo pure al successo con la Roma, anche se la Roma si è mangiata il 3-1 con Malen, fatto un paratone Martinez di faccia, l'ha presa. L'Inter mi piace come gioca, cioè l'Inter è una squadra abbastanza rodata e ci sono stati bellissimi innesti quest'anno. Curtis Jones a me piace tantissimo, già si vede il calciatore come già tocca la palla. Invece i media italiani invece già ci bastonano sto ragazzo, che dice già si può considerare il flop addirittura del calciomercato totale della Serie A
1: per l'errore quello in Champions League.
0: Sì, però ricordi che in Champions League ha preso pure un bel palo.
1: Certo. No, ma per me è un grandissimo giocatore, un grandissimo acquisto.
0: Cioè, quindi c'è di solito. Ci sono, noi l'abbiamo comprato dei bidoni, Gabigol, Gondobia, cioè Gresco, noi io ne conosco dei bidoni. Non penso che Curtis Jones sia un bidone, anzi.
1: Attualmente penso giocherebbe titolare in tutte le squadre Serie A.
0: Assolutamente sì. Ma pure suppongo. In molte squadre di Premier League. Nel Liverpool no, perché ci sono altri giocatori, però Chelsea potrebbe giocare, visto che si è venduto pure Enzo Fernandez. C'è cioè un signor giocatore che a me piace tantissimo, meno male che l'abbiamo acquistato. Dobbiamo vedere questo Spence, perché non ancora scende in campo, dovrà fare la prima apparizione proprio contro il Parma.
1: Però c'è la Diufmania attualmente.
0: C'è la Diufmania che gioca e fa assist. Sto ragazzino che è arrivato l'anno scorso da mediano di centro, da centrale, mezzala di centrocampo. E lui, anche se Zidane l'ha messo a terzino sinistro, lui dice: io voglio riconquistarmi il posto a centrocampo, perché a me piace fare il... perché lui piace comunque andare palla al piede e tirare in porta, visto che c'ho pure un bel sinistro. Sì. Però è bravo, cioè è buono che è molto duttile, capito?
1: Marotta non ne sbaglia uno.
0: Speriamo che l'anno prossimo addirittura si parla già di Anguissa a parametro zero. L'anno prossimo. Quindi vediamo, si parla di Kovacic al posto di Mkhitaryan, un ritorno di Kovacic all'Inter di Mkhitaryan, però vediamo, io punto più sui giovani che sui... cioè Anguissa è ancora buono, ma Kovacic è...
1: sempre infortunato, più che altro.
0: È troppo fragile come giocatore.
1: Noi diciamo un po' fragico.
0: Bravo. È il un po' troppo fragile, non ci possiamo, cioè
1: non affidabile attualmente, diciamo. No. Dai,
0: il centrocampo dell'Inter penso che sia uno dei centrocampi più forti d'Europa, penso.
1: Sì. A me lo sai chi fa impazzire? Sucic.
0: Bravo,
1: forte.
0: Però uno che io mi piace tantissimo è Zielinski.
1: Sì.
0: Perché l'abbiamo preso a parametro zero. Sì. È un po' come il tuo Çalhanoğlu che che vediamo che gli hanno offerto il contratto al ribasso, purtroppo, però a 32 anni, quindi gli hanno offerto 2 anni a 4,5 milioni di euro. 4,5 milioni di euro, comunque 4,5 milioni di euro sono ancora bei soldi, pensa.
1: Ma forse vuole tornare in Turchia, da quello che si diceva?
0: Si parla di Juventus,
1: anche
0: di Juventus.
1: Tu ci credi?
0: Non lo so, perché comunque non si sa mai, guarda Pirlo. Pirlo dalla Juve, dal Milan andando alla Juve.
1: Çalhanoğlu non sarebbe una novità a fare questi.
0: Sicuramente. Anche se dipende come lo trattano, come lo trattano, e vediamo un po'. Lui vorrebbe tornare, siccome tu, sicuramente in Turchia tornerebbe da trionfatore, no? Sarebbe un gladiatore che torna in patria. Perché comunque qualcosa l'ha vinto adesso. Quindi speriamo bene. Io vorrei qualcuno che in attacco, un numero 10, no? Lautaro Martinez me lo tengo strettissimo. Però uno di fantasia. Io vorrei uno di fantasia all'Inter. Uno Snyder, uno...
1: Lo daresti via Thuram?
0: Thuram lo darei per un buon giocatore, sì, sicuramente. Lo darei via il Thuram per qualche scambio. Ecco, per esempio andrei a prendere Désiré Doué del PSG.
1: Magari.
0: E lui non gioca al PSG.
1: Per quanti ne sono?
0: Per
1: penso
0: quanti
1: un
0: ne
1: po'...
0: sono, capito? Cioè, prenderei... Ho visto il gol che ha fatto Lise l'altro giorno, non so se l'hai visto.
1: Sì, visto.
0: Cioè, da prima del centrocampo, stop deep di spalla. Si porta la palla avanti con un controllo da fenomeno, salta in velocità due giocatori e la mette alla piazza l'angolino.
1: È un fenomeno.
0: Giocatore spettacolare.
1: Poi ti volevo parlare anche al volo di questa cosa qui.
0: Vai.
1: Anzi, di questa squadra. Perché se noi vediamo la classifica, a 13 punti insieme a Roma Inter c'è la Lazio.
0: Sì, la Lazio, ne abbiamo parlato pure con Antonio. Lazio, che ho visto gli highlights, la Lazio sarà molto fortunata in qualche partita, specialmente quella col Venezia.
1: Sì.
0: Il Venezia ha fatto 8 tiri in porta, la Lazio ne ha fatti 2
1: con 2 gol.
0: Con 2 gol.
1: Però comunque
0: migliore in campo Mandas.
1: Sì.
0: Contro il Venezia. E quindi sì, questi sono punti d'oro per la Lazio, perché se ti fa pensare, se vinci queste partite che non le meriti di vincere, ti possono portare in alto.
1: Anche perché la prossima Lazio Monza, quindi insomma, la Lazio sulla carta parte da favorita.
0: Sì, sicuramente.
1: Un'altra vittoria, insomma, sei ancora lì sopra.
0: Sicuramente, che comunque la Lazio ha come indisponibile Gudmundsson, un altro
1: infortunato
0: sì. della nazionale, che è stato un ottimo acquisto, ha segnato pure l'ultima giornata. E comunque con Zaccagni e con Noslin, che si è risvegliato, Noslin sembra che quest'anno sia il centravanti perfetto per la Lazio, oltre al secondo centravanti perfetto che gliel'abbiamo dato noi, con Frattesi, 3 gol in 4 partite. Questo ragazzo
1: partito fortissimo?
0: Sì, ma questo ragazzo che
1: segna
0: pure con
1: pure nazionale.
0: Ha segnato fino adesso 9 gol, se non sbaglio ha eguagliato Totti in nazionale. Cioè,
1: se lui segna e basta.
0: C'è lui al momento giusto al posto giusto.
1: C'è un inserimento incredibile. Cioè, nessuno ce l'ha in Serie A, penso.
0: No, no, vero, come centrocampo
1: lui.
0: No,
1: come
0: centrocampo.
1: Lui
0: mi ricorda un po' Pippo Inzaghi.
1: Esatto,
0: che la palla va sempre sui piedi suoi quando c'è la calamita sui piedi.
1: Sì.
0: E noi purtroppo l'abbiamo dato via e cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Un'altra bella comunque, un'altra squadra che sta facendo un bellissimo campionato, il Cagliari.
1: Sì.
0: Il Cagliari, che se non sbaglio ha vinto 4 partite su 5.
1: Cagliari, sì, perché ha 12 punti, 4 vittorie e una sconfitta.
0: Sì, sì. Quindi è una bellissima realtà.
1: Ha vinto a Bergamo.
0: Sì.
1: Insomma, tra l'altro il Cagliari che viene da quel piccolo scandalo di Maldini, che visto si è...
0: Sì, sì, però che alla fine
1: però
0: Maldini ha...
1: Che il giorno dopo ha giocato e ha segnato di
0: sì,
1: nuovo.
0: No,
1: quindi...
0: no, Maldini ha segnato e poi l'hanno beccato.
1: Sì, no, poi alla giornata successiva
0: ah, sì, sì,
1: ha segnato di nuovo.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì, sì, sì.
1: Infermabile.
0: Però ha messo, non so se te l'hai visto, sui social, ha messo la... Perché tutti dicevano che era alcolizzato, drogato, Invece lui ha messo il referto dell'ospedale, che invece diceva che era negativo
1: sì.
0: ai sostanze stupefacenti.
1: Sì. Cioè, hanno un po', diciamo, lucrato.
0: Ma si fa sempre, no?
1: Sì.
0: Cioè, si parla sempre di quando succede qualcosa, quando succede qualcosa si eleva sempre, cioè una cosa esponenziale, alla quinta proprio. Cioè...
1: Diciamo il cognome,
0: sei venuto qui a fare il volontariato. Domani qualcuno dirà: Vincenzo lavora alla radio Italiana 531.
1: Sì.
0: Capito? Questi noi siamo bravissimi, noi italiani siamo bravissimi sì. a elevare le cose alla massima esponenza, capito?
1: Sì. Quindi 12 punti in tutto c'è il Cagliari comunque, quindi molto bene. Alla fine...
0: E il Cagliari va a incontrare proprio la Juventus in casa. Il 12 di ottobre.
1: Che una grande citazione, sembra la tua Inter,
0: sì.
1: di Aldo Giovanni e Giacomo, quando dico: hai mai rischiato nella vita? Ho messo 2 fisso a Cagliari-Inter.
0: Cagliari-Inter, no. Sì.
1: Perché a Cagliari è sempre dura, sempre.
0: Io l'Inter non gioco mai, quindi figurati. Mo che mi hai fatto parlare del Cagliari, Cagliari-Juventus, c'è un aneddoto che dice Moratti, il padre di Moratti aveva il Cagliari, e la Juventus doveva comprare Riva e dice dal Cagliari e non lo vendere perché siccome dovevano prendere l'Inter, dice no, se Riva va alla Juventus sicuramente vinceranno tutto. Allora no, dice hanno messo il vieto sulla vendita di Riva al Cagliari, infatti lui vinse uno scudetto a Cagliari e finì la carriera a Cagliari, Gigi Riva, no?
1: Bandiera iconica.
0: Assolutamente, come sono state, come oggi non ci sono più.
1: No.
0: Queste bandiere.
1: Quel calcio non esiste più ormai. Però
0: io spero che Lautaro Martinez diciamo che ha preso le orme di Capitan Zanetti, perché visto che ce l'ha portato lui e Milito a Milano, speriamo.
1: Si avvicina anche a fare il record di gol dell'Inter.
0: Beh, sì.
1: Manca però.
0: Diciamo che siede alla terza posizione.
1: No, non è lontano.
0: No, se non sbaglio è dietro, vabbè, è non inarrivabile, però Meazza sta a 107 gol da Lautaro Martinez.
1: Oh.
0: Sì, sta a 284, Lautaro Martinez sta a 179, quindi è un bel po'. Lautaro Martinez che con il gol in Argentina, con l'Argentina, è diventato, se non sbaglio, anche il terzo marcatore di sempre della selezione dell'Argentina, quindi comunque da quello che si parlava di Lautaro Martinez di non un 9 ma di un 10, di un 9 e mezzo, invece è un centravanti assolutamente prolifico.
1: Fa gol. Hai visto il gol di Messi a proposito di Argentina?
0: No.
1: Su punizione?
0: Ah sì, l'ho visto quello. Sì,
1: gran gol. Sì.
0: E un altro, come non parlarsi parlando di centravanti, un altro che segna, fa più gol che partite, è Haaland con la nazionale norvegese. È assurdo. Questo ragazzo che se non sbaglio ha fatto...
1: È anche capocannoniere della Nations League.
0: Sì, sì, ma se non sbaglio... Non so quante partite.
1: Lui ha più gol che partite. Sì, sì, sì.
0: Tipo 81 gol, 75 partite, una cosa del genere. Perché ogni partita che fa segna uno, due gol.
1: Ai tempi si diceva no, ma adesso è la stagione, si ferma.
0: Sì, mo vedi che torna, vedi come invece, funziona. Niente. È pure l'unico che segna col Manchester City, perché ha segnato pure lui col Manchester City. Quindi queste è come il Harry Kane che pure lui è insaziabile di gol, questo ragazzo che segna, ha fatto un gol carambolesco di Italia Spagna-Inghilterra, che non so se l'hai vista
1: la partita. No,
0: gli highlights non l'hai vista.
1: Sì.
0: Praticamente ha segnato la Spagna 1-0, poi 2-1 per il gol rocambolesco di Kane, che deve finire colpo di testa, deve finire sulle gambe di Cucurella, quindi mezzo autogol.
1: Sì.
0: Poi sul 2-1 sbaglia il 3-1 proprio Kane su calcio rigore, e la partita finisce 3-2 per la Spagna. Quindi risultato assurdo,
1: partita
0: bellissimo,
1: movimentata.
0: Sì assolutamente. Allora Vincenzo, torniamo fra un minuto e mezzo.
1: Vai.
0: Di pubblicità.
1: Pubblicità.
13: Radio Italiana 531.
14: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo, anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
15: Gegamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gegamis,
16: a proudly family-owned business established in 1971,
15: has been providing the finest quality foods.
16: You can find Gegamis products in all
15: Romeo's,
16: Drake's,
15: Foodland,
16: Coles,
15: IGA,
16: the Central Market,
15: Delicatessens,
16: and fruit and vegetable stores.
15: And if you're making tomato sauce, wine,
16: or other traditional preserves and sausages,
15: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
16: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
15: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
16: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
15: Did you know that all pensioners shopping at Gegamis Warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
17: Gegamis, flavors from around the world.

0: è più fattibile rispetto all'Italia. Sì. Quindi ho visto che è seguito. Ti dico molto brevemente che quest'estate tu non segui, mi hai detto, giusto?
1: No.
0: Diciamo, questa finestra di calciomercato è stata una finestra di calciomercato
1: di basketball mercato.
0: Esatto, pazzesca. Cioè, ci sono stati dei cambi, come se si muovono Haaland, Kane, Mbappé, tutti questi si
1: tutti
0: sono
1: fenomeni
0: mossi,
1: tutti
0: si sono mossi. Antetokounmpo e Miami, Jalen Brown Philadelphia, Leonard Toronto, LaMelo Minnesota e anche LeBron James, che è il mio, diciamo, giocatore preferito, che conoscono
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Che anche lui è andato a Philadelphia in una trade storica. Sì, lui, te la faccio breve, va lì a non guadagnare nulla.
1: Poverino, perché, mi dispiace.
0: Peccato, perché ha bisogno.
1: Sì.
0: Va lì a non guadagnare nulla e hanno creato un top team, perché grazie al risparmio che hanno avuto su di lui hanno preso un altro fenomeno, che è Jalen Brown. E quindi quest'anno l'NBA ci sarà da divertirsi, perché...
1: Quindi si proverà a fare le Chicago Bulls... Negli anni d'oro di Michael Jordan.
0: Beh, è un po' sì, il The Last Dance, no?
1: Sì.
0: È l'ultima occasione che ha per vincere l'ennesimo anello in una terza squadra differente. Scusa, quarta. E quindi vediamo, ci sarà da divertirsi quest'anno in NBA.
1: Lo seguiremo, se sarai con noi sicuramente farà parte della nostra rubrica settimanale.
0: Te lo farò piacere anche a tempo.
1: Sì, ma a me piacciono tutti gli sport, basta sì. Che... Basta che sudi, perché ci sono molti sport che non sudi, quindi non ho... No, scherzo. Un altro sport che si suda moltissimo, che io invece sono appassionato, come conoscono tutti i radioascoltatori, parliamo di ciclismo. Ciclismo che è settimana fondamentale, da domenica scorsa, quindi da domenica precedente, che c'è iniziato il campionato mondiale di ciclismo a Montreal, in Canada, dove abbiamo visto il signor Remco Evenepoel vincere il quarto titolo mondiale a cronometro consecutivo, e la quarta volta, quarto anno consecutivo, invece il nostro Filippo Ganna che fa secondo, purtroppo, quindi si è imprendibile a cronometro. Poi invece c'è stata la gara, la corsa in linea Elite Donna, che praticamente sarebbe la road race per le donne, e la gara femminile l'ha vinta, il mondiale l'ha vinto Demi Vollering, che è una ciclista fortissima dell'Olanda. Seconda è arrivata la polacca Niewia Doma, e la terza sul podio, diciamo, arriva sull'ultimo gradino la nostra Elisa Langobordini, che è una delle cicliste più forti italiane di sempre, pluricampionato italiano, è una delle più forti italiane. Invece questo weekend, domenica pomeriggio lì, ma lunedì mattina qui in Australia, si è deciso invece uno dei campionati mondiali di ciclismo su strada più assurdo di sempre, perché i papabili erano lo stesso Evenepoel, Van der Poel, Seik Saas. La squadra italiana era una bellissima squadra con i giovani Pellizzari, Finn, Ciccone, Trentin. Invece l'ha vinto un americano, che è l'amico, il teammate di un certo Pogacar, quindi l'ex campione mondiale della UAE. McNulty va a vincere il campionato mondiale 2026, quindi sempre un ciclista della UAE vestirà la maglia iridata del campione mondiale. Gara assurda perché praticamente fino a 10 km dall'arrivo, oltre gli scatti e i breakaway che hanno fatto, ma a 10 km dall'arrivo quello che ha vinto la gara stava a 20 secondi, quindi nessuno ha provato ad andare a riprendere, cioè tutti si gareggiavano contro tutti ed erano tutte prime linee, non è che non c'era nessun compagno di squadra ad aiutare il compagno, perché i mondiali non si corrono come il Tour Down Under qui in Australia, ma come il Giro d'Italia, la Tour de France e la Vuelta de España, che hanno le squadre di diciamo i team, quelli nazionali, come si chiamano,

0: con il la, tipo la UAE, che sono squadre tipo l'Inter, la, il Milan, che sono sociali, cioè non, una squadra sociale. Invece si va per nazionale, quindi ci sono diversi corridori che non sono teammate durante l'anno, però fai parte della nazionale italiana. E quindi non c'è stato all'ultimi 10 chilometri non c'è stato un due ragazzi tipo dell'Italia, c'era rimasto un Ciccone, dell'Olanda c'era rimasto tanto Van der Poel. Quindi si sono lottati loro fra di loro, nessuno deve prendere quello che stava davanti, pensando di vincere sicuramente alla volata. Questo invece è arrivato a 10 secondi davanti, ha vinto il mondiale.
1: Tranquillo,
0: cioè assurdo, un mondiale assurdo. Eppure ti dà fastidio perché non c'è stata quella bellezza di una gara che se ci fosse stato Pogacar era tutto totalmente diverso. Perché Pogacar, provando a la prendere, perché Pogacar lo sanno che lui può vincere la gara anche a 70 km dall'arrivo. Quindi è stato sì, così, un mondiale un po' strano quest'anno.
2: Cavolo, Nunzio, mi hai fatto entusiasmare, adesso devo iniziare a seguire il ciclismo anche io?
0: Ma il ciclismo ti riconosce un po' la tattica, non è così noioso come si pensa. Oltre a essere sicuramente uno sport di endurance, però c'è moltissima tattica di blocchi, che quando uno parte in breakaway c'è quello che si sposta per bloccare l'altra squadra, che si pianta proprio. Quindi è molto interessante a livello tattico. E dopo, a livello di gambe, se hai gambe e fiato.
2: Per me sono dei fenomeni, cioè sono fenomeni assoluti. E in Italia comunque, non adesso ma fino a poco fa, aveva un seguito il ciclismo incredibile.
0: Allora, l'Italia è la squadra, la nazionale che ha vinto più campionati mondiali di tutte per i nostri ciclisti. Numero 2 arriva il Belgio. Il Belgio pure è sempre stata fortissima sul calendario, diciamo, per i papabili vincitori del ciclismo del mondiale su strada. Infatti quest'anno era pure la papabile, perché c'era Van Aert e Remco Evenepoel, cioè due ottimi ciclisti. Comunque, la settimana prossima ci sarà invece l'Europeo. Quindi l'anno scorso poco ci era vinto prima il mondiale e dopo si andava a prendere l'Europeo.
2: Doppietta.
0: Quest'anno purtroppo si è infortunato, è caduto alla Vuelta d'Espana e ha perso sia il mondiale che perderà l'Europeo.
2: Cavolo.
0: Quindi lo rivedremo sicuramente l'anno prossimo più arrabbiato di prima. Quindi poveri a chi ci capitano sotto Pogacar.
2: Non torna per partecipare.
0: Assolutamente no, sarà il cannibale 2.0. Dopo Eddie Merckx, il cannibale, lui sarà il cannibale come Jonathan, come si chiama quello là? Anthony Hopkins.
2: Sì.
0: Hannibal the Cannibal. Benissimo, Antonio, siamo alla chiusura del programma. Vincenzo, che sono purtroppo è il mio Antonio. Siamo alla chiusura del programma. Ti ringrazio e ben arrivato al Bar dello Sport. Farai parte tutti i mercoledì pomeriggio questo programma.
2: Grazie mille a te, anzi è un piacere.
0: No, assolutamente.
2: Anzi, ringraziamo anche Marco e Stefano.
0: Stefano penso che sia ancora qui. Marco sta a casa,
2: spero ci stia sentendo,
0: ma non lo so, lui
2: è impegnato,
0: è brisissimo, va bene. Allora, diamo appuntamento la settimana prossima, mercoledì alle 5. Ci sarà pure Antonio la settimana prossima, quindi ci sarà molto più, parleremo, come ho detto prima, parleremo della fase finale, sapremo già chi più o meno potrà andare già alla fase finale della Nations League. E poi c'era il campionato, finalmente che torna il campionato.
2: Pane per i nostri denti.
0: Assolutamente sì. Buona serata, Vincenzo, la settimana prossima.
2: Un saluto, un grande abbraccio.
0: Ciao,
2: alla
0: ciao.
2: Prossima.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
5: Il nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
4: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
5: La cronaca. 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia, morte nel dicembre scorso.
4: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Benvenuto Vince, welcome to the show, Club G stasera. How are you?
8: Grazie, thank you for having me. I'm well, how are you guys?
7: Amazing, we are doing very well here in little old Adelaide. Nice and cold.
8: Don't worry, Melbourne's no better.
7: Oh my gosh, no. How crazy. Well, we have the absolute privilege of interviewing you tonight, talking about all things Club Dolce, all things coming up with your events and everything. So let's get straight into it. We want to know, how did the concept of Club Dolce first spark? Like, what was the ultimate inspiration behind it? La vera ispirazione.
8: Yeah, so basically for people that don't know, I've been in the events clubbing industry for the past 10 years. And one thing that I always wanted to do was open up my own, like my own night, my own event. So I sort of got together with a good friend of mine who was running and still currently runs Miss Collins on a Friday. So we both sort of have experience, obviously, in the field of running nights, but we just had never done our own thing. But I always wanted to branch off into the Italian space. Just me, you know, I love my heritage and I love everything about being Italian, so I wanted to give that, you know, back to the community and do something that I think other people would be able to enjoy, and it's turned into what it is today. I never thought it'd be this big, but, you know, our first event, we were going to do 250 to 300 people, but
7: the interest
8: of what we had and what we got, we had to actually knock that venue back and say, look, it's actually just gone gangbusters. We have to go to a bigger venue. So
7: that's incredible. Did you guys feel like there was a missing piece in the Australian nightlife scene for like young Italians and those who do love our culture?
8: I mean, look, don't get me wrong. There's always been some form of an Italian night, but I'm not the first one to do it.
7: Yeah.
8: So I just believe there was a missing element for the younger generation, because a lot of the Italian nights that were running, and there weren't many, were just sort of on a basic level, but really attracted an older generation.
7: Yeah, yeah.
8: You know, you don't see, until sort of we came into the picture, young, you know, 18, 19, 20, you know, up to 25-year-olds dancing a tarantella inside a club.
7: Like, that's right. It's unheard of.
8: It just wasn't done. So a lot of people were surprised to the fact that we're able to pull that off. Because as you guys might know, you know, we take the Greeks, for example, you know, they're brought up in a different way, where they go to Greek school, they learn the language.
7: That's it. We've got a half Greek, half Italian in studio here. So she can relate.
8: With us, we don't do that. Like, how many people do you know go to Italian school and learn the language and speak it?
7: Yeah, exactly.
8: It's different, you know, so.
9: It's different. It is very different. Now, Vince, I just want to go on to the next topic. Where did the name of Club Dolce come from?
8: Yeah, that's an interesting one. I mean, I sort of put it out of thin air, to be honest with you. I just sort of, I sat on a few names for a while. Mm-hmm. And I presented a few of them, and the main one that I was really leaning towards was Dolce. And when I presented it to my business partners, they're like, yeah, this actually sounds cool. Like, it rolls off the tongue. It's easy to pronounce. The non-Italians say Dolce, so it sort of works.
7: In both translations, everyone's going to get it somewhat correct.
8: You know, it's funny because, like, sometimes I'll be speaking to somebody and you know, a lot of people don't know, or some people, you know, might not know that I run the night. And they're like, oh, you know, have you heard of Club Dolce? I'm like, yeah, Club Dolce, it's good, it's a good night.
7: With the name, yeah. Is it like a little bit of a nod to the La Dolce Vita phrase, or is it a bit more of a professional meaning behind it for you?
8: No, of course. I mean, if you've come to our nights, we like to, you know, bring that experience of so many different elements of La Dolce Vita, which for me, you know, is food, it's environment, it's obviously music, it's nostalgia. So I like to, you know, incorporate all those elements within the night that we run.
7: Well, speaking of food, your Club Dolce events are known to have, you know, unique and and a warm atmosphere, serving classic sweets and Italian desserts to guests. Can you tell us a little bit about that? Like, why have you introduced that?
9: And even how, the thought of, when we explain some of these events to people and we've got the cannoli cart on the dance floor, it's absolutely incredible.
7: It's pretty cool.
9: But it's such a big idea.
8: I mean, it goes without saying, like, us Italians love our food, you know. Italy's, ranked as probably the best of food around the world. I read it somewhere.
9: Veramente.
8: Even if it was second, I'd still say it was number one. So we bring those elements into the night, and it's basically like you're brought up with your nonni around food, so why not bring that to a party? We were the first to actually introduce roving food, and biscotti were the first to do that. Our staple signature is homemade biscotti within all the VIP booths. And also roving around as well. And then we went on further and did, you know, tiramisu carts and cannoli carts.
9: That's amazing.
8: We handed out sliced salami in Sydney. And it was great.
9: What would you say the next step would be? Like, I don't know if we could do like a lasagna cart, but something new.
8: Oh, 100% we could do a lasagna cart.
7: We could. Could we do it in Adelaide?
9: Wonderful. Perfetto di carne.
8: I mean, it's funny that you say that because our Melbourne events, not every single one, but usually we do it once a year, we do a like a pre-party, so we actually offer like live cooked food. Like, we had Johnny from 400. Johnny
9: Nonna from 400 is there.
8: Well, yeah, I mean, he did a live cacio e pepe station, so people had pasta.
9: Oh, my God.
8: Then we had Alba cheese supply, like, you know, all this cheese on food platters, on platters. And then, you know, cooked homemade zeppole, and they were cooked on the spot. So, pretty close to what you're saying.
9: That is amazing. Well, I can't wait. Look, we're going to go to a quick break and then come back with a few more questions with you. So, stay tuned. You're listening to Club G, Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

0: Trini Piccianini.
1: Trallalelo, trallala.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
7: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
6: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
7: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, tra queste un bambino che ha riportato un grave trauma cranico, un uomo con ferite da schegge alla testa e una donna che ha lesioni alle gambe. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al Presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione, la questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto $6,53 al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti. In arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica, il servizio della redazione.
4: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
3: Il caso dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bimba uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia di abusi, e della compagna Giovanna allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali e dalle forze dell'ordine della loro casa a Lanciano a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. I giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila si sono riservati la decisione relativa all'istanza di liberazione immediata presentata dai legali dei genitori. Quanto emerso ieri nell'udienza da remoto che si è svolta alla presenza dell'avvocato della famiglia Loffredo, Angelo Pisani. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. Lo sport, il calcio, calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League di tutta Europa, il servizio della redazione.
5: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
3: La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime 2 partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Gambiaghi, entrato dall'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364, sito internet www.aussiefast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
9: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
8: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
9: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
8: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
9: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
8: E una bottiglia di vino, anzi due.
9: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
10: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
11: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: tu.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso, c'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: Io sono Rosalia.
5: Io sono Angela.
6: E io sono Lilian.
7: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
8: Un po' di informazione, un po' di musica
5: e anche un po' di gossip.
8: Vi aspettiamo ogni mercoledì
5: dalle 2 alle 4
8: su Radio Italiana 531.
7: The best of the best.

Vado sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia che non si vede. Tu parli sempre di tutto, ma non

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport e Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di vella, 500 grammi, $1.95.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Adelaide Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

ancora ora e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire! Salutare!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
3: Un amico è la cosa più bella che c'è.
2: Vi aspettiamo!

0: Bini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: casa. Riderà, riderà, riderà.
1: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

l'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

0: tutto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata.
1: È ridicola, piccola, piccola, così.
0: Che cretino, sono stato anche il gatto, ma è venuto tutto. Ma è ridicola, eh già.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
4: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

5. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello, per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

ora, vorranno tutti sapere qualcosa. E se è stato difficile camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città. E che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

0: 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì alle 7 e 9
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Oggi con noi c'è...
3: Chi c'è?

0: presidente del Movimento 5 Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle, il piedino, cioè piedino, no, che no, perché c'ha piedino?
1: 38.
0: Beh, 38.
2: È normale,
0: beh, non è proprio piccolo.
2: Normale.
0: 38,
2: normale.
0: Non lo so.
2: La sua altezza va
0: infatti,
2: bene.
0: Infatti, sì. Senta, a proposito di 38. Lei ha fatto un conto più o meno come potete arrivare al 42%? Cioè proprio un conto, ci mettiamo lì con la penna e cioè allora il PD quanto prende?
2: Quanto prende?
1: Non lo so.
0: Vabbè, più o meno.
1: Non lo so, l'ultimo sondaggio quanto 21
0: più o meno sulla 21%. Super media. Sì, 21. PD 21, 5 Stelle
1: 14.
0: 14, sì, e siamo a 35. Alleanza Verdi e Sinistra?
1: Erano al 6 e mezzo.
0: E siamo a 35, 41 e 5.
1: Abbiamo già vinto.
0: No, bisogna superare il 42.
1: Il 42.
0: E poi non è che è automatico, superi il 42.
1: Sì, però è anche vero che questi, allora, non si può fare una somma algebrica per due motivi.
2: Perché?
1: Uno, perché ancora la campagna elettorale non è iniziata. Certo. Alla fine la campagna.
0: Quando si va a votare?
1: Sarà, secondo me, a marzo. Marzo-aprile.
0: Quindi fate con calma comunque il tavolo, cioè senza fretta.
1: No, tanto no, lei ha ragione. Lei ha ragione. La prima cosa che ho detto,
0: sì,
1: dobbiamo fare presto.
0: Sì.
1: Lei è testimone.
0: Ma più che fare presto, il problema è che come farete? Perché cioè, sull'Ucraina, che è il tema della divisione, no? Il PD dice sì all'invio alle armi, voi dite no all'invio alle armi. All'Ucraina avete fatto, hanno votato a Nova, no? E lì come si fa a trovare un accordo tra uno che dice sì e uno che dice no? Uno dei due
2: perde.
0: Uno dei due cede?
1: No. Secondo
0: fate
1: me
0: un pippone che non si capisce cosa volete dire.
1: come fa il centrodestra quando scrive le mozioni annacquate dove non si capisce niente.
0: Direte supporto sì, ma
1: no, secondo me invece il tema dell'Ucraina va insomma, bisogna parlarne, va discusso per bene, perché siccome noi siamo d'accordo su tante cose in politica estera, anche sull'Ucraina, cioè nel senso del fatto che la guerra chiaramente debba finire, ma su questo penso siano d'accordo tutti, che è necessario un protagonismo dell'Unione Europea rispetto all'andamento insomma di
0: però non è che l'Unione Europea segue quello che diciamo noi
1: no, capito, ma l'Unione Europea è fatta di uomini e donne, cioè
0: sì, ma il problema è il punto dirimente
1: dei presidenti.
2: Dobbiamo
1: del consiglio
2: dire
1: delle singole nazioni.
0: Mi dica una cosa, lei non
1: che in questo momento non hanno avuto coraggio
0: mi dica una cosa,
1: bisogna mandare lì in Europa un presidente o una presidente del consiglio che vada a dire guardate che l'avete capito che questa guerra si sta consumando sul nostro territorio. Sembra normale che noi non abbiamo neanche una persona che vada lì a negoziare.
0: Mi dice una
1: cosa. Siamo d'accordo.
0: Avete già deciso col presidente Conte qual è il punto di caduta? Non ce lo dirà, ovviamente. Però volevo solo capire se avete già deciso qual è il punto di caduta.
1: Il punto di caduta non lo decide una parte. Il punto di caduta lo si decide insieme.
0: Avete già deciso su cosa cedere e su cosa no?
1: No. Noi non abbiamo deciso di cedere. Noi sappiamo che ci dobbiamo sedere a un tavolo e dobbiamo discutere sull'obiettivo che è comune, cioè far cessare questa guerra. E bisogna capire se questa strategia finora che abbiamo finora portato avanti abbia funzionato. Secondo noi no, perché allora che facciamo? Secondo il PD c'è chi dice abbiamo evitato che la Russia allora che facciamo per evitare che la Russia arrivi a Kiev, procrastiniamo la fine della guerra
0: se il punto fosse dirimente per il PD, voi siete disposti a non entrare in coalizione con il Partito Democratico alle elezioni se il punto dirimente è le armi all'Ucraina?
1: Io penso che né noi né il PD siamo disposti a far vincere le elezioni alla destra, quindi sono convinta che troveremo un punto di incontro.
0: Che non si capisce qual è un po' il mistero come la bomba.
1: In politica mai dire male, le vie della politica sono infinite. Del confronto, della diplomazia, della capacità di parlare.
0: È diventata democristiana,
2: è diventata democristiana.
0: Ormai da quando è vicepresidente dei 5 Stelle è democristiana proprio. Forse frequentando Conte.
1: Mio papà è democristiano. Era militante, pure mia mamma militante.
2: E come l'hanno presa questa cosa dell'entrata in politica?
1: Oddio, all'inizio non erano proprio erano preoccupati.
0: Adesso sono
1: più 5 stelle di me.
0: Beh, perché c'è Conte che è democristiano come loro. Per quello
1: Già da prima di Conte.
0: Senta, andiamo a sentire i vocali dei nostri ascoltatori e le domande, e qui c'è qualcuno nel mondo che vuole fare delle domande a Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Sentiamo.
3: Una domanda per la vostra ospite.
0: Baldino.
3: Ma non pensa che con lo stop alle armi all'Ucraina si spalancheranno le porte alla Russia di Putin e quindi questo decreterebbe definitivamente l'annientamento di un paese?
0: Questo è Guerini, uno dei riformisti del Partito Democratico.
2: Scienziati, sì, beh, nostri ascoltatori.
1: No, ma è chiaro che la domanda è calzante, ma noi non vogliamo la resa dell'Ucraina. Questo è un punto dirimente che noi scriviamo in tutte le mozioni e in ogni volta che ci troviamo a parlare di questo. Noi non vogliamo assolutamente la resa dell'Ucraina. Noi per l'Ucraina vogliamo. Noi pensiamo che mandare le armi allontani la pace. Questo vuol dire che noi non è che diciamo basta, muori, non ci interessa più della tua sorte, ti abbandoniamo a te stessa. Questo è quello che noi non vogliamo fare.
0: Però non attraverso l'invio delle armi.
1: Noi pensiamo che siccome inviare armi allontani la pace, allora prima cerchiamo di capire come l'Europa può intervenire in questo processo e dire noi ci siamo, capiamo quali sono i punti di contatto e quali sono i punti che possono portare ad un trattato di pace, perché quando c'è la guerra si fa la pace, si fa col trattato e certo, se aspettiamo ancora moriremo, nel frattempo gli ucraini stanno morendo, ma questa è guerra, noi non possiamo scherzare su questo, perché quando c'è la guerra ci sono morti civili da entrambe le parti, ovviamente l'Ucraina è il paese aggredito, quindi che ha subito un'aggressione ingiusta e noi la dobbiamo sostenere, ma sostenerlo così secondo me vuol dire garantire una guerra a oltranza che secondo me negli ucraini negli ucraini vogliono, e l'Unione Europea non può e l'Europa non può più sostenere. Siccome questa è stata la strategia fino ad ora, si è fatto così, non è servito, e allora quindi andiamo a discutere, cerchiamo di capire, poggiamo la pistola, togliamola dal tavolo, la pistola fumante, e cerchiamo di capire.
2: Al tavolo si torna.
0: Prossimo vocale, sentiamo.
4: Era il vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Cosa ne pensa dell'ipotesi ventilata di Meloni al Quirinale e Conte a Palazzo Chigi? Grazie.
0: No, allora, qua forse sei un po' confuso.
2: Chi
0: perché
2: l'ha ventilata questa
0: ipotesi? Nel senso, c'era Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. L'altra era Conte a Quirinale e Schlein al Presidente del Consiglio.
1: Anche perché Schlein credo sia molto giovane per andare al Quirinale. Qual è la domanda? Meloni o Schlein?
0: Conte a Quirinale, Schlein Presidente del Consiglio.
1: Quella di Meloni rabbrividisco, quindi non rispondo. Rispetto all'altra ipotesi, io non credo che qui si facciano scambi
0: anche
1: di poltrone. Ci vogliono due anni, ci vuole una maggioranza qualificata, deve essere un Presidente della Repubblica che unisca il paese.
0: Ricordiamo, se andate al governo voi, il governo dura un anno e mezzo.
1: Speriamo di no. Quindi torniamo alla sua domanda di prima, della quanto è largo il campo largo.
0: Dice se c'è Renzi dura un anno e mezzo, senza Renzi dura di più.
1: Non ho detto questo.
2: Si vedeva sotto il fumetto.
0: Secondo lei è meglio vincere senza Renzi o perdere con Renzi?
1: No. È meglio vincere, è meglio vincere, ma vincere per cambiare il paese, non vincere per vincere. Bisogna vincere per cambiare il paese.
0: Sentiamo il prossimo, l'ultimo vocale, l'altro oggi proprio arriva,
5: Buongiorno, come pensano di finanziare i 15.000 euro annui per ogni diciottenne col costo di 8 miliardi e mezzo di euro all'anno? Grazie
1: che mi hai fatto questa domanda.
0: È la domanda che aspettavamo tutti.
1: Questa è una cosa allora, quello è un punto del programma che ci hanno proposto i giovani del network che abbiamo votato, non solo del network, perché a Nova hanno partecipato anche altri, insomma anche fuori dal Movimento 5 Stelle, ed è una proposta di Piketty, che è un economista francese. È un economista che addirittura voleva dare 120.000 euro ai 18 anni, ripresa dal forum delle disuguaglianze di Barca. Però è una proposta che poi è stata mitigata. In realtà è una proposta che ha le coperture, quindi io non mi riferisco al signore 120.000? Che ha fatto la domanda, che ringrazio. No, nella proposta sono 15.000, fino a 15.000, fino a 15.000 euro, ed è finanziata. Ed è finanziata con l'aumento delle imposte di successione e di donazioni. Quindi c'è il finanziamento. Dopodiché i ragazzi hanno fatto una proposta, hanno individuato la copertura, poi sarà a noi renderla sostenibile economicamente e presentare una proposta di legge e appunto vedere voce per voce come verrà finanziata, ma la copertura c'è, che è l'aumento delle imposte di successione, che secondo me, secondo noi, secondo i ragazzi in Italia sono veramente troppo basse. Quindi facciamo in modo che tutti i ragazzi possano partire dallo stesso punto di partenza e possano rimanere in Italia, perché l'Italia è il paese più vecchio d'Europa, cioè con meno giovani d'Europa. E allora qual è il problema? Che i giovani non rimangono in Italia perché non riescono a partire tutti dallo stesso punto di partenza. Questa è una visione, una proposta che denota una visione dei nostri giovani per fare in modo che l'Italia non sia più il paese più vecchio d'Europa.
0: Senta, vicepresidente Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e quello che volevo chiedere, lei è anche una grande cantante, ricordiamolo.
1: No, chi lo dice mi vuole male.
0: Ma perché no?
1: Questa cosa, no.
0: Cioè, comunque è
1: io mai cantato in vita mia.
0: Le piace cantare?
1: Mai cantato in vita mia.
0: No, le piace cantare. Guarda, è venuta, ha partecipato alla Sanremo da Pecora più volte.
1: No, non ero io. No.
0: Sì. No, dico, c'è una canzone che le viene in mente per il campo largo, per questa roba qua, per il centro-sinistra, per
2: la canzone di buon auspicio,
0: l'alleanza per la Costituzione. Se le venisse in mente, magari per invogliare a stare insieme, a trovare un'unità, un modo di una solidarietà.
1: Non ci ho pensato, voi ci avete pensato?
0: No, gli abbiamo chiesto adesso, scusi.
1: Loro
0: sono pronti per i fatti loro, vivono la vita loro, il nostro CDM si figuri. No, dico, lei qualcosa che le, se pensa al campo largo, le viene in mente, qual è il primo, se lei si chiude gli occhi, pensa al campo largo, la prima cosa che le viene in mente che cos'è?
1: Per campo largo non ci penso, penso all'alleanza per la Costituzione.
0: Vabbè, se lei pensa all'alleanza per la Costituzione, che canzone le viene in mente, o che pensiero, il primo pensiero, poi arriviamo
1: pensiero,
0: a
1: c'è una canzone che mi viene in mente
0: che
1: abbiamo cantato insieme ai nostri giovani a Diamante in maniera molto appassionata, che però non so se possa piacere a tutti
0: non è, cioè, non è piacere a tutti
2: piacere a lei,
0: neanche il non inviare l'arma all'Ucraina piace a tutti quindi
1: bella è una canzone. Fischi al vento,
0: certo. Penso che a chi non piace nel centro-sinistra? Dice, a parte,
2: fischi al vento soffia la bufera.
1: Scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire.
2: Capisci?
1: Cioè, mia figlia la canta.
0: Anche sua figlia
1: è già
0: indottrinata.
2: La canzone.
0: Certo. Adesso con noi c'è...
2: Che c'è?

0: Paola Ferrari,
1: la più grande giornalista italiana di tutti i tempi. Signora Ferrari, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Paola,
2: come state?
1: Che bello.
2: Bene, che bella canzone che cantavate. I miei figli cantano canzoni diverse, un po' più attuali.
1: Vabbè, ma non è che il passato,
3: vabbè, questo è un classicone.
1: Certo, comunque il passato ha una storia, ha un valore, signora Ferrari, lei che è una grande.
2: Ma i ragazzi devono crescere con quello che avviene oggi, non con quello che avveniva 50 anni fa.
1: Però è vero, se lei che è una grande giornalista sportiva, non è che dice no, Maradona non è mai esistito, uno guarda solo Messi, cioè anche la stop Pelé o quelle, il passato.
2: Allora, Maradona è Maradona.
1: Certo, sì, sì. Senta, è contenta della nazionale? All'inizio, prima partita, grandi critiche contro il Belgio, poi adesso solo commenti positivi contro la Turchia.
2: Beh, certo che sono contenta, ci mancherebbe altro, finalmente una serata che ci ha dato energia, ma io ho sempre avuto
1: fiducia
2: di Mancini. Io, sai, ho avuto la fortuna con la Rai di commentare l'Europeo da Mancini,
1: certo,
2: e da Gianluca Vialli,
1: sì,
2: lo dico sempre,
1: certo,
2: e dai nostri ragazzi, e quindi dei ero convinta.
1: Ma qual è la nazionale vera? Quella del Belgio o quella contro la Turchia?
2: Beh, ovviamente sono tutti ragazzi giovani, molti ragazzi giovani, è quello che si chiedeva, nessuna delle due, nel senso che la nazionale vera deve nascere nei prossimi mesi, adesso è troppo presto. Però abbiamo detto per tanto tempo, i giovani ci sono, e quindi bisogna andare a avere la voglia non solo di cercarli, anche di saperli individuare, quello che deve fare un commissario tecnico, che ricordo non è un allenatore di club,
1: esatto, ma un selezionatore. Senta, signora Ferrari,
2: come sei esperto,
1: ma queste sono le basi,
3: ce l'abbiamo messa apposta,
1: ma queste sono le cose
2: che
1: sanno anche i bambini. Senta, c'è una polemica che la riguarda, ma è un po' sempre la stessa che lei fa spesso, però questa volta l'ha raccontata lei in un'audizione in commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, e ha detto che tra le giornaliste oggi in Italia c'è un uso esagerato dell'attrazione femminile del corpo, e che è un uso che le donne fanno per parlare ad un mondo di uomini. La traduzione è stata fatta che lei stava criticando Diletta Leotta, perché è la
2: sempre povera Diletta Leotta, esatto, che adesso, che invece da Zon ne ha prese anche altre simili a Diletta Leotta, cioè piccole Dilette Leotta crescono. La critica non va a queste conduttrici, ma va, secondo me, a chi le mette in questi posti, cioè uomini che comandano e decidono che certe donne, secondo loro, portano ascolto per determinati motivi, quindi
1: per una questione fisica, perché sono
2: l'avvenenza
1: più
2: fisica.
3: Sì.
2: Parlavamo del passato prima, no? Torniamo indietro, io lo dico da tempo, come eravamo 20 anni
1: ma
2: fa.
1: Ma questo avviene solo nelle TV private o anche alla Rai? Chiedo.
2: La Rai, diciamo che posso dire che c'è una prevalenza assoluta di colleghe che hanno fatto la gavetta. Ogni tanto, purtroppo, c'è qualche interferenza. Però sono contenute. Da altre parti, invece, purtroppo è un malcostume. Chiaramente questo intervento che ho fatto attraverso la commissione era un intervento mirato a capire quale criticità nel mondo dello sport, non solo del calcio, quali valori sbagliati possono essere insegnamenti negativi per i nostri ragazzi. Quindi ovviamente insegnare il rispetto dell'avversario vuol dire insegnare anche a rispettare la propria compagna, non in qualche modo mitizzare il superego dei superman del calcio, ai quali è permesso tutto.
1: Però
2: insomma,
1: Ferrari,
2: cose che sappiamo da tempo, che però vedi Giorgio, noi sottovalutiamo sempre, perché le abbiamo già sentite, che barba, che
1: sono un po' in contraddizione con la linea Tajani, perché teoricamente la donna in minigonna che parla di sport dovrebbe essere meno affidabile, secondo Tajani, rispetto a una donna che parla di sport con la gonna lunga.
2: Non vedo l'ora che cominci Crozza, perché penso che potrà dire delle cose meravigliose su Tajani, che ha detto, secondo me, quella sfortunata frase con molta ingenuità, come Amadeus disse a un festival di Sanremo: brava quella donna che sta un passo indietro all'uomo che era il rosso. Quindi lo assolvo. Il discorso, caro Giorgio, che voi girate sempre voi uomini, allora la donna può mettersi anche la minigonna, perché è libera di fare quello che vuole, se la critica vuol dire che non è libera.
1: Sì.
2: È una balla colossale,
1: sì,
2: perché non abbiamo bisogno di mettere le minigonne, sì, per in qualche,
1: certo,
2: modo far emergere, mm-hmm, provare a far emergere una nostra idea, un nostro pensiero.
1: Sì.
2: Anzi, quello secondo me distrae da quello che tu invece vuoi dire.
1: Sì.
2: Quindi non è un fatto di libertà,
1: certo, ma di
2: assolutamente.
1: Senta, signora Ferrari, le piace Vannacci?
2: All'inizio sì, incuriosiva.
1: All'inizio quando? Quando faceva il dirigente?
2: Diciamo 4-5 mesi fa, poi ha avuto delle uscite sulle donne assolutamente assurde.
1: Strano, perché prima invece sembrava così raffinato.
2: Non è che devono piacerti solo le persone,
1: no, certo,
2: raffinate. A me le persone raffinate dopo un po' mi annoiano da morire.
1: Quindi ha avuto un po'.
2: Mi piacciono quelle più casarecci.
3: Sanguigni.
2: E non so, Nancy, no? Sempre questi perfettini, come Giorgio, lì una noia.
1: Ma sei
2: tutto perfettino.
1: No, dico, ma lo trova
2: piacciono più Ruspanti.
1: Ma lo trova sexy in generale?
3: Salvini,
2: non è il mio generale, il generale. Ma però mi incuriosiva come tutte le novità, mi ha incuriosita.
1: Senta, ma lei che conosce bene lei che conosce bene la Rai, c'è già chi si sta riposizionando verso Vannacci?
2: Guarda, io ho visto dei riposizionamenti negli ultimi anni che mi hanno fatto venire i brividi dal circo del Pini, sono diventati i Fratelli d'Italia,
1: certo,
2: meravigliosi.
1: E sono già pronti a saltare su
2: su Vannacci meno perché appunto quello, le frasi che ha detto secondo me l'hanno molto,
1: ma quali delle tante, scusi, perché c'è l'imbarazzo della scelta, quelle sui gay, sulle donne, sui bambini,
2: sulle donne,
1: disabili
2: in modo particolare, anche i gay ovviamente, ma sulle donne secondo me sono assolutamente impronunciabili, gravissime, e quindi le soufflé si è gonfiato. Vannacci sembrava grande e coraggioso. Poi Vannacci diceva le cose che diceva una volta anche in teoria il centrodestra, la destra, no?
1: Sì.
2: E perché adesso al governo non lo può più fare, allora magari potevi andare a sentire, no?
1: Sì.
2: E poi il personaggio in generale, devo dire che è stato bravissimo a metterla in quel posto a Salvini,
1: certo, bella immagine,
2: però,
1: a in quel posto politicamente intende dire,
2: ma ci mancherebbe altro, sempre inzighiamo,
1: stavo spiegando l'immagine,
2: diciamo che lui non ha suonato la campanella, perché capita in politica, no?
1: Sì.
2: Quelli che sembrano amici non lo sono, è stato bravo.
1: Signora Ferrari, grazie di questo suo.
2: Sto parlando. Ne devo andare, basta.
1: Forse
2: è stato bravo a trovare, diciamo, un pertugio dove infilarsi, dove c'era una. Poi dopo si è fatto male da solo. Anche in Rai, devo dire. Anzi, ti dirò di più, vi racconto una cosa per un secondo.
1: L'aneddoto.
2: Durante il mondiale, facevano le dirette, ho sbagliato a pronunciare il nome di un collega, sai che di tanto sbaglio, invece di chiamarlo Vannucci, lo chiamavo Vannacci.
1: Ah, ce l'aveva proprio in testa,
2: Posso di che dici?
3: E sei incavolato?
2: È successo il finimo.
1: Perché ci pensava.
2: Santo cielo, con tutti quei nomi.
1: Lo so. Ferrari, certe volte le vocali sono così, grazie Paola.
2: Ti abbraccio, sopportami un po'.
1: Paola
2: Ferreri,
1: buona giornata, si può avere tutto. Arrivederci.
2: Ciao ragazzi, state bene, vi voglio bene.
1: Signora Baldino, cosa sta facendo Grillo? Perché ha incontrato Stroppa, ha incontrato altri ex parlamentari del Movimento 5 Stelle, si è messo in albergo lì, sta facendo un partito?
4: Sì, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui.
1: Sì, grazie, certo, questo lo so, io chiedevo secondo lei, magari ha parlato con qualcuno.
4: Non lo so, non mi sono fatta neanche un'idea.
1: Sarebbe un casino per voi.
3: Dalla faccia gliene frega.
1: Mica tanto, se fa un partito vi porta via un po' di voti.
4: Io non credo che ci porti via.
1: Ci porterebbe via
4: dei voti, perché il nostro attualmente, la nostra comunità ha intrapreso un percorso molto chiaro e definito in un campo.
1: Sì, però.
4: Quindi io non penso se lui, chiaramente, insomma, per me tutti i partiti che.
1: Sì, non c'è dubbio.
4: Tutti i partiti, per forze politiche che.
1: Proprio vicepresidente, proprio.
4: Perché si ispirano a dei valori democratici.
1: No, beh, certo, ma grazie, non è che glielo può vietare.
4: Per aumento delle libertà e dei diritti delle persone, io sono sempre contenta. Il problema è quando nascono partiti come quello di, appunto, di cui parlavate prima, che invece
1: non è
4: per la compressione dei diritti e per farci
3: come
4: andare
3: Voldemort,
4: indietro negli
3: non
4: anni.
3: Si può nominare.
1: Però se uno non vuole comprimere i diritti, deve anche lasciare aperto a chi li vuole comprimere, o no?
4: No,
1: se uno vuole che non vengano, cioè bisogna lasciare lo spazio.
4: Io infatti ho detto dovrebbe essere vietato. Ho detto che io sono felice quando nascono delle formazioni politiche che diversamente, quando invece mi rendo conto che ci sono persone che cavalcano alcune ideologie anche del passato, come si diceva prima, per parlare alla pancia delle persone e cercare di racimolare consenso.
1: Senta, vediamo se sarà felice dopo aver sentito il nostro CDM, la nostra Chiara e Aurora, il nostro Che Due Meloni, che riassumono così questa puntata.
5: Dal campo.
1: Aspetti che apriamo anche i microfoni così
5: che è utile al campo.

0: potrebbe essere il suo acronimo. Senta, a proposito di tavoli, lei è mai stata a mangiare al ristorante Cefalù?
1: No, mai.
0: No, quindi si è mai seduta al tavolo?
1: No, con come si chiama?
0: Con la Vitola, no, ma in generale non è che doveva mangiare con lui, dico proprio.
1: No, proprio non conoscevo nemmeno l'esistenza di questo ristorante.
0: Di la Vitola sì.
1: No, ne ha, cioè neanche, sì, di la Vitola sì per le vicende passate, ma non l'ho mai conosciuto di persona, non l'ho mai incontrato.
0: Senta, oggi qualche giornale scrive che a un certo punto il Movimento 5 Stelle potrebbe anche andare da solo. Ha letto la segna stampa di oggi, qualcuno dice che Conte a un certo punto potrebbe avere il desiderio di andare da solo.
1: No, noi vogliamo vincere le elezioni, l'ho già detto 8 volte e lo confermo.
2: Ma chiedo. Vuole vincere
0: no,
2: le
0: va bene, no, nel dubbio che siete
3: loro
0: sì, sì, sì, non c'è, esclude questa possibilità.
1: È una responsabilità politica che abbiamo troppo grande, quella appunto di dare finalmente al paese una prospettiva di sviluppo e non di arretramento, per tutti i motivi che ho detto prima, per i giovani, per le famiglie, per il progresso, per lo sviluppo, per le imprese che in questo momento stanno soffrendo, e quindi è una responsabilità veramente enorme quella di unirci, andare alle elezioni e vincerle.
0: Senta, guardi se le ha risposto il presidente
1: no,
0: Conte.
1: No,
0: ah, non ha risposto
1: no,
0: niente,
1: no.
0: Ma l'ha visualizzato il messaggio che aveva mandato prima o...
1: No, non lo so.
0: Lui non c'ha la...
1: Nemmeno io ce l'ho.
0: Ah, certo,
1: non, se non ce l'hai non puoi vedere.
0: Sì, lo so, la vita è fatta così.
1: È fatta di scelte.
0: Grazie a Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. L'ho vista preoccupatissima oggi di quello che diceva.
1: Perché qui sembra tutto molto goliardico e simpatico.
0: Parli per lei, che voi sembrate goliardici, noi siamo serissimi.
3: Le agenzie.
1: Ho detto sembra, infatti. Ho detto sembra.
0: A proposito di goliardia, di quello che sembra, oggi cerca di cantare la nostra sigla finale vestito in modo normale Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Cerca, io non so se poi ci riesce o meno, vediamo adesso, guardiamo e...
4: E cosa devo dire? Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Basta, mi si è già seccata la voce. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
5: Questo è parlato, torniamo domani.
4: Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Spero davvero che non ci ascolti nessuno. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Bene, il mio livello di imbarazzo è l'unico caso in cui divento rosso, guarda. Arrivederci.

0: 15.
1: GR1.
0: Nicole Ramadori in studio, momenti di panico questa mattina su un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento. L'allarme dopo una colluttazione a bordo, ma si rafforza sempre di più l'ipotesi di un fallito attentato terroristico. Fabrizio Noli ci aggiorna in studio.
2: Sì, cresce la tensione in Israele dato che l'ipotesi che prende sempre più piede tra i vertici di IDF, Mossad e Shin Bet è che il copilota volesse suicidare e che intendesse far precipitare l'aereo nell'ambito di un attacco terroristico. E poco fa la ministra dei trasporti israeliani ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai sul paese, chiamando in causa anche l'autorità per l'aviazione civile in merito a violazioni di un accordo da parte degli Emirati Arabi con il governo di Tel Aviv, che impone che solo i piloti in possesso di passaporti di paesi che hanno rapporti diplomatici con Israele possano atterrare nel paese. Il copilota coinvolto nell'aggressione era invece omanita e l'Oman non ha rapporti con Tel Aviv, da quanto è stato possibile ricostruire. Comunque c'è stato uno scontro in cabina tra i due piloti, un omanita appunto e un emiratino, non lontano dallo spazio aereo giordano. Durante la colluttazione è stato attivato un codice di emergenza generale, seguito pochi minuti dopo da un codice di dirottamento. L'omanita avrebbe comunque tentato di far precipitare l'aereo, ma un gruppo di passeggeri e una seconda squadra di piloti israeliani a bordo, in incognito, in abiti civili appunto, gliel'avrebbe impedito. L'aereo è infine atterrato in Arabia Saudita, a Tabuk, e una volta atterrato il copilota è stato preso in carico dalle autorità saudite che lo stanno interrogando con il coinvolgimento anche di Israele.
0: E grazie Fabrizio Noli. Caro carburanti, prezzi medi in calo dopo il tetto fissato da ENIP e Kuwait, al quale si sono allineati anche alcuni distributori indipendenti. Dalle principali compagnie, interventi calmieri anche sulle bollette di luce e gas a fronte dell'aumento dei costi dell'energia di questi mesi, aumento che pesa sul dato generale dell'inflazione salita a settembre su base annua al 4,2%. Giornata tragica per le vittime sul lavoro. Un operaio di 48 anni ha perso la vita cadendo da un solaio in una frazione di Ierobecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Un altro lavoratore è morto e uno è rimasto gravemente ferito per un incidente in uno stabilimento Fincantieri di Ancona. Fuori dal cantiere appunto c'è Anna Madia.
3: È una giornata davvero di surreale silenzio e anche di raccoglimento qui a Fincantieri, questo dalle 6 di mattina. Operai ma anche impiegati non sono entrati, questo proprio per ricordare l'uomo di 55 anni di cittadinanza tunisina che ieri ha perso la vita per una fiammata terribile arrivata qui intorno alle 22. E l'altra persona ora gravemente ferita è invece un collega di poco meno di 30 anni, cittadino del Bangladesh, anche lui padre, ferite, ustioni di secondo e terzo grado sull'80% del corpo. Che cosa sia accaduto si sta ora ricostruendo, rilievi in corso della polizia scientifica. Di certo c'è che erano all'interno di un capannone dentro il doppio fondo, cioè nella pancia della nave, e qui stavano facendo lavori di carpenteria, forse una fuga di gas e di qui la terribile fiammata. I colleghi hanno tentato di soccorrerli con degli estintori ma non hanno potuto fare molto data la gravità della situazione. È stato aperto un fascicolo, l'ipotesi di reato è omicidio colposo, per il momento senza persone indagate, e intanto già arriva ovviamente l'appello dei sindacati per maggiore sicurezza e meno subappalti.
0: La combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico ha esposto quest'anno il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute, è quanto emerge dal 10° rapporto del servizio europeo Copernicus pubblicato oggi a Bruxelles. Secondo i dati raccolti, il livello globale del mare è aumentato di circa 4,2 mm all'anno dal 2012, mentre nell'Artico si è persa una superficie di ghiaccio marino pari a quella della Spagna. Al Museo dell'Orangerie a Parigi apre la grande mostra Monet e il tempo, la corrispondente.
4: Il lento
1: trascorrere del tempo e senza dei capolavori impressionisti di Claude Monet, dal sole che si leva nel porto di Le Havre fino al fluttuare delle ninfee, opere intrese di luce, colore, magia, e in questo 2026, in cui cade il centenario della sua morte, per celebrare questo anniversario, il Musée de l'Orangerie organizza una mostra incentrata sul rapporto tra la sua pittura e il tempo, aperta fino al prossimo gennaio. Una selezione di circa 40 dei suoi dipinti provenienti dalle collezioni di Orsay del Musée Marmottan Monet, ma anche prestiti da collezioni pubbliche e private, francesi e internazionali, che mettono in luce i diversi periodi della sua produzione. La mostra invita i visitatori a riflettere sulla sensazione di accelerazione temporale e modernità, tipica del periodo impressionista, sulla cattura di istanti fugaci. Monet sviluppò uno stile pittorico che rispondeva alle sfide e agli sconvolgimenti della sua epoca riguardo alla nozione di tempo. E nelle tele di Monet il mondo riecheggia di modernità, quella modernità che lui cercò sempre di catturare con il tocco fuggente dell'attimo che, mentre sta passando, si sta già consegnando alla storia. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
4: Come parla?
5: Senta, ma lei è fuori di testa!
4: E tu? Come parla?
6: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: digitale non fa male, dice Michele Tarana con i suoi super creativi jingle in chiave lirica. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta in questa quarta edizione di Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. L'abbiamo preso, immancabile arriva lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Bentornato Lorenzo.
1: Bentrovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lo hai chiamato e lui arriva puntuale, un saluto di voi anche dal Bassottino, pet influencer con 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione Byron Righetti, in regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica Giovanna in Sardi, in redazione Maurizio Mairola, e un saluto a Carla Pagliari, dog sitter del Bassottino. Byron, se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Se volete scrivere invece a Castelluccio,
1: Castelluccio.Lorenzo su Instagram.
0: Ah, è diventato virale sui social Albano, caro Lorenzo, l'hai visto anche tu, che a 83 anni si è arrampicato su un traliccio durante un concerto a Bagheria in provincia di Palermo. Albano Tarzan è accaduto durante Felicità, ha messo il microfono in tasca, ha cominciato la scalata e una volta arrivato abbastanza in alto ha ripreso a cantare. Albano, alla faccia dei suoi 83 anni e del pericolo, ha pure scherzato: l'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante. Ormai Albano non fa più concerti, fa documentari di National Geographic, perché non è la prima volta che si arrampica su un traliccio. Era già accaduto nel 2023 a Pomigliano d'Arco e nel 2025 in Sicilia. Cambia l'età, ma il traliccio resta. Madonna, Taylor Swift, Lady Gaga, allora hanno effetti speciali, schermi giganti, pedane volanti, fuochi d'artificio. Albano invece guarda il palco e dice: datemi un traliccio. Altro che effetti speciali, lui fa direttamente edilizia acrobatica. Alla fine, diciamolo, il risultato l'ha ottenuto, si è parlato di lui su tutti, ma tutti i social, quindi il traliccio funziona sempre. Come band gli consigliamo però un'impresa edile. Ah, questa band è molto brava, sì. È diventato virale anche il selfie davanti alla balena morta spiaggiata a Perth in Australia, una carcassa in avanzato stato di decomposizione, un odore che probabilmente avrebbe fatto scappare anche un avvoltoio, e invece decine di persone, pensate un po', si sono avvicinate lo stesso per fotografarla, bambini, anziani, coppie, famiglie, tutti lì, naso tappato e cellulare in mano, e in tanti si sono fatti pure il famoso selfie con la balena alle spalle, sì, perché ormai il selfie non conosce più limiti, non importa se davanti hai un tramonto, un piatto di carbonara o una balena morta, l'importante è essere dentro la foto, e c'erano pure gli squali, pensate un po', tra cui un esemplare di almeno 5 metri attirati dalla carcassa, ma niente, davanti al pericolo la persona non scappa, arretra di mezzo metro e allunga il braccino, perché il selfie prima di tutto.
2: Siamo l'esercito del
0: l'esercito del selfie, ormai c'è chi si fa i selfie in ascensore, al ristorante, in palestra, al matrimonio, pure al funerale, tra poco vedremo il selfie durante il selfie. Aspetta, fammi una foto mentre mi faccio il selfie. Il selfie è diventato la prova che esisti, Lorenzo. Se non lo fotografi, praticamente non è accaduto. Sei stato in vacanza? Selfie. Hai mangiato? Selfie. Sei andato in palestra? Selfie allo specchio. Possibilmente con il bicipite in primo piano e l'addominale immaginario, e se non c'è si costruisce ovviamente con i filtri. Sei davanti a una cascata? Selfie. Sei davanti a un ponte? Selfie. C'è una balena morta circondata da squali e che fai? Non te lo fai un selfie? Ormai alcune persone sembrano disposte a rischiare la vita pur di poter dimostrare agli altri di averla vissuta. E qui arriva la domanda, sì, perché abbiamo questo bisogno continuo di fotografarci e di mostrare dove siamo, che cosa facciamo, con chi siamo, perché non basta più vivere una cosa normalmente, perché dobbiamo immediatamente trasformarla in una prova da esibire sui social? Ecco, Lorenzo Castelluccio, tu che vivi di social fin da quando avevi 10 anni, perché questa mania del selfie? Perché dobbiamo fotografare ogni momento della nostra vita, anche quelli più assurdi e pericolosi?
1: Beh, innanzitutto quello della balena trovo alquanto ridicolo, mi fa un po' impressione in realtà, no? Un po' senza anima, sì, diciamo, fare una cosa del genere, come quelli che fanno i video quando succede qualcosa di molto grave, un crimine, eccetera, anziché chiedere ci scala, molte volte i video salvano anche con, perché sono tenuti come prove, quindi molte volte sono anche importanti. Però ecco, questa cosa del selfie credo che sia una cosa psicologica per far credere alle persone che facciamo chissà cosa, oppure far vedere che esistiamo, che ci siamo, no? Un po' una verifica, no? Un test, far vedere che ci siamo. Diciamo che poi stiamo trasformando un po' il ricordo in un contenuto anziché, no, tenerlo per sé. Abbiamo questa mania di farlo vedere a tutti quanti, questo ricordo, e dimostrare che si è lì veramente. Non basta più, no, esserci lì, ma bisogna anche poi dimostrare di essere lì, di aver fatto questo, perché poi oggi con l'intelligenza artificiale, esatto, che c'è chi finge di essere dovunque, non qualcosa in particolare, però tantissimi anche i miei colleghi fingono di essere a degli eventi quando in realtà non ci sono mai stati. Poi ovviamente chi riesce a capire la modifica se ne rende conto, oltre che chi c'è stato vede che chi non c'era veramente. Però ecco, sono tante le cose, ecco.
0: Già. Eri Ligorà è venuto a trovarci, l'europarlamentare co-presidente del gruppo dei conservatori riformisti europei CR per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini. Buon pomeriggio e benvenuto, onorevole.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: A lei, oggi una notizia falsa può raggiungere milioni di persone prima ancora che qualcuno riesca a verificarla. Ma quanto è diventata concreta la possibilità che la disinformazione finisca per condizionare il dibattito politico e, nei casi più delicati, anche il voto?
3: Ma è una realtà con cui bisogna fare conti. E direi non soltanto il voto, ma anche, penso, applicata al commercio, normalmente si presta a infinite frodi.
0: Certo.
3: Io credo che, insomma, che se si debbano mettere dei paletti, una sorta di guardrail, in modo da tenere in carreggiata l'informazione, perché altrimenti il rischio, cioè, è davvero grave.
0: Già. Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: C'è un fenomeno curioso: spesso un influencer che commenta ciò che ha detto un politico ottiene molte più visualizzazioni del politico stesso. Secondo lei la politica rischia di diventare un contenuto filtrato e reinterpretato da chi ha più follower?
3: Ma è anche vero che, diciamo, che adesso c'è la possibilità di avere una comunicazione più diretta rispetto a 20-30 anni fa, quando il filtro era unicamente la radio, per l'appunto, o la televisione.
0: Sì, certo.
3: Adesso la possibilità, ognuno può avere il suo account su un social network, sì, e comunicare direttamente. Naturalmente l'altra metà della mela è che tutti possono commentare i tuoi account, e quindi qualunque cosa dici viene naturalmente esposta talvolta al consenso, talvolta al pubblico ludibrio. Però insomma lì è la democrazia, bellezza, cioè, certo, sì. Bisogna essere bravi a dire le cose giuste nel modo più efficace possibile, e se qualcuno è più bravo di te oppure se fa delle figuracce, le paghi.
0: Sì. Arriviamo all'intelligenza artificiale, perché in questi giorni abbiamo avuto un caso molto concreto. Roberto Vannacci ha rilanciato sui social una fotografia della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, modificata in modo digitale, nella quale appariva con una scollatura che nell'immagine originale non c'era. Ecco, il caso ha aperto un confronto sull'uso di immagini manipolate nella campagna elettorale. Se questo è il livello a cui arriviamo già oggi, quali limiti dovrebbero esserci nell'utilizzo dell'AI contro un avversario politico?
3: Io credo che intanto ci sia la necessità di, come dire, avere un po' più di stile. Dopodiché credo che ci debba essere la massima trasparenza, per esempio specificando, facendo leggere chiaramente che si tratta di un contenuto generato dall'intelligenza artificiale. Io ricordo dei video, ci sono dei video
0: sì, sì,
3: che sono impressionanti, di Donald Trump o di Barack Obama o della stessa Giorgia Meloni, che entrano in un supermercato, fanno una strage e fai fatica a renderti conto che ovviamente non si tratta di loro, perché appunto ormai è talmente sottile la distinzione, possiamo essere ingannati, quindi insomma io credo che tanto questo, mettere bene in evidenza contenuto generato dall'intelligenza artificiale, in modo che così, come si dice, il consumatore è avvertito. E poi sì, come dicevo, ci vorremmo un pochino più di stile, se non anche di educazione.
0: Ecco, domani potrebbe circolare un video apparentemente autentico di un leader politico che pronuncia una frase mai detta. Come può un cittadino capire in pochi minuti, magari sul proprio smartphone, se quello che sta guardando è vero oppure costruito artificialmente attraverso questo tipo di messaggio di cui mi ha parlato?
3: Sì, penso che sia l'unico modo, perché altrimenti non è che possiamo, come dire, costringere tutti gli utenti a diventare degli esperti di cyber, come dire, in security o cyber informazione. Certo. Credo che si debba, che le stesse piattaforme debbano imporre questo codice di autoregolamentazione, per cui quando un contenuto è creato artificialmente la gente lo deve sapere obbligatoriamente, appena una sanzione, voglio dire, a norma di legge.
0: Ecco, onorevole Procaccini, ma dove fissiamo il confine per evitare che la lotta alle fake news diventi invece una limitazione della libertà di espressione?
3: Beh, chiaramente non è semplice. Non è semplice, però qualcosa bisogna fare, altrimenti rischiamo veramente che il fenomeno sia ingovernabile e le conseguenze siano catastrofiche. Se nessuno è in grado più di capire che cosa è vero e cosa è falso, neanche usando il minimo di diligenza, beh, allora qualcosa bisogna fare, perché altrimenti, se no, vuol dire, se non facessimo nulla sarebbe peggio.
0: Ah, certo. Grazie all'europarlamentare copresidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei ECR per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini. Buon lavoro, alla prossima.
1: A presto.
3: Buon lavoro a voi.
0: A lei. Ciao. Federico Ra, è tornata a trovarci la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua. Buon pomeriggio e bentrovata.
4: Buon pomeriggio, è sempre un piacere essere vostra ospite.
0: Grazie, anche nostro. La politica sta perdendo il rapporto diretto con i cittadini. Oggi un creator può prendere una dichiarazione di un parlamentare, commentarla in 30 secondi e raggiunge un pubblico che quel parlamentare non raggiungerebbe mai. Che cosa sta cambiando nella comunicazione politica? Lei che tra l'altro è molto social.
4: Ma in realtà il linguaggio della politica ha perso, secondo me, attrattività nei confronti di grosse fette della popolazione, e in questo vuoto che si è creato si sono inseriti invece quei soggetti che hanno fatto della comunicazione, della capacità di agganciare l'attenzione delle persone in maniera più efficace. Il problema è che secondo me la politica dovrebbe tornare a parlare delle persone alle persone, e nel momento in cui si disintermedia questo passaggio, chiaramente il messaggio politico viene sicuramente superato poi dalla forma, no?
0: Sì.
4: Dobbiamo ritornare a riempire di contenuti le parole.
0: Ecco, sui social spesso non è chiaro dove finisca l'informazione, dove cominci l'opinione e dove comincia addirittura la propaganda. Secondo lei, senatrice, servono nuove regole o serve soprattutto una maggiore alfabetizzazione digitale dei cittadini?
4: Allora, questo è un tema che investe in realtà l'informazione. Purtroppo nel momento in cui si è ceduti alla priorità della velocità con cui viene data una notizia rispetto alla notizia stessa, alla verifica delle fonti e a tutto quello che faceva del giornalismo, della produzione del giornalismo.
0: E lei è anche giornalista, lo ricordo.
4: Esatto, un ruolo, diciamo, fondamentale anche nell'esercizio della democrazia. È chiaro che si paga un dazio, il dazio però è troppo alto. L'informazione deve tornare a essere ben distinta dal chiacchiericcio che si può fare in una pubblica piazza, come quello che rappresentano oggi i social. E bisognerebbe continuare sulla strada del riconoscimento della professione e far capire la gravità di messaggi che vengono lanciati, tipo quello di Elon Musk, che rivolgendosi agli utenti del web diceva: l'informazione siete voi. No, l'informazione la fanno persone che con deontologia professionale

0: Allora, Lorenzo, questo è un tema che si deve sviluppare su due piani. La piattaforma è quella che utilizzano i giovani, quindi se bisogna e si vuole parlare ai giovani, bisogna sicuramente intercettarli in quello che è il loro habitat, direi, informatico digitale. Però c'è un però, la politica non può esaurirsi nel mordi e fuggi dei video di TikTok. Deve magari sfruttare queste piattaforme per essere quel gancio che attira l'attenzione dei giovani e poi li porta ad approfondire. La politica non può essere liquidata in vecchie di video rapidi e virali, certo. Ma deve necessariamente poi fornire dei contenuti che vanno oltre i pochi secondi.
1: Senatrice Bevilacqua, un tempo un candidato faceva un comizio davanti a migliaia di persone e diceva la stessa cosa a tutti. Oggi i dati possono permettere di costruire messaggi diversi per gruppi differenti di elettori. Ma quanto è accettabile che la comunicazione politica venga personalizzata sulla base dei nostri comportamenti digitali?
0: Beh, qua veniamo a un tema anche questo molto spinoso, che è il predominio dell'algoritmo. Ed è la politica che si è adeguata, certa politica che si è adeguata a questo meccanismo, cercando di raggiungere tutto e quindi dicendo tutto il contrario di tutto. Questo però ha contribuito anche, secondo me, ad incrementare la disaffezione dalla politica e il sempre più preoccupante dato crescente dell'astensionismo va, secondo me, proprio in questa direzione. Cioè, nel momento in cui non si riesce più a parlare con i cittadini facendo capire che ci sono delle tematiche, che ci sono degli argomenti che riguardano loro in prima persona, è chiaro che cresce e monta questa disaffezione. E quindi il fatto stesso di dire tutto il contrario di tutto fa capire che poi alla fine le parole che si sentono sono stessa, si dubita di quello che si sente, perché se lo stesso politico un giorno dice una cosa e il giorno dopo dice un'altra, è chiaro che crea questo cortocircuito e si incrina quel rapporto di fiducia e di credibilità.
1: Abbiamo ancora 30 secondi. Il caso della fotografia manipolata della deputata Matilde Siracusano ha mostrato quanto possa essere sottile il confine tra satira, propaganda e manipolazione digitale. Lei pensa che oggi la politica abbia già bisogno di un codice di comportamento condiviso sull'uso dell'intelligenza artificiale durante le campagne elettorali?
0: Guardi, chi risiede nei luoghi delle istituzioni dovrebbe già ricoprire quel ruolo con disciplina e onore. Questo è un qualcosa che purtroppo manca sempre più. Mi lasci rappresentare la mia solidarietà alla collega Siracusano, che oltretutto è una donna che subisce per l'ennesima volta una violenza, perché quella è violenza inaccettabile. L'intelligenza artificiale è un elemento liquido e neutro che va governato, altrimenti lo si subisce. Ma prima ancora di governarlo bisogna avere la responsabilità di utilizzare questi strumenti assolutamente senza nuocere agli altri, no? E lì mi sembra che tutto ci sia stato tranne che questo accorgimento.
1: Grazie alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua. Grazie. Buon lavoro e alla prossima.
2: A presto.
0: Alla prossima, grazie.
1: A lei.

0: jingle di Michele Tarana si trascolta di ora alla piazza social di Radio 1, dove Verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi secondi a nessuno. Nell'Igorà è tornato a trovarci il direttore del Corriere dell'Umbria e dei quotidiani del gruppo Corriere, Sergio Casagrande. Buon pomeriggio e bentornato, direttore.
1: Buon pomeriggio Igor a tutta la squadra e ai radioascoltatori.
0: Grazie anche a te. Oggi la politica comunica direttamente con il pubblico attraverso i social. Dove finisce la comunicazione politica e dove comincia invece la propaganda?
1: Bellissima domanda. La propaganda innanzitutto
0: sempre
1: Byron
0: che suggerisce.
1: La propaganda c'è sempre stata.
0: Certo.
1: Sentivo l'altro giorno proprio a Rai Radio 1 Alessandro Campi che ricordava che i servizi segreti americani avevano un'unità specializzata in pubblicare libri da diffondere oltre cortina. Però qui adesso la differenza sta nel fatto che non ci sono più confini, anzi il confine secondo me è abbastanza semplice. La comunicazione politica racconta una scelta e prova anche a spiegarla. La propaganda invece cerca soprattutto di convincerti, di convincere l'opinione pubblica che quella scelta sia giusta. E magari lo fa mostrando molte volte solo una parte della realtà, quella che fa comodo. Quindi il problema dei social è che oggi questo confine è diventato non sottile, ma praticamente inesistente, perché un politico può parlare direttamente a milioni.

0: persone senza domande, senza contraddittorio, certo, senza nominazione. Oh, sì. Chiaramente questo non è solo un male, perché è giusto che la politica comunichi anche direttamente, ma proprio questo fa diventare, secondo me, fondamentale, importante il ruolo del giornalista, di giornalismo. Qualcuno deve verificare se quello che viene raccontato attraverso i social, attraverso i nuovi strumenti, poi corrisponde ai fatti. Altrimenti il problema qual è? Che la comunicazione rischia di diventare essa stessa propaganda, e la propaganda di sembrare informazione.
1: Già. Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, direttore.
0: Ciao Lorenzo.
2: Se un cittadino può ricevere una notizia da TikTok, un commento da un influencer, una spiegazione dall'AI e una dichiarazione dal profilo proprio social del personaggio, qual è oggi il valore aggiunto che il giornalismo professionale deve riuscire a dare per diventare non semplicemente uno dei tanti contenuti nel flusso dei social?
0: Ma guarda, la risposta è semplice, perché poi di fatto è contenuta in questa tua domanda, perché oggi abbiamo una quantità di informazioni che fino a pochi anni fa, Igor lo sa bene che fa questo mestiere da tanto tempo, era inimmaginabile per la rapidità e proprio per la quantità. Il problema oggi non è andare a trovare una notizia, è capire se è vera e quanto sia importante e cosa c'è dietro. TikTok può farmi incontrare la notizia, anche noi come gruppo Corriere dell'Umbria abbiamo un profilo TikTok, usiamo Instagram, un influencer può anche commentarla, un chatbot oggi riesce perfino a spiegarcela, no? Ma il giornalismo deve fare qualcosa di diverso, Lorenzo, deve cercare le fonti, deve verificarle, deve porre e fare delle domande, trovare quello che qualcuno cerca di nascondere o non vuole far magari confluire in rete. È chiaro, tutto questo deve avere poi una responsabilità e una professionalità, che è quella dei giornalisti, che devono però usare una tecnologia. Questa tecnologia che sta debuttando oggi è ancora tutta da sviluppare, continuerà a cambiare, ma il mestiere del giornalista deve rimanere, se resta una funzione, quella di andare sul marciapiede e consumare i tatti, come si diceva
1: una volta, già.
0: Sì, però avviene ancora oggi. L'importante è non aggiungere rumore al rumore che già circola, non so se mi sono spiegato. Bisogna aiutare le persone, i lettori, a capire la realtà e a scoprire anche la realtà.
1: Abbiamo ancora un minuto, i social stanno costringendo a noi giornalisti a rincorrere continuamente dichiarazioni, polemiche e post dei politici. C'è il rischio che si finisca per raccontare ciò che fa più rumore invece di ciò che è più importante?
0: Questo rischio c'è perché proprio per la quantità che arriva e per il fatto che si bruciano i denti, però alla fine Igor, sono i giornalisti che devono scegliere e decidere cosa pubblicare. Se noi demandiamo agli algoritmi, ai social, quello che deve fare il giornalista, quello che deve comparire in prima pagina, allora è finito tutto. E il giornalista ha il dovere di verificare e andare a vedere dietro le quinte. Questa è la differenza che c'è e questa è la qualità che deve tenere un giornalista nella sua professione. Finché ci saranno questi elementi alla base del nostro lavoro, io credo che il giornalismo abbia ancora futuro.
1: Grazie al direttore del Corriere dell'Umbria, Sergio Casagrande, buon lavoro e a presto.
2: A presto.
0: A te.
1: Buonasera.

0: l'immancabile jingle di Michele Tarana. Igorà tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igoro, byron.righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram lorenzo.castelluccio. Prima davo le mail praticamente.
0: Sì, ha dato la tua mail prima. Mamma mia. Bene, allora buon proseguimento, vi lasciamo al pomeriggio di Radio 1. A domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Ben ritrovati da Rai Mobilità, partiamo dalla 10, code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova. In A4 code a tratti tra Nodo di Pero e la tangenziale ovest di Milano in direzione Torino, e poi si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Rovato e Ospitaletto direzione Brescia. Code anche in A9 in direzione Svizzera tra Como Nord e Lago di Como. Sulla A23 la Palma Nuova Tarvisio, rallentamenti per un incidente avvenuto tra Carni e Pontebba in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze, code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento alla 1 variante e Sasso Marconi in direzione Bologna. Si rallenta per un veicolo fermo anche in A11 tra Prato Ovest e Prato Est direzione Firenze. In A14 ci sono lavori e il traffico rallenta tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni, anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest direzione Ancona, e rallentamenti tra Val di Sangro e Lanciano direzione Pescara. Infine, blocco del traffico per una manifestazione sulla statale 18 Tirreno Inferiore all'altezza del bivio per la statale 110 in entrambe le direzioni, quindi chiuso in ingresso ed in uscita l'allacciamento con la 2. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.
0: Mercoledì 30 settembre, 15:31, torniamo puntuali. Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, in questa prima mezz'ora tornano anche gli universi creativi della musica, vero Simone?
4: Ti pare poco?
5: È tantissimo. Poi insomma, Raffaele, dobbiamo dire che il nostro Claudio ci sta offrendo l'opportunità di conoscere tanti ospiti anche in studio, e insomma, anche se resto un po' invidiosa in senso buono, spero che prima o poi anche qualche big arriverà a Milano, Claudio.
4: Non lo so, vedremo, adesso ci pensiamo e lavoriamo per te.
5: Sì, hai visto che sempre il condizionale usa Raffaele. Digli qualcosa.
4: Non mi sbilancio mai in queste cose.
0: Cercherò di stimolarlo allora, sempre di più.
4: E ricordiamo il 335-699-2949 che è il nostro numero, ma presentiamo anche colei che è la nostra prima ospite di questa prima mezz'ora, quella dedicata principalmente alla musica, Anna Castiglia, benvenuta.
6: Grazie, ciao a tutti e tre.
0: Eccoci.
4: Allora, cominciamo ciao, con la musica, ma con la musica che arriva dall'Inghilterra, nel caso specifico Harry Styles. È una riflessione che coinvolge anche te, nel senso da performer, da uno che sta sul palco, dice che suona per gli altri, che si esibisce per gli altri, dice forse è arrivato il momento di fare qualcosa per me stesso, ovvero canto per me stesso. Sono per me stesso, hai mai avuto questo pensiero?
6: Assolutamente, nel primo disco Mi piace, dicevo perché piacere a tutti i costi, prima deve piacere a me.
4: Allora, siamo d'accordo con Harry Styles, si chiama Dance No More.

0: una canzone nata in un momento collettivo, nel senso era in discoteca a Berlino, mi sa che era il Berghain, e lui ha cominciato a ballare, dice ma finalmente sto ballando solo per me stesso. Questo era gli Styles, Dance No More, ma qui al pomeriggio di Radio 1 abbiamo Anna Castiglia, che tra l'altro noi è la prima volta che ci incontriamo, però sei una vecchia amica di Radio 1, possiamo dire, no?
1: Sì, per Musicultura, certo, sì, tre anni fa siamo stati a contatto parecchio, devo dire.
0: Parecchio a contatto attraverso Musicultura, che hai detto tu è stata una bellissima esperienza.
1: Bellissima, unica.
0: Unica, sì, davvero, quindi la rifaresti comunque.
1: Assolutamente, anche perché è lunga, è lontana dai social, cioè ci sono tante fasi. È un concorso alla vecchia, quindi molto bello.
0: Molto bello. Perché ti piacciono un po' le cose, cioè che non sono, diciamo, alla moda o cosa?
1: Sì, possibile.
0: Per quello che può essere considerato alla moda.
1: In effetti cerco sempre di sviare la moda.
0: Di spicolare.
1: Sì, spero di non risultare troppo snob per questa cosa, però sì.
2: Ma insomma, anche nei testi, no? L'originalità. C'è sempre spazio per cercare introspezione, ironia, aprirsi un varco verso un pubblico che in genere viene come luogo comune detto gli serve un messaggio semplice per arrivare, lineare, sì, pop, e invece c'è un gran pubblico anche per la canzone d'autore.
1: Assolutamente, io penso che il messaggio possa anche essere difficile, anche se non capisco bene
0: la parola
2: dove è facile, dove è difficile,
1: sì,
2: come una volta si diceva alto e basso,
1: esatto, no? Ora non è meno più quelli, però può essere, passiamo il termine, difficile, ma raccontato in un modo facile. L'ironia serve anche a quello, quindi a semplificare un tema magari pesante, noioso, e renderlo invece più ironico, più comico.
0: Simona, ci sei?
3: Anna,
0: eccola.
3: Sì, ma certo, sono tutto orecchio, non vedo l'ora di sentire, di intervistare Anna.
1: Grazie.
3: Per cui Anna, io parto dal titolo del tuo album, che mi ha colpito particolarmente, no? La paura in tasca. Tu hai dichiarato che la tua più grande paura è diventare la copia di te stessa. Allora, come fai a reinventarti? Dove trovi gli spunti, le energie?
1: Bella domanda, grazie per avermi ricordato questa dichiarazione che ho fatto.
0: A cui adesso dovrai essere fedele.
1: Esatto, ma diciamo che ho così tanta, ho sia la paura di essere la copia di me stessa, ma poi quando cambio così tanto in modo isterico, da occhiali a pettinatura a genere musicale, pure la paura di cambiare ti fa venire un po' le vertigini, quindi lasciare quello che hai sempre avuto. Io diciamo che sono già per indole una che cerca sempre il cambiamento, da brava Sagittario, non so se credete a queste cose, ma sono incostante proprio per natura.
3: Come vedi che è Sagittario come me, perché mi simpatico.
0: Ecco.
1: Quindi così, mi affido alla mia natura stessa, e a volte devo stare attenta a restare più che cambiare, andarmene sempre.
2: Ma oddio, io la paura in tasca, ma non è che c'hai le tasche bucate, perché non ti vedo tanto paurosa, no?
1: Ma infatti la paura la voglio, diciamo, le voglio dare un ruolo da protagonista e non da antagonista, come sempre. È una cosa bella, tenera, che fa parte di noi, non ti puoi scollare della paura. Più cerchi di evitarla, peggio è, inizia a urlare. Quindi sempre meglio ridimensionarla, guardarla e posarla nella tasca ogni tanto.
0: Questo vale un po' per tutto, no? Meglio affrontare,
1: sì,
0: qualcosa,
1: esatto,
0: di cui insomma non ti lascia esattamente
1: qualcosa che sembra negativo, che a volte ci paralizza. In realtà, se si affronta, almeno questo è quello che ho capito in questi anni, è sempre meglio, ti fa meno scherzi.
0: Questo vale anche per la musica?
1: Assolutamente, tutto bisogna guardare in faccia.
0: Senti, leggo dalle note che mi sono arrivate, questo annuncio, ovvero il tuo singolo da questo La paura in tasca, apre il nuovo capitolo del percorso artistico di Anna Castiglia. È così? Cioè ne stai aprendo un nuovo capitolo? Hai aperto un nuovo capitolo?
1: Sì, sicuramente sì. Non me la sento di dire un nuovo libro, ma un capitolo dello stesso, perché con questo album voglio un po' confermare il primo, quindi dare un po' di quello che c'è stato nel primo, ma allo stesso tempo inserire qualcosa di nuovo, quindi un nuovo capitolo dal punto di vista testuale o di arrangiamenti. Sicuramente abbiamo sperimentato un po' di più.
0: Allora ci sentiamo a questo punto il singolo, che è quello che si chiama Niente di me.
1: Sì.
0: questo che si riferisce a quello che racconti o a quello che suoni o a cos'altro?
1: Niente, questo si riferisce a una voglia di, cioè in un'epoca in cui ti chiedono di sapere tutto, di sposare tutte le cause, di performare,
0: di avere sempre la risposta pronta,
1: sempre, ma non solo, di essere anche consapevole di tutto, di tutti i tuoi disturbi, di qualunque cosa, di tutti i tuoi gusti. In quella canzone voglio per un attimo rifiutare, non sapere più niente.
0: Mi pare una bella cosa, un buon proposito. Si chiama Anna Castiglia, è qui al pomeriggio di Radio 1, niente di me.

0: colazione, imparo dagli sbagli.
1: Allora, la colazione, si parte dalla colazione alla Castiglia.
0: Più 200 matrimoni all'attivo per tutte le cause che ho sposato. E non ti sto dire quelle da cui ho divorziato, ma non è sufficiente.
1: Allora,
0: perché...
1: dicevamo, la colazione, si parte dalla colazione?
2: Sì, dipende a fare cosa.
1: Dipende la giornata che cosa ti propone. Senti, ti fai un sacco di domande, però, sì. O anche di affermazioni. Quali sono più domande che affermazioni?
2: Più domande, meno risposte, sì.
1: Simona.
3: Allora, io sono incuriosita dalla cifra stilistica di Anna, che si distingue sempre per un uso molto fine dell'ironia e del sarcasmo, ma in un'epoca come quella che viviamo oggi dei social, quanto è difficile riuscire a calibrare la leggerezza con la profondità del testo?
2: Beh, è molto difficile perché, come dicevamo, a volte alcuni temi vengono subito posti come difficili perché c'è poco tempo, meno tempo per ascoltare, per leggere, le soglie delle attenzioni sono decisamente molto più basse, quindi bisogna continuamente alleggerire tutto, il numero di parole, la pesantezza dei contenuti, è tutta una questione di taglio, di velocità, perché per essere virali bisogna essere veloci, purtroppo a volte la creatività non combacia sempre con la velocità, ha bisogno dei suoi tempi, quindi è molto difficile trovare un equilibrio, però l'ironia sicuramente è un buon mezzo.
1: L'ironia è un buon mezzo per affrontare la vita in generale, anche per riuscire a non farsi appesantire troppo dalle cose.
2: Anche per non prendersi troppo sul serio, l'autoironia è anche quello è un ottimo mezzo, secondo me, se si può non darsi troppo peso. Ecco.
4: Noi concludiamo sempre il pomeriggio di Radio 1 con una parola del giorno e ieri ne abbiamo usato una, solipsismo.
2: Wow!
1: Che parola!
4: Tu dici niente di me, è anche una lezione appunto a quelli che pensano di sapere tutto di se stessi.
2: È vero.
4: I solipsisti. Appunto.
2: Ah, ok, vedi che ecco. Sono imparato.
1: Vedi, si viene a Radio 1 e se ne esce sempre con qualcosa in più.
2: Acculturati.
1: Abbiamo avuto, e ti saluto, lo dicevo prima di andare in onda, da Giulia May qualche tempo fa qui da noi, un paio di settimane fa, circa 10 giorni fa, e, con la quale hai collaborato, e dalla quale ti unisce anche una terra, no? Che è la vostra terra.
4: Ma io sentivo un accento milanese.
2: invece
1: no. Quanto è forte? Beh, io me lo domando perché nei musicisti siciliani, penso a Battiato, penso alla Consoli, la radice siciliana è forte anche nella musica, a parte la Consoli che ha fatto un intero disco in siciliano, però come cosa vale questa terra in te e per te?
2: Ma penso che comunque è una terra molto... invadente, anche in senso positivo.
1: Nel bene e nel male.
2: Resta,
1: diciamo.
2: Cioè, te la porti dietro senza volerlo, anche senza fare esplicitamente delle canzoni in siciliano. In questo disco non ne ho messa nemmeno una.
1: Però lei hai fatto.
2: Però sì, poi ne ho anche altre che per ora ho lasciato fuori. Vedremo.
1: Stanno là pronte.
2: Esatto, vedremo. Comunque in qualche modo te la porti quella cosa, non c'è bisogno di ricordarlo sempre per forza tutti i giorni perché anche solo nella dizione.
1: Ci sente.
2: No,
1: è inequivocabile questa cosa. E ovviamente una parte importante, per te forse particolarmente importante, è l'esibizione dal vivo. I tuoi concerti che cominceranno, me lo sono anche appuntate, dal 5 novembre a Torino.
2: Sì, esatto.
1: Con questo tour per La Paura in Tasca.
2: Esatto, il tour della Paura in Tasca, la dimensione live è assolutamente la più importante per me, è il mio habitat. Quindi...
1: Cioè, tu ti senti bene sul palco?
2: Sì. Ah, decisamente sì. Cioè, ho iniziato lì ancora prima di andare in studio, conoscere la discografia, il mondo delle radio, sono salita sul palco, quindi quello è il mio posto. Inizia il 5 novembre a Torino, finisce il 29 dicembre a Catania e in mezzo ci sono Roma, il 13 novembre a Largo,
1: tutte. E proporrai poi sul palco, che succede? Anna Castiglia diventa un'altra Anna?
2: No, sempre lei.
1: Rimane lei.
2: Assolutamente sì, il mio nome d'arte è il mio nome di battesimo, quindi sempre quella sono, ahimè. Sicuramente ci saranno le canzoni nuove, qualcuna dell'album vecchio e altre cose vedremo, ospiti, stiamo ancora costruendo il live.
1: Allora Simone, una domanda brevissima perché siamo in chiusura, se ce l'hai.
3: Io resto sulla geografia musicale perché dalla Sicilia a Torino, poi la formazione a Milano, quanto hanno influenzato queste diverse anime geografiche, alla fine la tua identità musicale è così eclettica?
2: Ma sicuramente ogni città mi ha dato la sua parte, l'area salmastra di Catania, il Po di Torino, Milano invece, i grattacieli di Milano che ti elevano, ognuna rappresenta un periodo, Catania è la gavetta in assoluto dove ho iniziato a fare la qualunque, di cover, piano bar, matrimoni, le prime canzoni, Torino mi ha insegnato che posso fare questo di lavoro, ho visto proprio il panorama emergente proprio fertilissimo, e Milano invece è la città del futuro e del lavoro.
1: E allora ci salutiamo con un'altra tua canzone che è quella che dà il titolo al disco, poi sì. No? Si chiama La paura in tasca, che è un'altra specie di manifesto di quello che tu pensi, di quello che nella musica rispecchi te stessa inevitabilmente.
2: Sì, per me è inevitabile, diretto. Assolutamente, è il mio, la mia valvola di sfogo.
1: È tanto, come tra nonna e nonna ci sono diverse, non è tanto che non ti dico ti amo, è tanto che non ti dico ti amo.
2: Ah, è da tanto che non dico
1: è da
2: ti
1: tanto,
2: amo.
1: No, sì. Perché è complesso,
2: uno
1: scioglilingua praticamente. Sì. Anna Castiglia, tra l'altro, subito dopo questa canzone avremo un collegamento con qualcuno che conosci, perché stiamo parlando del festival a Torino, a cui tu sei legata.
2: Tantissimo.
1: E al signor Citriniti.
2: Grande Dani, specifico. Salutatemelo dopo.
1: Mi va bene, te lo salutiamo. La paura in tasca, tutta quella storia sul non ti amo, esatto, che dicevamo poco fa, con noi c'è stata Anna Castiglia.
2: Grazie.
1: Ciao.

con quel tono che noi due conosciamo. È da tanto che non prendo la mano quando il cielo è sereno. Scusa tanto se ti ho detto ti amo,

0: È con noi, è stata con noi Anna Castiglia e va, manda i saluti al nostro prossimo ospite.
1: È così, Daniele Citriniti, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ricambio assolutamente saluti ad Anna.
0: Ad Anna, che è stata
1: perché
0: qui con noi.
1: Perché è passata di là, Reset Festival.
0: È di casa praticamente Anna Castiglia, dalle vostre parti.
1: Torino, sì. Grande creatività musicale, dicevamo.
2: Sì, ecco, è uno di quegli elementi, diciamo, di collegamento Sicilia-Piemonte, Torino, insomma, varie
0: c'è, della Sicilia. C'è di mezzo.
1: I ponti della musica.
2: Esatto.
0: Allora, 18esima edizione quest'anno, dal 5 al 10 ottobre, e il secondo anno in quel posto che si chiama Hiroshima Mon Amour.
2: Esatto, sì, quest'anno proviamo a prendere la patente.
0: Ah, ecco, allora tanti auguri e in bocca al lupo per l'esame.
2: Viva.
0: Ci sono diverse aree, il festival, il vostro festival, che parla e espone anche a quello che sono i concerti, ma anche ai panel, ai workshop, i nuovi artisti, le nuove tendenze.
2: Sì, le nuove tendenze, ma anche, come si può dire, le vecchie consapevolezze, no? Perché poi il mondo cambiano i canali, cambia la musica, cambiano, insomma, anche cambia la materia, no? Se vogliamo. Però una serie di consapevolezze sono quelle che sono quelle legate alla produzione artistica, che sono quelle legate al percorso, alla carriera di un artista, anche alla passione, no? Che muove i primi passi e che poi deve trasformarsi necessariamente in qualche forma di consapevolezza e competenza. Ora, ovviamente la musica è cambiata tanto, io però sono dell'idea che sia sempre un po' ciclico, no? Il meccanismo con il quale poi,
0: certo,
2: la relazione tra
0: lo vediamo,
2: lavoro,
0: per esempio il ritorno del rock, no? Che di cui si diceva, se ne decretava la morte qualche tempo fa, ora sembra sia tornato un po' ovunque nel mondo.
2: Ma il rock non può morire.
0: Bravo, diciamolo forte, Daniele.
2: Chitarre, come fanno a morire?
0: Come
2: le
0: fai a uccidere una chitarra, no?
2: Non è possibile, non è possibile, anche perché poi che magari si parla sempre di rock, però in realtà, sai, i generi poi sono anche tagliati un po' con l'accetta.
0: Assolutamente.
2: C'è sempre una definizione nuova, no, che si può trovare alla musica. Quindi la questione è che Reset, diciamo, si definisce festival dal 2009, come è nato, perché per noi l'idea del festival è diversa dall'idea di concerto, no? Il concerto è una cosa che ha una sua dimensione, anche se vogliamo, di un certo tipo di frontalità. Il festival invece ha immediatamente una dimensione più orizzontale, una dimensione più di gruppo, no? Di persone che si ritrovano per fare delle cose.
1: Di incontro, quindi torniamo al concetto di ponte della musica, tra l'altro con una come dire, vicinanza anche con tutte le attività collaterali a quelle che sono i maggiori festival europei.
2: Ma sì, diciamo che sicuramente in Europa ci sono tanti esempi di come la musica è vista come una materia culturale, non tanto per questioni di dover definire elitaria, no? La musica come una delle performing arts, dello spettacolo, della cultura, però come qualcosa che rimane all'interno poi della mente, del cuore, dell'esperienza delle persone, è quello poi che diventa cultura. Quindi come la musica poi ci nutre come società, come insieme di persone, e quindi quanto poi sia importante creare anche dei momenti durante i quali la musica è al centro e le persone sono intorno, e quindi dallo scambio, da questi ponti, dal trasferimento delle competenze e anche dall'avvicinamento di mondi, perché Reset, la cosa formidabile è che ci sono grandi artisti, grandi nomi, grandi professionisti e professioniste del settore che si trovano nello stesso momento, nello stesso posto, insieme a chi con quel tipo di percorso sta cominciando a muovere i primi passi. E questo eliminare le distanze è proprio un po' l'animo di Reset, se vogliamo.
3: Tu hai creato dei veri e propri palchi musicali, ma anche, come stai dicendo adesso, degli spazi importantissimi di cultura e di aggregazione sociale. Quanto sono importanti anche per riuscire a superare le realtà virtuali, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, tutto quello che è il nuovo, che arriva anche dentro la musica e dentro le persone?
2: Beh, ovviamente è indispensabile, ma io penso che sia indispensabile per le persone che ascoltano la musica e che infatti cercano questi luoghi, cercano queste occasioni e lo stanno dimostrando. Poi non può essere mai paragonato a livello quantitativo l'impatto della musica nell'etere o nell'internet o nello streaming o nei social, nel digitale, diciamo nel virtuale, non può essere quantitativamente paragonato alla musica nel reale, perché la musica nel reale ha un impatto completamente diverso. diverso. E quindi se uno vale uno, no, tra il virtuale e il reale, automaticamente il reale perderà sempre, ma la realtà è diversa e le persone cercano lo spazio fisico mentre molte volte subiscono lo spazio virtuale, e questa è una grandissima differenza, perché la scelta è anche la base della democrazia. Fatemi dire questa cosa, se vogliamo, anche che è un po' di massimo sistema, però è proprio così. Quindi lo spazio fisico è qualcosa che le persone cercano, il digitale a volte e spesso è anche qualcosa che le persone invece subiscono. E quindi è fondamentale. Io credo che un sacco di persone in questo momento, ma da tempo e per sempre, da sempre, cerchino proprio il luogo fisico dove poter vivere l'esperienza musicale, dove poter conoscere le persone, dove poter scambiarsi anche nell'imperfezione dei momenti insieme.
0: Allora, io ti ringrazio, Daniele Citriniti, per questo tuo contributo. Ricordiamo gli appuntamenti con Reset dal 9 al 10 ottobre a Torino, all'Hiroshima Mon Amour.
2: Dal 5 al 10 ottobre.
0: Dal 5 al 10 ottobre, sì.
2: Va bene,
0: sì, una settimana intera, no, perché avevo letto la seconda parte dal 9 al 10 ottobre in cui ci sono i concerti veri e propri. Dicevo, uno spazio tanto più importante quanto più si vanno restringendo gli spazi dove proporre musica dal vivo, un po' in tutta Italia. Quindi bravi e continuate così. Grazie Daniele.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Buona musica.
0: Allora, noi ci fermiamo qua, nel senso provvisoriamente.
1: Beh, dobbiamo dare,
0: no?
1: La linea giornale radio al GR1, sono 15:58, ma poi torniamo,
0: Torniamo e continuiamo pomeriggio con il nostro pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
5: Io sono Lucrezia Scardini.
6: E io sono Anna Vagli.
5: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
6: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
5: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
6: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
7: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ore 16.
9: GR1.
10: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Terrore sul volo di linea Dubai-Tel Aviv, dove, stando alle ultime ricostruzioni, il copilota omanita ha tentato di prendere il controllo dell'aereo per farlo schiantare al suolo. Il comandante emiratino è stato accoltellato e il velivolo ha iniziato a perdere quota. Tragedia evitata grazie all'intervento di alcuni dei 177 passeggeri che sono entrati nella cabina di comando, tra loro anche agenti israeliani in borghese. Infine, un intero equipaggio, che era a bordo per un trasferimento, ha assunto il comando ed effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. L'incidente è per Israele un attacco terroristico sventato. Stop ai voli Dubai-Tel Aviv. Al liceo Ariosto di Ferrara, un 14enne aggredito con un coltello da 15 centimetri, un coetaneo, nei bagni della scuola. L'arma è stata ritrovata per terra dagli inquirenti. Il ragazzo contro cui si è scagliato il 14enne è rimasto ferito a una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Giornata tragica per le vittime del lavoro. Un operaio di 48 anni è morto in una frazione di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. È precipitato da un solaio. Mentre un tunisino di 55 anni è deceduto per le ustioni riportate, un altro di 29 anni di origini bengalesi è in gravissime condizioni a causa dell'incidente avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore. E non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni precipitato ieri da un'impalcatura ad Altavilla Vicentina. Intanto al tribunale di Ivrea al via il processo per la strage di Brandizzo, in cui 3 anni fa persero la vita 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari della linea Milano-Torino. Al microfono di Andrea Vignali, il padre di una delle vittime.
9: Faremo di tutto per dargli giustizia sia a mio figlio che ai suoi colleghi. Quei ragazzi sono stati mandati lì a morire perché lo sapevano che passavano dei treni. Grazie di cuore a tutti.
11: La voce è di Massimo Laganà, padre di Kevin Laganà, uno dei 5 operai morti nella notte del 30 agosto mentre lavoravano sulla ferrovia davanti alla stazione di Brandizzo, uccisi da un treno in corsa per gravi errori nelle procedure di sicurezza sul lavoro. Siamo fuori dal tribunale di Ivrea, dove è partito il procedimento sulla strage di Brandizzo. 3 anni e un lavoro monumentale di indagini della procura che ci ha portato fino qui per ricostruire dinamiche e responsabilità. Oggi sono a disposizione del GUP Mario Cantone 12 faldoni di indagini, di cui 2 solo di intercettazioni, 84 terabyte di materiale informatico, una mole enorme di dati. 24 imputati, le 3 società responsabili dei lavori, RFI, Sigifer e Costruzioni Linee Ferroviarie, e 21 dipendenti delle società, lungo tutta la catena di comando, a partire dagli ex amministratori delegati di RFI, Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio, fino ai responsabili dei cantieri sul campo quella sera.
10: Caro carburanti, prezzi medi in calo dopo il tetto fissato da Eni, IP e Q8, al quale si sono allineati alcuni distributori indipendenti. Dalle principali compagnie interventi calmieri anche sulle bollette di luce e gas a fronte dell'aumento dei costi dell'energia di questi mesi. Incremento che pesa sul dato generale dell'inflazione, salita a settembre su base annua al 4,2%. Borse in ribasso, il petrolio in risalita e i dati sull'inflazione, infatti, condizionano i mercati finanziari da Milano. Chiara Merico.
12: Seduta che prosegue in ribasso sulle piazze finanziarie europee, Milano cede circa lo 0,7% in linea con Parigi, il ribasso di circa lo 0,8%, meno marcati i ribassi per Francoforte che cede circa lo 0,4% e Londra in ribasso dello 0,18%. Apre in rialzo invece Wall Street con il Dow Jones poco sopra la parità, lo Standard & Poor's 500 che guadagna circa lo 0,3%. Il Nasdaq in progresso di oltre mezzo punto percentuale dopo i dati positivi sull'andamento dell'economia degli Stati Uniti. L'inflazione PCE, l'indicatore usato dalla Federal Reserve per le valutazioni sull'andamento dei prezzi, è scesa infatti in agosto su base annua al 3,4% dal 3,7% di luglio. Il dato è sotto le attese degli analisti e l'indice CORE al netto di energie alimentari è calato invece al 3% dal 3,3% del mese precedente. Riviste al rialzo anche le stime sulla crescita nel secondo trimestre. Il PIL degli Stati Uniti è previsto in aumento del 2,2% contro il più 1,5% previsto dagli analisti. È tutto a voi.
10: È morto a 100 anni Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio, attore e doppiatore messinese, ha animato il pupazzo dal 1961 al 2006.
13: Ma cosa mi dici mai? Zappella?
10: Sì, Mazzullo ha inventato molte frasi diventati tormentoni della televisione italiana, ma la celebre voce nacque quasi per caso da un'improvvisazione negli studi Rai. Fu l'attore comico Gino Bramieri a dirgli che avrebbe avuto fortuna, e così è stato. I funerali saranno domani a Santo Stefano di Briga, il paese in provincia di Messina, dove era nato e ha vissuto negli ultimi anni. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 17.
4: Pomeriggio di Radio 1.

0: Allora, siamo ripartiti così con Alfa e Gigi D'Alessio, la coppia in attesa, no? Però loro dicono che comunque, questo è il pomeriggio di Radio 1 e sono le 16:08:20 dopo il GR1, loro dicono che è un omaggio a due città, lontane apparentemente, ma che ti segnano in modo simile. Se ci nasce, se nasci lì, a Genova o a Napoli, te le ritrovi nel carattere, nel modo di parlare, nel modo di stare al mondo, e non è un caso che siano unite proprio dal mare. E quindi questa è la canzone di Gigi D'Alessio e Alfa e si chiama Genova e Napoli.
1: E del resto anche nello spazio precedente dedicato alla musica con Anna Castiglia parlavamo di ponti della musica, eccoci qui. Allora, adesso però un argomento che sicuramente tocca tutti noi, la nostra vita, le nostre tasche, i nostri consumi, quello che facciamo tutti i giorni, perché c'è stato un effetto domino nel cambiare dei prezzi dei carburanti che ha coinvolto le compagnie petrolifere. Poi ieri ancora una volta Eni, no? Ha compiuto una prima mossa sul fronte delle bollette, pacchetto scontato su luce e gas.
2: Un contesto di iniziative che ha spinto la Premier Giorgia Meloni a ringraziare tutti gli operatori che stanno compiendo uno sforzo, insieme anche a un appello. Sul caro bollette, dice il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spero che anche altre imprese diano una mano come è stato fatto per i carburanti.
1: Allora, per un quadro della situazione, in linea con noi, il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Dunque, i colossi dell'energia hanno rotto gli indugi.
3: Ma purtroppo noi assistiamo a questo fatto che l'energia è diventata una nuova arma di politica estera, e questo è avvenuto esattamente dalla invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Prima c'è stato il boom del costo del gas, no? Ve lo ricorderete tutti, tanti decreti che fece all'epoca il governo di Mario Draghi. Ora c'è una nuova stretta che è quella di Hormuz e del petrolio nella regione medio orientale. Dunque queste crisi, che sono crisi internazionali, presentano il conto sia attraverso il costo della benzina che attraverso il costo poi della vita e dei beni alimentari. L'energia è fondamentale, lo stiamo purtroppo scoprendo tutti quanti a nostre spese.
2: Però, direttore, oggi è appena arrivata una notizia pessima, perché l'Istat ha certificato che l'inflazione ha un ulteriore balzo in avanti, ma anche importante, sì, perché a settembre è andata al 4,2% e pesa proprio il caro carburanti. L'inflazione, ricordiamo che la Banca Centrale Europea per contrastare l'inflazione ha aumentato di 25 punti base i tassi di interesse e potrebbe aumentarli ancora di più a danni di imprese e consumatori. E allora come si tutelano queste imprese e questi consumatori?
3: Ma intanto si deve capire che non bisogna utilizzare i metodi canonici e si passi il termine, un po' conformisti della politica monetaria, perché rincorrere un'inflazione dovuta a una crisi energetica internazionale aumentando il costo del denaro non fa altro che aumentare il costo della vita. E quindi questa è la prima cosa: mantenere i nervi saldi e augurarci che la Banca Centrale Europea non aumenti ulteriormente i tassi di interesse, perché un'inflazione al 4 al 5 non la raggiungi più. Che fai? Alzi i tassi di interesse al 5%, impensabile, strozzi l'economia. Quindi questa è la prima cosa da dire. È vero, seduti con grande tranquillità, senza responsabilità come quelle che ha la Banca Centrale Europea, però ormai un po' di esperienza ce l'abbiamo. La seconda cosa è che io credo che i paesi possano fare ben poco di fronte a questa crisi energetica internazionale, e dunque possa fare moltissimo l'Unione Europea, ad esempio comprando a livello centrale l'energia, il petrolio, il gas. Noi come abbiamo svoltato durante la drammatica crisi del Covid? Abbiamo fatto comprare alla Commissione Europea i vaccini. Più è grande il compratore rispetto al monopolista che vende il prodotto vaccini oppure il prodotto petrolio oppure il prodotto del gas, più si abbassa il prezzo, più sono disparati e divisi e piccoli i compratori, più il prezzo difficilmente può scendere. Questo è proprio una legge dell'economia. Quindi se fosse monopsista, si dice così invece che monopolista, monopolista è quello che vende da solo, monopsista è quello che compra da solo, se fosse un monopsista a comprare energia, probabilmente, e io credo, anzi quasi sicuramente, il prezzo scenderebbe.
1: Ecco, questo...
3: Il fatto che a livello nazionale, concludo,
1: sì,
3: non ci siano grandi soluzioni è dimostrato dall'intervento dei soggetti privati, dalle compagnie, petrolifere ed elettriche, perché il governo a questo punto non può far più nulla.
1: Queste tue osservazioni, direttore Sommella, mi fanno pensare a quanto sia, appunto, parliamo delle possibili mosse di Bruxelles, anche in vista della manovra economica italiana, insomma, sono da osservare e comprendere.
3: Sì, se noi dobbiamo capire una cosa, no? Per fortuna siamo tutti liberi, non siamo chiusi dentro casa, ma questa crisi energetica è una crisi che assomiglia molto a quella del Covid, perché ti fa lavorare, ti fa produrre a costi esorbitanti. Dunque stai in una situazione in cui tu avrai sempre meno reddito disponibile se sei una persona, una famiglia, e sempre meno ricavi e profitti se sei un'azienda. Questo porta alla recessione. Dunque effettivamente è ora, all'alba dei 4 anni e mezzo da quando esiste la guerra in Ucraina, di capire che chi ha il costo di energia più basso è come se avesse in mano un'arma potentissima, forse quella più grande.
2: Quindi, direttore, rispetto a quanto lei ci sta dicendo, proprio stando sullo scenario internazionale, vedendo da vicino questi conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, che più continuano, ovviamente più ci saranno problemi sugli impatti dei prezzi del petrolio e del gas anche nel nostro paese. È dunque la ricerca della pace la prima vera ricetta di politica economica contro l'inflazione?
3: Esattamente, è proprio quello. È proprio quello. Quando è che è cambiato tutto alla fine? Da quando è stata invasa l'Ucraina, perché si sono messi da allora in discussione il diritto, la pace, la ragionevolezza, la primazia del diritto sulla forza, e si è pensato che le soluzioni potessero raggiungersi solo con la guerra. E questo lo sta facendo anche l'America, anche gli Stati Uniti. Pensano di risolvere i problemi che hanno commerciali con la Cina facendo la guerra all'Iran, perché la guerra all'Iran non è altro che una guerra commerciale alla Cina, e che ovviamente per ora resta forte e in piedi. Quindi si è passati da guerre commerciali che erano fatte anche con colpi bassi dal punto di vista dei prezzi dei prodotti che si producevano nel mercato globalizzato, a dei veri e propri colpi di fucile e alle bombe e ai missili. E dunque dobbiamo capire chi ci guadagna da questa situazione. Donald Trump, il presidente americano, pensa di poterci guadagnare cercando di portare alla astenia, alla asfissia commerciale la Cina, ma è chiaro, anche solo dicendo questo concetto, che è un progetto piuttosto complesso da raggiungere, perché parliamo di un'economia che tra pochi anni sarà la prima al mondo, quella cinese, e quindi è complesso. Però lui fa una politica esclusivamente ai fini americani, sbagliato o giusta che sia, degli altri non gli interessa, e poi alla fine lui pensa: venderò il gas e il petrolio io agli europei. Quindi se l'Europa non si sveglia e comincia a fare lo Stato, la nazione, la potenza, purtroppo ne pagheremo tutti quanti noi che siamo dei membri dell'Unione Europea.
1: In questo anche l'ultimo passo ipotizzato dal presidente americano Trump di non escludere lo stop all'export di diesel, può essere preoccupante per...
3: Ma Trump ha capito una cosa, no? Che appunto l'energia è la nuova bomba atomica, per intenderci, scusate il paragone che sembra forte, che la corsa all'atomica dopo Hiroshima avvenne per rendere gli stati potenti rispetto agli altri, da lì la guerra fredda e quant'altro. Lui ha capito una cosa, che chi ha l'energia a minor costo ha un'arma fondamentale e forse definitiva nei confronti del resto del mondo. Lui sta provando a fare questo. Non so se ci riuscirà, visto che gli è aumentata l'inflazione pure dentro casa,
1: esatto.
3: Però il suo obiettivo è quello.
1: È quello.
3: Di tutti gli altri paesi se ne frega. Allora io dico, perché noi non facciamo un ragionamento da Stati Uniti d'Europa e rispondiamo quantomeno con una voce unica, acquistando a livello unico l'energia? Si può fare, anche perché prima non si faceva, perché ogni paese ha dei costi di energia diversi, la Germania ce n'ha uno, la Spagna è più bassa rispetto all'Italia, la Francia anche. Però i dati di inflazione di oggi dimostrano una cosa evidente, che non serve avere l'energia che costa meno, perché Spagna e Francia hanno un'inflazione al 5%, noi al 4%. Allora avere l'energia a più basso costo, ma pur essendo piccoli rispetto al mondo, significa non riuscire a reggere la competizione e il livello di prezzi che è stato instaurato attraverso un'azione di forza in Medio Oriente.
1: Roberto Sonnella, grazie per il tuo intervento. Oh, buon lavoro alla redazione di Milano Finanza.
3: Buon lavoro anche alla vostra redazione, grazie, arrivederci.
1: Ed ora in linea con noi Furio Truzzi, presidente onorario Assoutenti. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
2: Presidente, io la saluto subito con le bollette della luce che segnalano un bel balzo in avanti nel quarto trimestre, più 37,3%, vuol dire 236 euro in più su base annua. Ci può fare la fotografia di questi poveri consumatori italiani rispetto alle bollette di luce e gas?
4: Ben volentieri, per quanto il mio possesso queste cifre, peraltro odiosamente riguardano i cosiddetti clienti vulnerabili. Perché ricordo che all'attuale mercato dell'energia è suddiviso tra mercato libero, tutele graduali e maggior tutela. E lei ha citato i prezzi, ARERA ci ha comunicato ieri, della maggior tutela. E francamente ci sarebbe da piangere e non da ridere sul fatto che i maggiori tutelati pagano di più degli altri. Questo l'abbiamo detto al Presidente di Italia, che si è dichiarato molto disponibile ad attivare subito l'osservatorio di prezzi e a capire cosa fare per modificare, diciamo così, le regole del gioco, perché quelli della maggior tutela abbiano veramente i migliori prezzi in mercato.
1: Furio Truzzi, la linea era disturbata, quindi a questo punto credo che proviamo a richiamarlo con una linea migliore, ma intanto
0: arriva la musica.
1: Tommasi, De Tommasi ci dà sempre una mano.
0: Sono sempre pronto. 1995. Tu sì, Simona forse meno, vi ricordate Simple Minds, no?
1: Beh,
0: come fai? Negli anni Ottanta erano dei gruppi assolutamente
2: belli. Però me li ricordo
0: anche. Belli, no. Te li ricordi anche tu.
2: Sì, per sentito dire.
0: Per sentito dire, ma no, ma tu non eri neanche nata nel 95, figuriamoci. Allora, Simona, Raffaele, questo è uno dei loro pezzi forti. C'era un grande bassista dietro, si chiama John Giblin, ma questi sono loro, sono i Simple Minds, e questa è Sanctify. Io so.

0: Open Up Your Heart, urla Jim Kerr, colui che ha vissuto anche in Italia, in Sicilia nel caso specifico. Erano i Simple Minds e questo era uno dei loro pezzi forti, Sanctify Yourself.
1: Allora torniamo in linea con un esperto per i consumatori, ma Simone Arrigoni, visto che Furio Truzzi non era raggiungibile, abbiamo un cambio in corsa.
2: Devo dire grazie come sempre all'avvocato Massimiliano Albanese, segretario federale dell'Unione Consumatori Italiani, che è uscito da una riunione proprio per il pomeriggio di Radio 1. Avvocato, bentrovato intanto.
1: Grazie per essere con noi, avvocato.
3: Grazie. Però, a voi, avvocato, noi portiamo piacere, non è un problema bollette... che abbia interrotto un'altra cosa, fa piacere.
2: Abbiamo bollette pesanti però da consegnarle, facciamo come prima, cioè presentiamo subito il conto, perché le imprese e i cittadini italiani sono gravati da un balzo importante delle bollette della luce, più 37,3%, sì. Io lo ripeto, 236 euro in più su base annua. Come li proteggiamo questi consumatori?
3: Però mi lasci dare anche una buona notizia, perché contemporaneamente c'è stata anche la scelta di un operatore fondamentale del settore che ha deciso di stabilire un tetto massimo con uno sconto importante. Quindi diciamo che in generale c'è un rialzo molto, molto serio, molto preoccupante, ma al tempo stesso ci sono dei segnali che fanno ben sperare su riduzioni come scelte del mercato, perché aderendo a quello che è stato l'invito del governo già applicato sullo sconto per i carburanti, gli operatori del settore, alcuni, uno in particolare, possiamo dire chi è perché è l'operatore pubblico per eccellenza Eni, ha deciso di applicare uno sconto importante. Quindi i rialzi sono fisiologici rispetto a una situazione che stiamo attraversando, che tutti sanno è molto complessa dal punto di vista geopolitico, con tutte le ricadute. Non dimentichiamo che ancora oggi nel nostro paese l'energia è prodotta prevalentemente con l'uso di gas, e quindi è inevitabile che con l'aumento dei costi del gas aumenti anche il costo dell'energia. Servono delle scelte forti, sia di tipo politico ma anche di tipo industriale, da parte degli operatori, che devono mettersi la mano sulla coscienza e capire che i consumatori sono già abbastanza spremuti da questa situazione, pagano delle cifre che sono intollerabili, ingiustificabili, e quindi devono fare delle scelte di mercato, appunto riducendo i prezzi. Qualche segnale positivo c'è, ripeto, ci fa piacere, plauso per questa cosa. Siamo preoccupati per gli aumenti, ma confidiamo che il mercato riuscirà a darsi una regolata, passatemi questa espressione.
1: Siamo sicuramente, avvocato Albanese. Certo, ai consumatori servono ora però notizie utili per orientarsi, no, tra le offerte.

0: Sì, questo è un problema di sempre. Il mercato offre tantissime offerte, c'è il problema che è diventato un problema della maggior tutela, perché è proprio la maggior tutela che non consente di avere libertà di mercato. Quando il prezzo della materia prima diminuisce, ha un impatto positivo, appunto, perché con la maggior tutela si garantisce un contenimento dei prezzi. Quando però il prezzo della materia aumenta, conseguentemente c'è un aumento che il mercato non riesce a contenere, quindi occorre selezionare con molta attenzione i fornitori sulla base delle offerte che fanno. È una giungla, è difficile orientarsi. Nel nostro piccolo le associazioni di consumatori fanno anche questo, cercano di dare assistenza ai propri associati per comprendere quali sono le condizioni migliori.
1: Però c'è anche il tema della bolla speculativa che ci accompagna purtroppo dall'inizio della guerra, dall'inizio della situazione internazionale, ed è da sempre, sì. Ecco, come la contrastiamo questa bolla speculativa che alla fine viene sempre pagata dai contribuenti?
0: Serve una maggiore vigilanza da parte degli organi preposti, dal ministero competente, dalla politica, che deve fare degli interventi di grande impatto, appunto, finalizzati a regolare il mercato a favore dei consumatori. Questo è sembra ovvio, sembra una banalità, però è fondamentale, senza questo non si arriva lontano. E ripeto, non possiamo che plaudere al fatto che ci siano state delle iniziative in tal senso, che sono frutto della mediazione, della diplomazia commerciale che si sta attuando in queste ore, in questi giorni. Servono interventi politici, servono scelte politiche, questo fuori di dubbio.
2: Massimiliano Albanese, segretario federale dell'Unione Consumatori Italiani, grazie allora per questa sua partecipazione al pomeriggio di Radio 1.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere, a presto.
3: Grazie ancora, qui al pomeriggio di Radio 1, a Radio 1 arriva il meteo, poi ancora noi per la nostra terza parte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su Replay Sound.
4: Meteo Radio.
5: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Il pomeriggio di Radio 1.

0: past, and this day could be your last.
1: Magari li avrete riconosciuti, magari no, sono gli Imagine Dragons da uno dei loro album più di successo che si chiama Mercury Hearts, il volume 1 e 2, un album doppio scritto da Dan Reynolds a ricordare una grande amicizia che lo ha legato a uno dei, insomma, delle persone più gli sono state vicine e che ahimè non è finita bene. Si chiamava Waves e loro erano appunto Imagine Dragons. Questa è la parte in cui parliamo di cosa, Raffaele?
2: Mercoledì apriamo delle finestre sul mondo, di esteri, italiani all'estero. Cominciamo con un nostro collega.
1: Dai.
2: Andiamo a Bruxelles con Mauro Giliberti. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: È il nostro corrispondente da Bruxelles che sta prendendo, come dire, apre le chiavi all'appartamento?
3: In questo momento live mi insedio nel mio appartamento. Non so se è una notizia, ma è vero.
2: Beh, è una notizia nel momento in cui ci puoi raccontare appunto come approccia ciascuno di noi, no, a una nuova avventura lavorativa, a una nuova città. Sicuramente hai studiato per arrivare in quel luogo.
3: Sicuramente sì, e posso dirti l'impressione che mi ha fatto questa città. Innanzitutto sfatiamo un mito: il clima a Bruxelles è meraviglioso, quantomeno in questo momento. Sarà il cambiamento climatico, una delle poche cose buone del cambiamento climatico è che è stato un settembre che sembrava l'ottobrata romana, ecco, per essere un po' nostalgico. Un clima meraviglioso, è una città dalla doppia anima. Io lavoro e vivo nel quartiere europeo, la RAI all'IPC, cioè l'International Press Center, è proprio di fronte al Verramon, ovvero alla Commissione Europea, quindi è un pienissimo quartiere europeo. Giri l'angolo e vedi la vera anima belga con i suoi palazzi bellissimi, i suoi quartieri vivacissimi. E poi posso dire una cosa?
2: Tutte.
3: Non si mangia male.
4: Ah. Oh. Hai capito? Ma cosa stai mangiando?
3: Aspetta.
4: Visto che mi sembra,
3: ragazzi, capiamoci.
2: Cucina internazionale.
3: Ragazzi, capiamoci. Se dovessi fare da giramondo quale sono stato sino a questo momento una classifica, metto il Belgio al sesto posto. Non è male, eh?
2: Non è male.
3: Cioè, dopo l'Italia, girando il Giappone,
4: tutto il mondo, sì.
3: Italia, Giappone, Francia, Spagna, gli Stati Uniti, perché io amo molto la carne, lì ci sanno fare con la carne, sì. E poi ci metto il Belgio, perché ci sono due o tre cose che fanno veramente bene: pasticceria e cioccolato straordinario.
1: Quello insomma è tradizione, no?
3: Esatto, è tradizione. È stato il compleanno della nostra collega Marilu Lucrezio qualche giorno fa e in redazione ha appena aperto una torta al cioccolato fondente, ragazzi, meravigliosa. Dopodiché
4: non riesco a capire perché qua no, da noi no al pomeriggio di radio, non capisco, lo chiedo a Raffaele e Claudio.
3: Ma io sto lanciando dei messaggi a Raffaele e Claudio perché ti devono festeggiare di più.
4: Speriamo li capiscano.
3: E poi ci sono le moulet, le cozze, perché il mare del nord è ricco di queste cozze che sono buonissime, che fanno in tutti i modi. Io le ho assaggiate alla birra, devo dire non sono male, la birra, altra specialità meravigliosa. Io sono astemio, la birra analcolica è buonissima.
2: Beh, anche
3: però la birra analcolica è poi, e poi le patatine fritte
1: che
3: le
1: sono
3: patatine
1: un po'
3: fritte sono qualcosa
1: il piatto nazionale, o sbaglio, del Belgio.
3: Le patatine, sì, loro friggono in olio. Le friggono, detta così può sembrare stucchevole, ma ecco, le friggono in questo questa sorta di strutto, ecco, per capirci. Vi assicuro che è delicatissimo, nonostante ciò che potete pensare, con la salsa andalusa, una cosa meravigliosa.
2: Comunque questo della
4: io
2: cucina
4: aspetterei Raffaele e questo a fare gli esami del sangue
2: per vedere un attimo.
3: Comunque, sì, Raffaele, posso dirti una cosa?
2: Prego.
3: Che tu che ami l'arte, la storia, la cultura, no?
2: Grazie.
3: In queste ore è emersa una notizia che fa brillare gli occhi a chi ha studiato i classici. Non so se l'hai letta. Questa roba di Kulkerk, un insediamento romano del 200 d.C.
2: Ah, sì.
3: Che è stato portato alla luce.
2: È vero.
3: Pensa, stavamo facendo dei lavori al bacino di raccolta delle acque piovane di Kulkerk, quindi siamo nelle Fiandre occidentali, dalle parti di Bruges per capirci, è venuto alla luce durante questi lavori casualmente una diga del 200 d.C., quindi una diga romana, e i romani ci tenevano molto a questo posto perché, come oggi il centro d'Europa, allora le Fiandre dal mare del nord erano e sono un punto di passaggio strategico, no, per l'intera Europa. E si è scoperta questa diga che secondo gli archeologi è stata costruita in preda al panico dalla popolazione locale, perché durante una mareggiata violentissima, una violenta tempesta, gli abitanti hanno eretto una diga. Inizialmente, nei primissimi giorni, le zolle di torba venivano disposte con grandissima cura, poi sempre più in fretta, con l'aiuto probabilmente, secondo gli storici e gli archeologi, anche dell'esercito romano, che è riuscito a dare una mano. Nonostante questo, non sono riusciti a frenare l'impatto del mare del nord, che quando è forte è forte, e quindi questo insediamento di Kulkerk è rimasto disabitato per un po'. Poi si è visto nelle stratificazioni che hanno provato a ripopolarlo un sacco di volte, perché era preziosissimo per il sale, l'oro bianco dell'epoca, e quindi è un ritrovamento che è davvero affascinante e che fa il paio con un altro luogo che è sempre da quelle parti, un pochino più a sud, che è Messine, che è la città più piccola del Belgio, 1000 abitanti, dove ci sono le cicatrici della prima guerra mondiale, la battaglia del 1917, abbastanza famosa, la battaglia di Messine, sì. E ci sono i crateri delle bombe inglesi, che oggi sono diventati dei laghetti artificiali. Per cui se uno vuol venire in Belgio a fare una gita culturale, a parte le solite cose che conosciamo, Bruges, c'è questa cosa che è bellissima, ok? Questi due insediamenti che sono uno più bello. Ti ho fatto contento, Raffaele?
2: No, molto, Mauro Giliberti, e devo dire, insomma, che per essere appena arrivato e aver aperto l'appartamento con le chiavi, ti stai documentando benissimo e ambientando.
3: Ma qua c'ho Donato Bendicenti e Mario Lucrezio, mi devo difendere.
2: Ma qui, Mauro, chiameremo anche loro, però tu non ti potrai esimere a tornare al pomeriggio di Radio 1, Dan.
3: Quando vi volete, è un onore e un piacere per me. Sono un vostro radioascoltatore, come tantissimi italiani anche nel mondo, e ci fate una compagnia incredibile. Per cui grazie per quello che fate.
2: Buon lavoro, Mauro Giliberti.
1: Grazie,
2: nostro corrispondente Rai da Bruxelles. E voliamo a Stoccolma?
1: Ah, proprio da Bruxelles a Stoccolma, senza pausa, senza sosta,
2: perché abbiamo in linea il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Francesco Di Lella. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
2: Allora, intanto una curiosità, no? La vostra sede, la sede dell'Istituto Italiano di Cultura, è speciale, è un edificio, insomma.
5: Sì. No,
2: che ha della storia dentro, che è anche la nostra storia.
5: Molti istituti di cultura sono bellissimi, il nostro è sicuramente tra i più belli. È un edificio integralmente progettato, costruito da Gio Ponti, che ne ha disegnato sia l'architettura in collaborazione con Pierluigi Nervi, sia gli arredi. Abbiamo l'istituto integralmente arredato con dei gioielli del design italiano di Gio Ponti, e quindi questo è un privilegio lavorare, prendersi cura di un luogo come questo.
1: In un luogo bellissimo, in una città altrettanto bella, insomma particolare, perché sorge su un arcipelago. Qui ci sono stato, 14 isole, un sacco di ponti che si incrociano, che portano da un'isola all'altra.
5: Allora, il numero delle isole dell'arcipelago di Stoccolma nel suo insieme in realtà non è noto precisamente.
1: Cioè, sono tantissime.
5: No, ma oscilla tra le 9.000 e le 25.000, ecco. Secondo le stime. Ovviamente quasi tutte sono disabitate, e devo dire vengono considerate isole in questo conteggio, anche noi le chiameremmo scogli a volte, però a prescindere da quelle proprio piccoline, insomma è un arcipelago meraviglioso, è unico al mondo per la ricchezza naturalistica, insomma per la bellezza dei paesaggi. È anche uno dei luoghi diciamo dove si può ammirare una roccia granitica che è stata preservata dai ghiacciai, perché era coperta da 3 chilometri di ghiaccio durante la glaciazione, e si vedono appunto le strisce dello spostamento dei ghiacciai sulla roccia, quindi anche molto emozionante, molto affascinante.
4: Ecco, direttore, è una domanda d'obbligo all'interno del nostro spazio. Abbiamo visto attraverso le sue parole, ci siamo immaginati questi paesaggi stupendi, tanta cultura, ma anche tanta enogastronomia. Come si mangia a Stoccolma? Qual è il piatto tipico o quello che le piace di più?
5: Allora, a Stoccolma si mangia molto bene, innanzitutto. Si mangia molto bene perché c'è grande apertura nei confronti di tradizioni culinarie le più diverse, quindi diciamo si trova davvero di tutto, si sperimenta molto, c'è molta creatività. E quindi, diciamo, a prescindere dai piatti tipici, molto spesso ai ristoranti si trovano piatti che si fanno solo in quel dato ristorante. Personalmente, forse però nella tradizione, diciamo, gastronomica svedese, poi il settore, come dire, che poi mi piace di più perché è veramente unico, è tutta la parte di, diciamo, di panetteria, la panificazione, quindi tutti i vari bulle al cardamomo, la cannella. Alcuni sono anche diversi per stagione, vanno con le festività, ora ci avviciniamo lentamente, ma diciamo qui il clima già promette bene al periodo che va verso il Natale, appunto poi a dicembre ci sono i Lussekat, che sono questi allo zafferano, dei dolcetti allo zafferano, che sono tra i miei preferiti. E poi il salmone, chiaramente, in tutte le forme, in tutte le salse, in tutte le possibilità di cottura e di le varie varietà che ci sono.
2: Ecco, direttore Francesco Di Lella, la comunità italiana, no, che abita Stoccolma, e anche le attività che come istituto di cultura vengono svolte.
5: Sì, allora, gli italiani a Stoccolma è una comunità che, se non sbaglio, conta circa 6.000 residenti stabili, sono, diciamo, persone molto diverse tra loro. Ci sono appunto italiani che sono venuti qui negli anni 60-70, e poi invece ci sono giovani, giovanissimi che vengono per frequentare l'università, soprattutto nelle materie scientifiche, in medicina, ingegneria, e che restano a lavorare, o ricoprendo spesso anche posizioni, diciamo, di grande rilievo, e si integrano perfettamente in quello che è poi la scena più vivace dal punto di vista proprio del sistema produttivo. Molta attenzione anche al design. Noi come istituto abbiamo una programmazione che cerca soprattutto di offrire un'immagine contemporanea dell'Italia nei suoi vari settori. Abbiamo lavorato tanto sulla musica contemporanea, anche un ciclo dedicato al cantautorato pop, abbiamo lavorato molto sull'arte contemporanea, sulla fotografia, sulla letteratura. Veniamo proprio siamo tornati da pochi giorni dalla Fiera del Libro di Göteborg, che è il principale appuntamento di editoria della Scandinavia. Abbiamo ospitato Vincenzo Latronico, che sta avendo grandissimo successo qui con le Perfezioni, la traduzione svedese uscita pochi mesi fa. Poi abbiamo ospitato Viola Ardone, Domenico Starnone, Davide Morosinotto, abbiamo una piccola collana, siamo anche noi una piccola casa editrice, traduciamo ogni anno un libro italiano in svedese. Quest'anno abbiamo presentato per la prima volta le poesie di Patrizia Cavalli, la prima raccolta, Le mie poesie non cambieranno il mondo, con traduzione di Ida Andersen.
2: Bella firma, certo.
5: Sì, no, siamo stati molto, molto contenti, e lavoriamo molto sull'arte, sulla fotografia. Abbiamo un progetto di sculture all'aperto di Davide Rivalta, che abbiamo inaugurato nel corso di quest'anno, per cui 12 animali monumentali di Davide Rivalta abitano Stoccolma. Uno è anche nel Grande Leone, è in una delle piazze principali della città, Menturiet, che è la piazza tra il Palazzo Reale e il Parlamento, e gli altri sono invece in dei parchi pubblici Nella città. Uno è nel cortile dell'istituto, ad arricchire ancora di più, diciamo, il nostro patrimonio.
2: Allora, Francesco Di Lella, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, restiamo ancora a Stoccolma con la nostra ospite, e leghiamo anche alle ultime attività che avete svolto, ma intanto la saluto, la ringrazio.
5: Mille grazie.
2: Ed è con noi Ilaria Campioli, che è curatrice di collezioni fotografiche dei Musei Civici di Reggio Emilia. Buon pomeriggio,
6: grazie per l'invito.
2: Perché connessione con la città di Stoccolma, ce lo racconta lei.
6: La collezione nasce da un grande progetto che abbiamo fatto alcuni anni fa, sempre con diciamo che coinvolgeva il direttore, che poi negli anni si è evoluta grazie al progetto Giovane Fotografia Italiana, che è il premio dedicato a Luigi Ghirri. Ogni anno noi ospitiamo appunto all'interno del Festival Fotografia Europea e promuoviamo appunto questo premio, che è un premio dedicato ai fotografi under 35, comunque agli artisti che utilizzano il medium fotografico. E fra le premialità che vengono riconosciute appunto a questi artisti c'è anche la possibilità di un periodo di residenza a Stoccolma, e questo periodo di residenza appunto ha un nome, è una menzione speciale, e il titolo appunto è Nuove Traiettorie. E già nel titolo Nuove Traiettorie c'è appunto questa idea che i nostri giovani finalisti abbiano la possibilità appunto di esplorare la città da un lato, e di integrare o anche confutare a volte, diciamo, comunque mettere in discussione il proprio lavoro trascorrendo un periodo a Stoccolma. E siamo arrivati, siamo giunti, diciamo, alla quarta premialità, ci sono state le prime tre diciamo edizioni di questa menzione speciale, che hanno visto di fatto tre finaliste, che sono appunto Eleonora Agostini, Claudia Matruda e Erbiola Canda, che hanno condotto delle ricerche differenti, ma dove la città rientrava spessissimo, in particolare devo dire il tema ovviamente dell'elemento naturale, che è così presente, così come ad esempio il tema dell'acqua. Sono state tutte tematiche reinterpretate, affrontate, le hanno dato la possibilità appunto di svolgere una parte del lavoro e poi di avere una mostra appunto nell'importante e anche molto bel istituto di cui appunto il direttore ha appena raccontato. Hanno avuto la possibilità anche di confrontarsi con comunità, quindi di poter visitare appunto musei, di poter avere contatti con altri direttori di importanti istituzioni, o ad esempio anche Erbiola Canda, di entrare in contatto anche appunto con italiani che magari sono ormai da moltissimi anni a Stoccolma. Sì. E appunto presenteremo a breve anche un libro che è frutto di questa esperienza così, così significativa. Ecco.
4: Certo. Ecco, ma per un giovane chi sceglie di fare arte a livelli professionali, che cosa rappresenta un'opportunità come questa bellissima che ci ha ampiamente descritto, fare sperimentazioni, vivere per un periodo all'estero e soprattutto a Stoccolma per un artista della fotografia?
6: Allora, è molto importante, devo dire appunto che i giovani artisti, comunque gli artisti in generale, sono molto abituati a muoversi, posso dire, già dalla storia dell'arte, no? ce lo insegna, quindi in realtà il movimento, la possibilità di confrontarsi è fondamentale. È fondamentale, devo dire appunto, questo bisogna ringraziare il lavoro fatto dal direttore e dall'istituto, perché hanno avuto questa intuizione e anche sono stati molto bravi in questi anni a creare delle connessioni, questo hanno fatto veramente la differenza. E la città di Stoccolma si è, diciamo, è stata molto aperta in questo senso, grazie anche a questi canali poi che sono stati aperti, e hanno offerto la possibilità davvero di entrare in connessione con realtà molto diverse, musei, archivi, appunto persone, archivi personali, e questo è stato fondamentale, perché la ricerca magari può prendere delle strade diverse, può prendere delle nuove strade, può si arricchisce per poi proseguire magari anche in un altro luogo.
1: Sapere e conoscere che poi tutto questo viene esposto in una città come Stoccolma, com'è che uno progetta anche una mostra, anche da un punto di vista proprio dell'impatto del camminare tra le varie opere? C'è una peculiarità, c'è qualcosa di specifico rispetto a una città come Stoccolma?
6: Ma allora io credo appunto che diciamo in primis un po' come diceva il direttore, l'impatto molto ovviamente l'impatto fortissimo della città, come dicevo, quello dell'elemento naturale, dell'acqua, e poi ovviamente il confronto con questo edificio incredibile che veramente io consiglio a tutti di visitare, che è appunto l'Istituto Italiano di Cultura progettato da Giorgio Ponti, che è meraviglioso, e in particolar modo con un artista, con Claudia Matruda, c'è stato proprio un confronto fra alcuni di questi spazi che sono meravigliosi ma anche complessi e il proprio allestimento. Quindi ha significato proprio misurarsi non solo dal punto di vista della restituzione fotografica ma anche dell'allestimento, quindi creare un dialogo fra questo spazio che è così importante e anche così da un certo punto di vista ingombrante e il proprio allestimento. Poi l'impressione che ho avuto quando appunto ho potuto essere a scuola, insomma, nell'istituto, è invece di una grande curiosità da parte appunto del pubblico di Stoccolma nei confronti delle attività che avvengono in questo luogo. Quindi si è molto frequentato tutta l'attività appunto sia di presentazione libri ma anche di concerti e anche di mostre, quindi c'è stata veramente una grandissima attenzione da parte di tutte le istituzioni, dal Moderna Muset, quindi istituzioni anche molto importanti comunque a livello internazionale.
2: Comunque non mi stupisce che lei citava Luigi Ghirri, uno dei nostri fotografi storici, e che poi il tema della natura e dell'acqua,
6: esatto.
2: da Stoccolma ai vostri, insomma, allievi, ai nostri giovani fotografi, non mi stupisce che la ricerca sia passata di là, insomma.
6: Sì, l'idea insomma di intitolare, devo dire, grazie alla collaborazione con l'Eredi Ghirri, oggi con la Fondazione Luigi Ghirri, nel 2022, il premio è precedente, era proprio questo, di intitolare il premio alla memoria di Luigi Ghirri, un po' perché ovviamente insomma, la città di Reggio Emilia ovviamente conserva una tradizione fotografica importantissima in questo senso, ma l'idea era proprio di questo, di creare una connessione con il presente, un po' perché lo stesso Luigi Ghirri aveva un'attenzione particolare ai giovani, è sempre stato molto interessato a a lavorare con giovani.
2: Un vero maestro in tutto.
6: Esatto.
2: Allora la salutiamo e la ringraziamo per essere stata con noi, Ilaria Campioli, grazie davvero per il vostro lavoro.
6: Allora, grazie a voi, grazie.
1: Grazie ancora e torniamo alla musica, torniamo con un gruppo che negli anni Ottanta è stato tra quelli che hanno più trainato le classifiche e più catturato l'interesse del pubblico di quei tempi, specialmente nella prima metà degli anni Ottanta. Sto parlando di un gruppo che arrivava da Sheffield e si chiama Human League, che ha raggiunto dopo una fase sperimentale un immediato successo con un brano che si chiama Don't You Want Me, ma non è quel Don't You Want Me che magari qualcuno canticchia ancora, che ci stiamo a sentire prima dell'arrivo del GR1, ma un grande successo successivo, 1986, si chiamava Human, loro sono Human League, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Prende sempre più piede l'ipotesi terrorismo per quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv. Lo sostiene apertamente il ministro israeliano della difesa Katz. Pare che il copilota dell'Oman, che ha aggredito il comandante degli Emirati, volesse far precipitare l'aereo.
3: La ministra dei trasporti israeliana Regev ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai sul paese, chiamando in causa anche l'autorità per l'aviazione civile in merito a violazioni di un accordo da parte degli Emirati Arabi con il governo di Tel Aviv. Accordo che impone che solo i piloti in possesso di passaporti di paesi che hanno rapporti diplomatici con Israele possano atterrare nel paese. Il copilota coinvolto nell'aggressione era invece omanita e l'Oman non ha rapporti con Tel Aviv, appunto. Da quanto è stato possibile ricostruire, c'è stato uno scontro in cabina tra i due piloti, un omanita e un emiratino, non lontano dallo spazio aereo giordano. Durante la colluttazione è stato attivato un codice di emergenza generale, seguito pochi minuti dopo da un codice di dirottamento. L'omanita avrebbe comunque tentato di far precipitare l'aereo, ma un gruppo di passeggeri, una seconda squadra di piloti israeliani a bordo in abiti civili in incognito, glielo avrebbe impedito. L'aereo è infine atterrato in Arabia Saudita, all'aeroporto di Tabuk, e una volta atterrato il copilota è stato preso in carico dalle autorità saudite, che lo stanno interrogando con il coinvolgimento anche di quelle israeliane. Fabrizio Anoli, GR1.
2: Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al disegno di legge contro l'antisemitismo. A favore hanno votato, oltre ai gruppi di maggioranza, anche Azione e Italia Viva. Contraria Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico non ha partecipato al voto e Più Europa si è astenuta. Sempre in Commissione ha approvato anche il testo della legge elettorale, che è ora all'esame dell'Aula di Montecitorio, dove è appena iniziata la discussione generale. Dal Senato invece ok definitivo, con voto di fiducia, al decreto sulla pubblica amministrazione. È stato condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, l'uomo di 59 anni che un anno fa a Paupisi, in provincia di Benevento, uccise in casa la moglie Elisa di 49 anni e il figlio Cosimo di 15 anni con una grossa pietra e ferì gravemente anche l'altra figlia, 17enne. 2 anni fa aveva denunciato la scomparsa del marito Salvatore Giglio. Questa mattina a Cutro, in provincia di Crotone, i carabinieri hanno arrestato la donna e il figlio di 28 anni per concorso nell'omicidio del 69enne e occultamento di cadavere.
4: Ucciso e fatto sparire, ecco che fine ha fatto Salvatore Giglio. Un delitto dietro cui si nasconderebbe la mano di moglie e figlio dell'uomo. È questa l'ipotesi dei carabinieri di Crotone, che a distanza di 2 anni hanno arrestato i due con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Del 69enne non si avevano più notizie dal 28 settembre 2024, quando a Cutro la donna era andata in caserma a denunciarne la scomparsa, ben una settimana dopo da quando l'uomo si era davvero allontanato da casa volontariamente. Un racconto che non ha mai convinto i militari e che soprattutto non combaciava con le immagini riprese dalle telecamere della zona. Il destino di Salvatore Giglio sarebbe stato diverso: ammazzato dopo una lite dai suoi parenti più stretti, il suo corpo forse smembrato e poi gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. Diversi sopralluoghi nella zona da parte degli uomini dei RIS e del nucleo subacquei di Messina. La salma però non è mai stata trovata. Dietro il delitto, probabilmente un movente economico, l'uomo si era separato dalla moglie e non aveva alcuna intenzione di riconoscerle diritti sulle proprietà contese. Lorenzo Gottardo, GR1.
2: La strage di Ustica. La Procura di Roma, come annunciato dopo l'apertura della Francia a fornire nuovi documenti, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. La decisione ora spetta al giudice per le indagini preliminari. WhatsApp introduce il parental control per gli account degli adolescenti. Meta, infatti, ha annunciato nuovi strumenti che consentiranno a genitori e figli maggiori di 13 anni di configurare insieme alcune regole sull'utilizzo delle app, intervenendo soprattutto su privacy, gruppi, canali e stato e accesso a Meta AI. In sostanza, se il teenager vuole modificare qualche impostazione, dovrà ottenere l'approvazione del genitore tramite PIN. L'incredibile Hulk dal Papa in udienza generale. Lou Ferrigno, il culturista statunitense che ha dato il volto al personaggio nella storica serie TV trasmessa tra il 1977 e l'82, ha coronato il suo sogno di incontrare Leone XIV, scambiando anche 2 chiacchiere con il pontefice americano al termine dell'udienza del mercoledì in piazza San Pietro. Lou Ferrigno ha poi posato per i fotografi, mimando il gesto che lo rese celebre durante la trasformazione sullo schermo da Bruce Banner al supereroe verde. È tutto, ci fermiamo qui.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: Puntuali alle 17:05 minuti, dopo il GR1 torniamo noi, Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi in studio per il nostro ultimo spazio di riflessione, la nostra parola del giorno. Se sei d'accordo, Simona, ci arriviamo con qualche citazione. Inizia tu.
2: Allora, Raffaele, inizio da un classico, Freud: ogni sogno ha un punto insondabile.
1: E io cito Arthur Schnitzler: nessun sogno è soltanto un sogno.
3: E io vado sul super sicuro con William Shakespeare: siamo fatti della stessa materia dei sogni.
1: Allora, potremmo dire che iniziamo un breve viaggio onirico a questo punto e ci facciamo accompagnare.
3: Sogni ad occhi aperti, sì. Raffaele, Simona.
1: Con Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista, professore ordinario di psicologia dinamica alla Sapienza di Roma. Buon pomeriggio, professore.
4: Buon pomeriggio, bellissime citazioni.
1: Beh, tra l'altro, insomma, citiamo anche il suo libro, L'ombelico del sogno. Ma ecco, cos'è il sogno per Vittorio Lingiardi?
4: Allora, oggi quando parliamo di sogno dobbiamo inevitabilmente parlare di più cose, perché il sogno è un'esperienza personale, direi unica, incondivisibile, in cui la nostra coscienza è assente e c'è soltanto il nostro essere sognatori. Poi ci svegliamo e il sogno diventa un'altra cosa, cioè un ricordo che inevitabilmente è pieno di lacune. E poi una terza cosa molto importante che non dobbiamo dimenticare è che il sogno è un'attività del cervello, quindi è anche un evento, diciamo così, neurale. La bellezza del sogno è proprio il fatto che può essere studiato in molti modi, dalla mitologia, il sogno degli antichi come divinazione, alla letteratura, avete citato Shakespeare e Schnitzler, quindi due giganti del sogno, e anche naturalmente con la scienza, cioè si può studiare il sogno non soltanto sdraiandosi sul lettino dello psicoanalista, ma anche sdraiandosi sul lettino di una risonanza magnetica nucleare.
3: Quella.
2: Ma professore, ma c'è un limite, lei ha parlato di scienza, c'è un limite, sì, oltre il quale la scienza non potrà mai spiegare un sogno, per quanto le neuroscienze mappino il cervello con estrema precisione, però c'è un limite, sì o no?
4: Io penso di sì, io penso che una cosa molto affascinante del sogno è proprio la sua l'impossibilità di catturarlo e di coglierlo fino in fondo, non solo diciamo nel suo significato, ma anche nell'impatto che ha poi nella vita di ciascuno. Sappiamo benissimo che ci sono sogni che ricordiamo, ci sono sognatori incalliti e accaniti che anzi magari tormentano tutti raccontando al mattino mentre si beve il caffè il sogno che hanno fatto la notte. C'è gente che invece dice: ma io non ho mai sognato in vita mia. Quindi è anche difficile da capire e studiare il motivo perché, per cui a volte il sogno supera la barriera, diciamo, della coscienza e quindi del giorno, e perché invece altre volte rimane nella notte. E devo dire che tra le vostre citazioni, alle quali mi permetto di aggiungerne una di Nietzsche che amo moltissimo e che dice: niente è più vostro dei vostri sogni, ricordiamocelo, in una società in cui sembra che tutto possa essere duplicabile, contraffabile, acquistabile, algoritmico, invece il sogno è proprio una proprietà privata difficile da scalfire. Però al di là di questo, quando dite che per Freud il sogno è sempre materiale insondabile, ha un punto di collegamento con l'ignoto, parla proprio dell'ombelico del sogno, che poi appunto è il titolo che ho voluto dare al mio libro, che sembra Jovanotti, l'ombelico del mondo.
3: Sì, infatti, invece, ma non lo è.
4: Freud ci dice, Freud che era quello che più di tutti ha voluto interpretare i sogni, quindi spiegarli, ha proprio scritto questo testo straordinario in cui proprio spreme i sogni come un limone, ma a un certo punto deve arrendersi e dire: c'è un punto che collega il sogno all'ignoto. E quindi io credo che anche le neuroscienze oltre un certo limite non potranno
3: mai andare. Professore, ma si sogna da sempre, l'umanità sogna da sempre, e in tutte le culture è presente anche una forte impronta rispetto al sogno. Penso alla cultura aborigene, che addirittura dicono che questo mondo è il sogno delle formiche verdi. Ci fece anche un film, certo, Werner Herzog, qualche tempo fa. Ma quindi è un bisogno connaturato all'uomo stesso, questo bisogno di sognare?
4: Ah, più che un bisogno, sai, è proprio un fenomeno che avviene a nostra insaputa e in modo del tutto involontario. Poi il bisogno dell'umano è capirlo, dargli una spiegazione, in qualche modo sia interpretarlo sia raccontarlo. Una delle più straordinarie e delle prime testimonianze dell'attività onirica è proprio nell'Odissea, peraltro ormai popolarissima.
3: Ormai fin troppo popolare, direi.
4: Quasi, bravo, bravo, concordo in pieno. Il film di Nolan è bello, ma non esageriamo. Nel canto 19, Penelope, quando riceve Ulisse come mendicante, gli racconta un sogno e dice una cosa incredibile. Dice: i sogni possono entrare da due porte, una di corno e sono i sogni veritieri, e una d'avorio e sono i sogni ingannatori.
5: Professor Ringiardi, in questo gioco anche delle citazioni, io vado su Walt Disney: se puoi sognarlo, puoi farlo. Come dire, è quello che spinge anche le nostre carriere in qualche modo.
4: Ma certo, e io ribatto con una citazione altrettanto bella da Rocky Horror Picture Show.
3: Bellissima.
4: Dice: don't dream it, do it, non sognarlo ma fallo. Quindi è chiaro che nel sogno queste due citazioni che abbiamo fatte, diciamo una per bambini e una per adulti, sono citazioni che collegano molto il sogno al tema del desiderio, e questa è una delle...
3: Beh, c'è anche allora i sogni sono grandi desideri, professore.
5: È facile.
2: Però, professore, dormiamo, facciamo finta che stiamo dormendo e che c'è un cosiddetto resto notturno, perché lei parla proprio di resto diurno e di resto notturno, che poi portiamo nella veglia. Cioè, come cambia la nostra giornata se noi impariamo a dare ascolto a quelle immagini che ci portiamo dentro al sonno?
4: Beh, intanto il sognare è già riportare qualcosa dal sogno al giorno è la testimonianza che abbiamo una vita interiore e che siamo dei narratori, che siamo, scriviamo il romanzo del nostro inconscio, e quindi è la consapevolezza che non siamo tutta veglia, che non siamo tutto giorno, ma siamo anche sonno e siamo anche oscurità, proprio anche oscurità di significato. Poi a volte i sogni ci fanno svegliare con un umore piuttosto che un altro, ci fanno rivedere persone che non vediamo, magari un genitore che non c'è più da tanti anni, una persona con cui abbiamo litigato, e allora nei sogni si fa la pace, si litiga ancora, si vivono vite che non vivremmo, andiamo al nostro funerale. Io ho sognato una volta il mio funerale, quindi insomma è proprio una specie di
2: professore
4: di
2: porta
4: regno.
2: Bene, però, e dicono che porti bene.
4: E qui introduciamo un altro bellissimo argomento, che si è sentita la necessità, come dicevate anche voi prima, fin dall'antichità, nelle tante spiegazioni, anche quella legata alla superstizione, cioè all'idea che i sogni mettono in comunicazione con un mondo magico, per certi aspetti, è un mondo che può prevedere il futuro. Io naturalmente non credo a questo, però nella storia del sogno...
3: Però c'è una tradizione forte, la smorfia,
5: Professor Vittorio Ringiardi, purtroppo dobbiamo interrompere questo nostro sogno, viaggio onirico in nostra compagnia.
4: Un'ultimissima cosa, se avete tempo, 4
5: sì.
4: secondi.
5: Sì.
4: Ricordiamo anche che ci sono dei sogni che non sono quelli che facciamo di notte, ma è il sogno di cui parlava Martin Luther King, è il sognare di cui parlava Papa Francesco, quindi anche il sogno come visione e speranza per il futuro.
5: We have the dream, per dire al plurale.
4: Ne abbiamo bisogno.
5: Esatto. Ricordo lei sottolinea anche che sognare ci aiuta a vivere, appunto. Grazie davvero, Vittorio Ringiardi.
4: Grazie a voi, grazie.
5: Simona, i saluti.
2: Allora, noi ci salutiamo con un messaggio, Raffaele, velocissimo, di Antonio da Scampia, che dice: l'Iliade e l'Odissea è un sogno di uno scrittore o una realtà? E allora, mio Ulisse, Raffaele Roselli, mio Telemaco, Claudio De Tommasi, vi saluto così, saluto tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squittieri, Luca Torres.
3: E arriva ovviamente il saluto anche a Penelope, quindi Simone Arrigoni. Eccola qua, poi ci sono con noi Alessio Garanzetti alla parte tecnica e Alex Messina alla regia.
5: E allora, siamo ormai alle 17:15 in questo istante, il momento di passare dalla parola del giorno a Non Solo Parole con Noemi.
3: Noemi e Giuliano Nini. A domani!
0: Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
7: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
8: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
9: Non solo parole. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1 e buon pomeriggio a Giulia.
2: Buon pomeriggio Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Ogni giorno vi raccontiamo le storie, gli aneddoti, le curiosità che ci sono dietro a grandi pezzi. E che gran pezzo che abbiamo scelto per questa puntata.
9: Dai, dillo tu, dillo tu.
2: Grazie. Crazy in Love, Beyoncé.
9: Siamo
2: wow.
9: Leggermente fan di Beyoncé qua.
2: Beh, siamo millennial tutte e due, quindi per forza, come
9: beh,
2: si fa?
9: Sì, beh, ma è una canzone che ha raccontato un'epoca, ha dato la possibilità a una grandissima voce del pop soul mondiale di raggiungere il suo spazio.
2: Sì.
9: E ci buttiamo all'interno del racconto, che dici?
2: È il 2003 e Beyoncé, anzi Beyoncé, dai, pronunciamola all'americana, dai, su, facciamo le fighe. Sì, ha 21 anni, il pubblico la conosce già benissimo come leader delle Destiny's Child.
9: Sì, sì, certo, delle Destiny's Child, che erano in qualche modo anche un po' costruita intorno a Beyoncé, posso dire.
2: Sì,
9: io ho sempre avuto questa sensazione.
2: C'era dietro la madre anche tanto.
9: Il papà che faceva da manager.
2: La mamma ai costumi, quindi c'era tutta un'azienda di famiglia dove lei era la protagonista, va bene. Però ecco, questo è il momento in cui lei deve lanciarsi nel mondo della musica come solista e quindi serve un pezzo che proprio la butti nel firmamento, direi, delle stelle.
9: E secondo me questo pezzone già dalle prime note ci è riuscito, perché lei comunque sia faceva un all-in importante, perché stava abbandonando una situazione di grande successo con le Destiny's e doveva imporre se stessa con la sua fisicità, con la sua sicurezza, con la sua voglia di spaccare e raccontando un sentimento figo che è crazy in love, cioè questa sensazione di essere innamorati pazzi, quindi senza paure.
2: E tu mi insegni, io da queste poche puntate che abbiamo fatto per adesso di Non Solo Parole ho capito che la cosa importante è l'inizio.
9: Bravissima, guarda.
2: È vero, no?
9: No, è verissimo. Guarda che le prime note devono essere riconoscibili, ti devono fermare, perché poi devi rimanere 3 minuti a sentire una canzone. Quindi se già nei primi 5 secondi hai carnato, è difficile riprendersi.
2: Perché tu mi vedi così col caschetto biondo, ma io studio.
9: Ma c'è un caschetto rosso, noi siamo.
2: Capito? Io sembro, però poi ti prego.
9: Come diceva Dolly Parton, dice: ma noi non siamo delle bionde stupide perché non siamo, sappiamo di non essere stupide, ma soprattutto sappiamo di non essere bionde.
2: Esatto. Beh, verissimo. E allora, perché parliamo dell'inizio? Perché l'inizio di Crazy in Love ha una storia fantastica, cioè non nasce per essere l'inizio di Crazy in Love.
9: No.
2: Quei fiati che sentite all'inizio, quella fanfara di fiati, brava, viene in realtà presa da un altro pezzo del 1970 che è Are You My Woman?
9: Yes.
2: E il produttore di Crazy in Love,
9: Harrison.
2: Ti ringrazio, ma così sembra studiato. esagerata questa
9: lo
2: cosa.
9: Lo so, ma io ti sto dietro come un segugio.
2: Prende questo brevissimo frammento e lo trasforma in una specie di quasi sirena, possiamo dire.
9: E come al solito Beyoncé, io me lo immagino che entra in studio con la sua gomma da masticare, la guarda e fa: non mi convince questa cosa, non me la sento mia, capito? Che lui c'è stato magari due settimane a trovare sto cosa, ma lei esatto. Entra a 5 minuti e smonta la canzone. Però la grande Beyoncé che fa?
2: No, dillo te che fa, non continua però a farmi Beyoncé.
9: No, aspetta. Dice, perché vabbè, io faccio, ti do 2 ore per rifare. Bravo. Il pezzo.
2: No!
9: Purtroppo è così, lo sanno, gli addetti ai lavori.
2: Allora, è una storia pazzesca, perché il produttore si era preso questo campionamento di fiati, no? L'aveva isolato dalla canzone perché lo riteneva fortissimo . E l'aveva lasciato nel cassetto per anni, aspettando l'occasione giusta per dare giustizia a questo frammento musicale. E dice: Beyoncé, adesso questo io ce l'ho all'inizio per la tua canzone, senti qua. Lei prende e se ne va, dice: ti do 2 ore per convincermi, montare un pezzo e convincermi sia quello giusto.
9: E secondo me poi quando lei è tornata l'ha convinta. Perché? Perché questo pezzo esce, spacca, e tra l'altro la cosa che lo rende super moderno è proprio questo inizio che sembra fuori dal tempo, no? Che diventa esattamente ciò che rende il brano timeless.
2: Esatto. È veramente come hai detto giustamente te, senza tempo. Ma sentiamolo un attimo, sentiamolo, voglio
9: adoro.
2: Sentire.
9: Adoro. Cioè, proprio io la vorrei tutte le entrate della mia vita, devo avere sto pezzo sotto.
2: Sì, ma anche per entrare a Radio 1, eh.
9: Anche per entrare al bagno. Ascolta.

0: Yeah.
1: Da. Jay-Z, Jay-Z, ladies and gentlemen, all'epoca i due già si conoscevano, avevano già lavorato insieme su Bonnie and Clyde, quindi non era la loro prima collaborazione, e i malpensanti dicono che avessero già una relazione. Sì. Però questo non si sa, questo ce lo immaginiamo noi.
0: Questo come no, capito? Quello che presumiamo.
1: Sì, ce lo immaginiamo.
0: Beyoncé che cosa racconta? Che lui arriva alle 3 di notte, sente questa canzone, l'ascolta una volta, parla tra sé e sé, entra, come si dice, entro spacco, ciao. E fa insomma questa parte sua rap molto rilassata, con un timing completamente diverso da quello che invece è della melodia di lei, che invece è molto più avanti, molto più aggressive, facendo una presentazione di questa donna super cool, Beyoncé. Ricordiamo che con The Blueprint lui aveva già spaccato tutto con il suo disco, e quindi diciamo che era una specie di benedizione da uno dei grandi della musica americana, e lei entra come la regina che è.
1: E probabilmente anche lì è una serie di pianeti che si allineano, no? E quando si allineano tutti poi funziona tutto, perché lei proprio racconta, Beyoncé, Jay-Z in studio ci sarà stato 10 minuti o forse 2, ma comunque un tempo veramente molto breve per creare quello che
0: vedi
1: poi...
0: che il tempo breve per le cose fiche serve quasi,
1: era proprio ispirato, capito? Che poi questa parte rap di Jay-Z aggiunge ancora qualcosa a una canzone che era già perfetta così com'era.
0: Beh, gli dà un po' di respiro dopo 2 strofe, 2 ritornelli molto molto intensi, con questi fiati forti e molto, diciamo, no, accattivanti. Arriva lui come un Mosè, no? Apre le acque per arrare poi all'ultimo ritornello.
1: Sì, hai detto bene, spacca.
0: Spacca in 2 il pezzo e gli dà tanto. E poi lui la guarda con gli occhi dell'amore, no?
1: Questo sì.
0: Senti, ma un altro la guarda con degli occhi pazzeschi, il suo stylist, che gli fa un pazzesco look. Noi che siamo anche un po', no?
1: Noi siamo un po', no, scusami.
0: Beh, io
1: un
0: sono
1: po'.
0: Fan della questione.
1: Finisci la frase.
0: Beh, fan anche del look. Come si può dire? Tu
1: siamo un po' lookologist.
0: Lookologist.
1: No, un po' attenti al look, siamo un po'. Noi sì.
0: Beh, il suo stylist ha detto che aveva ricreato questo look molto semplice.
1: Quello con la canottiera bianca, gli shorts di jeans
0: super
1: molto
0: gorilla,
1: corti e le décolleté rosse. Perché?
0: Perché era riproducibile da tutti quanti. E questa mi sembra una bellissima intuizione. E poi il fatto che dovessero presentare lei, Beyoncé, da sola, senza nessuno vicino, ci dà anche la spiegazione del video, dove lei è protagonista assoluta con vari cambi, varie cose, varie scene, varie...
1: È vero, lei ha tanti cambi di stile e di look durante il video, ma la prima immagine
0: iconic,
1: che tu vedi proprio iconic è la semplicità, no?
0: Sì.
1: La canottiera bianca, lo shorts di jeans corto e questa décolleté rossa, direi veramente un'immagine
0: azzeccata.
1: Sì, perché ti rimane forte in testa, però è anche davvero semplice, quasi la ragazza della porta accanto, che poi è Beyoncé e non è tanto la ragazza della porta accanto.
0: No, la porta accanto dei Versace, però.
1: No, nello specifico non lo posso dire a Radio 1, ma mi perdonerà il direttore Nicola Rao, era di Prada la canottiera con tutti.
0: Ah,
1: le...
0: era di Prada?
1: Oh, non si può dire basta.
0: No, basta.
1: Va bene, grazie per essere stati con noi.

0: Gli amici di Radio 1, siamo giunti alla fine di questa puntata. Ringraziamo la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi. Grazie Noemi di averci portato nel mondo dei millennial.
1: Ma grazie a te Giulia, perché sei veramente un plus.
0: A domani.
1: Ma ci sentiamo un pezzo? No.
0: Certo, assolutamente sì. Chiudiamo con Madame Marrakesh, Volevo capire.
1: Adoro.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Sono le 17.30, buon pomeriggio da Lorenzo Opice, benvenuti in trasmissione. Nel nostro focus oggi parleremo dell'assemblea di Conferlavoro che si è tenuta questa mattina a Roma, della necessità della calmierazione delle bollette energetiche per le piccole e medie imprese. Però prima ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse europee che stanno chiudendo in questi minuti. C'è a Milano Luigina Venturelli. Luigina.
2: Sì, la seduta delle borse europee si sta chiudendo in territorio negativo. Milano e Francoforte cedono circa lo 0,7%, la più pesante invece Parigi, sotto di quasi un punto percentuale. A Piazza Affari sale la tecnologia, Tecnoprop guadagna oltre 2 punti percentuali, deboli invece le banche. Wall Street è invece in rialzo, sostanzialmente piatto il Dow Jones, invece S&P 500 e Nasdaq salgono di oltre mezzo punto percentuale dopo i dati positivi sull'andamento dell'economia negli Stati Uniti. L'inflazione al 3,4% ad agosto, sotto le stime, a rialzo invece le stime sulla crescita del PIL degli Stati Uniti nel secondo trimestre, più 2,2%. Gli occhi poi sono puntati ancora sul prezzo del petrolio, in questi minuti rialzo dell'1% a $103.50 al barile, tornato sostanzialmente ai livelli di una settimana fa, dopo qualche scossone. A voi.
1: Grazie a Luigina Venturelli. Adesso siamo all'analisi di mercato. Io in linea Adele Mantegazza. Benvenuta, dottoressa.
3: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Ricordiamo, analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Parliamo dell'inflazione. Sono stati pubblicati i dati Istat. A settembre si è registrato un dato più alto da 3 anni, secondo le stime preliminari. L'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e più 4,2% su base annua. E a pesare proprio l'energia, a pesare di più. Facciamo un'analisi, dottoressa.
3: Sì, in Italia abbiamo detto appunto l'inflazione è uscita oggi ben oltre le attese, siamo appunto ai massimi dal 2023, 4,2% anno, ad agosto era al 3,2, quindi un buon rialzo. L'energia appunto ancora una volta è la causa principale, cresciuta di oltre il 22% anno. Nei prossimi mesi, da un lato avremo il tetto ai prezzi dei carburanti che dovrebbe frenare la componente energetica, dall'altro però potrebbero salire i prezzi non energetici che diciamo risentono indirettamente dei rincari dell'energia, quindi in primis gli alimentari, i servizi più legati ai costi dell'elettricità. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2, ma sicuramente l'inflazione rimarrà elevata più a lungo, anche perché i rincari del gas, ricordiamo, hanno effetti più diffusi e più persistenti rispetto a quelli del petrolio.
1: Diamo anche uno sguardo all'Europa. Sono sotto osservazione i conti pubblici francesi. Il deficit stimato al 5,4% del PIL nel 2026. A lei.
3: Ecco, sì, dicevamo, la situazione sui mercati per la Francia è complicata. Il rendimento del decennale, l'OAT, il titolo di Stato, rende ormai il 4,8, ben più alto del BTP italiano. Siamo ai massimi dal 2008. Ieri lo spread francese ha sfiorato i 120 punti base e anche qui siamo ai massimi dal 2012.
1: Sì.
3: A suscitare apprensione è sicuramente la situazione fiscale. Ieri sono usciti i dati, gli ultimi dati del debito pubblico francese, che ha raggiunto il 119% del PIL, record dal 1946, e il ministro delle finanze, Le Cornu, come diceva lei, ha posticipato il piano di rientro del deficit al 5% dal 2026 al 2027, quindi di un anno, ma comunque ben oltre la soglia imposta dall'Unione Europea, che
1: sì,
3: ricordiamo è al 3%, l'Italia
1: certo,
3: al 3,1, quindi diciamo, Le Cornu in Parlamento oggi ha presentato la sua manovra di bilancio, ha proposto 54 miliardi di risparmi, sembra un obiettivo molto difficile da raggiungere. Ricordiamo che qualche settimana fa l'agenzia di rating Scope aveva abbassato il rating della Francia e a questo punto un'altra bocciatura da parte di Moody's il 23 di ottobre è molto probabile.
1: E allora, grazie ad Adele Mantegazza, ricordiamo, grazie, analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Buon pomeriggio, buon lavoro. Siamo al nostro focus. Questa mattina c'è stata l'Assemblea Nazionale di Conflavoro. In apertura c'è stato un messaggio di Giorgia Meloni sulle misure del governo a vantaggio delle piccole e medie imprese, definite la vera spina dorsale del paese. Benvenuto in trasmissione a Roberto Capobianco, che è presidente di Conflavoro. Benvenuto, presidente.
4: Buonasera, buonasera a voi.
1: Come legge queste parole della Presidente del Consiglio?
4: Il messaggio è stato chiaro, concreto e schietto, come il Presidente di solito fa. Effettivamente anche noi abbiamo potuto vedere le misure che in buona parte anche gli anni passati sono uscite proprio dalle nostre assemblee e si sono trasformate in legge, per quanto riguarda appunto la stabilità e anche la tenuta appunto dei conti, ma anche per quanto riguarda una gestione più chiara per quanto riguarda le imprese. Dobbiamo puntare adesso alla crescita, questo sì, è quello che è emerso dalla nostra assemblea. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo nel messaggio della Presidente è: dobbiamo liberare dagli ostacoli le nostre imprese. Lo Stato deve essere un amico, un alleato e non un ostacolo per noi.
1: Sì, voi avete avanzato 3 proposte prioritarie da portare nella prossima legge di bilancio. Ce le illustra sinteticamente?
4: Sintetizzo. Noi abbiamo chiesto e chiederemo anche in questa legge di bilancio una norma che va in direzione del 2025, che già riduceva la tassazione sull'utile reinvestito in azienda. Noi chiediamo l'utile zero, tasse zero sull'utile investito all'interno delle nostre aziende. Non è possibile pagare le tasse se quei soldi li utilizziamo per la crescita, e dobbiamo puntare al rilancio, sì, puntando più valore. Quindi abbiamo bisogno di aumentare il valore che genera profitti, genera reddito e permette anche alle aziende di aumentare. E da qui quindi un credito d'imposta per poter innovare le nostre fabbriche, ma un qualcosa che possa essere fatto a misura della piccola e media impresa, senza lacci e lacciuoli. E poi abbiamo l'energia che, come abbiamo visto in questi giorni, le aziende da sole possono ridurre, facendo quindi delle norme con un tetto al del carburante. Oggi l'energia siamo ben felici, sia chiaro, ma vorremmo che ci fosse una norma con un disaccoppiamento dell'energia prodotta con il sole, con l'acqua delle nostre terre e il prezzo del gas, e sappiamo anche come poterla finanziare.
1: Sì, sì, sì, sì. Qual è oggi lo stato di salute delle piccole e medie imprese italiane, Presidente?
4: Le PMI italiane stanno reggendo, nonostante quello che ci succede intorno da anni, due conflitti, i dazi americani, l'energia alle stelle, i carburanti. Abbiamo bisogno quindi di aiuti, ma nonostante tutto riusciamo ancora a produrre e a vedere un futuro sempre più roseo. Ci sono settori poi che hanno più ossigeno e altri che purtroppo hanno bisogno di supporto, e qui la nostra associazione Conflavoro farà sentire sempre la sua voce per poi aiutare quei comparti vitali che hanno bisogno davvero di un aiuto a generare nuovamente quei profitti che hanno portato in alto le loro aziende.
1: Quali mercati esteri offrono oggi le opportunità più interessanti per le aziende italiane?
4: Ecco, qui abbiamo comunque sia dei mercati emergenti che sono molto ma molto interessanti. Chiaramente per noi gli Stati Uniti, nonostante i dazi, restano fondamentali, ma abbiamo il Nord Europa che è sempre a due passi e ci dà buone prospettive, ma abbiamo comunque sia come sempre l'Asia, ma anche il Sud America che sta portando a casa dei buoni risultati.
1: Perché diciamo il brand Made in Italy è molto apprezzato nel mondo, quella volta ce lo dimentichiamo noi italiani.
4: È lì, quella parola lì è qualcosa di incredibile. Il nostro Made in Italy c'è l'invidio del mondo, dobbiamo valorizzarlo, dobbiamo proteggerlo. Sì. Un'associazione abbiamo certificato le aziende che producono realmente il Made in Italy attraverso una filiera e la blockchain per garantire l'italianità del prodotto fatto in Italia.
1: Grazie.
4: Con materie prime italiane.
1: Ne parleremo ancora per altre 2 ore, però ci salutiamo. Roberto Capobianco, grazie ancora.
4: Buona serata, grazie mille.
1: Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. La nostra mail economico@rai.it. da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia e oggi parliamo di un'associazione che unisce le eccellenze della produzione agricola nazionale rappresentata da Coldiretti con le principali aziende dell'industria alimentare e della distribuzione, e ho il grande piacere di avere con noi l'amministratore delegato Luigi Scordamaglia. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie.
1: Allora, io vorrei dire che lei ha anche tantissimi altri incarichi, perché dirige le politiche comunitarie e internazionali di Coldiretti, è anche una rappresentanza europea importante perché è presidente di Eat Europe per la tutela della filiera agroalimentare comunitaria. Insomma, di temi ne abbiamo tanti: accordi di filiera, ristorazione scolastica, tutela dell'export, ma vorrei partire da una domanda che davvero è di stretta attualità. Abbiamo visto gli ultimi dati sul carrello della spesa che è in aumento, l'inflazione sale e anche i costi dei produttori agricoli. Qual è lo scenario, dottor Scordamaglia, diciamo a breve e medio termine?
2: Sicuramente uno scenario complesso, con un filo conduttore che unisce due parti deboli: il cittadino consumatore al produttore agricolo o dell'industria di trasformazione più sana. Perché se è vero che l'inflazione aumenta, se è vero che il carrello della spesa aumenta, anche se con un passo decisamente meno forte rispetto all'inflazione che sta oltre il 3, il carrello della spesa siamo su un valore di più 1%, il prezzo riconosciuto agli agricoltori cala drasticamente, meno 8,2%, quindi in qualche modo aumentano i prodotti alimentari a scaffale, aumentano i costi di produzione sulle imprese agricole, ma non aumenta il prezzo riconosciuto agli agricoltori, c'è una specie di distribuzione iniqua lungo tutta la filiera. I prezzi in agricoltura aumentano perché aumenta l'energia che serve per irrigare, con questo periodo di siccità drammatica che ha fatto anche crollare le rese nei campi, perché aumentano del doppio i fertilizzanti agricoli colpiti dal divieto di importazione della Russia, piuttosto che dallo stretto di Hormuz, attraverso cui ne passavano il 30% dei fertilizzanti globali. Ed aumentano i costi perché, come dicevamo, crolla la produzione, per il caldo, la siccità o i fenomeni estremi, meno 40% produzione di riso, meno 20% di latte. Insomma, una situazione non semplice in cui tutelare gli estremi più deboli, cittadino da una parte, agricoltore da un'altra.
1: Questo è il quadro. Quali soluzioni secondo lei?
2: Ma innanzitutto non ci sono percorsi ancora una volta troppo facili. Sicuramente il supporto che può essere dato alle fasce più deboli della popolazione attraverso iniziative mirate che ne aumentino il potere d'acquisto, è di questi giorni la carta cosiddetta dedicata per la spesa alimentare delle famiglie più in difficoltà, è una buona idea, è un buono strumento, purché venga reso strutturale e non temporaneo. Un buono strumento perché aiuta le famiglie che possono spendere meno nell'alimentare, ma indirizza gli acquisti verso prodotti alimentari di qualità italiani, e quindi fa bene anche alla filiera. Ma poi servono soluzioni più strutturali, è inutile rincorrere come un fenomeno saltuario la siccità quando ormai il cambiamento climatico è strutturale. Allora è oltre quasi 10 anni che continuiamo a proporre questo piano nazionale per i bacini di accumulo che raccolgono l'acqua piovana. Non si può continuare a raccoglierne solo l'11% in un paese colpito da siccità anche nelle regioni più nordiche. Bisogna costruire questi bacini, raccogliere l'acqua, renderla sempre disponibile anche durante i periodi di siccità. Tra l'altro sono bacini di accumulo che producono anche energia idroelettrica a basso impatto ambientale, quindi investimenti da un lato e tutelare poi il reddito delle persone meno abbienti, perché la cosa peggiore è fargli rinunciare ad un'alimentazione di qualità, che vuol dire condannarne le generazioni più giovani a patologie metaboliche molto gravi, perché se abbandoni il consumo di ortofrutta, di carni fresche e passi verso alimenti ultraprocessati che non fanno parte della nostra dieta, con danni a malattie metaboliche ai nostri ragazzi, e questo non può succedere.
1: Allora, prima di entrare nello specifico di varie tematiche da lei affrontate di recente, parleremo anche di contratti, io vorrei dire a chi ci sta seguendo, perché poi arrivano sempre molti messaggi, no? Che cos'è Filiera Italia? L'abbiamo detto, è un'alleanza strategica che unisce la produzione agricola rappresentata da Coldiretti con l'industria di trasformazione alimentare e la grande distribuzione organizzata. Quali sono gli obiettivi principali? Scordamaglia, Made in Italy, la lotta contro la falsificazione e cos'altro?
2: Beh, come dicevo, il settore agroalimentare italiano è un settore traino del paese. Se noi consideriamo la produzione agricola più l'industria di trasformazione, la distribuzione e la ristorazione alimentare, siamo oltre i 707 miliardi di euro di valore complessivo a livello nazionale, oltre 4 milioni di occupati, con una serie di record, il record del valore aggiunto a quasi 43 miliardi, superiore a quello di qualsiasi altro paese europeo in agricoltura, ma è un valore aggiunto che sposa la sostenibilità, perché è quello che ha il massimo valore aggiunto ma il più basso impatto ambientale in materia di emissioni di CO2. Quindi è sicuramente la tutela della parte agroalimentare solida del paese, ma tutelando questa parte si tutela la salute dei cittadini e quindi delle future generazioni. L'obiettivo è rendere questa filiera sempre più competitiva, assicurare una equa ripartizione del valore creato lungo tutta la filiera, tutelare le parti negozialmente più deboli, offrire con l'agroalimentare un settore di sicura valorizzazione anche da un punto di vista occupazionale dei nostri giovani.
1: Allora, noi ci fermiamo, ascoltiamo un brano musicale, ma torniamo nel secondo blocco di questa puntata con un nostro graditissimo ospite, la prima volta qui a Cantiere Italia, spero che tornerà molto spesso, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia. Ripartiamo da cosa? Dagli accordi di filiera, perché pensate che con l'accordo di filiera ci sono stati 9.800 occupati in Veneto. 15 anni fa, lo voglio dire prima che vada la musica, non si parlava neanche di contratti di filiera, è stata proprio Coldiretti, e vado a memoria credo con Philip Morris, a consolidare nelle diverse regioni dei modelli anche di sviluppo regionale che hanno un diretto ritorno sul territorio. Di questo e di molto altro parliamo con l'amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, dopo la musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia nel secondo blocco di questa intervista all'amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia. Allora, parlavamo dei contratti di filiera, vogliamo fare il punto? Io facevo riferimento all'accordo in Veneto, che insomma solo nella regione Veneto, va detto, sono oltre 9.800 gli occupati coinvolti e il valore, no, il valore del tutto raggiunge i 55 milioni solo nell'ultimo periodo. E allora, Scordamaglia, contratti di filiera.
1: Contratto di filiera è un modello che si oppone alla globalizzazione selvaggia, è un modello che si oppone alla speculazione ed è una cosa molto semplice: metti insieme la produzione agricola, in questo caso di Coldiretti che ha lanciato il modello di contratti di filiera, con l'industria di trasformazione di diversi settori, perché invece di ogni anno rincorrere dei prezzi magari frutto di logica di speculazioni internazionali, ti metti d'accordo per periodi prolungati, per anni successivi, a conferire un determinato prodotto agricolo ottenuto qualitativamente in un determinato modo e ne assicuri sin da subito per i prossimi anni una giusta remunerazione. Questo vuol dire che tu hai garanzia che l'agricoltore possa fare investimenti, possa affrontare quel ricambio generazionale di cui oggi ci troviamo di fronte, perché tanto saprà sempre che anche negli anni successivi sarà dove conferire il proprio prodotto. Ma è altrettanto positivo per l'altra parte, per l'industria di trasformazione, lo abbiamo fatto per il pomodoro, mettendo regole rigidissime contro il caporalato, per le carni bovine, per il grano, in cui anche l'industria sa che può contare su un prodotto agricolo come quello italiano di grande qualità nella giusta quantità e non dover correre in giro per il mondo a comprare magari prodotti a standard inferiori. E quindi ancora una volta è un modo organizzato e moderno di rendere più competitivo il settore, di fare il bene del cittadino che sa di poter disporre di un prodotto 100% italiano e come tale più sicuro e di qualità.
0: E va detto che di fronte anche a un problema globale, no, di consolidamento delle forniture e di food security, avere un modello che consenta all'agricoltore, come diceva Scordamaglia, di consolidare la propria fornitura, cioè di investire, di affrontare con tranquillità un passaggio generazionale, è veramente fortemente innovativo e necessario. Scordamaglia, io ho detto prima, però lei mi corregga se sbaglio, che il contratto di filiera, no, che nasce un po' da questo rapporto tra Coldiretti e Philip Morris, ha fatto un po' da apripista. Io faccio riferimento al settore del tabacco.
1: Beh, quello è stato proprio forse uno dei primi che 15 anni fa ha lanciato il modello di collaborazione, addirittura prevedendo un conferimento di prodotto da parte dei produttori italiani del settore per oltre 10 anni, immagini che vuol dire un commitment di 10 anni, sì, in cui ha corrisposto investimenti molto importanti anche nel settore appunto della trasformazione del prodotto, tra l'altro all'avanguardia globale perché non basato sulla combustione, di questa azienda. Ma come dicevo, hanno poi fatto seguito, una volta fatto da apripista, tutta una serie di altri settori del settore alimentare. Tra l'altro questa è la risposta, il contratto di filiera, di una situazione globale in cui la sicurezza alimentare viene data per scontata. C'è un concetto di food security in cui per tanto tempo si è pensato che uno potesse comprare in giro per il mondo il cibo che gli serve, stesso errore dell'energia, in cui poi ci si è ritrovati prima con il Covid, quando i paesi hanno chiuso le esportazioni, poi con le tensioni geopolitiche, Hormuz piuttosto che l'Ucraina, poi con gli equilibri geopolitici, oggi la Cina stocca circa il 60% del grano mondiale, a fare i conti con una mancata autonomia strategica. La globalizzazione senza regole fallite, il contratto di filiera vuol dire consolidare una supply chain nel settore della sicurezza alimentare che è centrale ed importante. Ecco perché contestiamo, magari quando la Presidente Ursula von der Leyen si dimentica dell'importanza della centralità del cibo e tende a ricordarsi più magari solo del riarmo.
0: Allora, lei ha detto di recente, ma lo dice un po' un suo mantra, no? Sapere cosa si mangia è un diritto e non un privilegio. Allora, prima di salutarci, io volevo ricordare che lei insiste spesso sul concetto di reciprocità, cioè se l'agricoltore europeo deve rispettare determinate regole e sostenere determinati costi e rinunciare a determinate pratiche agricole, lei sostiene non è accettabile che il mercato europeo venga alimentato da prodotti ottenuti attraverso quelle stesse pratiche. Faccio il caso del glifosato, che è emblematico. Due battute per chiudere e poi ci salutiamo.
1: Rapidissimo, non abbiamo paura di aprirci al mercato globale o ai prodotti globali con queste due regole che lei ricordava. Uno, reciprocità. Non si capisce perché i canadesi produttori di grano possono utilizzare il glifosato, questa sostanza molto pericolosa anche in fase di essiccazione, cioè vicino al raccolto, quando da noi è vietato. Così non si capisce perché il Mercosur poteva continuare ad utilizzare sostanze antibiotiche nelle carni degli animali. Abbiamo fatto chiudere in questo caso, fino a quando si adegueranno il Mercosur, vogliamo che le stesse regole valgano anche in futuro per il Canada, ma alla reciprocità va associata la trasparenza. Se io importo e non metto il consumatore con etichette chiari, trasparenti, che indichino il paese di origine, che abbiano scaffali dedicati magari al Made in Italy 100%, non lo metto in condizione di scegliere, faccio un atto contrario alla trasparenza, inaccettabile.
0: Grazie di cuore davvero a Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, per essere stato con noi. Noi ci risentiamo prestissimo. Grazie a chi firma la regia di Cantiere Italia, Roberta Di Casimirro, al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. Noi ci risentiamo domani. La puntata è sulla piattaforma RaiPlay Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta. Grazie.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna. È decollato dall'Arabia Saudita il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia emiratina per riportare a Tel Aviv 174 passeggeri, per lo più israeliani, coinvolti nell'incidente di stamattina. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai-Tel Aviv, uno dei piloti, di origine omanita, ha tentato di accoltellare l'altro pilota e far precipitare l'aereo. Il sospettato è ora agli arresti. Il ministro della difesa israeliano Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. Il fisco non deve soffocare famiglie e imprese, ma nessuna tolleranza per chi evade o elude, lo dice Giorgia Meloni all'assemblea di Conflavoro PMI. La premier rivendica il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell'IRPEF, 21 miliardi l'anno, afferma, lasciati nelle tasche dei cittadini. Sul lavoro Meloni difende la scelta di affidare il salario alla contrattazione collettiva anziché fissare per legge una soglia decisa dallo Stato. Al Teatro alla Scala di Milano le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Il dolore non si estingue e non si attenua da parte mia. Una vicinanza vera e personale, ha detto Mattarella ai familiari delle 118 vittime dell'incidente allo Scalo milanese. Presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto. Proseguiamo con la cronaca, con il processo per la strage di Pau Pisi in provincia di Benevento, avvenuta un anno fa. Sentiamo.
3: Ergastolo, è questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Benevento per Salvatore Ocone, il 59enne accusato del duplice omicidio della moglie Elisa e del figlio Colosimo e del tentato omicidio della figlia Antonia. Un verdetto che chiude il primo grado di un processo segnato da un dolore profondo. La sentenza arriva esattamente ad un anno da quella tragedia che ha scosso un'intera comunità. Secondo il PM Nicola D'Angelo, Ocone ha agito lasciando che il rancore e la rabbia contro la moglie prendessero il sopravvento. E nell'aula del tribunale era presente il figlio Mario, scappato alla tragedia perché fuori regione, era seduto tra il suo avvocato e quello del padre. Una vita spezzata la sua, Mario ha cercato lo sguardo del padre in aula senza mai trovarlo, era perso nel vuoto.
4: È passato un anno da quello che è accaduto e ci siamo affidati alla giustizia. Fortunatamente ho avuto tutti vicino durante questa vicenda.
5: Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: Caso Garlasco, il lavoro della Procura di Pavia si concentra ora sulle analisi relative alle tracce genetiche trovate sui pedali della bici di Alberto Stasi.
6: Interrogatori, intercettazioni, analisi di consulenti. Da lunedì, con la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio, gli interrogativi sul delitto di Garlasco sono, se possibile, ancora aumentati. Si torna al DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, una delle prove fondamentali che portarono alla sua condanna. Tracce genetiche di Chiara Poggi c'erano nei primi due test effettuati il 19 settembre 2007, ma non nelle controanalisi del giorno dopo. Perché l'esito delle controanalisi è poi sparito dalle indagini? La Procura di Pavia vuole fare chiarezza su questo. Gli ufficiali del RIS dell'epoca, a partire dal generale Garofano, hanno detto ai PM di non ricordare cosa accadde, ma smentiscono ogni ipotesi di complotto per incastrare Stasi. Per l'accusa sulla scena del crimine quel giorno c'era Andrea Sempio, sarebbero sue le impronte trovate, mentre i consulenti della procura nella nuova relazione depositata scrivono che l'aggressione a Chiara Poggi si è protratta per decine di minuti e l'intervallo tra le prime lesioni e la morte è plausibilmente compreso tra 30 e 60 minuti, un intervallo cronologico che toglierebbe Alberto Stasi dalla scena del crimine. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Ora agli esteri, il nuovo premier britannico Andy Burnham rompe il tabù sulla Brexit e non esclude un ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea. In studio Alba Arcuri.
7: Di fatto il dossier sulla Brexit, anche se a piccoli passi. Nel suo discorso a conclusione del congresso del partito, il premier Andy Burnham ha detto chiaramente che l'uscita dall'Unione Europea ha fatto più danni che bene. Ha aggiunto anche che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, dal restare come siamo fino ad andare fino in fondo, quindi con la riadesione di nuovo all'Unione Europea. Lo ha affermato tra l'altro in un una intervista dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, annunciando di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti dell'Unione Europea. E c'è anche una replica da parte della Commissione. Il Regno Unito è un partner stretto e prezioso dell'Unione, spetta al governo britannico definire in che modo intende andare avanti.
2: Il Festival del giornalismo organizzato dalla rivista internazionale compie 20 anni. Dal 2 al 4 ottobre a Ferrara oltre 200 professionisti dell'informazione per discutere le grandi trasformazioni del presente, dai conflitti globali all'intelligenza artificiale sino alla crisi climatica. Ampio spazio anche alla letteratura e alle arti, tra gli ospiti lo scrittore Nicola Lagioia e il fumettista Zero Calcare. È tutto, prossima edizione della GR1 alle 19.
0: Il rosso e il nero.
8: È stata eletta la prima premier donna in Marocco, si chiama Ezzara El Mansouri, sono 29 le donne premier nel mondo, soprattutto in Europa.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Allora, voglio controllare dove ci sono queste donne premier in Europa. Allora, c'è una donna premier in Slovenia, una nella Macedonia del Nord, Islanda, Irlanda, Danimarca. Dimentico qualcuna, Francesco?
10: Senti, non fare la spiritosa. Siccome ieri hai avuto lo spazio, il campo libero, hai approfittato...
8: campo largo.
10: Anche in mia presenza di Giorgia Meloni, insomma, no? Avresti dovuto ospitarla da molto tempo fa e ben prima della premier del Marocco, alla quale rivolgo i miei auguri cortesi.
8: No,
10: puoi approfittare.
8: No, facciamo una cosa, no? Visto che ormai si parla di record, facciamo un record anche qui in Italia. La prima premier trans. Che facciamo, Francesco? Mi candido io o ti candidi tu?
10: Tanto non ti voto e come vedi continuo a darti spazio, no? Perché sei sola anche oggi.
8: Ah, dove sei?
10: Ma io sono nella cabina telefonica qui sotto a Saxa Rubra.
8: Ma perché non sali su, scusa, eh?
10: Perché non ti, dopo quello che hai detto ieri, non voglio guardarti in faccia.
8: Ma guarda che ieri ho detto che mi mancavi, sono arrivati tanti messaggi di vicinanza che ti facevano gli auguri di pronta guarigione.
10: Non ne hai letto nemmeno uno.
8: Guarda che oggi ti è ritornata la voce, hai preso la suppostina che ti avevo suggerito?
10: No, ho fatto una telefonata, ho chiamato il numero 335-699-2949, i nostri ascoltatori possono comporre e saranno sempre sani.
8: Allora, di cosa parliamo oggi? Scopriamolo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
10: Ecco, io mi chiedo che cosa si pretende da Antonio Tajani. Quelli dell'indipendenza della magistratura dalla politica, sul caso Regeni pretendevano giudici sotto dettatura del governo italiano? Quel povero ragazzo è stato sequestrato e ucciso. Ma i responsabili dell'omicidio, non del sequestro, non vengono fuori, non è colpa dell'Italia. Poi l'opposizione trita tutto, pretende persino la rottura delle relazioni con l'Egitto dopo una sentenza di primo grado. Ma non è stato condannato un paese, né i suoi governanti. Colpire senza prove è esattamente il contrario del diritto internazionale. In realtà la sinistra aveva un bisogno di un tema da agitare dopo la sconfitta di Reggio Calabria. Al centrodestra dico, lasciateli perdere, hanno dimostrato di saperlo fare. Editoriale rosso di Vladimir Luxuriosa.
8: Lo hanno gettato come un sacchetto di immondizia sulla strada desertica tra il Cairo e Alessandria. Era il 3 febbraio 2016 quando fu ritrovato il corpo di Giulio Regeni, che aveva come unica colpa interessarsi di sindacati e lavoratori. I genitori non hanno mai smesso di chiedere giustizia, mentre le autorità...
10: Infatti l'hanno ottenuta.
8: Mentre le autorità... certo, quelli stanno lì Non si sono manco presentati in aula.
11: Però la giustizia.
8: Allora, sei soddisfatto? Beato te. Dopo quasi.
11: Prendo atto.
8: Le autorità egiziane depistavano contesi assurde. Poi ne parleremo anche. Dopo quasi 10 anni, 3007 egiziani sono stati condannati a 10 anni non per l'omicidio, ma per il sequestro. Il legale della famiglia Regeni chiede al governo di interrompere i rapporti col Cairo. Quindi non l'ha chiesto la Schlein, eh? Il ministro degli esteri Antonio Tajani dice che in fondo sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, e che la sentenza è di primo grado, come se gli agenti segreti fossero un corpo estraneo rispetto al governo di Al-Sisi. E anche la Meloni non intende intraprendere azioni più severe contro un governo non collaborativo e complice. Ma che fine ha fatto il patriottismo? Dico io,
11: vade retro.
8: Retro è sempre buono. Abbiamo la nostra prima ospite.
11: Non andare retro.
8: Direttrice di Left, ritorniamo seri. Abbiamo con noi Simona Maggiorelli. Benvenuta.
12: Grazie, buonasera a tutti.
11: E grazie per aver accettato. La prima domanda la faccio io. Gli sviluppi del caso Regeni adesso sono colpa di Tajani?
12: No, non sono colpa di Tajani, però rimane che insomma l'affermazione che ha fatto il ministro degli esteri insomma è stata molto criticata insomma anche dalla stessa famiglia Regeni, perché in effetti non si può dire che questi fossero 3 passanti, erano evidentemente del personale dell'intelligence egiziana, quindi fanno capo direttamente ad Al-Sisi. Detto questo, ci potrebbe essere certo un po' di cautela in questo momento anche collegata al caso, no? Sappiamo della giovane Nessy Guerra, esatto, che in questo momento è stata accusata di essere praticamente processata per adulterio, ci sarà l'appello all'inizio d'ottobre, però questo non toglie che effettivamente ci si aspetterebbe che dallo Stato italiano, dal governo italiano, ci fosse una presa di posizione, perché è stato violato l'interesse di Stato, perché Giulio Regeni è un cittadino italiano, è stato riconosciuto che è stato sequestrato e torturato. E quindi questo è l'elemento, cioè un'occasione, io direi, no? Per il governo italiano, per fare un passo forte. Non vogliamo fare la fine che ha fatto Macron, diciamo così, che ha dato addirittura la legione d'onore ad Al-Sisi.
8: Senta, il servizio segreto interno egiziano, abbiamo scoperto con questa sentenza, è responsabile della morte di un nostro giovane connazionale.
11: Tre agenti del servizio segreto.
8: Il servizio segreto interno egiziano, fanno parte di questo corpo dei servizi segreti. Ma perché vuoi continuare a scusare legittimare e attenuare la colpa?
11: Perché tu dimentichi servizi deviati anche in Italia.
8: Allora, possiamo ancora considerare l'Egitto un paese sicuro?
12: No, io non credo che lo si possa considerare sicuro, proprio perché appunto abbiamo visto ha torturato, e noi sappiamo ucciso, anche se poi non c'era prova definitiva, e quindi giustamente durante il processo non si è potuto mettere anche questo elemento. Ci sono del resto delle sentenze anche di vari tribunali, no? Che hanno riconosciuto rispetto a migranti che sono stati rimandati in Egitto come paese sicuro, essendo questi dei perseguitati politici. Noi sappiamo che il regime di Al-Sisi in questo è estremamente violento, le carceri sono sovraffollate, si usa sistematicamente la tortura, è un regime che potremmo definire paranoico proprio in questa persecuzione degli oppositori in ogni modo. Quindi io credo che questa sentenza sia anche importante per tutti gli altri regeni che ci sono in questo momento in Egitto e di cui non sappiamo.
11: Senti Vlad, io faccio finta di essere nella redazione di
8: è caduto. Prego, continua.
11: Fino a qualche tempo fa si metteva persino in dubbio la celebrazione del processo.
12: Pronto?
8: Sì, sì, no, ha chiesto
11: la domanda.
8: Sì, sì, sì.
11: Sì, sì, sì, sì.
12: Avevo perso un attimo l'audio. Fino a qualche tempo fa?
11: No, fino a qualche tempo fa si metteva persino in dubbio la celebrazione del processo.
12: Mm-hmm. Sì. Sicuramente è anche ora, diciamo, non siamo sicuri degli esiti, cioè nel senso ci potrebbe essere un ricorso, potrebbe finire in prescrizione nel 29, però io ribadisco, credo che sia estremamente importante invece essere arrivati a comunque una verità processuale, e questa condanna che comunque non è complessiva ha un significato veramente importante, potrebbe essere impugnata dal governo Meloni. C'è anche chi dice, per esempio un autorevole giurista come Michela Trulli, che si potrebbe arrivare a una contestazione internazionale dell'Egitto per mancata collaborazione. Io non credo sarà questa la direzione che prenderà il governo, e non è neanche un'accusa rivolta solo a questo governo, perché mi preme anche ricordare che purtroppo dall'epoca del governo Renzi a oggi l'atteggiamento dei governi di centrosinistra e di centrodestra, insomma, sono stati abbastanza analoghi nel cercare di preservare il più possibile le relazioni economiche con l'Egitto.
8: Senta, in poche parole, ricorda che avevano tirato fuori la pista della droga, avevano trovato dell'hashish, addirittura avevano tirato fuori il delitto passionale omosessuale pur di non dire la verità.
12: Sì, ci sono state veramente delle campagne infamanti rispetto assolutamente non basate su elementi di verità di ogni genere e tipo, propalate sui giornali e anche dai politici. Io l'occasione di ricordare chi era Giulio.
8: Sì, lo abbiamo ricordato anche nell'editoriale. Purtroppo il tempo è tiranno e la ringraziamo di essere con noi, di essere
11: grazie
8: stata con noi. Simona Maggiorelli, direttrice di Left. Buona giornata. Buonasera. Serata, grazie.
11: Buona serata.
8: Prima di sentire il nostro prossimo gradito ospite, un brano.
11: Da quant'è che non li vediamo? Da quant'è che non li
8: da pochi minuti fa. Si chiama Stay Love e lui è Lewis Capaldi.

0: Play Love, Luis Capaldi, mentre stiamo parlando del caso Regeni, lo continuiamo a fare con un altro ospite gradito, il condirettore di Libero, Pietro Senaldi. Grazie di essere
1: buonasera,
0: con noi.
1: Buonasera,
0: buonasera. Allora, abbiamo appena scoperto che un paese amico, considerato un paese sicuro, è un paese dove i suoi servizi segreti sequestrano, torturano e uccidono. Io adesso non chiedo, se non interrompere i rapporti, come chiede il legale della famiglia Regeni, ma almeno una presa di posizione più netta, più patriottica, chiedere, questi hanno agito da solo, non lo so, mi sembra una risposta, anche quella di Tajani, molto debole.
1: Ma io credo che non è che noi abbiamo scoperto che il regime egiziano ha ucciso Regeni, noi l'abbiamo sempre saputo, cioè chi è che, a parte che anche questa sentenza dice che l'hanno sequestrato, quindi non si sa che, non so, si è ucciso da solo, quindi anche questa sentenza è un po' incompleta, no? Diciamo così. Ma in Italia c'era un italiano che dubitava che il regime di Al-Sisi abbia ucciso Regeni, cioè lo dubitava,
0: è il regime di Al-Sisi
1: Matteo
0: che lo
1: Renzi quando era preso, lo dubitava Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio ed è successo il fatto, lo dubitava Gentiloni quando era ministro degli esteri.
0: Sì, quindi lei sta dicendo che
1: lo dubitavano Draghi e Conte che sono succeduti a Renzi, non credo.
0: Quindi
1: no?
0: Lei è d'accordo con me più che con Tajani, quindi è il regime di Al-Sisi che è responsabile.
1: Beh, chi è se no, scusi. Non vedo altri responsabili, ma lo è sempre stato, non è che l'abbia scoperto oggi. Tajani ha detto che questa è una sentenza di primo grado, ma io
0: ha detto anche che non è l'Egitto, ma che sono solo tre persone.
1: Beh, insomma, io credo che sia sì, gli esecutori materiali probabilmente sono tre persone, però penso che insomma tutti noi sapessimo da sempre questo, e penso che nessuno in questi anni ha mai rotto i rapporti con l'Egitto perché per ragioni di realpolitik, non perché ci stia simpatico l'Egitto, non perché ci siano simpatici i dittatori, no? Ci sono dei dittatori con cui, come dice Draghi, bisogna cercare di andare d'accordo.

0: la responsabilità, perché è fin troppo evidente, no, che cosa è successo, chi ha ucciso veramente. La tua storia è fin troppo evidente, no? Tu sei stato mandato lì per uno studio accademico dall'Università di Cambridge, ok, a fare questa inchiesta sui sindacati egiziani. Si rendeva conto lui cosa stava veramente facendo? È stato protetto dal suo professore? È stato informato? Allora rompiamo anche i rapporti con la Gran Bretagna.
1: No, quindi è colpa degli altri.
0: Perché non è che l'Università di Cambridge si sia molto, comportata bene con Regeni, che era poco più di un ragazzo.
1: Senta, ricordiamo comunque, per verità, che non ha chiesto l'interruzione dei rapporti Lashline, ma il legale della famiglia Regeni. Le chiedo però, dopo aver detto che se ci sono i droni non bisogna affacciarsi e che le donne maritabili sono quelle con la donna lunga, non è una gaffe dire, beh, alla fine è solo una sentenza di primo grado, sono stati condannati 3007 nell'Egitto? Non è che sta difendendo al-Sisi il ministro?
0: No, io non credo che stia difendendo al-Sisi, io credo che stia difendendo una scelta non di questo governo, ma di questo governo e di tutti i governi che l'hanno preceduto, di qualunque colore, di realpolitik, ovvero sia di cercare di tutelare il più possibile la memoria di Regeni, e com'è questo? Ovviamente punendo i suoi responsabili, sapendo che noi non possiamo dichiarare guerra all'Egitto, come non possiamo dichiarare guerra a tutti quelli che ci stanno antipatici o che ci fanno un torto nel mondo.
1: Vabbè,
2: il paradosso è che protesta chi giurava di volere l'indipendenza della magistratura, ora invece il governo dovrebbe dettargli le sentenze.
0: Ma il punto, secondo me, anche questa sentenza qui, ripeto, è una sentenza un po' ipocrita, no? Dice un sequestro, però il problema non è che Regeni è stato sequestrato per 2 o 3 giorni, il problema è che Regeni è morto.
1: Grazie di essere stato con noi a Pietro Senaldi. Grazie. Leggo velocemente 2 messaggi. Gianluigi da Milano scrive: lezione di diritto per me, per Luxuria la responsabilità penale e personale, però queste non ho, ripeto, agenti 007. Ma perché, se sono passati 10 anni, di cui almeno 6 erano al governo la sinistra, perché non hanno interrotto loro i rapporti con l'Egitto? Ci scrive Alessandro da Cagliari. Pronti per la seconda parte, dove avremo un'altra storia.
2: Una storia commovente.
1: Che
2: ti fa arrabbiare.
1: Esatto. Quindi restate con noi, informazioni regionali, quindi saprete regione per regione cosa accade da voi, e poi ci sono le informazioni sul traffico. Possiamo dirlo, no? Chi abbiamo, secondo me è importante.
2: Certo.
1: Però il papà di Michele Merlo, proprio il cantante che è morto nel 2000.
2: È davvero un programma.
1: Scopriremo, insomma, delle cose che ci dirà lui al telefono qui. Quindi a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pallone da sotterra, schizza per il mezzo, parte a tiro in rete! Siamo avanti noi!
5: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati alle 18:26, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4. Ci sono code per una perdita di carico tra Capriate e Dalmine verso Brescia, mentre in A8 code per traffico tra allacciamento A4 e Milano Fiera verso Varese. Ci spostiamo in A10, qui lunghe code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, ma troviamo traffico rallentato anche tra Spotorno e Orco Fellino verso Ventimiglia. Andiamo a un altro aggiornamento. Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra la Stassigna e Svincola 1 verso Firenze, mentre in A14 in questo momento ci sono code per lavori tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, ma in direzione dell'autostrada 1 troviamo code a tratti tra Castel San Pietro e allacciamento a 13 Bologna-Padova. Andiamo adesso invece sul ramo Casalecchio della A14, qui traffico intenso, ci sono code a tratti tra allacciamento a 14 e allacciamento

0: Cemento 1 Milano-Napoli proprio verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
6: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
5: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
6: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che nel rispetto della legge non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
5: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Il cadavere di un uomo è stato trovato in un parco a Tor Sapienza. Ieri, a poca distanza, lo sgombero dello stabile e l'ombra del regolamento di conti, indagano i carabinieri. Il processo per l'omicidio di Serena Mollicone. Una perizia rilancia la tesi dell'accusa. Per gli esperti, il danno sulla porta della caserma di Arce fu provocato dalla testa della ragazza. La difesa contesta. Dipendenza da internet, videogiochi e social. Al Bambino Gesù, un nuovo ambulatorio per bambini e adolescenti. L'uso del digitale interferisce con sonno, scuola e relazioni. Buonasera da Ines Siano. Il cadavere di un uomo è stato dunque trovato stamattina nel Parco Montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sul corpo presenti ferite da taglio, indagano i carabinieri.
2: Due persone accoltellate nel giro di poche ore a distanza di poco meno di un chilometro. Potrebbe esserci un legame tra il cittadino straniero arrivato in codice rosso all'ospedale Pertini nella notte di ieri e l'uomo ritrovato con segni di accoltellamento nel parco Montagna della Rustica questa mattina. La sua identità è ancora sconosciuta. Potrebbe trattarsi di una persona non italiana di circa 30 anni. A trovarlo un residente mentre passeggiava con il cane. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non si esclude nessuna pista. I sopralluoghi della scientifica hanno cercato tracce e indizi per ricostruire quanto accaduto nel parco, dove con lo sgombero di via Tallone si sono riversati molti senza fissa dimora. Un clima pesante, soprattutto per i residenti preoccupati per la sicurezza nel quartiere.
3: Quello che è successo a Tor Sapienza, se si riversa qua, siamo sistemati proprio.
4: Abbiamo paura di andare al parco, a camminare.
2: Perché?
4: Perché non si sa che si trova. Io porto un fischietto quando ci vado, per attirare l'attenzione, mio marito porta lo spray al peperoncino.
2: Linda Dorigo, TGR Lazio.
1: E lo sentivamo, i residenti di Tor Sapienza continuano a chiedere sicurezza alle istituzioni nell'area dello stabile sgomberato e bonificato. Il municipio rassicura che l'edificio, diventato nel tempo una centrale dello spaccio e un rifugio per disperati, a breve verrà abbattuto. Il bilancio è di 12 fermati e 7 persone finite nei centri per il rimpatrio. La loro presenza sul territorio italiano è risultata irregolare. Le forze dell'ordine continuano a pattugliare il quartiere. Nuova udienza nel processo d'appello bis per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne uccisa nel 2001. Per il consulente della Procura Generale di Roma, la lesione ritrovata sulla porta della caserma di Arce è più compatibile con un cranio che con un pugno. Per l'accusa, Serena sarebbe stata colpita contro la porta della caserma il 1 giugno 2001, al culmine di una lite con Marco Mottola, perdendo i sensi. In seguito sarebbe stata soffocata e abbandonata nel boschetto di Fontecupa. Segno opposto la valutazione del consulente della famiglia Mottola. Per l'esperto non c'è alcuna prova che quel foro sulla porta sia stato provocato dall'impatto con la testa di Serena. Nel procedimento sono imputati Marco Mottola insieme ai genitori Franco e Anna Maria. Dopo due assoluzioni, i tre sono di nuovo a processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Ad una settimana dalla tragedia al Colosseo, oggi a Crognaleto, nel Teramano, la camera ardente di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato all'interno del monumento mentre lavorava. I funerali domani mattina. I familiari hanno chiesto rispetto per il loro dolore, pregando di mantenere privata la celebrazione funebre. Bambini e ragazzi attaccati al cellulare fino a notte fonda, videogiochi e social che occupano progressivamente ogni spazio della giornata e poi l'intelligenza artificiale, una realtà da monitorare. Per questo il Bambino Gesù di Roma ha aperto un nuovo ambulatorio per le dipendenze digitali di bambini e adolescenti. Per prenotarsi chiamare il CUP allo 06 68 181. E ora le ultime sul traffico nella capitale con i servizi di Roma Mobilità.
5: Sul grande raccordo anulare ci sono rallentamenti tra Roma Fiumicino e Roma Napoli, in carreggiata esterna, in carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, più avanti tra Centrale del Latte e Casilina. In uscita dalla città traffico intenso anche sul tratto urbano dell'A24, rallentamenti poi sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa, sulla Aurelia in direzione del raccordo. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: Ci fermiamo qui, edizione coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie in regia a Giovanni Leporale. Da Ines Siano qui in studio l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
8: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
7: Info su conai.org.
9: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no.
16: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Il rosso e il nero.
19: Seconda parte del rosso e il nero con Vladimir Luxuria e Francesco Storace. Voglio dare subito il numero
20: di telefono.
19: Sì, bravo, perché secondo me molti scriveranno. SMS e WhatsApp 335-699-2949.
20: Come mai abbiamo avuto lo stesso pensiero?
19: Ci sarà telepatia, teleantipatia, non lo so. Vabbè, comunque può succedere che ogni tanto siamo sulla stessa linea d'onda. Abbiamo davvero il piacere, ringraziandolo di cuore di essere con noi, il papà di Michele Merlo, il cantante morto nel 2021 per una leucemia fulminante. Grazie di essere con noi.
21: Grazie a voi per l'invito, buonasera ai vostri ospiti.
19: Senta, grazie. Michele Merlo, un artista, un cantautore apprezzato per il suo talento, una vita spezzata a 28 anni per leucemia fulminante. Era il 6 giugno 2021. Io so che ricordare è doloroso, ma cosa successe quel giorno maledetto?
21: Ma quel giorno maledetto, Michele si sentì male in quel di Bologna, dove stava registrando dei suoi pezzi. Aveva lì infatti lo studio di registrazione e si recò prima in un pronto soccorso dislocato fuori Bologna, poi da un fisioterapista, poi alla fine nessuno, lo mandarono via sapendo che non aveva niente. Ma la cosa parte ben prima del 6 giugno. Michele muore 6 giugno dopo giorni di emorragia cerebrale con un intervento lunghissimo in testa in ospedale a Bologna e non, purtroppo era già troppo tardi.
20: Ma sarebbe potuto accadere a chiunque o c'è stata superficialità?
21: No, c'è stata assolutamente. Il 26 di maggio lui si fa vedere dal suo medico di famiglia, dal nostro medico di famiglia di allora, e fa vedere questo grosso ematoma. Se voi avete seguito la vicenda, avete visto qualche foto, sì, potete ben capire. Si fa vedere questo grosso ematoma e lo liquidano facendogli fare un massaggio alla gamba, sostenendo che si trattasse di uno strappo muscolare. ma di fatto lui non aveva fatto nessuno strappo muscolare. Poi verrà detto, verrà raccontato nelle varie sedi che avesse dichiarato che stava facendo traslochi. Michele, il lavoro più grosso che faceva era quello di giocare a golf e di cantare, quindi non aveva né strappi muscolari perché camminava perfettamente, non aveva dolori, non aveva nulla, quello era un'emorragia che stava andando in circolo.
19: Senti, cioè, ma non era stato fatto nemmeno l'emocromo, cioè questo semplice esame del sangue per capire la quantità, le dimensioni del...
21: Assolutamente no, è stato liquidato, ma lui non aveva solo quell'ematoma lì, ne aveva anche altri piccoli e minori sparsi per il corpo, quindi non un medico, un infermiere, un qualsiasi... un generico infermiere avrebbe capito che si trattava di un'altra cosa. Fu mandato via, liquidato con un massaggio alla gamba. E quando bastava un emocromo, nel giro di un quarto d'ora avrebbero avuto l'esito, e a tal riguardo ci fu proprio in quei giorni il professor Amadori di Tor Vergata, che è un illustre ora pensionato, che scrisse sul Corriere quattro colonne dove spiegò che la leucemia fulminante in realtà non esiste, è una malattia, la chiamano fulminante, quando la chiamavano fulminante negli anni passati, quando non sapevano di cosa morivano le persone improvvisamente, ma si tratta di una malattia subdola, sì, che però se presa in tempo, dichiarò lo stesso Amadori, aveva percentuali, Michele, altissime, il 95% di curarsi e di essere fuori dalla malattia in 3 mesi.
3: Senta, è vera, signor Domenico, è vera una cosa che ho letto, che la ASL, quindi ammettendo anche una responsabilità, voleva risarcirvi con 200.000 euro?
21: E certo che è vera, la ASL prima di arrivare all'udienza, ma questo processo è nato travagliato e se volete, se abbiamo il tempo, ve lo spiego velocemente. Sì. La ASL ha chiesto una transazione stragiudiziale offrendoci 200.000 euro ogni comprensivo, voleva dire compresi delle spese che avevamo già sostenuto, che non sono poche, e noi abbiamo rifiutato, che volevamo e vogliamo arrivare a sentenza, perché l'imperizia, la negligenza del medico anche in questa prima udienza è stata riconosciuta, però non è stato riconosciuto nessun risarcimento, perché secondo il CTU, che è questo perito fantomatico che ha dichiarato che anche se il medico l'avesse inviato ragazzo a farsi un emocromo urgente in ospedale, ci sarebbero volute almeno 72 ore, no? Dico 72 ore, sono 3 giorni. Io lunedì mattina ho fatto tutti gli esami, ma molti di più di un emocromo, privatamente, no? E qui alle 9 di mattina, all'1 di pomeriggio, alle 2 è arrivato un SMS che erano pronti. Quindi figuriamoci un ospedale che riceve un ragazzo inviato da un medico con urgenza, con ematomi sul corpo, alle 5 di pomeriggio, alle 6 lui sarebbe già potuto essere stato messo sotto cura.
3: E invece sono state due perizie opposte.
21: Allora, le due perizie iniziali del processo penale, che poi è stato archiviato perché non c'era la certezza oltre a ogni ragionevole dubbio e quindi non è stato inquisito il medico penalmente, e i due periti del tribunale a Bologna, della procura, entrambi hanno sostenuto che c'era una probabilità di vita dall'85-95%. Il CTU a Vicenza ha dichiarato che le possibilità, anche se avesse fatto un emocromo aspettando i 3 giorni per avere l'esito, questo è ridicolo quantomeno, le chance di vita sarebbero state del 15-20%. E per questo il giudice 33enne ha pensato bene di non incolpare nessuno e di non risarcire nessuno, non risarcire i due genitori che rimangono.
19: A proposito di risarcimento di soldi, immagino anche i costi, no? Per queste azioni legali, come...
21: Beh, ovviamente noi siamo oramai due pensionati, siamo soli, e fortunatamente abbiamo chi ci sta vicino, abbiamo un'associazione che è nata quando è mancato Michele, che si chiama Romantico Ribelle, voluta dai follower, centinaia di migliaia di follower che aveva Michele, che proprio in questi giorni ha messo in piedi una raccolta fondi per affrontare anche le prossime spese che ci saranno per arrivare ad un appello non so, fra un anno, fra sei mesi, fra quanto. Quindi questa associazione che ha il nome proprio di come chiamavano Michele, un romantico ribelle, ci sta dando una mano in questo senso.
20: Vi vengono mai a trovare questi fan? Ne avete conosciuto qualcuno?
21: Sì, tantissimi. In questi giorni abbiamo, e sono tutte riattivazioni purtroppo, oltre al processo perso, dico perso per ora, perché vedremo in appello se avranno il coraggio di confermare una sentenza come questa, che lascio a voi l'aggettivo per descriverla, perché non voglio avere altre seccature, ma io so come chiamarla. Ma ci chiamano da tutta Italia, non solo, ci fanno visita da tutta Italia. In cimitero da Michele ogni 6 del mese, che è la ricorrenza della sua morte, ci sono persone.
20: Dove è sepolto?
21: È sepolto a Rosà, in provincia di Vicenza, a 5 chilometri da Bassano.
19: Vanno a portare i fiori ogni anniversario.
21: Sì. La tomba non si può non vedere, perché è strapiena zeppa di regali e di cose. Continuamente tiriamo via delle cose, perché non possiamo lasciare in un luogo sacro tutti i regali di ogni tipo, di ogni. Guardi, è difficile spiegare questa cosa.
19: Io sono veramente commossa insieme a Francesco per questa testimonianza. Noi, per quello che possiamo, vogliamo ricordare Michele Merlo anche attraverso le sue canzoni.
20: E con tante preghiere.
19: Questa canzone che vogliamo dedicarvi, Michele raccontava le difficoltà incontrate dopo aver ottenuto il successo televisivo e il conforto di avere accanto una persona importante e fidata. Noi non ci dimentichiamo di lui, come tutti i suoi fan, e vi dedichiamo Tutto per me di Michele Merlo.

0: tutto per me, Michele Merlo. Siamo sempre a Rosso e il Nero con Luxury e Storage. Sai, Francesco, sono arrivati molti messaggi su di te.
1: Ah, ecco.
0: Bentornato Storace, Paola da Lonigo, non lo so, provincia di Vicenza, poi da Corigliano, Giorgio. Buonasera belli, ecco finalmente riunita la magnifica coppia. E poi Francesco, bentornato, Martina Trieste, Luxuria soffre ma non vuole ammetterlo.
1: No, Luxuria soffre con l'apostrofo.
0: Si offre. Ah, Francesco, dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a una persona speciale che si chiama Renato Zero, che oggi compie 76 anni.

0: Ah, che meraviglia. Allora, praticamente
1: ora tocca alle rubricone.
0: Aspetta, però voglio dire questo, ho mandato un messaggio a Renato Zero, gli ho scritto: sei più fresco di una caciotta, auguri Luxuria, e lui mi ha risposto: meglio caciotta che rigido come un salame. Capisci?
1: Ecco,
0: rubricacce, le rubricacce, comincio io. Podio Rosso. Al terzo posto i distributori indipendenti che chiedono l'estensione del tetto anche ai prezzi dei prodotti raffinati e minacciano lo sciopero. Secondo, ai consulenti che sfatano anche loro la tesi del suicidio dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, Davide Rossi. Sarebbe stato scaraventato dalla finestra di Rocca Salimbeni. E al primo posto all'omaggio dell'Eurocamera che dedica un palazzo amministrativo alla memoria di David Sassoli, giornalista ed europarlamentare PD. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto, nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede e i santi, i templi e i rituali. Lo ha scritto Fulvio Paglialunga per Rai Libri e sarà presentato domani alle 18.30 in Galleria Alberto Sordi a Roma. E grazie all'autore. Al secondo posto stavolta ci metto Roberto Gualtieri. In Campidoglio si riesce persino a conferire un premio per la cultura a Vanna Marchi. Io so io!
0: Questa è la musica del Sor Marchese.
1: Esatto.
0: Guarda Francesco che c'è Rita De Crescenzo che è arrabbiata nera perché vuole il premio anche lei, eh?
1: Ecco.
0: La cultura. Poi, comunque Roberto Gualtieri non c'entra niente, era una sala affittata privatamente.
1: Del Campidoglio,
0: però,
1: del Campidoglio. Se in un bagno uno la fa fuori, chiedo dov'è la Peroni? Allora, primo posto per la tristezza, per la scomparsa di Andrea Tempestini, vice direttore del web di Libero, ha scelto di andarsene e il dolore è enorme. Virtù di Vladimir Luxuria.
0: Allora, la virtù è la fantasia dei creatori, dei personaggi, dei supereroi. Il vizio. Silvia Sardone della Lega, che si autocelebra come una supereroina pronta a sconfiggere i mali di Milano. Più che un fumetto, una caricatura.
1: Esagerata che sei.
0: Mai esagerata. Il tuo tweet è esagerato?
1: Beh, lo dedico a Nicola Fratoianni, che elogia la CGIL scioperaiola. E come te sbagli?
0: Non esagerato, era cattivo. Un brano, ho bisogno di un brano per riprendermi. Si chiama Walk of Life e sono ai Dire Straits. Tu prepara l'ultima ora, mi raccomando. Cerca di lavorare. Dove stai? Nella cabina sempre?
1: Sì,
0: ma esistono ancora le cabine telefoniche? A me sembrano dei reperti archeologici. Dove le trovate?
1: L'hanno costruita qui. L'hanno ritrovata qui sotto, a destra.
0: Ah, per te. Stile inglese. Vabbè, meglio sentire Dire Straits. Va. Walk of Life.

0: Welcome Life, Dire Straits, mi collego con la cabina telefonica di Francesco Storace per sapere qual è la notizia dell'ultima ora.
1: Beh, oggi c'è questa notizia che ha un po' sconvolto tutti. Credo che domani magari faremmo bene a ritornarci sopra, su questa storia dell'aereo che da Dubai andava a Tel Aviv, oggetto di un attentato. Poi si dice sopra anche che ci fosse anche Netanyahu. Insomma, è una vicenda abbastanza complessa. Bisognerà ascoltare qualche esperto, che ne dici?
0: Sì, dai, ce ne occupiamo domani. Mi hai dato un buon suggerimento. Allora,
1: ma i nostri autori che ne pensano?
0: I nostri autori li ringraziamo: Moreno Mantini e Massimiliano Lenzi. Come ringraziamo per la musica Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa e la parte tecnica Massimo Chiadroni. Ma che c'è un cane che vuole entrare nella cabina telefonica?
1: Si era abituato alla mia malattia, vuole che esco fuori dalla cabina.
0: Mordilo quel cattivone. A domani.
1: Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mar, ci stancano che fumano.
5: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
5: Ancoraggi.
4: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
7: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: classica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Terrore sul volo da Dubai a Tel Aviv, il copilota Umanita coltella il comandante. Tel Aviv e terrorismo, sventato un altro 11 settembre, rientrano i 174 israeliani a bordo ad accoglierli all'aeroporto Netanyahu. Istat, balzo dell'inflazione, sale al 4,2%, record degli ultimi tre anni. A pesare i prezzi dell'energia, aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen, serve più flessibilità, priorità, sostegno a potere d'acquisto di famiglie e imprese. In questi cinque anni, dice la Premier, abbiamo cercato di proteggere gli italiani. Legge elettorale, il rush finale alla Camera. Primo atto, il voto sulle pregiudiziali. La maggioranza insiste sulla stabilità per il campo largo e un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta. Il delitto di Garlasco, ancora un colpo di scena. L'orma di una scarpa rinvenuta sulla scena del delitto sarebbe compatibile col piede di Sempio e spuntano nuove intercettazioni. Da TikTok al primo posto in classifica nel Regno Unito, Sienna Spyro brilla agli MTV Video Music Awards e ora punta su Milano, concerto il 27 marzo 2027. Calcio, la nazionale verso la sfida di venerdì alla Francia, l'Atlantino Scalvini, giocheremo a viso aperto e già domani tocca ai giovani dell'Under 21. Buonasera da Sonia Oranges. Il fallito dirottamento del volo Fly Dubai e atterraggio di emergenza in Arabia Saudita per il volo Dubai Tel Aviv che il copilota avrebbe tentato di fare schiantare. Israele parla di tentato attentato jihadista. I 174 passeggeri sono appena rientrati in Israele dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Ad accoglierli all'aeroporto il premier Netanyahu, il corrispondente.
3: Una grande festa, commozione a Tel Aviv all'arrivo poco fa del volo con a bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani, tutti in buone condizioni di salute. Le indagini delle autorità saudite insieme con quelle israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico. Il volo decollato stamane da Dubai doveva raggiungere Tel Aviv, ma giunto nello spazio aereo giordano ha trasmesso prima il codice internazionale di emergenza e poi anche quello che indica un dirottamento. Dopo quasi tre ore di volo a bordo è scattato il panico. Urla dalla cabina di pilotaggio. Il copilota originario dell'Oman ha accoltellato il pilota.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Pilotaggio a neutralizzare l'aggressore. Il pilota d'emergenza è riuscito a stabilizzare il velivolo e a farlo atterrare in Arabia Saudita, a Tabuk. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Il premier britannico Andy Burnham, a conclusione del congresso laburista di Liverpool, commenta l'incidente alla base militare della RAF, affermando che ci sono forti indizi di un'implicazione dell'Iran e annuncia un cambio di rotta sulla Brexit.
4: Riteniamo che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente di Fairford. Il primo ministro Burnham torna sull'episodio che ha tenuto il Regno Unito col fiato sospeso, il tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con gli Stati Uniti. Lavoriamo a stretto contatto con l'America, spiega, l'indagine però è ancora in corso. Il capo del governo britannico intanto guarda all'Europa. Da Brexit dice: abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato. Burnham ripete ai microfoni della BBC l'annuncio fatto alla conferenza laburista. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni. Ritorno nell'Unione doganale oppure, spiega, arriveremo fino in fondo con il rientro pieno in Europa. Scelta sostenuta anche da Tony Blair e della sua fondazione. La separazione ha avuto un costo altissimo, il 7% di PIL secondo il Financial Times. Starmer, primo ministro fino a luglio, aveva iniziato il riavvicinamento. Burnham lo accelera e resta in primo piano tra i dossier il tema della difesa comune europea. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La diplomazia vaticana è in campo ancora una volta sul conflitto tra Russia e Ucraina. Terminata la missione di 3 giorni a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato da Papa Leone.
0: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione, missione diplomatica e umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di umanità si possa mantenere vivo un dialogo che possa portare alla pace e dunque facilitare gli scambi di prigionieri, la tutela dei civili sfollati, dei bambini evacuati dalle zone di combattimento. E questa è una delle questioni più delicate. Sulle liste delle autorità ucraine ci sarebbero migliaia di nomi. Per Matteo Zuppi, nominato inviato di pace per l'Ucraina da Papa Francesco, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di colloqui e incontri. Ma sentiamo il cardinale Matteo Zuppi.
5: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti per le questioni umanitarie, anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oleschi.
0: Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: E all'indomani della minaccia russa di ricorrere al suo arsenale atomico dopo le esercitazioni NATO vicino a Kaliningrad, il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte smorza gli allarmi: nessun rischio escalation. La corrispondente.
6: There is no imminent threat to NATO territory.
7: Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO, lo assicura il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, intervistato durante un convegno a Bruxelles. In Europa non c'è un serio rischio di escalation e che si arrivi a usare armi atomiche, come minacciato da Mosca, spiega Rutte. Risponde così alla lettera inviata ieri dalla Russia alla NATO con le minacce di Mosca in caso di operazioni intorno a Kaliningrad, l'exclave russa sul Baltico. Putin, dice Rutte, sa che non potrà mai vincere contro la NATO, perciò non prendo la cosa troppo sul serio. Era però necessario rispondere e chiarire che la NATO è un'alleanza difensiva e molto più forte della Russia. Kiev, sostiene il segretario generale, sta facendo meglio rispetto a 6 mesi fa, ma servono soprattutto missili intercettori per la difesa aerea. Chi può fornirli, e l'appello agli europei, lo faccia. E oltre all'Ucraina, l'Europa dovrà assumersi maggiori responsabilità, dagli Houthi nel Mar Rosso all'Iran. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: L'energia infiamma l'inflazione. A settembre vola al 4,2% ai massimi dal 2023, nonostante il calo di benzina e gasolio. Il caro carburanti spinge i prezzi.
8: In Italia a settembre il livello generale dei prezzi è aumentato del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. È una crescita molto sostanziosa rispetto al 3,3% che era stato calcolato ad agosto e che riporta l'inflazione al livello più alto degli ultimi 3 anni. È in gran parte una conseguenza della crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente, che ha fatto aumentare il prezzo di petrolio e gas e che in successione ha provocato i rincari dei carburanti e delle bollette. Per i prossimi mesi si spera in un ribasso dovuto all'effetto traino delle offerte sulle fatture di luce e gas ad opera dei maggiori players e del price cap di Eni, IP e Kuwait. Quest'ultimo sarà applicato da domani, 1 ottobre, per 30 giorni, una riduzione che si estende ormai a tutta la filiera della distribuzione. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale si attesta a 2,11 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,31 euro. Gelsomina Testa, GR1.
2: Ed inflazione ha parlato anche la premier Giorgia Meloni in video collegamento con il Gazzettino. In studio Francesco Macaro.
9: Sì, chiediamo flessibilità aggiuntiva per famiglie e imprese, quanto ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervista poco fa in video collegamento con un quotidiano del Nord-Est. Dalla premier per questo in arrivo una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere appunto più flessibilità a causa dell'inflazione registrata in questo periodo. Giorgia Meloni ha inoltre ricordato l'impegno e la responsabilità del governo, pur ha detto con le poche risorse a disposizione. Priorità la difesa del potere d'acquisto degli italiani, le misure per spingere sulle assunzioni, sul miglioramento dei salari, sulla detassazione degli aumenti contrattuali che, ha spiegato, l'esecutivo vorrebbe prorogare in legge di bilancio. Allora sentiamo dalle sue parole proprio le priorità della prossima finanziaria.
10: Su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
9: Lo sguardo del governo, ha assicurato Giorgia Meloni, è sempre sulla gestione delle questioni legate al caro energia. Proprio a questo l'esecutivo vorrebbe dedicare i 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'Europa. Ascoltiamo.
10: che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, che so essere e che è per me un'altra priorità assoluta.
9: La Premier poi ha messo in guardia sui rischi dell'intelligenza artificiale anche in politica e infine ha detto di essere impegnata a portare a termine il lavoro di questi 5 anni chiosando. Per il resto il mio futuro è nelle mani degli italiani.
2: E alla Camera è cominciato l'esame della legge elettorale dopo le modifiche del Senato.
11: Nuovo testo, stesse posizioni. A Montecitorio si ripete il canovaccio della prima lettura con la maggioranza che insiste sulla necessità di garantire stabilità e che gli elettori sappiano chi governerà con il loro voto. Ovvio che il testo non piaccia alle opposizioni, dice Fratelli d'Italia in aula. Amano la palude del pareggio per portare a Palazzo Chigi premier che non sono passati per le urne. Luca Sbardella.
12: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
11: Non si tratta di stabilità ma di un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta, si dice certo il campo largo, per cui il testo passando al Senato è persino peggiorato. Le minoranze citano i capilista bloccati che spiegano rendono inutili le preferenze, così come l'alternanza di genere. C'è poi l'aumento delle firme necessarie per le piccole liste contro cui Riccardo Maggi, Più Europa, comincia lo sciopero della fame.
13: State segnando una giornata buia per la nostra democrazia. Dimostrate di voler decidere voi chi può essere e chi non può essere sulla scheda.
11: Domani il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Lucio Bondi, GR1.
2: Antisemitismo, prima via libera, alla Camera ma i partiti si dividono. In commissione sì della maggioranza e di Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD non partecipa al voto. Il testo già approvato dal Senato passa ora all'Aula, dove potrebbero arrivare modifiche. E al teatro alla Scala di Milano le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL. Presente il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Ad accoglierlo il Segretario Generale della CGIL.
14: Il Capo dello Stato non ha voluto mancare all'appuntamento alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. La sua presenza ci onora, ha detto Landini, e la ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori che lottano per il riconoscimento pieno dei propri diritti, a partire dalla sicurezza, in tutti i posti di lavoro. Si deve vivere di lavoro e non morire.
15: Questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo perché non è più sopportabile, non è più accettabile. Perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
14: Landini parla di nuove sfide del sindacato, la persona al centro nell'era dell'intelligenza artificiale, dei contratti pirata e degli sconvolgimenti geopolitici. Per i primi di novembre annuncia una conferenza programmatica.
15: È un modo per aggiornare la nostra analisi su quello che sta succedendo, ma soprattutto per avanzare delle proposte molto precise su come riformare questo paese.
2: Eleonora Di Lauro, GR1. Ex Ilva, Acciaierie d'Italia, ha chiesto il ricorso a una nuova cassa integrazione straordinaria per tutto il sito di Salerno. Insorgono i sindacati che si rivolgono al Ministero del Lavoro e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, chiedendo un incontro poiché temono il progressivo coinvolgimento degli altri stabilimenti del gruppo. Rai Radio 1, 19:13 minuti, la cronaca, caso Garlasco. L'orma di una scarpa rinvenuta sulla scena del delitto sarebbe più grande di quanto saputo finora, compatibile quindi col piede dell'indagato Andrea Sempio, e spuntano nuove intercettazioni.
16: La diatriba va avanti da tempo. Per la sua difesa e per i consulenti della famiglia Poggi, Andrea Sempio calza un 44, perciò dicono non può essere sua l'orma di una suola a pallini fotografata sulla scena del crimine, che, è stato detto finora, è quella di una scarpa 42. I consulenti della procura di Pavia replicano ora sostenendo che la traccia di quella scarpa non è completa, quindi in realtà è più lunga. Quell'impronta venne attribuita ad Alberto Stasi nel processo che ha portato alla sua condanna. Quanto alla questione della mancata comunicazione dei RIS dei due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara sulla bicicletta del fidanzato, secondo indiscrezioni la procura di Pavia starebbe valutando se indagare alcuni degli investigatori dell'epoca per false informazioni al pubblico ministero. Infine, dalle cimici piazzate dai carabinieri in casa Sempio emergono i dubbi della famiglia sull'ipotesi che qualcosa di strano fosse stato compiuto a loro insaputa per ottenere in fretta l'archiviazione del 2017. Tra un po', dice Andrea, intercettato a novembre 2025, l'accusa sarà verso i carabinieri. Non vorrei che l'avvocato ci abbia fatto qualcosa dietro le spalle. Claudio Pigolo, GR1.
2: La strage di Ustica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta della procura di revocare l'istanza di archiviazione, un passo indietro che arriva dopo l'apertura della Francia a fornire nuovo materiale sull'incidente.
17: I documenti elencati nella nota inviata dalla Francia vanno dall'81, la strage, ricordiamo, avvenne il 27 giugno dell'80, al 94. Tra questi ci sono 9 documenti informatici, 2 documenti del Ministero della Difesa francese, oltre all'esplicita disponibilità a collaborare ancora. Il contenuto dell'informazione lo ha reso noto direttamente il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che in udienza stamane ha chiesto al GIP di revocare la richiesta di archiviare l'ultima inchiesta sulla strage nella quale morirono 81 persone. Negli ultimi anni l'attenzione si era concentrata sulla Francia per 2 motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la presenza nell'area della portaerei General Foch. Il GIP dovrebbe accogliere la richiesta della procura, alla quale poi spetterà il compito di valutare il materiale inviato da Parigi. Cauto per ora Alessandro Gamberini, storico avvocato della associazione familiari delle vittime.
18: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar, ci daranno questa documentazione?
17: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Torniamo alle tragiche morti sul lavoro, altri 2 casi in poche ore in provincia di Milano e di Ancona.
19: È un operaio tunisino di 55 anni, padre di 3 figli, l'uomo che nella notte ha perso la vita mentre lavorava nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Una fiammata lo ha investito, arrivato in ospedale in condizioni già disperate e deceduto poco dopo. Con la vittima era presente un altro operaio, 29 anni, di origine bengalese, gravemente ferito è stato trasferito al centro Grandi Spionati di Pisa. Intanto la polizia scientifica sta accertando la causa della fiammata letale, forse innescata da una scintilla sprigionatasi durante la saldatura. I 2 lavoratori erano impiegati in una ditta appaltatrice. I sindacati in presidio davanti allo stabilimento hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Sara Galassi, FIOM CGIL.
20: Qui si fa profitto sulla pelle di chi lavora e questo non è più accettabile.
19: Aveva 48 anni invece l'operaio che a Robecco sul Naviglio nel Milanese è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. Fatale la caduta da un'altezza di 8 metri. Illeso ma sotto shock il collega con cui stava lavorando, la sindaca Fortunata Barni.
21: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta.
19: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Presentato al PRI Italia, in corso all'Aquila, Italiana è il nuovo canale della RAI dedicato alle bellezze del territorio e alla ricchezza culturale del nostro paese.
22: Costruire un canale che sia allo stesso tempo divulgativo, culturale ed esperienziale.
23: E questa la missione di Italiana in onda su Rai Play e sul canale 57 del digitale terrestre, secondo il direttore dell'intrattenimento dei Time, Angelo Mellone.
22: Un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo, per quello dico esperienziale. Cioè noi costruiamo programmi che dicono alle persone anche spegnete la televisione e mettetevi in viaggio, conoscete qualcosa anche a 10 km da casa vostra.
23: Non un nuovo palinsesto, ma il meglio che la RAI già produce tra repliche di programmi in onda sui canali generalisti come Linea Verde e materiale d'archivio delle teche RAI, insomma da Mario Soldati a Federico 40 e Peppone Calabrese.
22: Che hanno capito che raccontare le radici, raccontare una nazione essenzialmente provinciale non è una diminuzio, anzi un valore aggiunto narrativo perché dà profondità alla scrittura.
23: Le nuove produzioni con dirette o programmi originali pensati per il canale Italiana partiranno nel 2027. L'Aquila, Timisoara Pinto, GR1.
2: Musica, 21 anni appena compiuti e con una carriera decollata da TikTok, la cantautrice Sienna Spyro si conferma ai vertici delle classifiche britanniche.
24: Oh, I sing just to know I'm alive and now I'm...
2: Dopo aver vinto il premio come artista esordiente agli MTV Video Music Awards di domenica sera, il brano Great Expectation è al primo posto della classifica di singoli e l'album Visitor è ancora nella top 5. Il 27 marzo Spyro sarà in concerto al Fabric di Milano. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Max Gambino e Daniele Di Noia. Tra poco lo sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
24: Sì?
5: Giura che non lo dirai.
25: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
26: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
27: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
28: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
29: Fermati, Bourne.
27: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
31: Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
30: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
32: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
33: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
34: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
35: Sì.

0: Francia. Tra i protagonisti del nuovo corso, la Talantino Scalvini.
1: Il calcio delle scuole, dell'identità di gioco, a seconda dei paesi, stereotipi in un certo senso, ma l'essenza poi è reale. Il palleggio della Spagna, la tecnica brasiliana, l'impronta della difesa e dei marcatori. Nel calcio italiano, Cannavaro e Nesta, Bonucci e Chiellini agli europei del 2021, serve un'altra coppia così a questa nazionale. In Turchia Scalvini ha giocato con Bastoni, ha esultato per una chiusura efficace, perché il ruolo è cambiato, si imposta di più adesso. I riferimenti restano gli stessi però, come Chiellini e Bonucci, dice Scalvini.
2: Le cose magari che ci vengono chieste sono cose diverse rispetto al passato, chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, e avere avuto l'opportunità di condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico.
1: Tutti in campo nel pomeriggio assolato fiorentino, 4 portieri, 28 giocatori di movimento, mini partite su porzioni di campo con le porte piccole. L'Italia prepara la sfida con la Francia, anche nella mente, riflette Scalvini.
2: Penso che sicuramente troveremo un modo per andare là a giocare a viso aperto. Penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo anche per capire a che punto siamo.
1: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
0: E prima ancora dei grandi toccherà ai piccoli domani, quelli dell'Under 21 di scena in Armenia per la penultima partita del girone di qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno. Silvio Baldini spinge i suoi ragazzi verso una partita da vincere a tutti i costi.
3: Noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato.
0: In chiusura gli aggiornamenti live sulla Champions League femminile. In campo Roma-Juventus, siamo al 40° minuto della seconda sfida del girone. Le giallorosse, impegnate in casa contro il Barcellona, sono sotto 2-0, mentre le bianconere in Svezia contro l'Aken sono ferme ancora sullo 0-0. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Bentrovati, 19:27, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, code a tratti traffico tra tangenziale est di Milano e viale Certosa verso Torino, tempi di percorrenza 50 minuti circa. Un incidente sta creando delle code in A1 tra Reggio Emilia, allacciamento A22 verso Bologna. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno per traffico tra Scandicci e svincolo A1 verso Firenze. Code per lavori in A10 tra Pietra Ligure e Spotone verso Genova, in A14 code per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e code tra Castel San Pietro e allacciamento A1 verso questa autostrada. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio, anche qui ci sono code e traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
10: Sono Francesco. Cammina con me. e coi miei fratelli.

0: per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Doc,
3: cos'è successo qui?
2: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
3: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
2: Andrei più di un collega.
4: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
2: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
5: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione. Da giovedì 1 ottobre 21:30. Rai 1.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always would.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping.
13: 19:29 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. Vediamo subito di che cosa parleremo questa sera e quali saranno gli ospiti con noi. In apertura Roberto Chiudo di Forza Italia, presidente della Regione Calabria, vice segretario nazionale di Forza Italia, sta facendo un tour italiano, un tour nazionale per presentare il suo libro Il coraggio di governare, idee liberali, la forza di realizzarle, ed è anche, diciamo, un po' il vincitore della campagna elettorale, della battaglia elettorale per le suppletive che si è svolta in Calabria, dove il candidato di Forza Italia ha vinto, mentre, diciamo, il candidato ex Forza Italia promosso e lanciato da Vannacci, insomma, è restato al palo, almeno secondo quanto dicono le analisi del centrodestra e di Occhiuto stesso. Poi parleremo di inflazione. L'inflazione ha raggiunto i massimi da 3 anni, siamo ormai al 4,2% di inflazione. Bisogna tornare a settembre 2023, quando l'inflazione aveva toccato il 5 qualcosa, e questo ha delle conseguenze anche su, diciamo, sul regime fiscale, la questione del fiscal drag, sulla fiducia delle imprese, delle famiglie, insomma, di tutto questo parleremo con Marco Leonardi, professore di economia alla Statale di Milano. Poi, andando avanti con la puntata, torneremo a parlare di Ustica, perché se ne torna a parlare un po' su tutti i giornali per due cose, per due eventi collegati: la decisione della Francia di collaborare con le richieste della Procura italiana di fornire documentazione, quella che in gran parte ha già dato, ma probabilmente anche altri documenti nuovi o innovativi rispetto a quello che la Francia ha già detto che se dovrebbero servire al rinforzo, diciamo, di un'ipotesi di battaglia aerea. La Francia quindi ha già annunciato che fornirà agli investigatori italiani del nuovo materiale. Questo ha prodotto anche la decisione da parte della Procura di Roma di ritirare la richiesta di archiviazione presentata presso il GIP, che si riserva di decidere. Quindi il processo potrebbe salvarsi dall'archiviazione. Noi ne parleremo con Gregory Aleggi, professore di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma, che da tempo si occupa di questo tema anche con alcuni libri. Poi sarà con noi Natalia Augias, corrispondente dal TG1 da Londra. C'è stato un importante intervento del premier Burnham, Andy Burnham, che ha parlato al congresso del suo partito, il Labour, e tra le tante cose dette ha anche ventilato l'ipotesi che il suo paese potrebbe a un certo punto anche ritornare a chiedere l'adesione completa all'Unione Europea, perché ha detto molto chiaramente Brexit ha portato più danni che vantaggi, una affermazione molto netta che i politici inglesi normalmente sono stati abbastanza restii a pronunciare. Ne parleremo con Natalia Augias, poi con Natale Forlani, presidente dell'INAP, parleremo di uno studio fatto dal suo Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche dedicato all'uso dei social da parte dei bambini. La prima notizia, il primo dato che ne viene fuori è che solo un bambino su 10 non ha lo smartphone già in seconda media, quindi a 12 anni. Parleremo di questo, delle misure che si stanno cercando di implementare per correre ai ripari rispetto a questa invasione dei telefonini e dei social in giovanissima età. Poi alla fine incontreremo Paolo Strippoli come regista, uno sceneggiatore, suo è il film L'Estranea, che è stato ufficialmente designato dall'Anica per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027 come miglior film internazionale. Ne parleremo con il regista che ha portato tra l'altro il suo film, come sapete, a Venezia. 19:34 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
12: Tel Aviv, il copilota a coltella, il pilota fermato dai passeggeri arrestato all'atterraggio in Arabia Saudita. Netanyahu voleva schiantarsi, e terrorismo. Vola l'inflazione a settembre più 4,2% su base annua, Istat accelerazione per bollette carburanti, carrello della spesa più 1,7%. Meloni a von der Leyen, serve più flessibilità europea per aiutare famiglie e imprese. Salvini, tassare le banche, opposizione, aumentare i salari divorati dal caro vita. La procura chiede di non archiviare l'inchiesta sulla tragedia di Ustica, nuove carte dalla Francia alle famiglie delle vittime, dopo tanti anni uno spiraglio di verità. Un operaio ucciso da una fiammata alla Fincantieri di Ancona, la protesta dei lavoratori, Brandizzo rinviata udienza per la strage ai legali, aula troppo piccola. Tutto esaurito nel cinema per Naza, confessioni di militari israeliani sulla guerra a Gaza e giornalisti del Guardian che lo hanno prodotto, testimonianze attendibili, è tutto vero.
13: Le 19:35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Roberto Occhiuto di Forza Italia, presidente della Regione Calabria e vice segretario del suo partito. Buonasera Occhiuto, buonasera presidente.
14: Grazie per l'invito.
13: Bentornato a Zapping. Insomma, lei è appena reduce da una battaglia elettorale che mi pare l'abbia piuttosto soddisfatta, quella per le suppletive appunto a Reggio Calabria. Come sono andate dal suo punto di vista?
14: Sono andate molto bene, perché Vannacci aveva candidato il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, un campione di preferenze, aveva detto che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, che Forza Italia avrebbe perso, il centrodestra avrebbe perso, invece abbiamo stravinto, e quindi sono andate molto bene, abbiamo dimostrato che il centrodestra può vincere anche senza allearsi con i populisti.
13: Si potrebbe leggere anche da un altro punto di vista, un partito nuovo appena nato che in una elezione suppletiva prende l'11%, non è poca cosa. Vannacci sì. Si è detto molto soddisfatto dal canto suo.
14: Sì, si potrebbe leggere così se non si conoscesse la storia di queste elezioni suppletive. Vannacci ha candidato un campione di preferenze che un anno fa aveva avuto 11.000 preferenze, quindi più di quanti voti abbia avuto oggi Vannacci, in una competizione elettorale più complicata come le elezioni regionali. Vannacci era convinto addirittura di vincere, ora è convinto di sommare i suoi voti ai voti di questo candidato super votato l'anno scorso. Evidentemente ha fatto un flop, perché questo candidato in qualsiasi altra formazione politica avrebbe portato gli 8.000 voti che ha avuto Futuro Nazionale alle ultime elezioni. Quindi suggerirei a Vannacci, che prima ha fatto un po' lo sbruffone dicendo che avrebbe vinto in Calabria, che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, e ora festeggia per una sconfitta, di non festeggiare per le sconfitte generali, quelli veri non lo fanno.
13: Ma a livello nazionale questo risultato ci dice qualcosa o è troppo difficile proiettare diciamo una suppletiva nell'ambito delle prossime elezioni politiche?
14: No, è difficile proiettare una suppletiva sulle elezioni politiche, questo per dovere di onestà va riconosciuto, ma ci dice che non bisogna aver paura di Vannacci, bisogna affrontarlo e se lo si affronta, lo si tiene fuori dalla coalizione, la coalizione di centrodestra ha tutti gli argomenti per poter rivincere le elezioni e soprattutto per poter governare. Chi pensa che con Vannacci il centrodestra, solo con Vannacci il centrodestra può vincere, sbaglia, perché in politica la politica è una cosa, l'aritmetica è un'altra, ma soprattutto vorrei ricordarlo a chi pensa questo, che le elezioni non si fanno per vincerle, le elezioni si fanno per governare, e con i populisti che non sono capaci di pensare ad una sola soluzione per i problemi degli italiani, di certo non si può governare.
13: Lei dice la matematica, la politica, però la matematica qualcosa la suggerisce, cioè che per le coalizioni di centrodestra raggiungere la soglia del 42% prevista dalla nuova legge elettorale per ottenere premio di maggioranza senza Vannacci potrebbe essere difficile. Questo molti lo pensano.
14: La matematica dei sondaggisti che valutano i partiti e le coalizioni prima che cominci la partita vera, guardi, il centrodestra è una risorsa straordinaria, che Giorgia Meloni in campagna elettorale è fortissima, aspettiamo di vedere chi sarà il candidato del centro del campo largo, così si chiama ora, perché io sono convinto che Giorgia Meloni sarà capace di sconfiggere chiunque, e vorrei ricordare che nel centrodestra c'è stato qualcuno qualche anno fa che ha fatto un partito e dopo 6 mesi l'ha fatto diventare il primo partito, per cui l'elettorato italiano e soprattutto l'elettorato del centrodestra è un elettorato che recupera fiducia nei partiti del centrodestra, sol che si abbia la forza, la capacità di recuperare la lezione di Berlusconi, che se lo ricorda aboliva la tassa sulla prima casa.
13: Tra l'altro in questi giorni viene festeggiato, avrebbe compiuto 90 anni, quindi viene festeggiato da Forza Italia, dalla famiglia.
14: Sì, infatti, ma lui se lo ricorda, ha abolito la tassa sulla prima casa. Era importante perché noi abbiamo negli ultimi 2 anni, nelle ultime 2 finanziarie, il centrodestra ha messo a posto i conti dello Stato, negli ultimi anni ha fatto bene a farlo, ma nelle ultime 2 finanziarie ha speso 3,5 miliardi il primo anno, 2 anni fa, per accorpare 2 aliquote IRPEF, 3 miliardi l'anno scorso per 2 punti di riduzione dell'IRPEF, nessuno se n'è accorto, e spendiamo 6,5 miliardi per queste iniziative. Ha abolito il bollo auto, pure parzialmente, tutti quanti ne parlano, quindi inviterei il centrodestra per esempio a proseguire su questa strada, che era quella tracciata, indicata da Berlusconi. Bisogna abolire intere tasse, nel caso del bollo auto intere piccole odiose patrimoniali. Io spero che lo si faccia in legge di bilancio, abolendolo per tutti, e che si abbia qualche bandiera identitaria da utilizzare anche alle prossime elezioni. Per esempio, io suggerisco nel mio libro di pensare ad una no tax area per tutti i giovani sotto i 35 anni. Noi siamo il paese del Made in Italy, della creatività, eppure stiamo perdendo i nostri giovani che vanno nel resto d'Europa, nel resto del mondo, dove sono pagati di più. Le grandi imprese invece investono sui giovani, li pagano meglio, e noi abbiamo invece un sistema retributivo nel pubblico e nel privato che funziona per scatti di anzianità. Più vecchio sei, più vieni pagato. Perché non farlo funzionare per scatti di futuro? Perché non invertire questo paradigma e pagare di più i giovani? Io sono sicuro che sarebbero più felici anche i loro genitori.
13: Lei ha citato Berlusconi, mi ha fatto venire in mente una risposta che lei ha dato in un'intervista. Lei, parlando del suo partito, ha detto che è un partito un po' ingiallito, che, e poi si chiedeva se a Berlusconi sarebbe piaciuto un partito ingiallito. Come mai Forza Italia?
14: Perché
13: così?
14: Berlusconi, quando ha fondato Forza Italia, ha fondato un partito che ha rappresentato la più grande innovazione della politica italiana negli ultimi decenni, e mi chiedo, lo faccio nel mio libro, se Forza Italia sia ancora un partito dell'innovazione nel modo di comunicare.
13: Quando se lo chiede vuol dire che la risposta è no.
14: Che evidentemente non lo è, ma non lo è per la responsabilità di tutti noi. Vorrei ricordare che io sono il vice segretario nazionale di Forza Italia, quindi sono uno di quelli che partecipano alla vita del partito, quindi non voglio gettare la croce su qualcuno in particolare. Dico soltanto che forse dobbiamo avere la capacità di parlare meno di Berlusconi e di attualizzare di più la sua lezione, di recuperare innovatività per un partito che era campione di innovazione, di far di Forza Italia un partito davvero aperto alle espressioni migliori dell'impresa, dell'economia, come fece Berlusconi, al ceto intellettuale del paese, come fece Berlusconi quando fondò Forza Italia, di parlare forse di più ai giovani col loro linguaggio, di non aver timore di parlare ai giovani anche di cose delle quali i giovani parlano quotidianamente, per esempio la libertà sessuale, i diritti civili. Forse non ci fanno guadagnare voti, però ci fanno rappresentare
13: lei con molta eleganza
14: i giovani come una formazione politica più moderna, e questo sarebbe un bene per l'intero centrodestra.
13: Lei con molta eleganza si prende una parte delle responsabilità per il fatto che Forza Italia non è tutte le cose che ci ho appena elencato e che dovrebbe tornare ad esserlo. A questo proposito mi chiedo se il suo libro, Il coraggio di governare, idee liberali, la forza di realizzarle, non sia un po', diciamo, un suo personale manifesto su come dire, scrollarsi dalle spalle queste responsabilità e cominciare un gioco nuovo. Il coraggio di governare sembra proprio l'idea che lei, insomma, dopo aver governato la Calabria, guarda ad altri orizzonti.
14: No, io ho ancora 4 anni di governo in Calabria, sono stato riconfermato l'anno scorso. Il coraggio di governare, perché in Calabria, che è una regione notoriamente complicata, forse la più complicata d'Italia, sono riuscito a fare delle riforme che l'hanno fatta diventare, per esempio, secondo i dati di Banca Italia, la regione che è cresciuta di più in Italia nel 2025. Allora mi chiedo se le riforme se possono sortire dei risultati positivi nelle regioni più complicate, se si possono fare laddove è più complicato farlo, perché non si debbano fare a livello nazionale? Forse ci vuole più coraggio nel centrodestra, nella parte del centrodestra che dovrebbe essere proprio più attenta alle riforme, al pensiero liberale, cioè Forza Italia. Forse dovremmo avere la capacità di essere da stimolo per il centrodestra per fare riforme che non siano scritte sotto dettatura delle corporazioni, ma che intercettino davvero i bisogni dei cittadini. In Calabria io ci sono riuscito in alcuni ambiti, per esempio la Calabria è l'unica regione che ha UberX. Ho sollevato il conflitto di attribuzione in Corte Costituzionale vincendo contro il governo per i decreti che aveva fatto Salvini e che limitavano la concorrenza del trasporto a domanda. Questo mi ha consentito di dare centinaia di licenze e oggi la Calabria è una regione che piano piano sta assicurando ai cittadini, ai turisti, un trasporto più civile. È possibile che invece in questo paese, quando si parla per esempio del trasporto a domanda, si debbano fare riforme sotto dettatura di chi il taxi lo guida anziché di chi il taxi lo aspetta senza
13: però tornare. Però mi scusi Presidente, proprio questo episodio, proprio questa vicenda delle licenze per UberX fa vedere una cosa, che alcuni ostacoli alle idee liberali di cui lei parla nel suo libro vengono proprio dalla coalizione a cui Forza Italia appartiene, in cui, diciamo, di spinte liberali non se ne vedono tante, probabilmente né nella Lega né tantissimo in Fratelli d'Italia, anzi, diciamo, la tutela delle corporazioni, penso appunto non solo ai tassisti ma anche ai balneari e a tante altre, è qualcosa che non corrisponde tanto alle ambizioni liberali che lei, insomma, solleva e auspica in questo libro. Ci sono difficoltà anche nella sua parte politica.
14: Sì, ma io nel libro dico che riconosco a Giorgia Meloni la capacità di aver fatto diventare la destra italiana, che lei rappresenta, una destra moderna, europea, e però dico che non possiamo stare tutti quanti a braccia conserte aspettando che Giorgia Meloni faccia anche la parte che deve fare Forza Italia. Non si può chiedere a Giorgia Meloni di essere liberale, riformista più di quelli che all'interno di Forza Italia la lezione liberale e riformista l'avrebbero dovuta imparare da ragazzi. Per cui Forza Italia deve svolgere questo compito. In una coalizione ciascuno svolge un compito che è distinto dagli altri, per cui io chiedo al mio partito innanzitutto, quindi al partito di cui faccio parte, assumendomi anche la responsabilità di far parte del gruppo dirigente, di fare ciò che non si può richiedere a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è una grande risorsa del centrodestra, perché come ho detto prima è bravissima in campagna elettorale, ha dimostrato una serietà straordinaria nella tenuta dei conti pubblici, ha fatto evolvere la destra in destra europea, è diventata il leader che tutti guardiamo con grande orgoglio per il piglio che ha in politica estera. Oh, ma deve fare tutto Giorgia Meloni, o anche Forza Italia può aiutare Giorgia Meloni a far vincere il centrodestra, magari guardando alla parte più liberale, riformista dell'elettorato,
13: e questo mi pare di capire il suo impegno,
14: non è più rappresentata nemmeno al centrosinistra.
13: Questo mi pare di capire il suo impegno, insomma, aiutare Giorgia Meloni nel mettere più liberalismo nella coalizione e meno populismo. Sì, probabilmente
14: dovrebbe essere l'impegno di Forza Italia nel suo complesso. Io vorrei lavorare insieme a tutti gli altri dirigenti di Forza Italia per stimolarlo ancora di più, questo impegno.
13: Senta, che cosa succede adesso con, diciamo, al momento di andare a votare, quando ci saranno i risultati, lei è ancora convinto, diciamo, che il bipolarismo italiano che ci accompagna da ormai 30 anni sia qualcosa di vero, di comprensibile, di sensato, cioè che si sta o di là, diciamo, con il campo largo, come col centro-sinistra o con il centro-destra? Questo bipolarismo, queste suddivisioni corrispondono a qualcosa di reale, o in realtà ci sarebbe bisogno di un rimescolamento? Io per esempio vedo che la Lega è molto più simile al Movimento 5 Stelle in tantissime cose che non magari a Forza Italia, e anche nel PD ci sono esponenti, gran parte di esponenti che possono ancora essere definiti liberali, che sono molto lontani da 5 Stelle o anche da VS. Non pensa che ci sia bisogno di rimescolarlo, questo strano bipolarismo italiano?
14: Guardi, questo bipolarismo per intanto ha assicurato 4 anni, e saranno 5, di stabilità al governo del paese, quindi è stata questa la condizione per poter risanare i conti pubblici dopo i disastri del super bonus. Quindi se fosse durato solo un anno il governo, questo risultato non l'avremmo ottenuto. Rispetto alla Lega e alle somiglianze della Lega con alcuni populismi, chi conosce a fondo la Lega,
13: d'altronde hanno governato insieme 5 Stelle,
14: sì,
13: Lega.
14: Ma chi conosce bene la Lega sa che la Lega è anche il partito di bravi governatori, di bravi sindaci che hanno saputo ancorare le scelte della Lega alla responsabilità di chi governa. Infatti la Lega in Parlamento non ha mai assunto nel centrodestra, quando governa con Giorgia Meloni, posizioni populiste attraverso i suoi voti. Nel centrosinistra invece quei riformisti a cui lei fa riferimento sono reietti, mi pare che il campo largo, perché oggi non si chiama più appunto centrosinistra, il campo largo non dia più alcun diritto di cittadinanza a quella parte del PD che prima era ritenuta riformista, non solo ai gruppi dirigenti ma agli elettori, perché il campo largo
13: ve li volete prendere voi gli elettori riformisti del PD?
14: Perché no? Perché non potrebbe essere Forza Italia a portare nel centrodestra i delusi, quelli che non riescono a vedere nel campo largo una coalizione davvero riformista, davvero capace di riformare il paese? Guardi, le condizioni che oggi ha il centrodestra sono condizioni che neanche Berlusconi ha mai sperimentato nella sua esperienza politica, perché quando c'era Berlusconi dall'altra parte c'era Prodi, c'era Letta, c'era Gentiloni, c'era Renzi, c'erano leadership che erano riformiste, moderate. Ora nel campo largo mi pare che la lotta sia fra la Schlein e Conte, che nulla hanno a che fare con il riformismo, mi pare.
13: Presidente, io la devo salutare. A proposito, lei preferisce le ragazze con le gonne lunghe o con le gonne corte?
14: Ma io preferisco le ragazze che scelgono quale donna indossare liberamente.
13: Non come diceva Annacci, senza gonna.
14: No, non come dice Vannacci.
13: Grazie per essere stato con noi. Buonasera. Grazie buon tanto, lavoro. Grazie Roberto Chiuto, Forza Italia, ospite a Zapping. Andiamo avanti con la nostra puntata. E salutiamo il professor Marco Leonardi, professore di economia alla Università Statale di Milano. Ha scritto con Leonzio Rizzo il libro Il prezzo nascosto, lavoro, salari e fisco nell'Italia dell'inflazione. Buonasera, professor Leonardi.
15: Buonasera.
13: Bentornato a Zapping.
15: Buonasera.
13: Allora, l'Italia dell'inflazione capita a proposito, perché oggi la notizia è che a settembre è ai massimi di 3 anni, più 4,2, bisogna tornare a settembre del 2023 per trovare un dato del genere che insomma comincia a smuovere qualche preoccupazione. E, si spiega tutto con l'aumento dei carburanti, dell'energia, e questo è il problema, se non ci fosse quello saremmo senza inflazione?
15: In larga parte sì, però l'inflazione poi si trascina su tutti i beni di consumo, a iniziare dal cibo, perché ovviamente anche se non ci piace il petrolio, benzina e gasolio sono il meccanismo di mobilità di tutti i beni, quindi ovviamente poi l'inflazione passa anche ai beni di consumo.
13: Ma ci deve preoccupare questo dato o diciamo è tutto sotto controllo? Vedo che c'è un po' un calo anche nella fiducia dei consumatori e delle imprese, insomma sono come lo dobbiamo leggere questo record?
15: Guardi, dopo 25 anni di inflazione molto moderata nel 2022-2023 abbiamo avuto una fiammata di inflazione che ha portato un aumento complessivo del 20-25% dei prezzi, cioè i prezzi oggi per esempio al supermercato, se vogliamo essere più chiari possibili, sono del 25% superiore a quelli che erano nel 2019 o nel 2020, prima dello scoppio dell'inflazione. Adesso, nel 2026-2027, noi non avremo una fiammata presumibilmente così alta, però certamente le previsioni Banca d'Italia di aumento dell'inflazione nei prossimi 2 anni cumulate, come aumento cumulato, variano dal 5,5% all'8%. Quindi diciamo nel 2028 avremo 8% i prezzi più alti di quanto li abbiamo oggi, così più chiaro di tutto.
13: Ecco, ma tutto questo che effetto ha sui salari che sono già diciamo così avviliti nella loro dinamica? Che cosa succede? Spieghiamolo un po' agli ascoltatori esattamente che cos'è questo fiscal drag di cui tanto si parla in questo periodo.
15: Allora, sono due fenomeni. Il primo è che noi abbiamo constatato che dopo 30 anni in cui il nostro sistema di contrattazione collettiva nazionale, che è il sistema con cui si rinnovano i contratti di lavoro settore per settore, c'è il contratto dei giornalisti, io c'ho il contratto dei professori, che in realtà non è, però insomma il contratto del commercio, dei metalmeccanici, eccetera, vengono rinnovati ogni 3 anni. Questo sistema che per 30 anni aveva comunque seguito l'inflazione, quindi non aveva prodotto sostanziali perdite di potere d'acquisto, salari molto fermi nel tempo, ma perlomeno seguivano l'inflazione. Questi ultimi 5 anni, soprattutto il settore del commercio, turismo, logistica, servizi di pulizia, multiservizi, eccetera, che però sono quelli che occupano un buon 60% dell'occupazione italiana, ecco, questi settori non hanno più seguito l'inflazione, quindi hanno perso potere d'acquisto nel termini di 6-7% e non l'hanno più recuperata. Adesso rischiamo la replica, perché nel 26-27 ovviamente c'è un nuovo aumento dell'inflazione e ci saranno dei nuovi rinnovi dei contratti, ma tendenzialmente direi che ci sarà una nuova perdita di potere d'acquisto di questi settori.
13: E qui arriviamo a quello che si chiama fiscal drag, cioè questa è una sorta di tassa occulta, no? Così viene anche definita. La paghiamo
15: questo
13: senza accorgercene.
15: Questo è il secondo pezzo. Sì. Esatto, questo è il secondo pezzo, perché sono due pezzi distinti che però lavorano insieme. Il primo pezzo riguarda i contratti e il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, e questo è senza guardare le tasse. Poi arrivano le tasse. E le tasse cosa dicono? Le tasse ti dicono che tu paghi l'IRPEF, se paghi l'IRPEF, quindi i lavoratori dipendenti e i pensionati e tutti gli autonomi che pagano l'IRPEF, non gli autonomi che sono a regime forfettario che non pagano l'IRPEF, tutti quelli che pagano l'IRPEF, quindi sono diversi milioni di persone, 16 milioni di persone, tutti loro sono tassati progressivamente. Cosa vuol dire? Che quando aumenta il mio salario, il mio stipendio, io vengo tassato progressivamente di più. E questo sembra giusto, sì, è giusto, ma se il mio salario, il mio stipendio sale, ma non sale sufficientemente tanto da compensare l'inflazione, quindi io sono più ricco in termini nominali, ma sono più povero in termini reali, cioè il mio stipendio aumenta, magari aumenta del 2%, l'inflazione aumenta del 5%, io sono più povero di prima, non è che sono più ricco. Certo. Però se il mio stipendio aumenta, comunque le mie tasse aumentano più che proporzionalmente. Questo è il fiscal drag. Quindi, se mi consente una battuta che non so se si può fare tanto in radio, io tendenzialmente sono cornuto e mazziato, perché c'è un primo pezzo che io perdo potere d'acquisto quando il mio contratto di lavoro rinnovato non segue l'inflazione e perdo un pezzo. E poi sono mazziato perché comunque il mio contratto mi ha dato un po' di più, non sufficiente a compensare l'inflazione, ma mi ha dato un po' di più. E però questo po' di più è sufficiente per aumentarmi anche le tasse. Quindi cornuto e mazziato.
13: Ecco, ma che cosa si può fare? Che poi, diciamo, questo fiscal drag rappresenta un gettito importante per lo Stato. Sono più tasse, più entrate fiscali.
15: Sì.
13: È difficile che lo Stato ci voglia rinunciare per andare incontro a questa, diciamo, a questo essere cornuti e mazziati dei contribuenti.
15: Beh, innanzitutto bisogna dire che molti paesi nel 2022-2023 o in maniera automatica hanno sterilizzato il fiscal drag, cioè hanno cambiato le aliquote del fisco in modo da non far pagare di più.
13: Cioè hanno indicizzato gli stipendi.
15: Esatto, ma hanno indicizzato le aliquote.
13: Le aliquote, certo.
15: Gli scaglioni del fisco in modo che non hanno fatto pagare più tasse di prima. E l'Italia non l'ha fatto e ci ha guadagnato un sacco di soldi. Il governo che poi ha restituito, diciamo, ha speso per ridurre le tasse, ma con una mano ha preso 25 miliardi, l'altra mano ne ha restituiti 25 nel corso di 5 anni. Quindi sostanzialmente la pressione fiscale non si è ridotta, anzi tendenzialmente è aumentata, perché fiscal drag ti aumenta le tasse in maniera automatica. Questa cosa si ripeterà anche nel 2026-2027, perché noi non abbiamo aggiustato gli scaglioni dell'IRPEF. E quindi cosa succederà? Che l'inflazione ti porterà a pagare più tasse, da 8 miliardi a 10 miliardi in più di tasse, di cui la metà lo Stato se le può spendere per fare le leggi di bilancio. Quindi un'entrata gratuita, imprevista, dovuta soltanto all'inflazione, dovuta al fatto che noi paghiamo più tasse quando c'è più inflazione.
13: Quindi, diciamo, per usare una parola un po' abusata, il governo trae da questo fiscal drag una sorta di tesoretto che può utilizzare per chiudere una manovra di bilancio che si annuncia complicata.
15: Sì, è vero, è così. Quanto sia, poi dopo lo vedremo, perché ovviamente quanto è, però si tratta di qualche miliardo, non di pochi soldi, 3, 4, 5 miliardi a seconda di come va l'inflazione nei prossimi mesi.
13: Ma diciamo, questa è una cosa che lei condivide, che si ritiene condivisibile, insomma il governo ha comunque bisogno di risorse per fare la manovra di bilancio e le prende dove le trova queste risorse, o no?
15: No, però attenzione, siccome questo è un fenomeno che colpisce tutti i paesi, l'inflazione c'è dappertutto, non c'è solo in Italia, e i sistemi progressivi come l'IRPEF ci sono dappertutto, le tasse sui redditi progressivi, è chiaro che in tutti i paesi in maniera diversa aggiustano i sistemi fiscali per evitare di imbrogliare, tra virgolette, i contribuenti, perché è una tassa che tu paghi in più senza neanche accorgerti. No? Perché tu hai un aumento del tuo contratto di lavoro, del tuo stipendio, e non ti accorgi che, sebbene sei più povero di prima, perché l'inflazione corsa più veloce del tuo stipendio, però paghi più tasse di prima.
13: Quindi il governo può in teoria dire non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani, ma in realtà queste mani invisibili c'entrano lo stesso.
15: Le mette in automatico, senza fare niente, senza fare leggi, cioè così. Negli Stati Uniti tutti gli anni ti dicono quali sono gli scaglioni dell'IRPEF per evitare che l'inflazione ti mangi parte del tuo aumento di stipendio. In Germania, in Francia, in Belgio, nel 2022-23, vista la malaparata sull'inflazione, hanno ritoccato gli scaglioni del loro IRPEF.
13: Quindi questo potremmo farlo fatto. Anche noi, volendo.
15: Certo. Infatti però la Meloni, quando dice: ah, ma noi dai 50.000 60.000 euro adesso promettiamo una riduzione delle tasse, alla fine finirà per cancellare il fiscal drag, ma solo su quelli lì, su quelli da 50.000 euro in su. Quindi cancella il fiscal drag, ma solo per quelli che in realtà l'hanno pagata molto negli anni passati, però io dubito che funzionerà.
13: Perché l'idea è quella di portare fino a 60.000 euro il beneficio, esatto, dell'aliquota al 33, no? È una mossa, esatto, giusta o no?
15: Sì, è giusta, sì, cancella il fiscal drag, ma la cancella per chi guadagna più di 50.000 euro, ma anche il fiscal drag colpisce tutti, dai 15.000 euro, diciamo, da quando inizia a pagare l'IRPEF in su. E quindi per quello dico che sarà un po' complicato da spiegare che tu cancelli questa tassa invisibile del fiscal drag, ma la cancelli solo perché guadagna più di 50.000 euro.
13: Perché il governo dice che è venuto il momento di tendere una mano al ceto medio, questa è un po' la fase in cui siamo.
15: È vero che nel passato ha pagato di più, ma è anche vero che il fiscal drag, se torna l'inflazione, se siamo in un nuovo mondo dove l'inflazione non è più ferma e sopita per sempre, ma ogni tanto torna su, bisognerebbe risolvere in maniera più strutturale.
13: Cioè ci vorrebbe un'indicizzazione delle aliquote, questo ci sta dicendo.
15: Esatto.
13: Professore, grazie per essere stato con noi. Marco Leonardi, economia all'Università Statale di Milano. Buonasera e buon lavoro.
15: Grazie.
13: Sono le 20:02, abbiamo l'appuntamento con le notizie dal meteo.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
18: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
19: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
20: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
21: Meteo Radio.
22: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
23: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
24: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
23: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
24: Cecilia Mosetti
23: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
16: Zapping.
13: Le 20:05, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la nostra puntata, vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
25: Terrore su volo Dubai Tel Aviv, il copilota pugnala il pilota, ha provato a far schiantare l'aereo, dice Israele, fermato da equipaggio e passeggeri. Panico a bordo, le testimonianze, siamo corsi ad aiutare, abbiamo fermato i terroristi, passeggeri già tornati a Tel Aviv, è stato un incubo. Meloni e von der Leyen, più flessibilità europea per sostenere famiglie e imprese, Schlein, inflazione mangia stipendi italiani, Conte, il paese fermo. Il caro energia spinge l'inflazione al 4,2%, il massimo da 3 anni, sconti su bollette di luce e gas dai principali gestori energetici. Garlasco, la perizia medico-legale, l'agonia di Chiara potrebbe essere durata un'ora, stasi al TG1, ho la speranza che qualcosa cambi. Cutro denunciò la scomparsa del marito 2 anni fa, una 60enne e il figlio arrestati per omicidio, sullo sfondo motivi economici. Pescara, nuovi avvistamenti della lupa che si aggira tra i palazzi in cerca di cibo, teleanestesia per catturarla e riportarla in natura. C'era una volta il ranch, in vendita in Andalusia il set in cui Sergio Leone girò buona parte di C'era una volta il West. Ci sono saloon, banca, ufficio dello sceriffo, una macchina del tempo che rimanda ad uno dei capolavori del nostro cinema.
13: Le 20 e 6 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, sempre 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta, anche messaggi vocali se del caso. Noi andiamo avanti e salutiamo il professor Gregorio Aleggi, che insegna storia e politica degli Stati Uniti alla Università Luis Guido Carli di Roma. Parliamo però di Ustica, di cui il professor Aleggi si è ampiamente occupato anche con alcuni libri. E perché ci occupiamo di Ustica? Perché ci sono due notizie collegate. La prima, la Francia si è fatta avanti nella collaborazione, diciamo, con gli investigatori italiani per fornire probabilmente nuovo materiale per le indagini su quello che è accaduto quel giorno, il 27 giugno del 1980, e da questa decisione della Francia, da questa disponibilità della Francia, è scaturita anche la decisione della Procura di Roma, che ha ritirato la sua richiesta di archiviazione appunto su quella strage. Adesso si aspetta di capire se il GIP insomma accetterà questa rinuncia ad archiviazione oppure no. Noi di questo parliamo con il professor Aleggi. Buonasera, bentornato a Zapping.
0: Buonasera a voi.
13: Allora, sotto quali auspici si riapre il dibattito, si torna a parlare della strage di Ustica, secondo lei?
0: Ma in generale credo che qualsiasi novità che possa aiutare a far luce su un fatto che non è solo grave ma anche inaccettabile, cioè che dopo 46 anni e lunghissime inchieste, entrambe le inchieste sono finite con un'archiviazione perché è rimasto ignoto l'autore del fatto. Cioè noi alla fine abbiamo scenari, abbiamo, come dire, ipotesi secondarie, eccetera, ma alla fine nessuno ha certezza di chi sia stato. Una certezza, diciamo, non giornalistica, non mediatica.
13: Processuale, quindi, insomma.
0: Beh, insomma, un nome e un cognome, sì. Poi magari non si riesce a condannarlo, però insomma qualcuno che è stato, che stava lì e che l'ha fatto, con qualsiasi mezzo, fosse pure una fionda. Questo non lo sappiamo, quindi in linea di principio qualsiasi cosa aiuti ad andare avanti è stra benvenuta.
13: Quindi le informazioni che potrebbero provenire dalla Francia, scusate, potrebbero mandare avanti l'inchiesta, chiarire, illuminare qualche ambito ancora rimasto oscuro?
0: Questo già è più difficile dirlo. Stamattina era... Questa siamo un'udienza camerale, quindi non è un processo, è camera di consiglio col giudice. Il procuratore capo di Roma, Francesco Lavoi, ha detto che la lettera che è arrivata dall'ambasciata francese prevede la consegna agli archivi italiani, agli archivi di Stato, dove tutti, io, lei, i nostri ascoltatori potremo vederli, delle carte già consegnate durante l'inchiesta, e quindi da lì niente di nuovo, e però la disponibilità a rispondere a ulteriori domande, a ulteriori stimoli investigativi delle autorità italiane. Per cui il procuratore Lavoi ha detto: fermiamoci, fatemi vedere cosa ci danno per davvero e sulla base di quello rivedere il lavoro fatto fino adesso. Sembra, diciamo, avendo sentito dalla sua viva voce la descrizione di quello che sta arrivando, roba finora già nota, ma la disponibilità a rispondere ad altre domande apre scenari appunto anche a novità sostanziali. Quindi è un po' a metà, bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Quello che ci hanno detto lo sapevamo già, però sono disposte ad aiutarci sul resto.
13: Perché i giornali in questi giorni hanno, diciamo, presentato la notizia della disponibilità francese come una cosa totalmente insolita e mai accaduta prima. Invece lei diceva che, insomma, molta documentazione, molte carte la Francia negli anni le ha già fornite. Non c'è stato, diciamo, un muro di ferro tra l'inchiesta e i responsabili francesi.
0: C'è persino una lettera di Chirac, allora presidente del Consiglio italiano, che mi sembra in quel momento fosse l'onorevole Amato, in cui dice: hai fatto una serie di rogatorie e abbiamo dato puntuale risposta a tutte. Ora, la differenza per il passato è che indubbiamente l'allora giudice istruttore, perché si procedeva col vecchio rito, non ritenne soddisfacenti le risposte. Però tra dire non hanno risposto e non mi sono sentito dire quello che mi interessava, c'è una certa differenza. In più, nell'inchiesta bis di nuovo sono stati sentiti i francesi, che hanno dato molto materiale. Certo, in alcune cose sono state negate, Faccio un esempio molto semplice, l'annosa questione è dove erano le portaerei. I francesi hanno sinteticamente detto erano in porto a Tolone, la procura di Roma ha detto dammi il diario di bordo e i francesi hanno detto non te lo do. Magari adesso ci danno il diario di bordo completo, però da lì a dire che siamo sicuri che nel diario di bordo completo c'è scritto non è vero che eravamo in porto, ti abbiamo preso in giro, è un certo salto interpretativo, non è, certo. È possibile naturalmente, ma non è per niente scontato, come invece un po' i giornali lasciavano immaginare.
13: Mi spieghi una cosa, tutta questa attenzione sulle risposte, la documentazione della Francia, si innesta su una ipotesi, cioè sull'ipotesi di battaglia aerea, è questo che si vuole andare a vedere e a dimostrare, se capisco bene.
0: La procura di Roma ha lavorato per quasi 50 anni soprattutto in quella direzione, per ordini di grandezza direi 90% battaglia aerea e 10% bomba, ecco, ha anche scartato alcuni scenari specifici di battaglia aerea, cosiddetto quinto scenario del libro di Claudio Gatti dove si parla degli israeliani, lo ha scartato, questo l'ha ricordato anche l'altro giorno la senatrice Bonfietti, quindi adesso si concentra su uno scenario di battaglia aerea che vedrebbe una responsabilità prevalente o decisiva francese. Ora vediamo cosa c'è nelle carte. Io personalmente trovo strano che i francesi ci diano delle carte dove si dice siamo stati noi, non nel senso che le falsifichino, badi bene, assolutamente no, dico solo che se fossero pronti ad ammettere una loro ipotetica responsabilità la direbbero direttamente loro, non ci darebbero un pacco di carte,
13: andatevela a cercare, insomma.
0: Ecco, no, cioè se si dovesse dire una cosa così grave nei confronti di un paese amico, alleato, il mondo politico francese, i vertici istituzionali direbbero guarda, ti abbiamo preso in giro, ci prendiamo la nostra colpa, parliamo, non ti do un mucchio di carte e vediamo, fai caccia al tesoro se trovi le bricioline giuste. Però questa è soltanto una mia sensazione,
13: perché
0: non è
13: questa pista francese diciamo è sostenuta diciamo da un lungo arco di interventi che parte da Cossiga e arriva fino a Giuliano Amato, no? Che hanno sempre sostenuto questa idea che ci fossero degli aerei francesi in volo che probabilmente avevano scambiato l'aereo dell'Italia in quello che invece era pensavano che fosse l'aereo che portava Gheddafi. Questa è la tesi.
0: Questa è diciamo la seconda ipotesi, perché quella sulla quale si svolse principalmente l'inchiesta Priore, quindi il processo principale, ce ne sono stati anche alcuni minori, era sull'ipotesi fossero stati gli americani, e in quel caso la portiera era la Saratoga, che poi si è dimostrato essere in porto grazie alle foto degli sposi, eccetera eccetera. Va bene, nel 2007 a processo Priore, chiamiamolo così, concluso, arrivato fino in Cassazione con l'assoluzione di tutti i militari che erano stati accusati di aver depistato, assoluzione nel merito, il fatto non sussiste, a quel punto l'ex presidente Cossiga dice ma a me hanno detto che erano stati i francesi, al che la Procura di Roma riapre l'inchiesta e si focalizza su questo. Quindi è il secondo tentativo, diciamo ferma restando la battaglia aerea, scusi, gli americani sarebbero i francesi, con varie ipotesi. Una, colpire Gheddafi, che però diciamo non è stato mai dimostrato essere in viaggio quel giorno. L'altra, addirittura che è stato scambiato con un aereo che trasportava uranio per l'Iraq, eccetera. Ci sono delle versioni molto
13: L'ipotesi battagliere è molto complessa, sia negli attori che negli scopi, diciamo.
0: Credo che ne siano state contate qualcosa come 35 varianti in cui può cambiare il motivo, può cambiare l'operatore, l'aereo che è, e eccetera. Quindi sono permutazioni di vario genere, alcuni addirittura senza necessariamente il MiG che poi finisce in Calabria il 18 luglio, altre invece in cui c'è pure il MiG, eccetera. Io guardi, ho tentato per uno di quei libri che lei gentilmente ricordava di fare uno schemino, una mappa, e non ci sono riuscito perché sembrava un gomitolo di lana col quale ha giocato un gatto. Quindi sono moltissime varianti, tutte simili e tutte diverse.
13: Però in questi giorni, sui giornali sono andato un po' a leggere prima di parlare con lei, insomma, gli articoli che sono usciti in relazione appunto a questa novità della Francia, dell'archiviazione. L'altra ipotesi, quella della bomba piazzata a bordo, viene quasi sempre liquidata. Adesso leggo qui una riga che ho sottolineato. Si dice, per esempio, su questo giornale: nell'82 questa teoria acquistò ulteriore solidità quando una perizia scoprì tracce di esplosivo in alcuni dei pochi reperti recuperati. La pista però fu abbandonata perché il ritardo di 2 ore con cui era partito l'aereo portò a escludere la presenza di una bomba orologeria a bordo. Quindi questa liquida questa...
0: Guardi, il discorso del ritardo c'entra fino a un certo punto, cioè dipende quando si immagina che sia stata messa la bomba. Certo che se l'avessero messa al mattino, quando l'aereo esce dall'hangar e incomincia a fare tutto un complesso serie di voli attraverso l'Italia, i ritardi si sono accumulati, l'ultimo volo è in ritardo di 2 ore. Ma se prendiamo l'ultimo volo, l'ultimo decollo da Bologna, rispetto a quando è arrivato a Bologna, non c'è un ritardo. Se la bomba è stata messa a Bologna, il ritardo lo conoscevano già, tanto per dirne una. La seconda ipotesi è: ma siamo sicuri che volessero uccidere 81 persone e non, per esempio, fare un atto dimostrativo in cui l'aereo in orario... Pronto?
13: Sì, no, mi è venuta bene la voce per un solo secondo. Volessero fare un atto dimostrativo, diceva?
0: No, è che l'aereo scoppiava a terra dopo che aveva finito i voli in orario. Cioè, l'assunto che fosse impossibile per le 2 ore di ritardo si basa sul fatto di dare per scontati degli elementi che, non essendo stati investigati, in realtà sono ipotesi legittime ma tutt'altro che dimostrate. Quindi, se la bomba l'hanno messa a Bologna un'ora prima del decollo, lo sapevano che l'aereo era in ritardo. Oppure, se l'aereo doveva scoppiare, la bomba doveva scoppiare con l'aereo già a Palermo vuoto come messaggio, come avvertimento, cambia il discorso. Il ritardo l'ha fatto diventare una strage anziché un avvertimento. Oppure il fatto che sia finito nel punto più profondo del Tirreno, anche lì è un dato di fatto, ma noi non possiamo dire che fosse lo scopo della bomba, proprio perché non abbiamo indagato sulla bomba con la stessa intensità e sistematicità dell'altra ipotesi.
13: Però le risultanze processuali rispetto alla bomba cosa hanno detto negli anni?
0: Ma in realtà, questa è un'ottima domanda, spero di essere sintetico. In realtà il processo non è mai stato su che cosa è distrutto l'aereo. Alla fine della mega inchiesta, sono quasi 2 milioni di atti, 2 milioni di fogli di carta ancora, fatta dal giudice istruttore Priore, era sui depistaggi. Quindi è su perché non mai detto che sapevi cos'era successo. In questo senso si è cercato di capire cosa sapessero i militari per poter valutare l'eventuale bugia, l'eventuale depistaggio. Però non essendo mai stato formalmente accusato nessuno della distruzione dell'aereo, in realtà l'attività sulla causa è stata puramente istruttoria, non è stata mai finalizzata a trovare un responsabile. Appunto, sia l'ordinanza di rinvio a giudizio di Priore, sia la richiesta di archiviazione che oggi è stata ritirata, concludono con ignoti gli autori del fatto. Quindi in realtà nessuno è stato accusato di aver tirato il missile, messo la bomba, svitato i motori o qualsiasi altra cosa, e quindi in dibattimento dove si forma la prova se ne è parlato sempre in via incidentale. Tu che hai detto che non c'era il missile, perché lo hai detto? Non c'era o non c'era il missile. Quindi è un errore di prospettiva che sostanzialmente rende, diciamo, impreciso ciò che diciamo. Noi parliamo di un fatto che non è stato in sé sottoposto ad accertamento.
13: Però c'è in ballo una grande questione sui risarcimenti che è collegato all'idea di battaglia, all'ipotesi di battaglia aerea, no? O mi sbaglio?
0: I procedimenti civili che sono stati non contro persone ma contro lo Stato per una responsabilità oggettiva hanno trovato una responsabilità oggettiva nel non aver protetto la sicurezza del volo. Io, come ho ricordato prima, sono uno storico, non un giurista, penso che lo Stato non l'avrebbe protetta questa sicurezza anche se avesse consentito di imbarcare una bomba a bordo. Ministero dei Trasporti ci sarebbe entrato lo stesso, magari al posto della difesa avremmo avuto gli interni. Quindi in questo senso di responsabilità non credo che cambi materialmente l'aspetto che poi sono diversi, ci sono risarcimenti alle famiglie delle vittime che sono di una certa entità e poi c'è un risarcimento enorme agli azionisti della compagnia aerea che sappiamo che diciamo per effetto della perdita dell'aereo poi c'è solo l'attività. Sì. Quindi sono due filoni, le sentenze civili sono, per quanto sia complicato il processo civile, il processo penale, quelli civili sono ancora più arzigogolati, hanno avuto moltissimi appelli, rovesciamenti in Cassazione, nuovi processi, è un altro,
13: è completamente... Servirebbe un'altra trasmissione per raccontarlo, qua per oggi ci fermiamo qui. Grazie professore, grazie Gregorio Aleggi. Grazie per essere stato con noi. Sono le 20:22 minuti, ci trasferiamo nel Regno Unito dove il premier Andy Burnham ha presentato il suo programma, ha parlato al suo congresso, al congresso del partito laburista, facendo un discorso pieno di spunti interessanti che ci facciamo raccontare da Natalia Augias, corrispondente Rai da Londra. Buonasera Natalia, bentornata a Zapping.
1: Buonasera a voi. È stato effettivamente, noi eravamo a Liverpool e è stato un discorso che ha colpito moltissimo chi lo ascoltava, cioè noi abbiamo visto non soltanto il fatto che lui sul palco si è commosso, per esempio.

0: suo padre, Andy Burnham, ha perso il padre 2 settimane fa, ha raccontato, l'aveva già detto nei giorni subito dopo la scomparsa, che il padre era malato di Alzheimer e quindi non ha mai saputo che lui era diventato primo ministro. Burnham è stato in politica tutta la vita, ha fatto il ministro ai tempi di Blair e poi ai tempi di Brown, ma insomma, primo ministro era una cosa. Però il padre non l'ha potuto sapere, nel senso che era troppo malato per comprenderlo. E Burnham ha raccontato ieri da quel palco l'Inghilterra nella quale suo padre è cresciuto, in Inghilterra povera, che però credeva in dei valori di solidarietà, di unità anche del paese, e dice: l'Inghilterra, quel paese, anzi quel Regno Unito, ha dato a mio padre una buona vita. E lui, tutto quello che ha messo insieme è stato per far andare avanti noi, la generazione dei suoi figli, e quindi io sono qui grazie al lavoro che lui ha fatto. Io credo anch'io nei valori di quel paese, molto diversi da quelli di oggi, questa è la parte che non ha detto. E quindi è stato un momento di grandissima emotività perché era reale, probabilmente lui, non so, non aveva magari pensato di sentirlo così fortemente da addirittura da dover interrompere il discorso. Questo ha colpito molto chi lo stava ad ascoltare, cioè tutta la platea laburista, ma ha colpito anche quello che ha detto, perché ha disegnato un paese diverso, ha specificato delle riforme grosse,
1: Ha
0: se
1: fatto un
0: riusciva a
1: discorso di
0: farle.
1: sinistra, tanto per capirci.
0: Ha fatto un discorso di sinistra, sì, che ha preso molto la sinistra del partito, ma noi sappiamo che, insomma, avendolo visto al lavoro, che Burnham è uno che però è stato in grado, quando ha lavorato, di tenere insieme tutto, il campo larghissimo, nel senso che lui è stato un ministro, ha lavorato con Blair a lungo, che era riformista, e ha mantenuto i rapporti con Blair. Infatti ieri, per esempio, al congresso c'era Alistair Campbell, che è stato l'abbraccio destro di Blair, che ha detto: un sacco di tempo che non vengo a queste cose. Quindi sembra aver parlato una lingua che tiene per adesso insieme tutti, e quindi ha messo sul piatto un piano di nazionalizzazioni dei servizi essenziali, a partire dall'acqua. È un grande problema quello dell'acqua privatizzata dalla Thatcher. Ha detto: dobbiamo abbandonare quell'ideologia per
1: Ecco,
0: cui
1: la
0: un
1: Thatcher è stata
0: tipo.
1: molto il suo bersaglio retorico, no? Bisogna cancellare l'era Thatcher, questo un po' ha fatto capire.
0: Sì, l'ha detto proprio chiaramente una volta, però poi è passato ad altro, dicendo: ridisegniamo il sistema sociale per i giovani, per esempio, che è un tema che ha a che fare con la crescita, perché qui c'è una disoccupazione come non hanno mai visto nell'ultimo periodo, e un sacco di gente che non trova lavoro, che vive sui benefits, vive di aiuti, e un governo che quegli aiuti non se li può più permettere. Quindi bisogna che, insomma, si creino posti di lavoro, tornino a lavorare, serve crescita. Lui non ha fatto un capitolo crescita, però tutte le misure possono essere lette sia da destra che da sinistra, cioè non da destra, insomma, dal punto di vista, diciamo, riformista, che da sinistra. La reazione è stata ottima. Poi ha parlato anche di una riforma di legge elettorale, sembrava l'Italia,
1: Vuole
0: ha detto:
1: proporzionale, no?
0: bisogna fare il proporzionale, perché questo sistema che abbiamo, cioè si chiama first past the post, in ogni collegio vince chi ha anche un solo voto in più,
1: Famoso uninominale secco, come lo chiamiamo qui in Italia.
0: È troppo divisivo e lascia un sacco di gente fuori che però invece ha nel paese una rappresentanza. E quindi ha aperto a una, come potremmo dire, una bicamerale, ha aperto a una commissione per tutti i partiti, quindi anche riforme, insomma, i verdi, cioè le estreme che
1: Ma al
0: esistono in
1: di
0: questo
1: fuori
0: paese.
1: della sala del congresso, come è stato preso questo
0: Aspetta,
1: tuo
0: che
1: discorso?
0: sto crescendo nell'elencarti tutte le cose che ho detto, perché voglio arrivare al
1: Ah sì.
0: terzo forte, che è Brexit.
1: Sì, ma infatti io avevo una domanda specifica su quello, ma ti lascio andare, vai, arrivaci.
0: No, e quindi questo, come è stato preso? È stato preso benissimo, ma sorpreso questa cosa,
1: Anche sulla
0: perché
1: stampa, nei giornali, cioè è stato.
0: sì. Sì, è stato preso molto bene. E dai laburisti un po' me lo spiego, perché diciamo, avendo già cacciato Starmer a luglio, questa è un po' l'ultima chance.
1: Se lo devono far piacere. Quindi,
0: se lo devono far piacere, perché anche perché l'hanno voluto a tutti i costi, avevano fatto tutta una trama per portarlo lì. Per esempio nel discorso lui non ha mai citato i suoi antagonisti politici, non ha mai parlato di Badenoch, non ha parlato di Farage. Cioè non era un discorso...

0: anche se è un discorso con un'impronta di sinistra, però rivolto al paese, e su Brexit questo si è sentito molto, perché ha detto, diciamocelo chiaramente, sono passati 10 anni da quel referendum e stiamo peggio.
1: Ha fatto più danni che vantaggi, no?
0: Sì, more harm than benefits.
1: Ed è forse il primo premier, il primo primo ministro che lo dice in maniera così netta, mi pare, no?
0: Accidenti, non è mai successo. Cioè Starmer camminava, insomma, come si dice, tiptoeing, con cura cercava di tirare fuori questa cosa, dicendo una parola in più ogni tanto, poi mezza in meno. Insomma, era molto prudente, temendo la propaganda dell'estrema destra. No, lui ha proprio affrontato il tema e stamattina, tra l'altro, ci è tornato con un'intervista alla BBC in un programma molto visto la mattina, quindi parlando anche a quelli che magari non hanno guardato che cosa stava dicendo al congresso laburista o non hanno letto i giornali, dicendo la stessa cosa: non ci ha portato dei benefici, il 60% della popolazione secondo i sondaggi è a favore, quindi voglio proporre al paese una serie di possibilità che noi abbiamo su come rimettere in piedi un rapporto con l'Europa, che può essere l'unione doganale, il mercato unico o anche, e io sono di questo avviso, ha detto lui, tornare proprio in Europa.
1: Anche questa è una specie di eresia, perché si è sempre detto ormai c'è stato il referendum, la democrazia, non si torna indietro, troveremo altre strade, ma nessuno ha mai detto potremmo tornare come full member dell'Unione Europea.
0: Nessuno. E dà un po' la misura del tipo di discorso che lui ha fatto, che poi è stato spiegato anche dai suoi spazi, gli special advisors che poi vengono lì e parlano con i giornalisti, dicendo le misure sono molto forti, le misure che lui propone, la riforma delle pensioni, cioè che questo governo poi farà, perché se dura lo farà, visto che hanno una grossa maggioranza, non sono mezze misure, sono cose grosse che cambiano molto il paese. E quindi la filosofia dietro è, siccome ormai i primi ministri non si sa quanto durano, meglio farle subito le cose. Cioè uno arriva lì, deve avere un'idea chiara, e questo è sembrato avercela, e agire. Perché non si sa quanto tempo è dato in una politica britannica che in questo ultimo periodo è diventata veramente molto instabile.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero Natalia Augias, grazie, buonasera e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi.
1: 20 e 31 minuti, abbiamo appena salutato Natalia Augias, corrispondente della RAI da Londra. Ci fermiamo solo un istante per le notizie da Rai News 24.
2: Ipotesi attentato sul volo Dubai Tel Aviv atterrato in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo. Meloni, sto scrivendo a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare strutturalmente il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Il caro energia globale spinge l'inflazione di settembre in Italia più 0,7% e al 4,2% su base annua. Ancora sangue sul lavoro, un morto ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel Milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Mattarella alla Scala per i 120 anni della CGIL. Landini, l'aumento delle spese militari a discapito di salari, sanità e istruzione. Presentate a Roma le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie in programma il 10 e l'11 di ottobre.
1: Le 20 e 32 minuti, questi i titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping, saluto subito Natale Forlani, presidente dell'INAP, che è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Buonasera presidente Forlani, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, l'INAP ha reso noto i dati su un campione piuttosto vasto di bambine e bambini, ragazzi dai 7 ai 14 anni, e sull'uso degli smartphone e sull'uso dei social. Avete fatto delle interviste, avete scoperto alcune cose piuttosto interessanti.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4 e 4 minuti.
1: E che già a 12 anni, cioè quando si sta in seconda media, solo un bambino su 10 non ha lo smartphone. È un'età in cui non dovrebbero nemmeno averlo, non dovrebbero stare sui social, ma la stragrande maggioranza, diciamo il 99%, ce lo ha. Questo che cosa ci dice?
3: Beh, Ci dice che probabilmente il fenomeno sta andando ben oltre le previsioni e il dibattito, diciamo così, istituzionale, cioè che tende a, comprendendo i rischi dell'abuso dei social e degli strumenti informatici a base di intelligenza artificiale, si sta pensando di introdurre delle norme anche di contingentamento autoritario, diciamo così, imposte. Si parla dei 13 anni. Noi invece osserviamo un fenomeno degenerativo che si colloca in uscita dalle elementari alla seconda media.
1: C'è un salto, bambini, no? C'è un balzo nell'utilizzo.
3: È un balzo enorme, dal 52 al 90% come detenzione di telefonino e dal 31 al 75% come uso dei social, e oggi uso dei social con intelligenza artificiale. Quindi abbiamo degli effetti degenerativi che sono molto più avanti di quanto si pensava, soprattutto per le implicazioni che hanno sull'intelligenza cognitiva e emotiva di questi bambini, cioè l'incapacità di discernere tra il reale e il virtuale, l'accompagnamento accomodante dell'intelligenza artificiale, evitando la fatica di pensare, per capirci, o tenendo conto dell'età di sviluppo del cervello, a conseguenze e rischi conseguenze durature, la perdita di socialità, la difficoltà ad allacciare un dialogo con i genitori e con gli amici che sia solido e basato proprio su sentimenti.
1: E questo è direttamente collegabile reali all'incremento dell'uso dei social, dei telefonini?
3: È associato all'incremento dei social. Questo distacco tra la quinta elementare e la media c'è sempre stato, perché il bambino prende autonomia, ma un abbattimento di questa natura, con conseguenze riconosciute anche dagli stessi bambini in termini di peggioramento anche di rendimenti scolastici e di senso di paranoia. Quando non si hanno i social c'è un senso di noia,
1: l'intelligenza
3: emotiva no, deve essere continuamente sollecitata, e viene sollecitata per motivi commerciali.
1: Lo studio dice anche che molti bambini, molti ragazzi dicono di aver tentato di distaccarsi dall'uso dei social e poi dicono anche di aver fallito, di non esserci riusciti, con una certa frustrazione anche, no?
3: Teniamo conto che sono per la gran parte interviste ai bambini, quindi probabilmente anche con un tasso di non veridicità, cioè di difficoltà a confessare la realtà, per capirci, comprensibile. Quindi il fatto che ci sia una dipendenza crescente, una difficoltà di uscita da questa condizione, ci fa presagire il fatto che non siamo nella condizione di dover prevenire il fenomeno, ma addirittura di dover anche curare i bambini che soffrono già un effetto di dipendenza, con conseguenze che possono essere croniche e deleterie anche su altri fronti.
1: Infatti voi come INAP...
3: Per esempio la dipendenza anche di potenziali di prospettiva.
1: Mi sembra che voi come INAP pensate proprio a questo, cioè di anticipare gli interventi di sostegno addirittura ai 10 anni. In
3: assolutamente.
1: Che perché questo? Che cosa servirebbe?
3: Sì, sì. Beh, intanto il fenomeno lo consiglia, cioè la fase delicata è proprio l'uscita dalle elementari e il passaggio alla media, dove il livello di autonomia del bambino comincia, da ragazzo comincia a diventare reale. Quindi quel passaggio lì, la difficoltà di uscire dalla protezione familiare, andare in un ambiente meno controllato, oggi non incontra un adeguato contrasto, cioè un blocco sociale formato da istituzioni, scuola, famiglie, unitario, che avendo consapevolezza delle conseguenze crea anche dei deterrenti condivisi. Immaginiamo oggi il problema che hanno le famiglie di non dare il telefonino al proprio bambino quando gli altri ce l'hanno, no? E quindi il bambino si sente isolato dagli altri perché non comunica, e quindi questo effetto di isolamento dei singoli pezzi che costituiscono l'ossatura della comunità è la cosa più pericolosa. Ci sono però due segnali positivi. Primo, che c'è anche dal basso una consapevolezza di educatori, di insegnanti, di famiglie, che si stanno anche associando per creare dei patti digitali, cioè diciamo nella famiglia conveniamo tutti che prima di X non si dà il telefonino, o se lo si dà si usa in determinate condizioni, e le scuole, diciamo così, diventano già un punto di forza all'interno della classe, per non avere, diciamo così, delle vie di fuga di comodo che possono generarsi nella comunità quando non c'è un'autorevolezza nel gestire questi processi. Poi c'è un dibattito istituzionale molto importante per capire come adeguare i processi educativi per affrontare una dimensione di impatto dell'intelligenza artificiale che è sistemica ed è a finalità commerciali, cioè a finalità compulsive, cioè il guadagno di chi investe in intelligenza artificiale.
1: Su questo le grandi piattaforme sono state multate anche in America proprio per questa induzione alla compulsività, no? C'è stata quella sentenza che ha costretto
3: assolutamente
1: Meta e altri a pagare svariati miliardi di dollari per continuare a farlo, poi sostanzialmente, ma comunque hanno dovuto pagare.
3: Sì, però questo tipo di, diciamo così, è aperto questo dibattito più generale sulle conseguenze dell'intelligenza artificiale, che non è l'oggetto della discussione, ma bisogna tenerlo presente, perché gli stessi, diciamo, protagonisti dell'innovazione sono quelli che adesso cominciano a manifestare il rischio che sia fuori controllo.
1: Certo.
3: E immaginiamo questo cosa voglio dire per i bambini, anche dal punto di vista della salute, dell'implicazione dell'uso sanitario, dell'implicazione sanitaria e l'uso di social dal punto di vista del dormire, della capacità di rimanere svegli, di essere presenti, dell'attenzione e la capacità di riflessione nel gestire, diciamo così, i rapporti e le relazioni con i genitori e con gli amici e con, diciamo così, gli insegnanti.
1: Mi sembra di generale. Mi sembra
3: questo
1: di
3: quindi è un problema, è il problema. Bisogna, c'è una sensibilità nuova, però bisogna creare una massa critica tra tutti i soggetti e gli attori che a vario titolo hanno dei compiti educativi e devono fare in modo che il complesso della comunità garantisca il risultato finale.
1: Mi sembra di capire che voi come INAP siete contrari a tutto quel grande tentativo, quei meccanismi di divieti, no? Ci sono molti stati, l'Australia, la Francia, in modi diversi, con meccanismi diversi, hanno tentato di percorrere la strada del divieto, cioè dire da quest'età non, a quest'età non si possono avere, devono essere tolti, devono essere requisiti, devono essere vietati. Questa è una strada che voi non condividete?
3: No. Non si tratta di essere, non è bianco e nero il problema, è evidente che l'intelligenza artificiale ha delle componenti di vantaggio sociale e collettivo nella capacità di trattare informazioni, di calcolo, di produttività in prospettiva, di migliorare le condizioni di lavoro e di reddito che non vanno trascurate. Si pensi ad esempio al problema sanitario, alla rivoluzione che è attesa dall'applicazione delle intelligenze artificiali in termini di prevenzione e di cura. Non è quello il problema è l'educazione a usarle. E indubbiamente, diciamo, noi che siamo vecchi, siamo più attrezzati perché siamo analogici, non siamo abituati, abbiamo il problema di usarli, questi strumenti. I bambini si identificano con questi strumenti, e quindi scambiare il reale con l'artificiale e avere un'idea della tecnologia omnivadente e risolutiva che ti accompagna, che ti soddisfa, che ti evita anche di pensare, è un pericolo immane. Quindi il problema è costruire un processo educativo che riesca a far gestire gradualmente questi strumenti attraverso però una capacità di educare il bambino a usarli. Quindi il problema non è da 0 a 100, o si fa 100 o si fa 0, ma di costruire un percorso che delimita gli strumenti e li fa imparare a usare i bambini in modo da avere poi una capacità di gestione, di discernimento dell'uso di questi, certo, di questi mezzi.
1: Presidente.
3: Altrimenti consegniamo i mezzi in fini, cioè confondiamo quello che è un mezzo, la tecnologia, e gli diamo la potestà di decidere cos'è il destino delle persone.
1: Certo.
3: E questo è il pericolo che viene paventato da chi ha inventato l'intelligenza artificiale.
1: Presidente, la ringrazio, dobbiamo lasciarci qui, grazie ancora. Natale Forlani, buonasera, buon lavoro, presidente dell'INAP, grazie ancora.
3: Grazie, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti.
1: Abbiamo da proporvi i titoli del TG2, così sapete tutte le cose che stanno accadendo nel mondo in questo momento, nella giornata, e poi saluteremo Paolo Strippoli, regista del film L'Estranea.
6: Momenti di terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota accoltella il comandante ma viene bloccato dai passeggeri, l'aereo atterra in Arabia Saudita, Israele, sventato un altro 11 settembre. Il costo dell'energia spinge in alto l'inflazione, a settembre va a più 4,2% rispetto all'anno precedente, carburanti in calo grazie al tetto ai prezzi. Giorgia Meloni alla Commissione europea, ci vuole più flessibilità sul caro energia, siamo nel mezzo di una policrisi, dice la Premier, e annuncia in manovra priorità a salari e poteri d'acquisto. La maggioranza rivendica il calo dei prezzi dei carburanti, frutto, dice il centrodestra, della credibilità dell'esecutivo, le opposizioni, l'inflazione si mangia gli stipendi degli italiani, governo immobile. Si chiude la visita a Mosca del cardinale Zuppi, sullo sfondo il conflitto con Kiev, ha incontrato i prigionieri ucraini e mediato per il ricongiungimento delle famiglie. Il Cremlino, dialogo costruttivo. Strage di Ustica, dopo 46 anni l'indagine va avanti, un nuovo filone, nuove prospettive, ha detto il procuratore di Roma Lovoi, dopo che la Francia si è detta disponibile a collaborare. Una distesa d'oro dalla Tour Eiffel alla passerella, l'incanto della sfilata di Yves Saint Laurent alla settimana della moda di Parigi, abiti monocromatici per l'iconica Maison guidata da Anthony Baccarello.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2 e bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Paolo Strippoli, è il regista, lo sceneggiatore del film L'Estranea, che è stato in concorso a Venezia e adesso è ufficialmente designato per rappresentare l'Italia agli Oscar 2027, ovviamente nella categoria miglior film internazionale. Paolo Strippoli, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a voi, grazie per avermi invitato.
1: Allora, due momenti importanti per un regista che possiamo tranquillamente ancora continuare a chiamare giovane, lei ha 33 anni, prima il concorso a Venezia e poi la candidatura per arrivare a Los Angeles, insomma è un momento intenso, immagino, per te.
7: Molto, molto intenso.
1: E ho visto che il film, è una mia prima curiosità, ho visto che il film in francese e in inglese ha come titolo La Spirale. È una cosa che ti risuona e con cui hai trovato corrispondenza, non L'Estranea ma La Spirale.
7: Beh, La Spirale è lo stato mentale in cui i personaggi di questo film sono intrappolati. Le spirali nel film se ne vedono tante, in qualche modo sono proiettate nella vita vera, ma è quella forma in cui sono piombati i nostri protagonisti.
1: E anche dal punto di vista anche visivo, no? Nel film La Spirale ha un suo ruolo, un suo peso.
7: Assolutamente, assolutamente. In questo film se ne vedranno tante spirali. Che cosa significa veramente la spirale, però... Lo lascio scoprire agli spettatori quando, se vedranno il film.
1: Che uscirà l'8 settembre, mi pare, nelle sale, no?
7: L'8 ottobre, la prossima settimana.
1: L'8 settembre è passato, l'8 ottobre, sono rimasto un po' indietro. E, è un film, l'hanno detto in tanti, l'ho detto anche lei, è un film che usa la famiglia come affaccio anche sui problemi della società at large, cioè sui problemi della realtà, della modernità. Perché si passa dalla famiglia? Che cosa ci rivela?
7: Perché la famiglia è il primo nucleo, no? della società, è in qualche modo uno specchio in scala della società. La famiglia e soprattutto i rapporti tra genitori e figli. I genitori sono il primo filtro tra i bambini, i giovanissimi e la società esterna. E io in questo film esploro che cosa succede quando questo filtro in qualche modo non funziona e i danni che possono arrivare da un filtro che non funziona.
1: Per portare gli ascoltatori all'interno di questa temperie, ho preso un piccolo pezzettino del trailer ufficiale del film.
8: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. la devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
1: Sai, quando ti nasce un figlio, sai che deve proteggerlo dal male, quel male devi prendertelo tu. Beh, qui ci dà parecchi indizi anche questa sola singola frase, no?
7: Eh sì, e anche tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi. Beh. Poi lo spettatore scoprirà che cosa ha fatto questa donna, perché di cose questa donna ne ha fatte tante.
1: E chi, spesso... è, e chi è questa donna che scoprirà?
7: Questa donna è una madre.
1: Sì.
7: Poi una madre che incontrerà un'estranea che proporrà un patto che lei accetterà per eccesso di amore. Ma questo film parla di come l'eccesso d'amore possa portare delle conseguenze non positive. Ecco.
1: Anche un eccesso di dolore, un eccesso di amore. Può portare,
7: esatto.
1: Cioè c'è una connessione tra il troppo amore e il dolore. Lei dici che non ami molto farti definirti un regista di film horror. È così, no?
7: Non
1: sono un regista horror, hai detto qualche tempo fa.
7: Sì, ma sembra una cosa, io amo l'horror e lavoro anche dentro l'horror, però ecco, io non ho, sai, ho anche storie che vanno oltre l'horror e che spero di fare, che scrivo. Questo film, per esempio, non l'ho mai pensato come un horror. Questo è un thriller psicologico che ha delle incursioni horror, però è un film di mistero, è un puzzle che si compone scena dopo scena e che si rivelerà solo alla fine. Penso che sia un film molto divertente da vedere.
1: Avevo trovato una tua risposta ad un'intervista che sembrava un po', come dire, una smentita a quello che poi è successo, però forse non è così, sentendo quello che tu hai detto. Tu, in un'intervista di un anno fa, dici: magari farò dei nuovi horror in futuro, perché penso che siano sempre ottimi per raccontare certe dinamiche, ma forse passerà un po' prima di tornare a quel genere. Il mio prossimo film sarà in continuità con quello che ho fatto prima, ma molto diverso, non un horror, insomma. Io ho pensato, poi ci ha ripensato, invece forse non è del tutto vero.
7: No, assolutamente. Io, sai, poi questo film è un thriller che ha, ripeto, degli elementi horror. Io non l'ho trattato in questa maniera, non l'ho trattato come un horror, però per me l'horror è il genere più nobile che esiste, e quindi anche giocando con i codici horror, per me sai, l'horror è fatto di codici, ok? E oggi l'horror si ibrida sempre con altri generi. Per me questo però è 70% thriller e 30% horror, se dobbiamo metterle a percentuali. Ma io ripeto, alla fine questo è un film. È un film.
1: E uno se lo deve godere, si deve divertire in sala quando ci va, certo.
7: Ma sai cos'è? Secondo me ormai non vale nemmeno troppo più definirli film. Il film è divertente. E il film racconta qualcosa che spero possa arrivare allo spettatore. Spero lo spettatore si possa riconoscere in questo film.
1: Però se
7: e dunque,
1: molto,
7: che senso era definirlo?
1: Si è molto scritto, però, nelle recensioni, nei giornali, nelle cronache anche di Venezia, che questo è un film di genere, e in quanto tale, tra l'altro, è stato accolto bene anche proprio per questo, perché si dice un film di genere è un po' al di fuori delle abitudini dello standard italiano, che non ci si avventura tanto volentieri. Tu la trovi vera questa cosa?
7: È assolutamente un film di genere, ma io vado oltre, ti dico che per me questo è un film di generi, e il fatto che sia al di fuori lo standard italiano è un po' un problema. Dovremmo riscoprire il genere, e il genere secondo me oggi è l'unico modo di fare un cinema che sia veramente contemporaneo. Io difendo questa opinione, difendo questo cinema perché lo amo anche da spettatore. Io cerco di fare cose che da spettatore mi piacerebbe vedere, e l'estranea a me piacerebbe vederlo da spettatore.
1: C'è qualcosa che collega un filo oltre alla questione del genere, i tuoi film, penso a Piove, penso alla Valle dei Sorrisi, all'estranea appunto,
7: La pioggia,
1: eh?
7: Ah, pure in questo piove tantissimo, piove ancora di più, piove un'infinità, piove, c'è tanta acqua.
1: Tu a un certo punto dici che ti piace anche il lieto fine, no? Che poi i buoni vincano, è una cosa vera, una cosa che vuoi fare, che pensi.
7: Ma è una speranza più che altro. Io penso che in un mondo, soprattutto in un mondo che è brutto, è un mondo che è pieno di brutture, uno spiraglio di speranza è qualcosa di importante, una cosa che io da spettatore sento il bisogno di avere, però dipende dalla storia. Per esempio questa storia ha un finale che...
1: Lo vogliamo dire?
7: No, diciamo. Meglio di no, però meglio. Io credo che sia che ci sia anche tanta tenerezza in questo film, nonostante l'oscurità che racconta, e questo è importante. Per me la tenerezza e la violenza nel cinema devono sempre andare insieme.
1: In che momento hai deciso nella tua vita, quando ti sei detto voglio fare il regista, voglio dedicarmi al cinema? C'è stato un momento, un click, o è stato, diciamo, una crescita graduale?
7: Quando ho capito che il mondo non mi piaceva più di tanto. Quindi durante l'adolescenza, ecco.
1: E lì tu hai detto, no, i film, fare film vuol dire un po' cercare di mettere sotto controllo il mondo, di ridargli una struttura rispetto al caos in cui si trasforma, è un modo per riordinarlo.
7: E se ci pensi è proprio così, in qualche modo nei film, ma in qualsiasi opera artistica, si mette ordine al caos del mondo, lo si fa all'interno di una narrazione mette in ordine le cose. E quindi cerca di farle capire meglio.
1: Quando si smette di essere dei giovani registi, si diventa dei registi e basta?
7: Ma in Italia puoi smettere a 60 anni di essere un giovane regista, però spesso che le cose stiano cambiando.
1: Diciamo, tu un po' ne sei la dimostrazione.
7: Ma lo spero, ecco, però sai, le cose cambiano quando c'è un numero di dimostrazioni, certo. Ok? E quindi in Italia c'è ancora un po' da lavorare, ma ci arriviamo.
1: Andate tutti l'8 ottobre a vedere l'Estranea. Grazie a Paolo Strippoli.
7: Grazie a voi.
1: Buonasera e auguri per tutto. 20:55 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, a Nanno Tariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena, redazione. Grazie a Nino Giuliano, che è il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Massimo Chiadroni. Io adesso vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su www.raiplaysound.it. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, e intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: Radio 1. Un mondo da sentire.
9: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
11: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
9: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
13: Ascolta. Si fa sera.
9: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
14: Potremmo fare un esercizio. Quando pensiamo alla parola, c'è più spontaneo immaginare una parola da ascoltare oppure da pronunciare? Non so come ciascuno risponderebbe a questa domanda. Se guardiamo a Gesù, parola di Dio venuta nella nostra carne, c'è un aspetto che ci sorprende. Nel Vangelo di Luca i primi verbi che hanno per soggetto attivo Gesù li incontriamo nella scena dello smarrimento nel Tempio. Quando Maria e Giuseppe lo ritrovano dopo averlo a lungo cercato, lo vedono seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava. Accade qualcosa di simile al risorto nei racconti di risurrezione. I verbi non sono gli stessi, ma gli atteggiamenti sì. Quando il risorto si accosta, non ancora riconosciuto, ai due discepoli di Emmaus, la prima cosa che fa è ascoltare i loro discorsi e porre loro alcune domande. Ascolta e interroga. E Gesù potrà dire poi una parola tale da riscaldare il cuore, perché la sua parola nasce da questo ascolto profondo che sa interrogare il vissuto di coloro che incontra. Dovremmo anche noi imparare da Gesù. Le nostre parole diventano vere, i nostri dialoghi fecondi, quando nascono da questa capacità di ascoltare e interrogare. Occorre ascoltare le inquietudini nascoste nel cuore degli altri. Occorre ascoltarle perché l'incontro con l'altro torni a suscitare anche in noi domande vere e accendere il fuoco di una ricerca sincera. Allora anche le nostre parole, nate da questo ascolto, forgiate nel crogiolo delle domande, diventano parole capaci di accompagnare, illuminare, consolare. Parole in ascolto, parole in cammino, parole in ricerca, come quelle di Gesù, parola vivente di Dio.
15: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Sono rientrati a Tel Aviv i passeggeri israeliani rimasti temporaneamente bloccati in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza del volo da Dubai in seguito ad una violenta colluttazione in cabina di pilotaggio. Secondo quanto confermato dalle prime ricostruzioni dal premier israeliano Netanyahu, il copilota umanitario ha accoltellato il comandante nel tentativo di far schiantare il velivolo. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre, riunito il gabinetto di sicurezza. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere aeree e marittime. Restano le criticità legate alla situazione delle esclave spagnole di Ceuta, spiegano al Ministero dell'Interno. La decisione del ministro Piantedosi è già stata comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. Sul caro carburanti Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi. L'inflazione intanto vola al 4,2% ai massimi da 3 anni. E Meloni si muove in Europa. Italia e Repubblica Ceca hanno infatti scritto alla Commissione chiedendo più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese. Una richiesta legata proprio alla fiammata dei prezzi. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
3: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
2: Diana Bianchetti si dimette da capo delegazione della nazionale, incarico assunto la scorsa estate. L'ex campionessa di scherma motiva la scelta con una lettera aperta a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport Abodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, si legge in un comunicato. Rassegno le dimissioni. In provincia di Crotone è arrestata per omicidio la donna che 2 anni fa aveva denunciato la scomparsa del marito, Salvatore Giglio. In manette anche il figlio di 28 anni.
4: A Steccato di Cutro l'abitazione di Salvatore Giglio viene perquisita in cerca di indizi sulla fine dell'uomo, ucciso e fatto sparire da moglie e figlio. L'ipotesi degli investigatori che a distanza di 2 anni hanno arrestato entrambi per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo chi indaga, Giglio sarebbe stato ammazzato e il suo corpo gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. La salma non è mai stata trovata. A confermare la ricostruzione, lo scontrino di un supermercato, sacchi della spazzatura e acido muriatico acquistati per ripulire tutto. Lei avrebbe anche bruciato i vestiti sporchi di sangue prima di denunciare la sua scomparsa. Ben una settimana dopo, Salvatore frequentava altre donne. Il racconto davanti ai militari che però non le hanno mai davvero creduto. Il movente sarebbe un altro economico. Dopo la separazione Giglio aveva iniziato a vendere immobili e terreni, ma non aveva alcuna intenzione di dividere il denaro guadagnato. Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Nuova protesta dei lavoratori a rischio licenziamento davanti allo stabilimento Electrolux di Porcia in provincia di Pordenone. Il 5 ottobre in programma un vertice al Ministero delle Imprese.
5: Siamo alla stretta finale.
6: In presidio, fuori dalla fabbrica, dalle prime luci dell'alba con rallentamento delle merci in entrata, in uscita e scioperi scaglionati per tutta la giornata. È l'ennesima mobilitazione all'Electrolux di Porcia in vista del tavolo ministeriale del 5 ottobre. Pietro Mancino, RSU Electrolux.
7: Sarà un tavolo determinante per capire se la trattativa ha la possibilità di procedere in senso positivo, auspichiamo noi, oppure se si debba andare a uno scontro con Electrolux.
6: Fuori dai cancelli anche i colletti bianchi su cui pesa la scure dei tagli. 1450 esuberi a livello nazionale, 460 solo nel sito friulano, che perde anche una parte di produzione destinata alla Thailandia. Roberto Zami, segretario UILM.
8: Incominciare a proteggere i nostri mercati e le nostre aziende anche con dei dazi, che non è una cosa bella, ma è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per cercare di tutelarci in modo adeguato.
6: Porcia, Natascia Gargano, GR1.
2: Città italiane più smart, tecnologie tecnologia e innovazione migliorano la qualità della vita, dalla mobilità alle opportunità fino all'inclusione.
0: È ancora Trento a primeggiare nelle classifiche sulla qualità della vita nelle città italiane. Questa volta il riconoscimento arriva dalla Rome Business School, che ha focalizzato la ricerca su mobilità e accesso tecnologico. 6 le categorie, con Milano prima nell'economia, Bologna nella capacità amministrativa e qualità del sistema educativo. Per quanto riguarda spostamenti e sostenibilità ambientale, spicca Aosta. Genova invece eccelle nella dotazione sanitaria, minor rischio di povertà e accessibilità abitativa. Valerio Mancini, direttore del centro divulgativo di Rome Business School.
9: Il vantaggio di Trento non nasce da un singolo indicatore, ma dall'equilibrio tra ambiente, mobilità, servizi e qualità della vita. Ha il 46% di verde urbano, ha una mobilità molto più efficiente, 10 km vengono percorsi mediamente in 14,5 minuti contro i 31,6 di Milano e i 30,8 di Roma.
0: Milano al 9° posto, Roma è 13°, si sta meglio nelle città più piccole?
9: Questo è quello che ci dà lo Smart City Index che abbiamo analizzato con la Rome Business School e il centro di ricerca. Abbiamo l'Aquila, che comunque ottiene performance, Potenza, che raggiunge 7,8 punti sull'ambiente con il 39% di verde urbano.
0: Flaminia Gullo, GR1.
2: Su Radio 1 ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 €. Conviene al tuo portafogli.
13: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
14: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
15: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
16: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
15: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
16: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp. Gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
20: Infatti.
19: E perché nella foto sei su un palco?
20: È una storia lunga.
19: Quanto lunga?
20: Fino alle 5 del mattino.
19: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
21: Zona Cesarini.
1: Ben trovati, Zona Cesarini, 21:08, lo spazio serale dedicato allo sport fino all'ora 23, due ore insieme. Diego Carmignani al microfono, Gabriele Brocan in regia, Toni Tisi in redazione, Gianluca Liberati alla parte tecnica. Voi con il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, tanta bella musica. Tra poco arriveremo subito alle note musicali, ma prima ci sono delle note importanti, l'avete sentito anche nel corso del giornale radio. Questa importante novità che riguarda proprio il mondo della nazionale, le dimissioni da parte della capodelegazione Diana Bianchedi, che in qualche modo dopo le parole e gli attriti che si sono generati, soprattutto dopo le ultime esternazioni da parte del ministro dello sport e dei giovani Abodi, ha deciso di lasciare la nazionale. Tra poco parleremo proprio di nazionale con il nostro uomo sul campo a Coverciano, ovvero Daniele Fortuna, ci dirà nel dettaglio cosa è capitato. Comunque notizia davvero freschissima, anche un po' complesso e da decifrare quello che è stata la dinamica molto politica, più in sede al CONI mi sembra di capire che alla FIGC. In ogni caso, sulle questioni della eleggibilità di Malagò si è già parlato nel corso di questa giornata. In questi giorni ci sono sicuramente novità dietro l'angolo. Dall'altra parte però ci sono novità importanti proprio in seno a queste ufficializzazioni. Sono arrivate queste dichiarazioni, ovvero gli stadi di 13 città, 14 stadi italiani che sono i candidati per andare a contendersi i 5 possibili posti per gli europei del 2032. C'è un dossier che è stato mandato all'UEFA e quindi insomma c'è da attendersi poi anche di capire quali tra le città in questione. Ci arriveremo nel corso di questa nostra trasmissione, perché tra l'altro parleremo di uno stadio, parleremo di San Siro e i suoi 100 anni nella seconda parte. Vi diremo anche lì magari quelle che sono le città candidate. Praticamente tutte erano note, adesso sono ufficiali 13 città e 14 stadi. Parleremo anche di calcio da un altro punto di vista, a proposito di Italia e Turchia a braccetto agli europei, calcio turco e campionato turco, quello che sta rappresentando sia in questione per la questione degli incroci che stanno arrivando in Nations League per la nostra nazionale, sia per il diretto legame anche in seno di calciomercato. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, tante novità interessanti insomma di cui discutere anche con il vostro contributo. Tra pochissimo inizieremo proprio dal fronte più caldo, quello della nazionale, ma come detto c'è la musica. A proposito di novità, questo è l'ultimo brano degli U2.

0: Silenzio con U2, brano che fra i singoli che aprono la strada al nuovo lavoro di U2 che si chiama Carnaval de Luz. Insomma, sono diventati latini dal punto di vista del lessico utilizzato. Band che uscì nell'inizio degli anni 80, ma che festeggia in realtà con questo disco i 50 anni, perché la loro prima volta risale al 1976. La fondazione dei U2, scossa d'adrenalina con questo brano nuovo, anche per insomma una sorta di fulmine a ciel sereno dietro l'altro stasera, perché c'è anche un'altra novità, un altro divorzio. Dopo abbiamo detto le dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale di calcio, c'è anche Cristiano Ronaldo che ha preso l'aereo privato e se n'è andato dal ritiro del Portogallo. Insomma, aria di sipario almeno per questa serata così particolare. Ma sulla nazionale, su quello che sta accadendo a Coverciano in vista degli altri due impegni che rimangono in questo avvio di Nations League, andiamo a rivolgere il saluto, la buonasera a Daniele Fortuna. Ciao.
1: Buonasera Diego, siamo sempre qui a Firenze con Massimo Vasciaveo alla parte e tecnica, sì, con la notizia della serata, arrivata da poco, abbastanza inaspettata, anzi completamente inaspettata, e cioè, l'hai anticipato tu, le dimissioni di Diana Bianchetti, capodelegazione della nazionale, fortemente voluta da Malagò, invece ha deciso di dimettersi. Questione particolare che è legata però all'ipotesi di commissariamento della FIGC, ne avete parlato, ne abbiamo parlato, magari lo sapranno gli ascoltatori, cerchiamo di fare chiarezza e di semplificare la situazione. A Malagò si imputa il mancato tesseramento alla Federcalcio prima dell'elezione, e dunque c'è appunto questo conflitto con il CONI, ma anche con la politica, con una possibilità di commissariamento che sarà decisa con ogni probabilità dopo queste partite della nazionale in Nations League, giunta della CONI fissata per il 6 ottobre se non ricordo male, ma comunque insomma alla termine di questo ciclo di partite. Che cosa ha detto Diana Bianchetti? Diana Bianchetti ha deciso di dimettersi a seguito delle dichiarazioni, leggo il comunicato che è arrivato in serata, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Abodi e dalle polemiche che sono scaturite negli organi di stampa questo pomeriggio. Rassegno le mie dimissioni da capo delegazione della nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC, delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente. Poi, spiegazione, ho sempre agito con correttezza e serietà nel rispetto delle norme delle persone per il bene dello sport, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione. Questa è la posizione personale di Diana Bianchetti. Che cosa era successo? Diana Bianchetti è sì capodelegazione della nazionale voluta dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, ma allo stesso tempo, e qui c'era anche un'ipotesi di conflitto che andava sciolta, allo stesso tempo resta vicepresidente del CONI, del Comitato Olimpico Nazionale, e c'è stata un'aggiunta del CONI, si decideva sul commissariamento della Federpesistica e Diana Bianchetti e un altro vicepresidente, Marco Di Paola, hanno votato contro, e c'erano state le accuse del presidente della Feder Basket Petrucci, che appunto aveva detto se i vicepresidenti votano sempre contro il presidente Buonfiglio, insomma c'è una spaccatura, devono prendere una decisione in sostanza. È stato chiesto un commento ad Abodi, al ministro dello sport, in giornata, e lui ha risposto che insomma fa riflettere, ha detto Abodi, che due figure così rappresentative alle quali è stato assegnato fiduciariamente un ruolo di primo piano non riescano a seguire questa fiducia. Sono scelte interne al CONI, poi ha proseguito Abodi, ma normalmente questi rapporti non durano molto. Il vicepresidente ha diritto e dovere di esporre un'opinione, ma se è sempre contraria deve fare una scelta. È insomma è un conflitto, uno scontro aperto.
0: Sì,
1: insomma,
0: più sul CONI,
1: come si è capito.
0: Più insomma intorno al CONI come motivazioni, poi sullo sfondo probabilmente c'è altro, c'è un nome che nel corso dei mesi, più settimane che mesi, forse ha comunque generato anche delle, insomma, non dico tanto delle polemiche, comunque delle considerazioni a margine. Insomma, di questo si parlerà a lungo anche in questi giorni, in vista poi di quello che sarà per la questione Malagò, Daniele. Insomma, a Coverciano tutto questo, come hai detto, non era previsto, perché è stata una giornata densa di altro.
1: Ah sì, c'è la partita con la Francia fra due giorni, c'è anche questo da dire. E è chiaro che in qualche modo questa situazione si ripercuote anche sulla squadra, ma su tutto il gruppo, sullo staff. È evidente che c'è una mancanza di tranquillità, che però non si vede, non resta sotto la superficie per ora, anche perché poi Abori ha detto che anche in caso di commissariamento si andrebbe comunque avanti con Mancini, ma questa poi è la sua opinione, è l'opinione della politica. Entra anche la politica in questa vicenda del possibile commissariamento della FIGC, tutta quanta da decidere, conflitto Malagò e Buonfiglio. Ci sono anche questioni personali, evidentemente, e Malagò lo ha fatto capire, lo ha detto anche in maniera espressa a proposito delle posizioni, forse del suo rapporto anche con il presidente del CONI Buonfiglio, lui che è stato presidente del Comitato Olimpico. Però in tutto questo c'è la nazionale, e allora ci si prepara. C'è stato un allenamento oggi pomeriggio, ci sono delle ipotesi di formazione, ancora ipotesi embrionali a dir la verità, e tutte supposizioni. Certamente rientreranno nella formazione titolare alcuni giocatori che sono rimasti qui a Firenze, a Coverciano, ad allenarsi mentre l'Italia giocava e vinceva per 4-1 a Bursa contro la Turchia, e mi riferisco a Nicolò Barella e a Gianluca Mancini. E poi ci sono un po' di dilemmi per Roberto Mancini, per il commissario tecnico, cioè magari far giocare per la terza partita consecutiva Sandro Tonali lì in mezzo al campo, fare lo stesso con Pio Esposito davanti. C'è ancora un allenamento domani mattina prima della partenza per Parigi, domani pomeriggio, e poi insomma Mancini deciderà, o probabilmente alcune cose le ha già deciso, la condizione fisica però c'entra, e come è una partita che mette alla prova l'Italia dopo il sollievo contro la Turchia, dopo le critiche magari anche meritate, dopo la sconfitta contro il Belgio, meritate ma a mio avviso esagerate. Ecco, cominciamo a far ascoltare a chi ci sente i giocatori che hanno parlato oggi. Nicolò Fagioli ha parlato con noi in un'intervista esclusiva, e anche con i colleghi di Re Sport, con i colleghi della televisione. Lui che ha ritrovato la nazionale, una partita con la nazionale dopo due anni, e allora possiamo ascoltare le parole del centrocampista dell'Italia e della Fiorentina a proposito della Francia.
2: Beh, ovviamente parliamo di giocatori fortissimi della Francia. Noi non sappiamo chi giocherà di loro, non sappiamo chi giocherà di noi. L'importante è che chi va in campo sfrutta le proprie qualità. Ovviamente se uno predilige la tecnica deve sfruttare la tecnica, e uno la fisicità deve sfruttare la fisicità. Basta che poi in campo siamo uniti, vicini e compatti, e facciamo quello che ci chiede il mister.
0: E vedremo insomma che succederà in Francia, vedremo anche se il divario è così incolmabile, se il gioco espresso sarà effettivamente una arma per la nazionale, che ci sta raccontando in queste serate. Daniele Fortuna, vi ricordo il numero 335-699-2949, arrivano insomma commenti anche riguardanti le novità di serata. Fagioli che si è soffermato anche su altro, Daniele.
1: Beh sì, perché c'è sempre una questione che è perennemente aperta, non riguarda soltanto gli ultimi giorni e quello che è successo ad Alessandro Romano, che ha fatto un errore nella partita con il Belgio, ma lui al debutto sono piovute critiche. Il mondo di oggi è il mondo dei social, aperto a commenti di ogni genere, commenti anche irriferibili, pesanti. E beh, Niccolò Fagioli ci è passato, perché lui comunque ha scontato una squalifica, è stato lontano dai campi per la questione delle scommesse, poi è rientrato, però a proposito di tutto quello che arriva in maniera indistinta dai social, da internet, ecco, si è espresso in maniera piuttosto chiara, secondo me anche condivisibile. Ascoltiamo.
2: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano.

0: per un personaggio pubblico, ancorché giovane, giovanissimo, ancora di più, perché sei più esposto. Però poi vale anche per chi non ha questa fama, non ha questa popolarità e forse non ha nemmeno questa protezione per commenti. Quindi insomma lui ha detto parole chiare, precise. E poi si continua anche a parlare, si è continuato a parlare della Francia, dell'Italia, di questo momento, con un giovane ma già abbastanza esperto di nazionale, Giorgio Scalvini. Malgrado i suoi 22 anni, ma già 10 presenze, è chiamato già quando era giovanissimo. Ma poi insomma gli infortuni hanno un po' interrotto questo suo percorso, e con l'Atalanta e con la nazionale. Poi ne parla anche lui, perché lui si è fatto male prima della partenza per gli europei in Germania nel 2024, due anni fa, con Luciano Spalletti, commissario tecnico. Sarebbe stato tra i convocati, invece ultima partita di campionato Atalanta-Fiorentina, infortunio molto molto grave al ginocchio, e deve perdere l'opportunità. Lui che è difensore forte, insomma, da sempre promessa, che ha giocato in Turchia in coppia con Bastoni, ha esultato quando si è trattato di fare un bel recupero difensivo. Però la difesa, la scuola difensiva italiana, perché Diego, ci sono un po' di stereotipi, ma c'è anche un'essenza di verità. Il difensivismo, e non è una brutta parola, la scuola dei difensori italiana, come il calcio totale olandese, come il palleggio della Spagna, dei centrocampisti, e lo abbiamo visto anche ieri sera contro la Croazia nella vittoria della nazionale spagnola. Però a proposito dei difensori, ci sono ancora quei grandissimi marcatori che l'Italia ha avuto anche in tempi piuttosto recenti, Bonucci e Chiellini tra i protagonisti, tra i senatori dell'Italia che ha vinto a Wembley nel 2021, ma andando prima al mondiale del 2006, Cannavaro, Nesta, anche lo stesso Materazzi. Ecco, sentiamo la risposta da parte di Giorgio Scalvini, che si sofferma anche su Bonucci e su Chiellini. Sentiamo.
1: Chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste o comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci, Chiellini è stato fantastico, perché può imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff, comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini, è una cosa molto importante per noi giovani difensori, perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
2: Eh sì, un nome, Scalvini, che doveva forse essere arrivato più lontano a questo punto, visto anche che ha un valore di mercato importante nell'Atalanta, tanti infortuni, ma una maturità che mi sembra di poter leggere anche in queste sue parole, quantomeno dal punto di vista della testa. Non ha avuto la possibilità di avere una continuità per mostrare al 100% il suo grandissimo valore.
0: Beh, c'è tempo però, perché appena 22 anni, deve ancora compiere 23 anni, quindi insomma tutte le possibilità, tutte le opportunità. A proposito, Scalvini non dovrebbe partire titolare contro la Francia, perché si dovrebbe formare la coppia Bastoni Gianluca Mancini, ma poi vedremo. Ecco, sulla difesa ci sono più certezze, anzi c'è un dubbio molto grande, ma Gianluca Mancini dovrebbero giocare al centro con Calafiori, che non ha giocato in Turchia, dovrebbe giocare da terzino sinistro. Grande dubbio a destra, confermare Kayode dopo quello che ha fatto vedere in Turchia, oppure affidarsi all'esperienza di Giovanni e di Lorenzo. Questo è un dubbio che secondo me, se non lo scioglierà Mancini pubblicamente, resterà a noi e anche ai tifosi fino alla fine, fino all'inizio della partita, no, fino a quando verranno comunicate le formazioni. Scalvini e gli infortuni, ne parlavo prima, lui di fatto dopo l'infortunio al ginocchio prima degli europei del 2024, poi in campionato ha avuto un infortunio molto molto grave alla spalla e di fatto ha perso tutta la stagione con l'Atalanta. Però

0: nella scorsa, nell'ultima stagione, mi riferisco alla stagione 2024-2025, ha recuperato, ha giocato tanto, ha fatto 33 partite, è sembrato in forma, l'abbiamo visto in Turchia, però gli infortuni, perché sono purtroppo una variabile molto presente ormai nella carriera dei giocatori, nella carriera degli sportivi di livello elite, di altissimo livello, e come si fa, come si fronteggiano con il fatalismo? Beh, certamente con la scienza oggi, però soprattutto con la mente, con la capacità di reagire, perché possono capitare. Ascoltiamo ancora Scalvini.
1: Per quanto riguarda, diciamo, il fattore mentale, è chiaro che sono cose brutte, diciamo, però ho sempre cercato di vederlo in modo positivo, anche se era difficile, non mi sono mai fatto prendere la testa, e devo tanto a mia ragazza, a mia famiglia, ai miei amici, mi hanno aiutato tanto, la squadra sicuramente. E poi a livello fisico tanto va di prevenzione, di aiuto sul recupero. Penso che queste siano le due cose con cui sto lavorando molto di più dopo gli infortuni rispetto a prima.
2: Scalvini pensiero, in chiusura velocemente Daniele, visto che siamo leggermente in ritardo, visto che la notizia del giorno ci ha veramente tolto molto spazio, un ultimo pensiero di Scalvini mi sembra rivolto già al prossimo impegno, no?
0: Sì, con la Francia, ecco, vogliamo ascoltare, sentiamo che cosa dice a proposito della Francia. In sostanza, anticipo, non deve cambiare l'atteggiamento, non deve cambiare lo spirito, il modo anche di affrontare la partita, sin dall'inizio. Ascoltiamo ancora.
1: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo all'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, e penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
2: E lo capiremo venerdì, Stade de France, quando torneremo in campo.
0: A viso aperto, sintetizziamo così, Italia a viso aperto, speriamo che, insomma, che vada bene, però la scelta giusta, provare a giocarsela in questo modo con la fortissima Francia.
2: È quello che, insomma, tutti sperano, credo che almeno la gara in Turchia abbia riconquistato sicuramente l'attenzione dei tifosi, tutti, ovvero i nostri connazionali. Grazie a Daniele Fortuna ovviamente per il lavoro quotidiano sulla nazionale, e a Massimo Vasciaveo per il racconto di questa giornata azzurra. Grazie mille ragazzi, a voi.
0: Grazie a te Diego, buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, 21:32 minuti, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, lavori in corso, si viaggia con traffico rallentato tra Bergamo e Seriate verso Brescia, poi in A14 Pescara-Bari, rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. Ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno, e qui ci sono delle code, la viabilità esterna non riceve, siamo allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Prudenza sulla statale del Lago di Como, carreggiata chiusa tra Bellano e Pione in direzione Passo dello Splugo e quindi confine con la Svizzera. Sulla statale del Vesuvio invece un incidente, ci sono code all'altezza di Somma Vesuviana in direzione di San Giovanni a Teduccio. Per chiudere sulla statale 9, la via Emilia, anche qui corsia chiusa, una perdita di carico 3 km dopo Parma Ovest in direzione Rimini. Statale Adriatica. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: 21:34, zona Cesarini, insieme fino alle ore 23. Già se n'è data la prima mezz'ora densa, anche perché abbiamo un po' ricostruito questa notizia dell'ultima ora, ovvero le dimissioni di Diana Bianchetti dal ruolo di capo delegazione della nazionale di calcio per divergenze, soprattutto dopo esternazioni del ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi, questioni diciamo di merito che riguardano più il CONI forse che la FIGC. In ogni caso, insomma, mi sembra che sia la spia di una fibrillazione che riguarda questa fase politica della nazionale con invece quella che è sul campo, la nazionale di calcio, che va salvaguardata. Insomma, vanno in questa direzione tutte le dichiarazioni virgolettate del giorno di tutti gli interpreti. Il nostro Daniele Fortuna ci ha raccontato anche altri virgolettati, abbiamo sentito le voci dei calciatori. 335-699-2949, commenti, devo dire, anche aspri dai nostri ascoltatori su quello che sembra insomma un momento critico che va lasciato un po' più libero da queste vicende, ripeto, che sembrano più di carattere politico che altro. Vi invito anche a scriverci per tutta la serata, non soltanto di questo parleremo, ci sono diversi temi. Torneremo tra pochissimo, dopo un'altra digressione musicale, a parlare di calcio, però parleremo soprattutto di quello che rappresenta oggigiorno il calcio turco, il campionato turco, visto che insomma riaffronteremo la Turchia e che ci sono diverse cose che ci riguardano da vicino con loro, tra tutte direi da vicinissimo l'andare insieme ad ospitare un'edizione degli europei che quest'oggi ha avuto la lista degli stadi italiani candidati. Lo faremo con un ospite, potete ovviamente intervenire anche noi, anche voi con noi che chiacchiereremo su questo. Prima però un bel tuffo nel passato con i T-Rex.

0: Mark Bolan con i T-Rex, tutta fino in fondo, perché è sempre un bel sentire, soprattutto super radiofonica, ci consente di conservare un buon ritmo in questa nostra puntata di Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. Questa è Radio 1, 335-699-2949 per contattarci, per scriverci SMS e WhatsApp sulle questioni della nazionale, ma non solo. Ci chiedono anche come stanno andando le nostre ragazze impegnate in Champions League, vale a dire le due squadre italiane che quest'oggi giocavano, come sono andate, perché sono archiviate le vittorie, la vittoria della Juventus fuori casa 3-0 con l'Aachen e la Roma femminile invece in casa straperso con il Barcellona 6-0, insomma pesante capitombolo per la squadra allenata da Piovani. Questo vi dovevamo per le ultime notizie fresche di giornata, una in particolare l'abbiamo esaminata finora, in pratica le dimissioni di Diana Bianchetti da capodelegazione della nostra nazionale di calcio. L'altro tema del giorno, secondo me, secondo insomma anche i giornali online, quello che troveremo è il dossier legato agli stadi che potrebbero ospitare gli europei insieme con la Turchia. Abbiamo visto lo stadio a Coccodrillo di Bursa, ci siamo rifatti gli occhi e non so quanto effettivamente potrebbero fare per gli stadi attuali, quelli che si sono proposti ma che verranno riqualificati. Sono 13 città, 14 stadi, magari ci arriveremo più tardi. Adesso dobbiamo, come detto, fare questo salto in Turchia con il nostro prossimo ospite, che è Bruno Bottaro. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: È un giornalista esperto di calcio turco, se non il più esperto forse che abbiamo in Italia da tantissimo tempo, e scrive su diverse testate, anche insomma su diversi media si rende sempre molto molto disponibile per quella che è una profonda conoscenza di quello che accade in Turchia, e anche perché l'ultima esperienza della nostra nazionale contro la nazionale turca. Ti chiederei una domanda a piacere anche su questo, partendo proprio da questo confronto che è sembrato a tratti impari, Turchia, quella di Vincenzo Montella, che è stata a lungo in balia dell'Italia, un po' sorpresa, soprattutto perché era un catino, quello di Bursa, molto complicato da domare. L'Italia se l'è cavata benissimo. Subito ti chiederei il punto di vista dell'altra parte, quella turca, che invece è rimasta malissimo da questa sconfitta pesante.
1: Sì, è stato un collasso inatteso, perché d'altra parte la Turchia era andata al mondiale e l'Italia no, quindi non è sbagliato pensare che la Turchia fosse addirittura favorita in casa, e invece quello che è successo è stato sotto gli occhi di tutti, è stato un vero e proprio massacro sportivo, se lo vogliamo chiamare così, soprattutto nel primo tempo, e quindi la prestazione dell'Italia eccellente, probabilmente la migliore da molti anni a questa parte, però d'altra parte c'è stata una Turchia molto sfilacciata e che ha dato la sensazione per la prima volta di non seguire più tanto le indicazioni di Montella, che in questo momento è il primo sul banco degli imputati insieme al presidente Ibrahim Aziz Osmanoglu. E quindi da dove riparte la Turchia? Semplice, perché c'è il Belgio, poi c'è di nuovo l'Italia, quindi i fantasmi si riaffrontano subito, e per certi versi per Montella questo è meglio, perché è l'unica occasione che ha è dimostrare di avere in mano lo spogliatoio e la squadra, altrimenti potrebbe andare in discussione, nonostante sia appunto l'unico allenatore ad aver portato la Turchia al mondiale dopo 24 anni di assenza.
0: Eh sì, anche la sua conferma, no, dopo il mondiale è stata, non dico sorprendente, comunque è stato un segnale di fiducia. Anche durante la partita mi è sembrato di capire che c'è stata una certa contestazione per questa squadra, priva però di assi come Yıldız e Çalhanoğlu, che fanno parte del nostro campionato. La cosa più importante e interessante a livello giornalistico, Bruno, dell'estate, se vogliamo, e della attuale ancora forse classifica dei marcatori, è questo legame forte che si sta creando dal punto di vista del calciomercato tra il mondo calcistico italiano e quello turco, a tal punto che c'è chi sospetta la possibilità che ci sorpassino prima o poi, per soldi, per non so, fascino, per tantissime cose. Fatto sta che tu sicuramente hai un'opinione in merito e hai cose più lungimiranti di me da dire.
1: Ma io direi che è in Italia di dormire sonni abbastanza tranquilli, almeno finché la UEFA garantisce così tanti posti a chi è davanti nella classifica UEFA per i club, perché Italia, Francia, soprattutto in realtà Inghilterra e Germania e Spagna hanno molti più posti e quindi si permettono di poter fare più punti ranking anche soltanto con un po' di vittorie. Mentre la Turchia quest'anno ha due squadre in Champions, di cui una il Fener, che ha dovuto superare diversi turni dei preliminari lottando e eliminando a sorpresa poi il Lione, e quindi stiamo parlando di due situazioni molto diverse per poter raggranellare quei soldi che servono poi per investirli sul mercato interno o all'estero, come è stato fatto molto in quest'estate in Super League. E quindi insomma devono fare veramente delle ottime prestazioni Galatasaray e Fenerbahce per poter portare punti al ranking, e sinceramente la vedo molto difficile che possa anche soltanto arrivare a avvicinarsi. L'obiettivo per la Turchia in questo momento è semplicemente avvicinarsi ad altri campionati che stanno sopra in questo momento nel ranking, cioè il Belgio, l'Olanda, il Portogallo. Qualcuno di questi in questi anni ha perso parecchi punti e sta rischiando, e anche l'Olanda, contro molti sospetti, però il crollo storico che ha avuto l'Ajax negli ultimi 5 anni, che va comunque un po' studiato, ha portato pochi punti alla sua nazione, quindi la Turchia punta più a quei posti lì. Insomma, la certezza di restare in Champions League, confermarsi, e questo significa a cascata portare soldi in Turchia per nuovi investimenti. Però a proposito di legami che riguardano l'Italia, in questo momento la capolista della Super League è una squadra di cui probabilmente in pochi
0: hanno
1: sentito parlare, che è l'Ahmed Ahmed, che è il nome curdo della città di Diyarbakir.
0: È qualcosa, sì, forte. Infatti è come dire, è il titolo più importante che possiamo dire dal punto di vista dell'attualità. Raccontaci un po', da credo anche esperto, ma grande come dire, conoscitore della Turchia, ma una fascinazione incredibile di questo paese che è enorme e che spesso si concentra solo su Istanbul. Magari abbiamo conosciuto soltanto l'altro ieri di Bursa, molti, ci sono però realtà complesse anche questa con questa radice curda, con una tifoseria che canta Bella Ciao, è qualcosa che non si è mai visto. Forse bisognerebbe parlarne diffusamente su più fronti. Raccontaci di questa squadra che conoscerai ben prima di questi ultimi exploit.
1: Allora, da un lato è una buona notizia in generale per la Turchia che ci sia una squadra curda, perché di fatto il sud-est del paese è costantemente escluso dai discorsi sportivi, ci sono meno strutture, questo non soltanto per i motivi politici che ci sono stati, ma proprio per una arretratezza a livello economico che ha la regione. E quindi l'obiettivo dello Stato turco in primis è includere questa regione nei discorsi, proprio per evitare che si parli di indipendentismo e di questi temi che sono molto sentiti o erano molto sentiti tanti anni fa, e quindi anche di includere nel discorso turco una parte curda. Già concedere un nome curdo, che è stato fatto 10 anni fa a una squadra, è stato un'apertura importante da parte del governo. D'altra parte ci sono anche stati dei problemi che ha portato questo con sé, tantissime sfide proprio a Bursa, o in futuro si immagina a Trabzon, che è un'altra città molto molto forte a livello di nazionalismo, e potranno esserci dei problemi, perché ovviamente tifoserie che sono state imbevute di nazionalismo per decenni da un lato, e anche dall'altro comunque, perché anche l'Ahmed aveva un giocatore che è entrato in campo una volta con un rasoio nascosto e ha provato ad accoltellare degli avversari, questo nelle divisioni inferiori. Quindi c'è un odio che viene placato in più modi possibili, però non si può, come ha fatto la Turchia per decenni, far finta che questa zona non esista. Piuttosto meglio includerla, e in questo momento l'Ahmed sta diventando di fatto la squadra portabandiera di tutta la regione, è una bellissima storia e ha anche meno risorse economiche, ma non è che sia inesistente. Il governo comunque ha aiutato, lo stadio di Diyarbakir per esempio è stato costruito dal governo turco proprio per dare l'opportunità a quella regione. D'altra parte ci sono stati anche dei problemi politici, delle squalifiche, quindi del tipo vi diamo delle cose però non prendetevi troppo, non so se mi spiego. Però d'altra parte è comunque molto positivo che si parli di Diyarbakir in un discorso di questo tipo, anche se la città non è stata inclusa tra le 10 candidate a Euro 2032, e il fatto che la capitale del Kurdistan turco, se vogliamo chiamarlo così, abbia una struttura di livello, ma è stata esclusa perché ce ne sono altre, questo fa capire quanto gli stati in Turchia siano stati un investimento azzeccato e quanto in Italia questo problema invece ci sia, e appunto ne stiamo parlando tuttora. di questo è la Turchia in questo momento ha 9 stadi su 10 sono già completi.
0: E questo insomma fa sì che il solco esista almeno da questo punto di vista. Non so se sugli investimenti il fascino del campionato riusciranno a sorpassarci. Sappiamo, anzi lo riepilogo visto che ci siamo. Bruno, faccio questo ritorno in Italia con questi che sono i seguenti stadi ufficializzati oggi nel dossier presentato all'UEFA: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Torino, Verona e Roma, con due, quello che potrebbe esistere e quello che esiste, ovvero lo Stadio Olimpico. Invece ci dicevi che ormai stanno già ben saldi con gli stadi nuovi che esistono in Turchia all'avanguardia. Questo già è assodato. Non so se vuoi aggiungere anche quelli che sono i fiori all'occhiello che presenteranno agli europei del 2032. Vi ricordo ancora una volta, ci vedremo a braccetto con una nazione, almeno dal punto di vista delle strutture, più evoluta di noi sicuramente in questo momento, la Turchia.
1: Sì, c'è quello di Ankara che sta finendo, 78.000 posti, e poi per il resto appunto diversi stadi a Istanbul, quello del Galatasaray, quello del Fenerbahce e quello Olimpico Atatürk, che poi è il più grande a livello di posti, ma se volete la mia opinione è anche il peggiore a livello di esperienza, e probabilmente lo sanno i tifosi dell'Inter che sono andati a vedere la finale di Champions. Non c'è una grande visibilità, la polemica lì è perché non hanno incluso Beşiktaş, che però è più piccolo. Quindi insomma, queste polemiche, per darvi l'idea, sono piuttosto sulla metratura degli stadi, su dove si vede meglio, perché ci sono stadi eccellenti che sono stati esclusi. Poi c'è anche per esempio la città di Smirne, è stata esclusa perché politicamente è un po' avversa, mentre è stata inclusa Bursa con lo stadio Coccodrillo che abbiamo visto, è stata inclusa Gaziantep, che è una città dove sono stato nel 18 personalmente ed è a soli 100 km dal confine siriano. È una bella storia quella di Gaziantep, perché appunto era la città dei rifugiati siriani che arrivavano e si sono fatti una seconda vita lì, quindi anche questa storia è stata premiata, e lì c'è uno stadio che può ospitare l'europeo. E poi c'è Ankara, c'è Konya, ce ne sono tante altre, insomma città, c'è Trebisonda, Trabzon, quindi insomma uno più bello dell'altro. Quello di Trabzon è stato costruito sul mare, dove ora ci sono dei terreni, quindi hanno conquistato della terra sul mare, per darvi l'idea anche della complessità di alcuni di questi progetti.
0: Abbiamo detto dell'Amenspor, di questo esploit clamoroso della squadra al momento in vetta al campionato turco. Ho anche fatto cenno a quanto siano state importanti le trasfusioni di giocatori ex Serie A nelle tante squadre turche che stanno diventando sempre più note anche dalle nostre parti per via delle coppe. Vi vado a leggere la classifica dei marcatori attuali in Turchia. Non l'abbiamo detta la parola Super League, perché va ricordato come si chiama la massima serie turca. Mohamed Salah, 7 gol, al pari di Gift Orban, che appunto gioca nel Amelspor, quindi ex giocatore del Verona fino all'anno scorso. A seguire Osimhen, Murici, Shomurodov, Vlahovic, Greenwood poteva giocare nella Roma forse, poi c'è Jesus Rodriguez, Benedicak, credo l'ex Parma, se non mi contraddici Bruno, insomma tanta Serie A anche con giocatori forse che abbiamo sottovalutato.
1: Corretto, sì. Orban sicuramente è quello che sta rendendo meglio, gli è stata data carta bianca nell'attacco del Ahmed, e in questo momento è anche favorito da un contesto in casa in cui una squadra che segna tantissimo gioca bene, allenatore albanese Besni Kasi sta facendo molto bene, e poi appunto in casa nel 24 su 4 hanno un popolo intero dietro e un ottimo momentum, mi viene da dire, cioè un'energia molto forte, soprattutto le partite in casa. Le partite fuori hanno steccato qualche volta, però comunque il campionato è lungo, hanno steccato tanto anche le altre, va detto, finora il Trabzon in primis, che ha preso Salah sull'entusiasmo e tutto, però ha vinto una gran partita col Galatasaray di recente, però ha perso parecchi punti. Il Fenerbahce ha dovuto affrontare preliminari di Champions e ne ha persi tanti altri di punti, perché la mia favorita su quest'anno, creata come un instant team per vincere quest'anno, era sicuramente il Fenerbahce, con un Galatasaray un po' appannato. Invece sta giocando il calcio migliore di Turchia, lo sta giocando il Beşiktaş, con Vincenzo Italiano che ci ha messo pochissimo a dare la sua impronta, e invito chiunque a darsi farsi un giro anche su YouTube per vedere il gol del 2-1 al Fenerbahce fatto da Vlahovic, che deve solo toccare porta vuota, ma tutta l'azione che viene fatta prima, tantissimi passaggi, si vede tutta l'impronta di Italiano, a cui da italiani anche auguriamo il meglio, perché in pochissimo tempo si è fatto amare. Poi in Turchia l'abbiamo visto anche con Montella, ci vuole poco passare da le stelle alle stalle, però è un allenatore che in pochissimo tempo si è fatto amare e ha dato un'impronta molto chiara alla sua squadra, quindi molto bello da vedere.
0: Grazie a Bruno Bottaro, perché veramente ci siamo fatti una bella, come dire, cultura di calcio turco con tante cose da dire, forse ce n'erano altrettante che sono sfuggite, ma il tempo corre, grazie al nostro esperto che ci ha raccontato tutte queste sfaccettature di un mondo così vicino, pieno di fascino, e con il pallone che rotola anche su questi campi che abbiamo visto in questa parentesi della nazionale. Grazie mille Bruno Bottaro.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Inflazione al 4,2% ai massimi da 3 anni. Sul caro prezzi Giorgia Meloni si muove in Europa per sostenere famiglie e imprese, ambiti indicati dalla Premier come priorità della prossima legge di bilancio e di cui ha parlato nell'intervista a un quotidiano del Nord-Est.
3: La lettera, firma Italia e Repubblica Ceca, è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione Europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione. Lo ha assicurato parlando con un quotidiano locale.
4: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: La Presidente del Consiglio specifica che gli oltre 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'UE serviranno per abbassare in modo strutturale i prezzi energetici per le imprese. Sottolinea di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivi per natalità e salute, obiettivi assicura anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul suo futuro la chiosa lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: Scuola, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore, la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri. Norme ultime queste che varranno a partire dall'anno scolastico 2027-28. Il capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. Il copilota omanita che avrebbe tentato di far schiantare il volo da Dubai carico di passeggeri israeliani è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Si era unito alla compagnia aerea solo 8 mesi fa, ha raccontato il testimone ad un canale televisivo israeliano. Secondo quanto confermato dal premier israeliano Netanyahu, il copilota ha accoltellato il comandante. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Riunito il gabinetto di sicurezza mentre sono rientrati a Tel Aviv i passeggeri israeliani rimasti temporaneamente bloccati in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza del volo. Andy Burnham rompe il tabù Brexit. Dal congresso laburista di Liverpool, il neo premier britannico non esclude un ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea. Sul tavolo tutte le opzioni, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham interviene anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, dice, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Torniamo in Italia, ad Ivrea, al via il processo per la strage di Brandizzo in cui persero la vita 5 operai travolti da un treno. La rabbia dei familiari separati da giudice e imputati.
5: Aule, non ci sono le aule, rinviano, è già iniziata male. Anche perché noi dovremmo vedere la gente che ha combinato il casino in faccia, no?
6: 3 anni ci avete messo per arrivare qui.
7: Per non vedere neanche in faccia
8: i colpevoli.
9: Vergogna, vergognoso.
10: Sono ancora amareggiati i parenti delle vittime della strage di Brandizzo all'uscita dal primo giorno di processo, che hanno aspettato per 3 anni alla ricerca di giustizia per i loro cari. 3 anni per guardare in faccia gli imputati per le mancanze nelle procedure di sicurezza che hanno ucciso i 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Ma al primo giorno di udienza preliminare al Tribunale di Ivrea, le parti civili sono state messe in un'aula separata dal giudice e dagli imputati. Un affronto, lamentano i parenti, al dolore delle vittime e anche alle altre parti civili, Comune di Brandizzo, Regione e i sindacati CGL, CISL e UIL, ma anche al processo che potrebbe essere cardine della sicurezza sul lavoro in tutto il paese. Ivrea, Andrea Vignali, GR1.
2: E nelle scorse ore ci sono state altre 2 vittime sul lavoro. Un manovale tunisino di 55 anni investito mortalmente da una fiammata nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Fatale a Casterno, nel milanese, la caduta da un solaio per un operaio di 48 anni.
11: Stava lavorando assieme a un collega allo svuotamento di un sottotetto quando è precipitato da un'altezza di 8 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima, un operaio di 48 anni, italiano. L'ennesima tragedia sul lavoro è a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi. Le indagini sono affidate allo Spresal. Il collega è rimasto illeso ma sotto shock. L'edificio è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto anche carabinieri e polizia locale, la sindaca del comune.
0: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
11: Sono quasi 80 i morti sul lavoro in Lombardia dall'inizio dell'anno.
3: Da Milano, Ludovico Fontana per il GR1.
2: Un ragazzo maggiorenne è stato arrestato a Ferrara con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio in seguito a un tentativo di aggressione nei bagni del liceo Ariosto ai danni di un 15enne. La vittima ha reagito all'uomo armato di un grosso coltello, riuscendo a metterlo in fuga nonostante una ferita riportata durante la colluttazione. Siamo al meteo, ancora alta pressione sull'Italia nei prossimi giorni, con sole prevalente e temperature che potranno raggiungere i 28-29 gradi. Segnali di cambiamento sono attesi nel prossimo fine settimana, con una perturbazione in arrivo al nord-est e i primi piovaschi. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
7: Zona Cesarini.
8: Sono le 22:06, ben ritrovati in Zona Cesarini, insieme fino alle ore 23 c'è Massimo Chiadroni, che saluto alla parte tecnica, Gabriele Broccani in regia e Tony Tisi in redazione. Ricominciamo da capo, anche ricordando quello che è successo oggi, ovvero la notizia dell'ultima ora, le dimissioni di Diana Bianchedi come capo delegazione della Nazionale dopo le parole di Abodi, del ministro Abodi, che sono arrivate in queste ore, relative insomma a questi, possiamo dirlo, di politica dello sport, e non addentrarci oltre, avremo sicuramente degli strascichi, anche un altro addio, quello della nazionale portoghese con Cristiano Ronaldo, che ha preso il jet privato, ha lasciato la squadra in Danimarca, impegnata in queste gare di Nations League, che ha detto poco fa: lascio il ritiro della nazionale a tempo debito, spiegherò. Ricordiamo che nell'ultima partita Cristiano Ronaldo è rimasto in panchina tutto il tempo. 335-699-2949, diversi sms, qualcuno ci dice pure, insomma, leggeteli questi messaggi, è vero? Uno in particolare ci ricorda, stiamo parlando di Antonio da Scampia, di una Italia, ricordando anche l'incrocio fra Francia e Italia che è imminente per la Nations League, che nel 2006 batté in finale la Francia di Zidane, senza quella testata probabilmente non sarebbe finita come è finita, ai calci e di rigore, insomma, riporta fuori quello che ritira fuori quello che è stato un dibattuto tema, ovvero quello che è stato detto da Materazzi in quella occasione a Zidane. Ma c'è un altro messaggio che riguarda il calcio turco, ne abbiamo parlato in maniera approfondita poco fa con il nostro ospite, graditissimo esperto in tema, Bruno Bottà, ovvero ricorda il nostro ascoltatore Graziano da Adria quello che la Turchia non è riuscita a esprimere nella gara con l'Italia, è stato anche perché non c'era né Yıldız né Çalhanoğlu, una squadra che non meritava una sconfitta del genere, tra l'altro insomma è stata veramente largamente dominata dagli azzurri di Mancini. Buon per noi. E infine ringraziamo Luca, perché dobbiamo anche dare gli aggiornamenti sul basket, ci arriviamo tra pochissimo.

0: Henry Mancini per insomma quasi un ingresso sigla introduttiva del nostro prossimo tema, non prima di aver ricordato il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Molti ci stanno scrivendo ancora sulla nazionale, alcuni in particolare dicono che il bene della nazionale viene prima di qualsiasi bega, non ci interessa altro che la nazionale, lo dice Gennaro. Altri sono, come dire, più local, e c'è chi celebra Mandragora, ovvero di nuovo un Granata in nazionale, dall'altra parte invece c'è chi vuole di più dal proprio Beniamino in rossoblu, vale a dire Cambiaghi. Questi insomma sono anche dei punti di vista dei tifosi, benissimo direi, anche perché ha tanti colori questa maglia azzurra, ma il tema del momento è un altro. L'abbiamo in qualche modo introdotto anche facendo la lista di quelli che sono gli stadi che faranno parte, non tutti ovviamente, perché ci sono 14 candidature degli europei del 2032, pare abbastanza scontato per almeno 3, ce ne sono altri 2 quantomeno di posti in palio, ma di stadi bisogna parlare perché bisogna continuare a festeggiare e a celebrare i 100 anni dello stadio Meazza di San Siro. San Siro 1926-2026, non a caso è il titolo dei 100 anni della Scala del Calcio, quando insomma siamo quasi ai saluti per questo impianto, per questo leggendario luogo di sport e non solo. Edizioni Mind, la firma è quella di Francesco Bogliari, che è nostro ospite stasera. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie per avermi chiamato, eccomi qua.
0: Grazie a lei, grazie soprattutto per un volume splendido, perché è, lo dico anche per chi fosse interessato dal punto di vista, ecco direi archivistico, di quello che c'è dentro, coloratissimo, pieno di foto, pieno anche di curiosità e anche un finale molto, un appendice molto interessante anche per chi è più da addetto ai lavori, per chi si interessa di urbanistica. Mi stavo proprio soffermando su questa poco fa, perché è davvero interessante capire anche quello che ha rappresentato un luogo del genere. Insomma, domanda subito immediata, può essere scontata: quanto ci mancherà e perché ci mancherà questo posto, al quale probabilmente lì vicino qualcosa di simile verrà accostato? Ci dica tutto, ma è difficile perché questo libro è veramente denso di roba. Francesco Bogliari.
1: Vabbè, io ho dato alla fine della presentazione che abbiamo fatto a San Siro il 19 settembre, proprio il giorno esatto del centenario, ho dato appuntamento a tutti i partecipanti alla presentazione, dico: ci rivediamo qui in questo posto o in un posto qui vicino fra 105 anni, esattamente tutti insieme, vi voglio tutti presenti, quando presenteremo il libro sul centenario del nuovo stadio di San Siro. Questa è chiaramente è un augurio che faccio a me.
0: La ricontatteremo ovviamente fra 105
1: ovviamente
0: anni.
1: Voglio anche lei, voglio essere di nuovo in questa trasmissione a parlare del nuovo San Siro. Il nuovo San Siro, allora, tutti sanno che San Siro è destinato all'abbattimento, questo almeno è il progetto delle proprietà. San Siro non è più proprietà pubblica, il comune di Milano, che lo comprò nel 35 da Pirelli, che l'aveva costruito nel 26 e lo ha tenuto per 90 anni, esattamente un anno fa, a settembre del 2025, lo ha venduto a Inter e Milan, alle società di Inter e Milan, che sono due fondi finanziari americani che detengono la proprietà dei club calcistici. I club hanno le società Inter e Milan hanno deciso di andare avanti a condividere lo stadio dove giocheranno le loro squadre, ma hanno valutato che l'attuale San Siro è diventato vecchio secondo i parametri del nuove, diciamo, parametri del business sportivo mondiale.
0: Certo.
1: D'altra parte abbiamo visto tutti gli stadi, sì, americani nuovi del mondiale del 90, ma basta anche non andare agli stadi di calcio, basta vedere, se qualcuno è andato mai a vedere delle partite di NBA negli Stati Uniti, io sono andato diverse volte, i palazzetti dello sport, enormi palazzetti dello sport americani dove si giocano le partite di basket, sono in realtà dei luoghi commerciali dove ogni tanto si gioca anche a basket sostanzialmente, e questo sembra un paradosso, ma il nuovo business del calcio è questo, diciamo, costruire dei luoghi commerciali chiamati stadi, ma che contengano, che possono essere fruiti dai clienti, dai cittadini sette giorni su sette, tutto l'anno, anche quando non ci sono le partite, perché lì ci sono ristoranti di vari livelli, da quelli di lusso ai fast food, ai bar, ci sono negozi non solo di abbigliamento sportivo o abbigliamento tecnico, ma negozi anche dei piccoli centri commerciali, dove al centro c'è un rettangolo verde dove una o due volte alla settimana si gioca una partita di calcio. E sembra un paradosso, se voi la sto dicendo anche un po' leggera, però sostanzialmente questa, il nuovo modello del business finanziario mondiale del calcio è questo.
0: Non permette, insomma,
1: esatto. Che non è stato pensato per questo, benché sia stato ristrutturato tre volte dopo la prima. Quindi io, parafrasando Hitchcock, dico San Siro lo stadio che visse quattro volte, perché ha vissuto, è nato nel 26, nel 39 c'è stata la prima estensione, nel 55 è nato il San Siro che abbiamo conosciuto noi, quello con le grandi curve lì, con i dani meravigliose tutte bianche che salgono verso il cielo, e poi nel 90, per i mondiali di Italia 90, è stato costruito il terzo anello con le grandi torri esterne e le grandi travi rosse che reggono la copertura dello stadio, che è il San Siro che conosciamo oggi. E non lo so se sia ulteriormente modificabile, non sono un ingegnere, non sono un architetto, fatto sta che le due squadre hanno deciso di costruirne uno a pochi metri di distanza, dove ci sono i parcheggi attualmente, che dovrebbe entrare in servizio, in funzione, tra 5 anni, in tempo, si sperano, per gli europei del 32, anche perché non rientrerebbe nel novero degli stadi abilitati, no, per giocare le partite dell'europeo, se non ci fosse la sicurezza che venga costruito. Comunque fra un mese dovrebbe essere presentato il piano progettuale, il piano architettonico, e vedremo, insomma.
0: È quello che sarà di San Siro, è diciamo quello che è stato San Siro, è tutto raccolto in questo libro che si chiama San Siro 1926-2026, sul quale tornerei, soprattutto perché lei l'ha detto, insomma, ha vissuto quattro vite come Kim Novak erano due nel film di Hitchcock, ma soprattutto è un impianto a matrioska. Ci spieghi questo, perché non sapevo che aveva questa, come dire, connotazione lo stadio.
1: Allora, è nato nel 26 come quattro tribune scollegate tra loro, all'inglese, quando nacque appunto per iniziativa di Piero Pirelli, che era presidente del Milan, quindi lo stadio è nato rossonero, questo è importante dirlo. Nel 39, dopo che il comune di Milano lo aveva acquistato da Pirelli, quindi era diventato di proprietà pubblica, fu fatta la prima estensione dello stadio, il primo ampliamento, cioè vennero collegate le quattro tribune che erano scollegate e innalzate. Poi nel 55 fu fatto lo stadio che conosciamo oggi, lo stadio inglobò le due strutture precedenti, che non si vedono più. Diciamo, la prima matrioska è questa del 55, che ingloba e nasconde la struttura dello stadio come era stato costruito nel 26 e ampliato nel 39. L'ultima matrioska è quella del 90, quando appunto con le grandi torri esterne si va a costruire lo stadio con la copertura e le 11 torri esterne, che però riprendono architettonicamente il movimento elicoidale degli accessi allo stadio del 55. Quindi oggi vediamo lo stadio del 90 che estende, amplia quello del 55, il quale ingloba quello del 39 e quello del 26. È un unicum nella storia dell'architettura, credo, mondiale.
0: E non ci sarà più, purtroppo, questa cosa mi fa impazzire, però è una roba che va, insomma, secondo me va tutelata, sicuramente l'ha documentata con questo volume. Tra l'altro in molti si stanno anche scrivendo con nostalgia di quello che rappresenta San Siro per loro, al 335-699-2949. Da quello che ho capito è affezionato Francesco Bogliari, autore di questo volume, allo stadio di cui sta parlando, a cui ha riversato le sue attenzioni. Non so se c'è un ricordo particolare anche dal punto di vista affettivo, perché qui parliamo proprio di cuore, non soltanto di storia, per quanto concerne anche, non so, il tifoso, forse, sì. Bogliari, non lo so.
1: Vado a San Siro dal 1981, io mi sono trasferito a Milano dalla Toscana nel 1981, quindi quest'anno faccio i 46 anni di presenza su questo stadio, fra 5 anni sarà ancora in vita, quindi farò, spero di esserci,
0: 50.
1: Le nozze d'oro con San Siro. Ho visto tantissime partite, sono tifoso di una delle due squadre milanesi, non dico quale.
0: Quella con le strisce. quella come si
1: tutti e due hanno le strisce,
0: lo so,
1: quindi diciamo, strisce di colore, quella con, ecco, quella con le strisce,
0: okay.
1: Ho un ricordo, allora ne ho viste decine di partite, ma una ho un ricordo, diciamo, una partita è forse l'evento più divertente che sia mai successo a San Siro, almeno negli ultimi 50 anni. 20 settembre 2004, prima di campionato, Milan-Livorno, Livorno neopromosso in Serie A. Ci sono allo stadio, ero in tribuna accanto a me, nella curva degli ospiti, c'erano 10.000 tifosi livornesi, tutti con la bandana in testa. Perché la bandana? Perché Berlusconi, poche settimane prima,
0: certo,
1: aveva esibito questa bandana nell'incontro con Tony Blair alla Maddalena. Allora, sappiamo bene che Livorno è una città piena di ironia, eccetera. Questi tifosi sfotterono Berlusconi per tutta la durata della partita. Ho detto, sembrava la copertina vivente del Vernacoliere. Il Vernacoliere è la rivista satirica livornese, e fu uno spettacolo divertentissimo. E poi fu corroborato da parte livornese dal fatto che finì 2-2, segnò due gol Cristiano Lucarelli, che era centravanti allora, sì, politicamente, sì, agli antipodi da Berlusconi. Era quello che sotto la maglietta amaranto del Livorno aveva la maglietta di Che Guevara, no? Tanto per dire. E segnò anche un terzo gol che fu annullato, ma poi la moviola della Domenica Sportiva la sera disse che sarebbe stato regolare. Quindi ricordo di quella domenica divertentissima, di un calcio fatto di sfottò, fatto di ironia, fatto di allegria senza un minimo di violenza e senza una cattiveria. Quindi il calcio per me è anche quello, e forse era quello il calcio. Chissà.
0: E noi speriamo ovviamente che cambi la cornice, ma il senso di quello che arriva anche dal calore del pubblico, dall'inventiva del pubblico, resti lo stesso. Questo per ricordare ancora una volta che è uscito questo volume, San Siro 1926-2026. Ricordo anche, insomma, che c'è la possibilità di dire la vostra, magari nei messaggi li potremo leggere più in là nel corso della nostra trasmissione. L'autore è Francesco Bogliari, che ringraziamo tantissimo, perché veramente è, direi, quasi necessario questo libro, possiamo dirlo. Ne sono usciti diversi su San Siro per i 100 anni. Volevo chiederle, proprio da venditore, cos'ha questo libro secondo lei che altri non hanno, soprattutto qual è quel qualcosa che voleva metterci dentro di speciale, che secondo lei che la rende particolarmente fiero.
1: Gli altri libri sono quasi tutti con taglio calcistico, questo è un libro di taglio storico. Io nasco storico dell'economia, poi sono stato, sì, giornalista economico nella mia carriera professionale.
0: Sì, non l'abbiamo detto, ma volevamo dirlo.
1: È un libro in cui io racconto la storia dello Stato di San Siro dal punto di vista anche

0: anche per consultazione, visto che ce ne sono tantissimi di punti di vista al suo interno, tutti quelli che ha declinato il nostro ospite. E volevo anche aggiungere che San Siro è stata anche arena di concerti, eventi non soltanto sportivi, tra tutti forse il concerto di Bob Marley nell'80,
1: giugno 80, di Bob Marley introdotto da Pino Daniele, anche questo è una cosa che va rimarcata. 100.000 spettatori allo stadio, record di capienza.
0: Lei c'era?
1: Io non c'ero, perché io sono arrivato a Milano nell'81, l'anno dopo.
0: Ah, vabbè, è arrivato sul forte di questa.
1: Sull'onda delle trecine rasta di Bob Marley.
0: Grazie a Francesco Bogliari, autore di San Siro 1926, 100 anni della Scala del Calcio, ma in edizioni da avere, da leggere e da, insomma, tenere lì, anche perché tra poco, diciamo, tutto questo non ci sarà più, ma resterà questo volume. Grazie mille, ci sentiamo tra 105 anni, Francesco Bogliari.
1: Tra 105 anni tutti insieme, mi raccomando.

I wanna get lost with you, come recita il brano, gli ultimi versi che abbiamo sentito, quelli degli Stereophonics. Siamo alle 22:30, ormai quasi all'ultimo quarto di trasmissione, a metà della nostra ora di Zona Cesarini. Ben ritrovati ancora qui su Radio 1 alle 335.

0: 699-2949 ci scrivono. Abbiamo poco fa affrontato l'argomento 100 anni dello stadio Meazza, dello stadio di San Siro. C'è chi sembra molto contrariato, come Massimo che ci scrive che vive a 100 metri dallo stadio, è cresciuto a pane e calcio, a 70 anni abbattendo San Siro si annulla la storia del calcio a Milano, grazie a chi ha pensato a questo, polemico ovviamente il nostro ascoltatore. Un altro ascoltatore ci chiedeva i risultati di basket, perché c'è l'Eurocup quest'oggi, siamo rimasti in sospeso con gli aggiornamenti, quattro squadre in campo, due hanno già archiviato la pratica, anzi sono state archiviate perché hanno perso, vale a dire, la BC Roma su esordio europeo con il Başakşehir, 91-78 sconfitta esterna, così come per Tortona 86-84 di poco in casa del Rigazzelli. Stanno giocando basket Napoli che è avanti 84-76 sul Burg, ma c'è anche l'altra squadra di Roma che sta portando a casa l'incontro a 62-33 con il Cluj Napoca. Siamo molto vicini alla conclusione del terzo quarto, il quarto quarto invece per la squadra di Napoli. Ancora un argomento, ancora una digressione e ancora oggi un medagliato olimpico, perché non ce lo facciamo mai mancare, ma in questo caso in veste di tecnico della nazionale di canoa slalom, perché siamo reduci da un europeo fantastico in casa e dunque diamo il ben trovato e grazie per essere con noi a stasera, un po' tarda come orario, ma è con grande piacere che rivolgiamo il nostro saluto a Pierpaolo Ferrazzi, eccoci qua.
1: Buonasera.
0: Buonasera, insomma, a Ivrea con un bottino bello pesante, un bilancio importante per quello che questo sport, anche che ha avuto una recente gioia olimpica, il bilancio è quello di 9 medaglie, se non erro 2 ori, in sostanza si può parlare di, non so, di un europeo trionfale. Ci dica lei su quello che è la sensazione dopo questo lungo weekend.
1: Sicuramente è stato un ottimo mondiale, 9 delle medaglie, 4 sono specialità olimpiche, quindi anche un buon auspicio per Los Angeles 28, sicuramente un mondiale organizzato molto bene, molto impegnativo anche sotto il profilo tecnico, perché il canale della Dora Balte è un canale a detta di tutti molto impetuoso e molto difficile. Quindi in futuro anche della qualifica olimpica dell'anno prossimo è un risultato di grande auspicio.
0: Un nome, quello forse più noto proprio perché è reduce anche lui da una medaglia olimpica, quella di Gennaro con Kaya Cross e l'oro individuale. Poi c'è anche quello femminile a squadre, insomma è molto variegato mi pare il mondo del canoa slalom e un po' ovunque portiamo a casa qualcosa, sbaglio se dico questo?
1: No, assolutamente no. Beh, Giovanni ha riconfermato il suo stato di forma, non era facile dopo Parigi riconfermarsi, quindi diciamo sarà un osso duro in vista delle qualifiche olimpiche per Los Angeles. Abbiamo anche altri giovani e anche delle ragazze nelle altre categorie che possono aspirare a una qualificazione olimpica.
0: Sì, uno in particolare che si chiama Xavier, un bel nome, devo dire, insomma, sicuramente è sempre un po' complicato parlare di un pezzo di sé, però parliamo dell'erede di casa Ferrazzi. Ci dica qualcosa su questa medaglia, quanto è stata importante per suo figlio?
1: Ma per Xavi è stata una medaglia molto importante perché è il secondo anno della categoria senior, quindi diciamo non ha questa grandissima esperienza, sicuramente ha un ottimo compagno di squadra che è Giovanni, che fatalità diciamo si tirano uno con l'altro, nel senso che Giovanni è diciamo tra virgolette un atleta maturo, mentre Xabi è un ragazzo molto giovane, però hanno trovato una buona alchimia e questo penso faccia bene a entrambi per aumentare ancora il loro livello a livello di performance.
0: Insomma,
1: poi abbiamo delle ragazze, certo, anche molto giovani che possono aspirare
2: negli prossimi anni a qualche medaglia pesante.
0: Ci dica un po' il panorama di questo sport, cosa sta raccontando in questa fase e quanto, beh, diciamo, l'Olimpiade è sempre quel qualcosa in più che uno vorrebbe raggiungere, quali sono i nemici da affrontare e quanto l'Italia sta rappresentando, come dire, uno spauracchio magari visto i recenti successi.
2: Ma sicuramente per quanto riguarda le categorie maschili, diciamo, le nazioni più forti sono quelle europee. Abbiamo la Cechia, la Francia, la Germania, l'Inghilterra che hanno una grossa tradizione. Mentre nel calcio femminile, oltre alle europee, abbiamo un paio di australiane, campionesse olimpiche, un'americana che ha vinto medaglie nelle ultime Olimpiadi a Parigi, quindi mentre nei K1 maschili è, diciamo, il monopolio sull'Europa, per quanto riguarda le donne ci sono, diciamo, quattro continenti che si giocano le medaglie.
0: Naturalmente ricordiamo il nostro ospite in questo momento è Pierpaolo Ferrazzi, stiamo parlando di un due volte medagliato, un oro a Barcellona, K1 slalom, l'altro a Sydney 8 anni dopo, 4 Olimpiadi sbaglio complessivamente?
2: Sì, 4 Olimpiadi.
0: Qual è il suo personale, come dire, non dico bilancio della sua vicenda olimpica, se ha insomma un qualche cosa che avrebbe voluto raggiungere oltre quell'oro, perché insomma magari ha avuto qualche occasione persa per strada, non so quanto ancora riluce quella medaglia che ormai ha diversi anni.
2: Ma diciamo che a livello sportivo mi sento molto fortunato, poi ho avuto il piacere anche di seguire Daniele Molmenti alle Olimpiadi di Londra quando ha vinto l'oro, sì. Quindi diciamo che la mia carriera l'ho fatta, non ho altre cose da chiedere a questa disciplina.
0: Però ha tanto da trasmettere, immagino, a queste nuove leve, a quello che sta per rappresentare anche in prospettiva il mondo della canoa slalom azzurra. Qual è, secondo lei, insomma, l'ingrediente che riesce maggiormente a instillare a questi ragazzi?
2: Ma sicuramente posso dare la mia esperienza sui campi di gara di tutto il mondo e poi anche dare, diciamo, quei pochi consigli anche nelle avvicinanze alle gare dove la tensione sale, quindi a volte anche piccoli dettagli possono fare la differenza.
0: Mi corregga se sbaglio, mi pare che a Parigi era artificiale, no? Il campo di gara, diciamo.
2: Sì, diciamo che tutti i campi olimpici sono artificiali.
0: Ah, ok.
2: Perché è proprio per garantire un livello costante dell'acqua, quindi diciamo si va tutti su canali artificiali.
0: E questo
2: è una prerogativa.
0: È una cosa che si può soffrire magari rispetto a quello che è la consuetudine. Ci dica un po' quanto è diverso, perché non credo che sia una roba così naturale rispetto a quella che è la normalità, come è accaduto nei recenti europei.
2: Diciamo, i vantaggi del canale artificiale è che il canale è sempre uguale, quindi anche riescono a regolare la portata, sì, dell'acqua, mentre su un fiume naturale può cambiare molto il livello del fiume. E poi un'altra peculiarità è quella che ci si può allenare molto di più, perché di solito tutti i canali artificiali sono forniti di un tapirulan che ti ripoltrano molto rapidamente alla partenza, mentre sui fiumi naturali devi risalire a piedi e quindi perdi molto più tempo.
0: Il Pierpaolo Ferrazzi atleta che preferisce?
2: Ma diciamo, io ho vinto le due medaglie che, anche se erano un bel po' di anni fa, c'erano già i primi canali artificiali, quindi diciamo io sono
0: di parte.
2: Sono, esatto.
0: E ovviamente, insomma, stiamo parlando di uno sport complicatissimo, anche che ha a che fare con la natura da vicino in contesti come quello di Ivrea, e noi speriamo anche che si possano replicare in contesti artificiali, magari quelli olimpici di Los Angeles. Già si sanno bene o male i tracciati che ci sono fra 2 anni, quando usciranno fuori?
2: Sì, abbiamo già fatto un collegiale in primavera. Quindi il canale, diciamo, c'è già. Adesso devono decidere che ostacoli mettere, diciamo, non è ancora definito.

0: attivo, però conosciamo già il posto. La gara sarà svolta a Oklahoma City, non a Los Angeles, però è un canale artificiale di ultima generazione, quindi molto impegnativo e sicuramente molto spettacolare.
1: E quindi si inizia già a memorizzare, immagino, no? Magari speriamo che saremo presenti in massa, ovviamente, in quel posto, però si memorizza per automatizzare anche probabilmente a questo punto quelle che saranno le gesta dei nostri. Noi ringraziamo tantissimo per quello che ha fatto a Ivrea con la squadra azzurra, tecnico della nazionale di canoa slalom, tante medaglie che sono arrivate, tante ne arriveranno, speriamo. Pierpaolo Ferrazzi, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a lei e buona serata.

0: fatto un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, Cosmo, ci avviciniamo quasi al momento dei saluti e insomma della notte che va a permetterci di riposare. Nella fattispecie stiamo per in qualche modo anche andare a dare la buonanotte al nostro prossimo interlocutore, che è il signor Giuseppe Bisantis. Buonasera.
2: Ciao Diego, buonasera agli ascoltatori. Beh, qui è già notte, visto che è mezzanotte e 44 minuti, siamo 2 ore avanti.
1: Era la prima domanda.
2: E quindi qua siamo già nel cuore della notte. Se volete un'anticipazione della notte, ecco, ve la posso dare. È qui da Yerevan, bellissima piazza illuminata che vedo davanti a me. E insomma, e fra un po' dopo questa telefonata forse sarà ora di andare a dormire.
1: E quindi insomma, diciamo, la musica di Cosmo era introduttiva di quello che in realtà ci interessava chiederti, perché non sei in Armenia in gita, ma sei per raccontare, e lo farai domani dalle 18:30 alle 20:30 di Erevan, se non vanno male i miei calcoli, l'Under 21 di Baldini, che insomma retrocesso di nuovo all'Under 21, ma soprattutto è la nazionale che ci deve dare il serbatoio di giovani di cui si parla tantissimo, ed è evidente che è centrale in tutto questo, così come il racconto che farai domani. Introducici un po' a quello che ci interessa da vicino, poi ovviamente già la testa andrà probabilmente all'incontro con la Polonia, così importante, che viene subito dopo, ma insomma c'è da prima da affrontare una squadra armena che mi pare sia ultima in questo momento in classifica, corsa all'Europeo 2027.
2: Ecco, sì, incontri ravvicinati sia per la nazionale maggiore sia per la nazionale under 21, perché si giocherà domani giovedì qui a Yerevan con l'Armenia, ultima in classifica non solo, ma a 0 punti, quindi una squadra decisamente modesta per quello che abbiamo visto. E poi lunedì a Pescara ci sarà la sfida decisiva con la Polonia che ha vinto ancora, perché ha giocato oggi contro la Svezia, ha vinto per 3-0. Ciò significa che la Polonia in 9 partite ne ha vinte 9 e quindi ci ha 27 punti. L'Italia al momento ne ha 21, però deve giocare 2 partite con l'Armenia e con la Polonia. Ha perso lo scontro diretto immeritatamente a Stettino, 2-1 per la Polonia. Ciò significa che, dando per scontato, adesso al di là delle parole di circostanza, la vittoria di domani con l'Armenia, insomma, sarebbe clamoroso non vincere con una squadra davvero molto molto modesta. Poi lunedì sarà davvero il dentro fuori con la Polonia, perché vincendo con più scarto la scavalcheremo nello scontro diretto, anche se poi tanto l'Italia quanto la Polonia sono messe bene nel discorso qualificazione. Perché? Perché agli europei, che lo ripetiamo si disputeranno a giugno del prossimo anno tra Serbia e Albania, vanno le prime dei 9 gironi, e quindi sono 9 squadre, la migliore seconda, e quindi si arriva a 10, poi per delimitare le altre 4 squadre ci saranno i playoff tra 8 squadre. Albania e Serbia come paesi ospitanti sono già qualificate. L'Italia in questo momento è messa molto bene, quindi anche se dovesse arrivare seconda potrebbe davvero spuntare lo stesso la qualificazione senza passare dai playoff col secondo posto. Però questi sono calcoli che potremmo fare solo lunedì sera, quando tutti i gironi saranno terminati, c'è un po' un'incognita su altri gironi. E quindi andiamo per gradi, andiamo prima con l'Armenia e poi con la Polonia. Il calendario si è divertito perché ha messo l'ultima e la prima, e insomma parte proprio da qui, perché questa mattina al centro tecnico di Tirrenia, provincia di Pisa, dove è il quartier generale dell'Under 21, proprio poi dall'aeroporto di Pisa siamo partiti per arrivare qui a Erevan. Siamo arrivati in serata alla partita, poi domani mordi e fuggi, si ritornerà subito in Italia al termine della partita. E quindi Baldini nella conferenza stampa parla proprio di questo doppio impegno. Direi di ascoltarlo.
3: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
1: Al solito saggio, direi anche un po' paterno, Silvio Baldini. 335-699-2949, continua a arrivare messaggi legati alla nazionale. Credo che si sia soffermato anche sulla nazionale Baldini, visto che insomma ha appena lasciato quell'Italia che ha guidato per quelle due amichevoli, però ci sono pezzi anche in questa Italia qua di Mancini che conosce benissimo. Forse si può fare un attimo una digressione su quello che è capitato per quanto riguarda questa Italia qua di Roberto Mancini, perché anche mi pare che in conferenza qualcosa sia emerso. Quanto Baldini, che atteggiamento ha Baldini rispetto a questi suoi ragazzi e a questa Italia maggiore, questa nazionale maggiore?
2: Vabbè, lui ha parlato questa mattina, non c'era stato le dimissioni della Bianchetti, della quale immagino che abbiate parlato nel corso di zona Cesarini. Beh, insomma, è una situazione, la posizione del presidente Malagò, non proprio felicissima per la Federcalcio. La vittoria della nazionale in Turchia ha ridato un po' di serenità, perché poi alla fine i risultati sono quelli che contano. Tra l'altro oggi si è presentato il progetto stadi per gli europei che dovremmo ospitare insieme alla Turchia, però insomma ci sono alcuni stadi che ancora non esistono, quindi insomma sono progetti molto
1: venire. Abbiamo avuto un ospite esperto di campionato e calcio turco, ha detto che in Turchia stanno tranquilli, hanno già tutti gli stadi pronti, tra cui quello coccodrillo, per cui insomma
2: abbiamo visto il coccodrillo di Bursa. Io sempre con l'Under 21 un paio d'anni fa sono andato a Kocaeli, squadra che gioca la Serie B turca. Ma aspettavo chissà che, ho trovato uno stadio meraviglioso che noi ci sogniamo, e quindi la B turca gioca in quello stadio, quindi loro sono sicuramente più avanti rispetto a noi. Ma tornando alla tua domanda su Baldini, uomo federazione, lui si trova molto bene in Under 21, ha avuto l'esperienza delle due partite di giugno in cui ha portato l'Under 21. Ecco, qui c'è stato un accordo con Mancini, che è vero che Caiode in età di Under 21, è vero che è più esposto in età di Under 21, però il gruppo è rimasto a Baldini, perché queste sono due partite importanti, domani obbligatorio vincere, poi il dentro fuori con la Polonia, perché bisogna sì qualificarsi agli europei e bisogna puntare a tornare alle Olimpiadi. La Federcalcio, oppure chi c'è e chi ci sarà in Federcalcio, non accetta che dal 2008 non siamo alle Olimpiadi per quel che riguarda il calcio, e quindi hanno lasciato il gruppo, i vari Pisilli, i vari Favasuli, i vari Zisse a Baldini, proprio per ottenere questo risultato. Poi è molto probabile che fra un anno o due molti di questi Under 21 magari non li vedremo in Under 21 ma saranno in nazionale maggiore, perché stanno facendo tutti davvero molto bene, ci sono dei grandissimi talenti in questa Under 21. Io credo che Baldini tra domani e lunedì schiererà due formazioni molto diverse, perché sono impegni ravvicinati e perché al di là delle parole con la Polonia è tutto molto più difficile. Poi sottovalutare l'avversario potrebbe essere un rischio. L'unico precedente in Armenia era il 2019, allo stesso stadio che è praticamente il centro di preparazione della nazionale armena, qui a Yerevan, vincemmo solo tra virgolette 1-0, rischiando di non vincerla perché nel finale prese una traversa l'Armenia, decise un gol di Scamacca, pensate, allenatore era Paolo Nicolato. Domani io credo che sarà tutta un'altra cosa, e quindi ho visto una bella atmosfera oggi nel volo per Yerevan, insomma sono ragazzi che sono molto affiatati tra di loro.
1: Blocco
2: di Baldini,
1: blocco Frosinone, mi sembra che insomma specchia.
2: C'è un Palmisani che è assolutamente in auge, perché prima della pausa, se non ricordo male, l'hai commentato tu quella partita con il Como, ha parato pure le mosche. Praticamente Palmisani, quindi portiere già seguito dalla Juventus, da altri club, è uno dei leader un po' di questo gruppo, ragazzo molto genuino, e quindi c'è il gruppo Frosinone. Purtroppo è andato via Raimondo, che sta facendo bene, però un problema, un infortunio, ha dovuto lasciare il ritiro di Tirreni, adesso si sta curando, è difficile che ci sarà la ripresa del campionato, e poi insomma tanti giocatori che con Pisilli per esempio, abbiamo detto di Zisse, poi prima convocazione in Under 21 di Liberali che ha fatto tanta Under 20, Favasuli che è una delle note positive del Napoli, io immagino che ci sarà da divertirsi con questa Under 21, e si aspetta, inutile nasconderlo, la partita di lunedì con la Polonia, perché sarà una specie specie di finale, ma domani bisogna vincere bene. Poi però nel regolamento il calcolo dei gol con l'ultima in classifica viene un po' messo da parte, perché insomma bisogna calcolare i gironi da 6, i gironi da 5, però l'ho detto, l'Italia è piazzata bene con i punti e potrebbe ambire, se dovesse andare male con la Polonia, ma ci auguriamo di no, anche a passare come migliore seconda, evitando quindi i playoff. Ci sono buone possibilità, però visto che io ricordo la partita giocata a Stettino con la Polonia, quando l'Italia dominò, andò in vantaggio con Pisilli, poi ci fu un blackout di 10 minuti, prendemmo due gol, certo, perdemmo quella partita, però non meritò l'Italia di perdere, e io credo che davvero a Pescara possa dettare legge, anche se la Polonia le ha vinte tutte finora, 9 su 9, si possa vincere, prendersi il primo posto e poi magari augurare alla Polonia di passare come migliore seconda, però l'Italia c'ha tutte le possibilità per arrivare prima ed andare poi a giocarsi l'Europeo in Albania e Serbia a giugno del 2027.
1: Sarà tra l'altro un ritorno per Baldini a Pescara, come per te forse è stato, certo, un ritorno a Erevan in Armenia, non so se era, sì, già sulla tua mappa, sì, del bravo cronista con la valigia.
2: Venivamo dall'Irlanda, avevamo fatto una partita in Irlanda e poi Erevan 7 ore di volo, però insomma il bello dell'Under 21 è che ti porta anche in posti dove magari generalmente con il club oppure con le coppe non ci si va, e quindi c'ero anche lì, visto che poi quest'anno ho fatto 18 anni di Under 21, quindi insomma c'ero e c'ero anche da un bel po', quindi insomma sono posti che conosco, stadi che rivedo sempre con piacere.
1: E immagino anche festeggerai la tua maturità con i tuoi 18 anni di Under 21 domani alle 18:30, lo ricordo, su Radio 1 Sport, ci sarà Armenia Italia, poi lunedì dalle 18:15 anche qui su Radio 1, data anche l'importanza e l'orario che ci permetterà di raccontare l'incontro decisivo proprio contro la Polonia. Parleremo di Under 21 e quando si parla di quando ascolteremo vicende di Under 21, sia domani che il prossimo lunedì, si sente la voce del nostro Giuseppe Bisantis. Buonanotte a te e buon proseguimento.
2: Grazie,
1: ovviamente.
2: Grazie, buonanotte dall'Armenia e a sentirci a prestissimo.
1: Grazie a te, grazie anche alla squadra di Zona Cesarini, Gabriele Brogan in regia, Tony Tisi in redazione, Massimo Chiadroni che insieme a Gianluca Liberati è stato lì alla parte tecnica. Grazie a voi per l'ascolto, buon proseguimento qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pallone la sua terra, schizza per il mezzo, per tanti in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, nel carcere di Pisa una quarantina di detenuti si sono barricati in un intero reparto per chiedere un confronto con la direzione in seguito alla scoperta di microspie investigative nelle celle denunciata da uno di loro tramite una diretta TikTok. All'esterno della struttura sono presenti forze dell'ordine e reparti antisommossa. Gli esteri, i voli della compagnia aerea Fly Dubai da e per Israele sono sospesi dopo il tentativo di dirottamento di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Israele parla di minaccia terroristica. In studio Albar Kuri.
3: È stato proprio il ministro della difesa israeliano Katz a parlare per primo di attacco terroristico sventato grazie al coraggio del copilota e di alcuni passeggeri. C'è anche chi evoca l'11 settembre. Tutto si svolge nella cabina di comando quando l'aereo di linea Fly Dubai stava sorvolando la Giordania. Urla una colluttazione, il copilota, un cittadino omanita armato di coltello, avrebbe tentato di dirottare l'aereo. Il pilota, un indiano che vive negli Emirati Arabi, cerca di fermarlo grazie all'intervento anche di altri passeggeri. Ora è ricoverato in ospedale. Ha definito il collega un estremista religioso che pregava sempre. Il premier Netanyahu ha abbracciato il pilota come un eroe. È un attacco agli accordi di Abramo, si legge in una nota del Ministero degli Esteri israeliano, in riferimento proprio all'intesa siglata nel 2020 tra Israele e Stati Uniti con alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi.
2: Andy Burnham non esclude il rientro del Regno Unito nell'UE. Dal congresso laburista di Liverpool, il primo ministro inglese ha parlato di diverse opzioni sul tavolo, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham è intervenuto anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, ha detto, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Balzo dell'inflazione che sale al 4,2%, record degli ultimi 3 anni. A pesare i prezzi dell'energia, aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. E la premier Giorgia Meloni riapre la partita della flessibilità con l'Europa, inviando insieme alla Repubblica Ceca una lettera alla presidente von der Leyen, chiedendo nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. La cronaca: a Ferrara un giovane è stato arrestato per un tentativo di aggressione con un coltello nei bagni di un liceo. La vittima, di poco più giovane, ha reagito riuscendo a metterlo in fuga.
4: Ha cercato di colpire uno studente di 15 anni nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara con un coltello di grandi dimensioni. Il ragazzino si è difeso riuscendo a evitare le coltellate ma ferendosi lievemente. Nella concitazione l'autore dell'aggressione è riuscito a fuggire perdendo l'arma. Il quindicenne, sotto shock, ai carabinieri ha raccontato di non avere idea di chi fosse quel ragazzo poco più grande di lui e non lo hanno riconosciuto nemmeno gli altri studenti, ma ai militari sono bastate poche ore per risalire all'identità dell'aggressore, un maggiorenne della zona, disoccupato, individuato anche grazie alla collaborazione dei suoi familiari. In casa i carabinieri hanno trovato il fodero dell'arma da taglio compatibile con il coltello recuperato a scuola e anche gli indumenti indossati al momento dell'attacco. Il giovane è stato quindi arrestato in quasi flagranza di reato, interrogato dal PM di turno, indagato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio, è stato sottoposto agli arresti in una struttura sanitaria in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini hanno appurato che vittima e aggressore non si conoscevano. Restano da capire i motivi della vicenda. Roberta Castellano, GR1.
2: Allarme sigarette elettroniche, una ricerca ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti.
5: Sigarette elettroniche sul banco degli imputati, rischi sulla salute anche mentale emergono da una ricerca condotta da 2 medici sulla rivista Nature. Tra gli effetti rilevati, tosse, fastidio al petto e respiro sibilante, ma anche patologie orali e dentali, sintomi oculari e un aumento delle allergie che riguarderebbero soprattutto la fascia anagrafica 14-17. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
6: Ci parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
5: Flaminia Gullo, GR1.
2: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
1: Radio
0: Radio Italiana 531.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buongiorno e benvenuti a Pane, Latte e Caffè con Marco e Vanessa.
1: Con Marco e Vanessa.
0: E Vanessa.
1: Attenzione.
0: C'era un Marco suspense. Ho pensato la gente lì. E Vanessa.
1: E invece
0: eccola
1: c'è.
0: Eccola qua.
1: Invece c'è.
0: È tornata.
1: Buongiorno.
0: In grande rispolvero.
1: Grande rispolvero, come un Dyson. Come un Dyson. Buongiorno Vane, buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
1: Come va?
0: Molto bene, come va?
1: Normale, normale, normale.
0: Questo come... mi sembra che un po' quel come va l'australiana. What's up mate? Tu vorresti stare lì a dire tante cose, però bene, bene.
1: Devo pagare le tasse, queste cose qua. Tu invece non hai tempo di...
0: 6:39 del mattino, può solo che andare bene.
1: Stay the obvious, we don't wanna stay the obvious, ecco. Primo di ottobre, giornata internazionale del caffè.
0: Eccoci.
1: Buon caffè a tutti.
0: Buon caffè a tutti. Noi abbiamo la nostra dose, la prima dose della giornata, la prima di tante.
1: Ho ricevuto anche dei complimenti questa mattina per il mio caffè che ho preparato.
0: Assolutamente sì.
1: Ho imparato.
0: Sarà che mi mancava? Ma davvero oggi ha un sapore diverso.
1: La pisciazza che bevi quando vieni
0: allora,
1: qua.
0: Allora, non è una pisciazza, è un double shot bello concentrato con del latte.
1: È una
0: a riscaldare questa mattina uggiosa.
1: Uggiosa.
0: Che tra l'altro ho lavato la macchina ieri. Ora non per fare la lamentela, questo, ma come si. Hai visto com'è pulita? Affacciati.
1: No, ho visto. Abbastanza pulita.
0: Ringrazio mio fratello Gabriele. Non per fare qui un. Anzi, faccio una sponsorizzata a lui. Signori, se avete bisogno di lavare la macchina, 39 Alexander Avenue, Campbelltown.
1: No, che sei il tuo indirizzo di casa. Indirizzo, sì. Non puoi fare
0: venite,
1: queste cose.
0: Venite a in fila. Vi voglio in fila lì. Sai come i bambini avidi di denaro che vendono limonata nei telefilm americani.
1: Esatto.
0: Lì, mio fratello con il suo stendino.
1: Ti ricordi il tipo che fece denuncia di queste due bambine che vendevano limonate in centro in una città italiana?
0: No.
1: Ma è una roba di tipo 4 mesi fa, è una roba, ci fu indignazione della gente.
0: Perché dice, era una cosa molto americana.
1: Ma sì, ma poi dopo della gente contro questo tipo che disse: io ho un bar e queste bambine mi rubano il
0: business. No, vabbè, classica italianità. Classica italianità.
1: Che non è che Gabri si è messo ad aprire un car wash di fianco a un car wash.
0: Assolutamente.
1: Cioè.
0: Anzi, non lo fa. Io gli consiglio di farlo perché ha tutta l'attrezzatura.
1: Mm.
0: Che è il power. Idro power.
1: Oddio, che fetish, lo voglio.
0: Toglie
1: lo
0: tutte
1: voglio.
0: Le cacatine del piccione.
1: Lo voglio,
0: cioè,
1: lo
0: no,
1: voglio.
0: Una roba assurda.
1: Cioè, è una roba che mi fa godere. E proprio quando vado a lavare la macchina, che non la lavo con i rulli, ma la lavo con la pistola.
0: Assolutamente.
1: È togliere
0: sì.
1: Proprio le macchiette.
0: Vedi che saltano proprio.
1: Poi una volta ho sbagliato, sai che nella mia macchina io ho gli adesivi col mio nome.
0: Sì.
1: E ho tolto gli adesivi.
0: Ah, infatti a me la U è
1: ho
0: così
1: sbagliato.
0: Potente che la U di Hyundai è un po', se un attimo...
1: Hyundai, si chiama Hyundai.
0: Però effettivamente conviene avere tutta l'attrezzatura, è molto soddisfacente.
1: Consigliamo di comprarla, un local Miter 10 o un...
0: Assolutamente sì, poi puoi lavare anche i tappeti con il power wash.
1: Io dico... Che tu sei una di quelle persone che rimane bloccata sui video dei tappeti che vengono
0: lavati. Mamma mia.
1: Godo.
0: No, alle 3 del mattino che dici dovrei andare a dormire.
1: Allora,
0: no.
1: Per chi ci sta ascoltando che volesse farmi un regalo del compleanno a novembre, io ho un fetish per l'idropulitrice.
0: Cioè, l'abbiamo detto.
1: L'idropulitrice.
0: L'abbiamo detto.
1: È una di quelle cose che ogni tanto mi capita di cercare su Marketplace.
0: Per capire se ci sono delle offerte.
1: Tipo un $50 io la compro, cioè vado. Guardo dov'è, dico Campbelltown,
0: sì,
1: la compro.
0: Sì, $50 se mi resiste per un paio di lavaggi ci può stare. $50 è un prezzo ottimo per queste cose.
1: Sono tre lavaggi, fatti bene, bene. Cioè un investimento a lungo termine. Comunque, giornata internazionale del caffè, abbiamo della musica intitolata per il caffè. Cioè, fatta apposta. Non potevamo cominciare se non altro che con il re del caffè napoletano.
0: A Tazzunelle Caffè, Pino Daniele.
1: E come no.
2: A Tazzunelle Caffè. E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e famo, sanno tutto quanto. E invece ci aiuto.

0: Bentornati a fare Latte Caffè su queste note di Nata Zurelle Caffè Pino Daniele.
1: Lupa Samme e Wai.
0: Lupa Samme Wai.
1: Cioè quella G è proprio invisibile.
0: E questi invece Rana Man, e questi invece di aiutarci, averci atti.
1: Che fanno?
0: Samagne na città.
1: Cioè, capito? Che poesia.
0: Però noi drimmo caffè.
1: È quella... Non è la cazzimma, è proprio quel modo di fare polemica, ma giusto, per il popolo.
0: Sì.
1: Per il popolo.
0: Siamo tutti un po' masanielli. Siamo tutti un po'. Ci ribelliamo.
1: Ciro e belliamo.
0: Ok, Ciro e belliamo.
1: Buongiorno a tutti, pane, latte, caffè, 6:46, primo ottobre, giornata internazionale del caffè, quindi godiamocela con un ottimo caffè.
0: Sì.
1: Questa mattina con un caffè Segafredo,
0: yep.
1: Che mi sto godendo un espressino, mentre Vane con la pisciazza.
0: Double shot. Con latte.
1: Il latte scaldato nel microonde, una roba molto osi.
0: Ma sì, non si può stare sempre lì a fare del frothing e...
1: Perché?
0: Non c'è sempre
1: tempo. Mi piace fare frosting, scusami.
0: Ok, io che sai ho un problema spesso con alcune consistenze. Devo dirti la verità, non sono una grande amante della schiuma.
1: È vero, quindi prendi flat white.
0: Prendo in genere il flat white. Che per quanto gli australiani sono molto orgogliosi di questa creazione che è il flat white, devo dire la verità, quando lo ordini al bar molti si dimenticano cos'è un flat white e ti fanno comunque 2 centimetri di schiuma su.
1: Ah, questa è sempre la polemica. Tu sei proprio australiana, eh?
0: Non polemico. Capito? Però se si chiama un flat white e l'australiano è super orgoglioso del flat white, che adesso si trova ovunque, anche in Italia e anche nel sud Italia hanno iniziato a fare il flat white.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Dove?
0: A Caserta c'è un bar che fa il caffè, fa il flat white anche.
1: Attenzione.
0: A Milano ce ne saranno tantissime, immagino.
1: Sì, chiaro. Ma tu in Italia cosa ordini se non c'è il flat white? Latte
0: allora,
1: macchiato.
0: Io ho sempre preso il caffè macchiato in Italia.
1: Corto.
0: Macchiato corto,
1: normale.
0: macchiato lungo, insomma.
1: Okay.
0: Non
1: okay.
0: Semplicemente con 2 cucchiaini di schiuma, ma anche con una goccina di latte. Però io sono anche cresciuta nel bar, perché vengo da una famiglia di baristi.
1: Vero.
0: Scherzi a parte che bevo il secchio di caffè qua.
1: Lì è l'intake di una settimana di Vanessa Celentano in Italia, capisci? Quella è l'equivalente di tutto il caffè che bevevo.
0: Però anche quando ero in Italia in realtà bevevo il caffè a lungo, perché non lo so, ho sempre studiato davanti al computer, lavorato davanti al computer per tantissimo tempo, e quindi avere il caffè lì lungo mi ha sempre fatto compagnia. Quindi diciamo da qui poi è nato il caffè come comfort più che l'espresso veloce che butti giù. Poi ognuno ha le sue abitudini e in questa giornata internazionale del caffè sicuramente sono tutte valide, le celebriamo tutte. Anzi, se prendete il caffè in una maniera particolare, magari non lo so,
1: la mocona
0: intravena, scriveteci.
1: Beh, quando lavoravo a Segafredo ero, cioè, sì. Io praticamente avevo sangue e caffè.
0: Ma anche ieri chiacchierando è uscito il caffè marocchino. Che in Italia anche abbiamo tanti caffè. Quando qui vai al bar e dici quanti caffè ci sono in Australia, in realtà tanti caffè li abbiamo anche in Italia.
1: Siamo noi
0: che siamo tradizionalisti e beviamo per lo più espresso.
1: Sì, però c'è lo shakerato,
0: c'è lo shakerato,
1: cose
0: bravo.
1: Che qua trovi poco. Marocchino
0: esatto.
1: Pochi, il shakerato da qualche parte lo trovi.
0: Il marocchino ha una crema al cioccolato dentro, tipo un mocha. È un mocha, mini mocha.
1: Sì, ha una robina dentro, si può fare con. C'è chi lo fa con la Nutella anche.
0: Si può fare con la Nutella, poi c'è stato il periodo del caffè alla nocciola.
1: Sì. Abbiamo anche le macchinette che fanno il ginseng, quelle cose là.
0: Esatto,
1: l'orzo. Che qua non esiste, capisci? No. Le facevamo al bar da Fede, che saluto, che ci ascolta sempre.
0: Sì.
1: Facevamo il caffè ginseng, caffè l'orzo,
0: sì.
1: 15 anni fa. Poi la macchina l'ha tolta, che lo bevevamo in pochi, cioè era poca roba. Come la crema al caffè.
0: Crema,
1: è una roba
0: caffè,
1: che never to coffee, cioè la puoi bere ma non
0: che
1: la...
0: Poi è strano perché gli australiani adorano slush e cose fredde.
1: Esatto.
0: È strano come la crema caffè non ha preso
1: esatto, ma
0: popolarità.
1: Soprattutto immagino invece in Italia una cosa americana come la mocona o il caffè instant non ha mai fatto il to coffee, non ha mai
0: certo
1: non vabbè, ha fatto un take off importante. Sai come tutte queste cose americane che arrivano in Italia,
0: ma il caffè è una roba così veloce in Italia, è così inexpensive, parliamoci chiaro, perché credo che ancora il valore del caffè quando lo prendi al bar sarà €1,50.
1: Secondo me dopo il Covid comunque si è alzato il prezzo anche lì.
0: Che ancora si preferisce prenderlo al bar.
1: Assolutamente, ma comunque vi daremo anche dei fun fact sul caffè anche in Italia, anche coi prezzi, Tanta musica sul caffè, ma non questa, anzi, cioè in realtà un po' lo è, perché se tu bevi un buon caffè poi hai una giornata meglio di quello che era
0: certo.
1: Prima, quindi in realtà i Luna Pop ci insegnano che oggi pur piovendo, sarà un giorno migliore.

0: Luna Pop, un giorno migliore, 6:55, è decisamente un giorno migliore grazie al mio caffè Segafredo, mi sono bevuto stamattina e non sarà il primo Vanessa Celentano.
1: Sarà il primo di tanti.
0: Esatto.
1: Sarà il primo di tanti.
0: Però vedi Vane, tu cominci con la pisciazza, però poi ti adegui al...
1: Immagina chi si è collegato in questo momento.
0: Cominci con la pisciazza.
1: Vale, però
0: beh, la prima cosa che fa una persona appena si sveglia, a meno che la vescica non è stata cicchi durante la notte, è comunque quella lo stesso. Yeah. Però noi parliamo del caffè che beve. Perché quando uno dice com'è il caffè australiano, cioè adesso il caffè è buono, nel senso, ok, la cultura del caffè
1: quando
0: australiana
1: Marco
0: è...
1: Petti è arrivato 20 anni sì, fa, esatto, e ha portato il

0: caffè napoletano,
1: vero,
0: forte, ricco di robusta, sporco, pieno di olio, cioè quella roba lì che si beve soprattutto al sud Italia, ma si beve, diciamo, col caffè amaro
1: espresso con crema, è lo standard italiano.
0: C'è una persona che beve il caffè al bar Messico, se beve l'espresso qua glielo tira in testa,
1: certo,
0: perché è acido, perché è fruttato, ma il caffè è un frutto,
1: certo,
0: alla fine, quindi ha quell'acidità,
1: sì,
0: lì.
1: La rostatura crea un profilo diverso per ogni tipo di caffè, giusto?
0: Esatto, dipende quanto lo tosti, il caffè poi viene
1: tostatura.
0: Più... vabbè, quello che è, perché è roasting, quindi abbiamo, sì, fatto un inglesismo, sì, italianizzato. Però è così, potremmo fare veramente tutta una settimana, sì, sul caffè, perché c'è tanto da dire.
1: Fatto
0: però,
1: sta... scusami, continua.
0: Però
1: continua.
0: Il caffè che noi pensiamo faccia sia, che sia una ciofeca, in realtà il caffè australiano, cioè il modo in cui viene estratto il caffè qui, è, diciamo, no, estratto lo estremo meno in Italia, ma è proprio il caffè in sé, la qualità del caffè, la qualità del chicco è ottima.
1: È ottima.
0: È ottima, è ottima. Poi al gusto noi non siamo abituati, perché qua il caffè è acido, per noi è una roba,
1: allora,
0: che dobbiamo...
1: se arrivate in Australia, la prima cosa che fate è andare al bar a prendere un espresso, vi state prendendo una pala e ve la state sbattendo sui denti.
0: Dipende, dovete sapere
1: più
0: dove andare.
1: Però... no, secondo me, proprio se il primo caffè che prendi in Australia da italiano abituato a quel caffè è l'espresso, inevitabilmente la reazione sarà quella.
0: Oh, esatto.
1: Come tutto il resto, bisogna farci il palato. Noi ci abbiamo messo sicuramente il nostro tempo a farci il palato, a parte che poi abbiamo imparato a scegliere dei caffè sicuramente che,
0: certo,
1: si avvicinano di più a quelli italiani. Però ci vuole tempo, come tutto.
0: Ho imparato a non bere caffè nelle petrol station, quelle dei, sì, nei paesi sperduti, per,
1: vero,
0: esempio. Cioè,
1: vero.
0: Quelle sono cose che impari.
1: Anche se
0: tempo.
1: Ti dirò, il caffè della petrol station, perché è consistent? Perché è consistent? Mentre quando a volte prendi il caffè nei posti in cui c'hanno il morning rush...
0: beh, il barista fa tanto,
1: però,
0: il barista fa tanto.
1: Sì, sì, assolutamente sì,
0: cioè,
1: però,
0: se tu hai la,
1: appunto,
0: ricetta di una tagliatella, lo fai fare da una nonna o da una persona che ha cominciato a cucinare ieri, la tagliatella,
1: sì,
0: la senti, la,
1: sì,
0: senti,
1: sì,
0: che è diversa,
1: come
0: tutto,
1: no?
0: L'esperienza del barista fa tutto. Comunque, sono quasi le 7, è il momento di tirare fuori il secondo caffè della mattinata e arriva Malika Ayane,
1: sì,
0: che tra l'altro questa canzone è una cover, capisci? Però ormai l'abbiamo data a lei di suo,
1: certo,
0: perché ormai se l'è presa.
1: È dolce come una sveglia come partita, quindi spero che servirà da sveglia a tante persone.
0: Io voglio un altro caffè.
1: Let's go.

0: Sanremo 1969, Riccardo Del Turco è il cantante di questa canzone, ma Malika ormai è...
1: L'ha fatta sua.
0: È sua.
1: L'ha fatta sua, grazie.
0: Posso dirti, Vane, ti consiglio un documentario di Report sul caffè di circa 15 anni fa. E io così ho conosciuto questa canzone. È un documentario molto bello. Sai, sì, i servizi di Report, insomma, sul caffè, che spiegano tante cose. E c'è questo inviato di Report che va nei bar di tutta Italia e fa vedere quanto in realtà in Italia veramente non siamo in grado di mantenere la macchina del caffè, di pulirla.
1: Sì.
0: E ci sono anche degli esperti del caffè, un po' più di all'australiana,
1: sì,
0: che proprio spiegano quello che spiegavano a noi quando ho cominciato a lavorare io nel caffè, quindi 14 anni fa, che spiegavano proprio la manutenzione della macchina, cosa che in Italia non si fa. Cioè, tipo, quando noi diciamo puliamo il braccetto della macchina del caffè, in Italia tanti non lo puliscono perché dicono: perché il sporco preserva il sapore del caffè.
1: Molti pensano, così come la macchinetta, molti pensano che
0: non si lavi col sapone.
1: Non si lavi, infatti sì.
0: Però è come dire, facciamo un sugo, sì, e non laviamo la padella perché il sugo che rimane nella padella dà il sapore. Mm. Cioè, magari forse igienicamente il caffè fa meno male. Cioè, non è nocivo,
1: sì,
0: se il caffè rimane lì non è nocivo, però non è proprio il massimo, dici.
1: Noi ricordo facevamo la pulizia, sicuramente non tanto quanto se ne fa qui, quanto la sto vedendo fare qui, che ci sono bar che la fanno tutti i giorni.
0: Il chimico si fa tutti i giorni, specialmente qua si fa tutti i giorni,
1: ma in Italia no. Ricordo che si faceva non ricordo quanti tot di giorni, e una domenica sì e una domenica no. Ricordo che facevano il lavaggio con il sale. E il ricordo perché mio padre andava sempre a comprare il sale.
0: Bravissima.
1: E mi ricordo questa cosa perché qualcuno mi disse: ecco perché i tabacchi si chiamano sale e tabacchi, perché tu vai a comprare anche il sale per fare queste cose.
0: E in Italia si mette il sale nella caldaia della macchina. Cioè si mette proprio una cosa normale. Ricordo che qui è ovviamente una cosa che non si fa, perché l'acqua è diversa, completamente diversa.
1: Sì.
0: E si dice sempre: ma in Italia il caffè è più buono perché l'acqua è diversa. E,
1: cioè, è vero.
0: Una di quelle cose,
1: sì,
0: lì. In realtà è proprio il modo diverso di preparare il caffè. Allora, pubblicità. Quando torniamo, ancora tanta musica, ma anche tante news. Perché oggi Vanessa Celentano deve recuperare 2 settimane di cose che succedono a Vanessa Celentano.
1: Ce n'è tante, ragazzi.
0: Me ne ha raccontate un paio, ma non mi ha detto troppo, perché io voglio sapere tutto in diretta.
1: Sì.
0: Se me lo racconta prima, perde un po' di magia. Quindi torniamo tra pochissimo con Pane, Latte e Caffè.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 1 ottobre, Edison Road, Pennington, Alfred Road, Croydon, Kevin Road, Gipps Cross, Arthur Street, Tranmere and Port Road, Hindmarsh. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
5: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: E tornate a Pane Latte Caffè con il caffè oggi del Pane Latte Caffè, perché è la giornata internazionale del caffè. Per chi si fosse collegato adesso, è la giornata internazionale del caffè. Già ne abbiamo parlato un pochino, ovviamente stiamo andando a fondo nei dati di quelli che sono il consumo del caffè, il costo del caffè in Italia e in Australia. Andiamo a vedere questi numeri qui.
1: Anche perché con un deca quanti caffè si compravano ai tempi di questa canzone, negli anni
0: sì,
1: 90
0: sì.
1: Si compravano 10 caffè più o meno, perché negli anni 90 il caffè in Italia costava circa 35 centesimi di euro, quindi ovviamente si parla in lire perché negli anni 90
0: sì,
1: avevamo le lire, quindi 500 lire un caffè, più o meno.
0: Negli anni 90 sì, verso la fine degli anni 90 secondo me si doveva essere assestato sulle 1000 lire.
1: Più o meno.
0: Perché ricordo quando nel 2001 è entrato in vigore l'euro e noi abbiamo fatto il cambio. Ricordo che il costo del caffè al bar, nei nostri bar, era passato a 65 centesimi di euro, perché si voleva essere, secondo me, fedeli
1: e, alle 1000 lire.
0: Esatto, e si era fatta questa conversione
1: che poi col tempo,
0: ovviamente quando abbiamo fatto la conversione all'euro, poi è iniziato a salire anno per anno ed è diventato quello che oggi il caffè è, un euro.
1: Bravissima, perché nel 2002 il prezzo medio era di 65 centesimi di euro. Sappiamo benissimo che al sud il caffè costa meno, e lo è sempre stato, per tanti motivi: il prezzo della manodopera, il prezzo della materia prima, anche la vicinanza, perché sappiamo benissimo che magari tanti caffè, tante torrefazioni sono a Napoli e quindi tanti caffè magari col trasporto costano meno. Però è ovvio che il prezzo del caffè è salito molto negli ultimi anni. Pensate che nel 90 costava 35 centesimi di euro e adesso il caffè, il prezzo medio in Italia nel 2026 è 1,29 euro. Parliamo di espresso, eh?
0: Parliamo di
1: shot di caffè, perché l'espresso quello è proprio lo shot di caffè, che nel prezzo del caffè c'è l'acqua, c'è il chicco, c'è lo staff, c'è la corrente, c'è tutto. Poi bisogna veramente fare, è tutto un prezzo che va in base all'inflazione.
0: Ed è interessante vedere che 1,29 è la media, perché come dicevi al sud ci sono realtà in cui il caffè è 80 centesimi.
1: Poi,
0: ancora
1: è chiaro che se prendiamo Piazza San Marco come la mettiamo
0: nel purpurì, o Capri,
1: non puoi pagare 8 euro un caffè. Io ho pagato un caffè a Milano, espresso al flagship store di Lavazza, 4 euro un espresso.
0: No.
1: Però è un'esperienza, vai lì, è un flagship store, è lo store, cioè tipo come quando vai da Starbucks Reserve a Milano, che è il vecchio ufficio postale, il caffè lo paghi 2 euro, però è l'esperienza che paghi, capisci?
0: Sì.
1: Come è questa cosa qua. In Australia abbiamo un aumento del prezzo dal 90 a 35 centesimi di euro. Nel 2026, no scusa, questa è in Italia, per me, pardon, in Australia era $1,50 nel 90 fino a $4,69 nel 2026. Secondo Daily Brew Report 2026, Westpac Data X dice che il caffè in Australia costa in media $4,69, che è sempre l'espresso, eh.
0: Stiamo parlando sempre dell'espresso.
1: Quando lavoravo al bar da Fede, $2,50 era l'espresso.
0: Sì.
1: 15 anni fa. Cioè, $2,50 era un euro. Un euro e dieci.
0: Immagino che ci siano costi di produzione più elevati.
1: Come no? Il costo dello staff.
0: Anche a giustificare questo prezzo, ma probabilmente anche il costo della produzione del roasting del caffè sarà un pochino più alto.
1: Ma Vane, però immagina adesso quanto costa un caffè che bevi tu. Tu magari bevi un doppio shot con il latte di mandorla. Quanto ti costa un caffè?
0: Te lo posso dire, sia perché e vedo i prezzi che abbiamo noi al lavoro e vedo i prezzi in giro. Questa media qui di 4 punto qualcosa è la media di un caffè piccolo con latte normale.
1: Ormai
0: se vai ha una taglia in più, fa il size up, cioè il dollaro in più. Se ci aggiungi un latte particolare è un altro dollaro in più, 80 centesimi o quel che
1: sia. O l'extra shot
0: è un altro dollaro in più. Se volete un caffè medio in Australia con due shot, perché siete abituati a prendere due shot, e un latte un po' particolare, aspettatevi a pagare una cifra che va dai 6 a 7 dollari. Che sono sicuramente tanti rispetto a quello che è un euro del caffè, che se vai al bar in Italia prendi l'espresso o anche il macchiato e spendi un euro al giorno, che magari non sono tutti i giorni, toglici le domeniche, quello che sia, sicuramente non ha l'impatto che prende il caffè tutti i giorni al bar.
1: Allora io vi dico, cari amici ascoltatori a casa, non prendete mai il doppio shot, perché tanto con le macchine di nuova generazione sono già quasi tutti doppi shot. Yeah. Chiaramente il caffè è tostato un po' più light, quindi non è quel caffè, come dicevamo prima, che beviamo noi, quindi a cui siamo abituati, che è forte. Quindi magari qualcuno di voi deve avere il doppio shot, vuole uno shottino in più. Però di base i caffè nelle macchine di adesso, le varie macchine che trovate in giro qua per Adelaide, per l'Australia, sono già doppio shot in realtà,
0: sono belle concentrate, sono già belle comunque concentrate. Lo shot è bello concentrato, c'è, esatto, una buona crema. Quindi, e ricordiamo che anche in Australia c'è un buon caffè con la crema, non stiamo, molti italiani dicono ma lì che caffè con... ragazzi, abbiamo...
1: Però la crema non è solo sintomo di, cioè...
0: Ah, questo è anche vero, mi insegni, ma...
1: Cioè, siamo lì.
0: Ce la caviamo. A un costo un po' più alto, ma ce la caviamo.
1: Intanto vi ho risparmiato un dollaro. Poi fate voi. Io voglio riscuotere.
0: Tip del giorno.
1: Voglio riscuotere.

0: I telegiornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore. 7:20, scoccate in questo preciso momento, primo di ottobre, giornata internazionale del caffè. Oggi quindi il caffè ha un sapore diverso, come quello che ci stiamo gustando in studio. Parlavamo dell'inflazione del caffè in Italia, per esempio. Il prezzo del caffè negli ultimi 30 anni è aumentato del 269%.
1: Sì.
0: Che è tantissimo, chiaramente.
1: Abbiamo detto come al cambio dell'euro, molti si ricorderanno, i 65 centesimi di euro per appunto essere fedeli al cambio lira. E poi sono da lì sono aumentati tantissimo.
0: Io ricordo solamente nella settimana del suo compleanno le calcolatrici regalate al nostro premier, mi consenta, blu e gialle.
1: Perché
0: per fare la conversione.
1: Mille lire erano
0: 1936,27.
1: Eccolo.
0: Amore
1: sono
0: mio.
1: Sono numeri che non si dimenticheranno mai.
0: Si dimentica.
1: Come 025613. Tutti sappiamo cosa esatto. Viene dopo quello.
0: Numero di una stronza che oppure il pi greco.
1: Il pi greco, esatto.
0: Tre, quattro numeri che tutti sanno.
1: Esatto.
0: Senza sapere perché, tra l'altro. No, mi ricordo proprio questa calcolatrice. È cambiato tutto con l'euro, però come dicevi tu, avendo un bar, in realtà avete fatto una conversione
1: fedele che è durata poco, perché fedele. Appunto poi c'è stato quell'anno di assessment dove tu hai detto euro che succede,
0: esatto.
1: chi lo cambiava fedelmente, chi invece lo prendeva come se fosse
0: esatto.
1: Lira, secondo me lì è successo.
0: Un giorno qualcuno si è svegliato e ha detto mille lire, un euro, no, ma scusate,
1: esatto, secondo me lì è successo qualcosa, è andato storto in quel momento.
0: È successo il Covid, abbiamo capito, ma quello era 18 anni prima, cioè capito, è successo qualcosa che un giorno qualcuno ha detto no, adesso cambiamo tutto. Comunque si stava meglio quando si stava peggio, questa
1: sì.
0: È una roba.
1: E ricordo ora sanno. Per divagare, ricordo i miei genitori che andavano in banca a prendere questi nuovi
0: queste nuove banconote.
1: Non solo le banconote, ma anche
0: il blister di monete.
1: Il blister di monete, c'è un nome, ora non mi viene. E ero affascinata da questa.
0: Perché
1: cosa.
0: Erano diverse?
1: Proprio vedere lo stack di monete nella carta, aprirle,
0: sì,
1: sembrava
0: sì,
1: una
0: sì.
1: Cosa nuova. Sembrava
0: sì,
1: chissà
0: sì,
1: che
0: sì.
1: L'inizio di quale cambiamento
0: epocale
1: globale, e lo è stato effettivamente.
0: E con le lire non si poteva fare, certo si poteva. Qua si va in banca, si prende le monete.
1: Sì, si poteva fare, però ovviamente il gennaio del 2001 tutti andavano in banca a prendere questi soldi, quindi si vedevano e io ero affascinata, avevo 9 anni, quindi.
0: L'altro giorno mi è capitato un video sui social di questo ragazzo che prelevava al bancomat, c'era la televisione. Il primo prelievo di euro. Quanti hai prelevato? 40 euro. Incredibile. Cioè una notizia nella notizia. Roba incredibile. Comunque,
1: Notizie nelle notizie. Siamo passati al caffè. Siamo passati al cambio euro.
0: Vanessa Celentano, io qua devo tirarti le orecchie.
1: Cioè che cosa ho fatto? Sono sparita 2 settimane. Che tempo.
0: Che tempo che porta? Tu alle 7:23 ancora non ci hai detto che tempo
1: tu
0: che porta.
1: Tu non hai idea di quanta gente mi ha detto
0: per strada.
1: Quando si parla di tempo e di meteo in generale mi dicono shout out, ovviamente.
0: Che tempo che porta?
1: Shout out ai nostri primi fan e ascoltatori Loris e Riccardo, che sanno tutte le nostre musichette e ogni tanto quando si parla di tempo tu ce lo puoi dire, che tempo
0: Che tempo porta oggi?
1: Lo vediamo benissimo. Abbiamo detto una giornata uggiosa, lo sarà per tutta la giornata, signori miei, perché secondo il meteo pioverà per lo più tutta la giornata, 100% di pioggia, ricordiamoci che è una previsione che si riferisce alla superficie.
0: Attenzione Vanessa Celentano, ricordaci.
1: Ricordiamo che le percentuali di precipitazione non è la probabilità di precipitazione.
0: Io, guarda,
1: che
0: io
1: ci sono così...
0: mi spoglio nudo dall'emozione.
1: Ci sono così tante R in questa frase che ieri abbiamo preso in giro. Teo, che non sa pronunciare le R come le pronunciamo noi.
0: Parliamo di Teo, che sta cercando di fare un recupero crediti tra poco. Non succederà.
1: Comunque il 100% non è probabilità di precipitazioni, ma la superficie
0: su cui
1: pioverà effettivamente, su cui pioverà, positivo affermativo. Quando leggiamo 100% significa che su tutta la superficie della città pioverà. Le nuvole, non è la nuvolina di Fantozzi, c'è il nuvolone su tutto il sud Australia.
0: Piove in questo momento intanto,
1: piove in questo momento, come vediamo. Pioverà anche domani. Voi dite perché abbiamo avuto quella giornata martedì che ci ha fatto sperare in un...
0: Mamma
1: a me
0: mia.
1: Ha fatto solo bestemmiare. sognare.
0: Giornata più calda in Australia dal 1900, in Adelaide dal 1961.
1: Non eravamo preparati.
0: A settembre.
1: A settembre, ovviamente, che perché arriviamo a gennaio, a febbraio e ci sono quelle cose. La giornata più calda rispetto a 300 giorni fa, tesoro mio, perché ogni anno c'è la giornata più calda.
0: Cioè, ormai non è più un record.
1: Non è più un record, che ovviamente i record vanno battuti, però questa era inaspettata, diciamo.
0: Perché hai bestemmiato? Perché?
1: Perché uno non sono pronta al caldo. Con la mia schedule, ok? Ti dico una cosa, perché la dico sempre questa cosa. Io non è che odio il caldo. Io adoro il caldo se fossi in spiaggia o
0: certo,
1: in piscina.
0: E come no?
1: Vivere con il caldo è debilitante, ragazzi. Quando hai una schedule come la mia, dove molto spesso lavori di sera, inizi alle 4, lo sai qual è quella cosa che rovina la mia giornata? Entrare in macchina alle 3:30. Quando la macchina è stata al sole, signori. Cioè, ora ditemi se a voi la giornata non viene rovinata. Perché personalmente, dopo che mi trucco e mi preparo e mi infilo in macchina e inizio a sudare, e voi ti dici, ok, ma perché non ti inizi a raffreddare la macchina da prima? Ma provaci tu a raffreddare la macchina con 40 gradi all'ombra, tesoro mio.
0: Cosa accendere dalle... tu poi che c'hai? Non è che c'hai una macchina tecnologica che puoi accendere con l'app.
1: Esci fuori, cioè. No, no.
0: Comprati il coso per il parabrezza.
1: Quindi io vi dico che odio il caldo per questo motivo. Volete sapere un motivo specifico per cui odio il caldo? Io poi sono nata ad agosto. Adoro l'estate, adoro il sole, adoro il mare. È proprio questo motivo specifico qui.
0: Sì, ho capito, ma...
1: entrare in macchina il pomeriggio quando la macchina è stata sotto il sole.
0: Che non puoi neanche toccare il volante.
1: Esatto. Devi stare così con le ditina così.
0: Pensa se avessi la macchina manuale. Sarebbe peggio, non puoi neanche cambiare.
1: Hai capito? Devi stare così.
0: Tu hai comprato la macchina automatica per questo motivo. Solo per questo motivo.
1: Vero.
0: Solo per questo motivo.
1: Fatto sta, abbiamo fatto questa digressione.
0: Ma non è mai una digressione. Non è mai una digressione. Tutto fa parte del nostro cervello con l'ADHD. Il nostro cervello è tutto collegato. Non hai capito ancora come funziona.
1: Immagina che si collega adesso. Piovono caffè. Ok. Quindi la giornata di oggi pioverà, domani pioverà ancora, sarà una settimana un pochino così, un pochino grigia, non vedo tanto sole per la prossima settimana, le minime sono di nuovo in calo, ci aggiriamo intorno ai 10-11 gradi.
0: Ci aggiriamo?
1: Le massime sono 18, salvo alcune eccezioni, si potrà arrivare a 23 gradi, ma sempre coperti, quindi saranno un po' sofferti.
0: Sento già quell'umidità
1: sì,
0: che mi arriva proprio fino al mento, quella roba lì.
1: Assolutamente sì, quindi esatto, è questa che c'è, sicuramente l'umidità, perché quando c'è quella pioggia primaverile che si abbina con l'aumento di temperature, si soffre sempre un po' di più.
0: Senti, ma tu sei nata ad agosto, no?
1: Io sì.
0: Hai mai festeggiato con Pasquale Cafiero? Pasquale Cafiero.
1: No.
0: Non ricordi Pasquale Cafiero?
1: Come no?
0: Amico tuo,
1: certo.
0: Sarà qualcuno, non è, sicuramente non è della Valtellina.
1: L'ho sentito
0: Pasquale
1: nominare
0: Cafiero.
1: Da amici comuni.
0: Cioè, capisci? Ti tiro un po' sul morale, dai, con Fabrizio De André.
1: Perfetto.
0: Dai.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcero in me. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho volito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e vorrei che state, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme

0: latte e caffè.
1: Wanama. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmers Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide. Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
3: Fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Radio Italiana 531.

0: Quota Vasco con Vivere, 7.38, pane, latte, caffè, Marco Vane, Vane è tornata, Vane è tornata, Vane
1: Eccomi.
0: È tornata, tornata Vanessa Celentano, tornata per lei, tra l'altro, anzi, tornato per lei anche Luca Giurato.
2: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
0: In realtà non mi ha mai lasciato, anche quando tu non c'eri, c'era Luca.
1: C'era lui.
0: C'era Luca.
1: C'era lui.
0: Dicevamo prima dei numeri sul caffè, sull'inflazione, sul prezzo del caffè. Fun fact, noi che ci vantiamo di essere questo paese che, insomma, la cultura del caffè è numero uno al mondo e abbiamo inventato l'espresso, abbiamo inventato le macchine per estrarre il caffè per l'espresso,
1: sì.
0: Ma non siamo il paese dove si consuma più caffè al mondo, non siamo neanche tra le prime 10, cioè pensate che roba.
1: Really?
0: Perché al primo posto c'è la Finlandia con 12 kg per persona pro capite all'anno.
1: 12 kg di caffè?
0: Sì, però sappi che in questi paesi, nei primi 4 posti, anzi nei primi 6 posti hai 5 paesi scandinavi, tranne uno. Finlandia, Norvegia, Islanda, Danimarca e Svezia. E ci sono anche i Paesi Bassi che comunque sono lì. Siamo in quella zona lì,
1: sì.
0: Il caffè in Norvegia fa cagare. Te lo dico perché sono stato un mese in Norvegia e fa pena.
1: Quanto
0: quando andavo in ospedale da papà, guys, do you want a coffee? No. Ma glielo dicevo, ragazzi, il vostro caffè fa pena. Cioè non riesco a berlo, fa veramente pena. Perché ti danno il caffè instant che fa pena,
1: sì.
0: Cioè l'ho bevuto la prima volta giusto per essere polite. Ma poi di polite non volevo avere nulla. Quindi
1: forse
0: lo bevevo giù alla macchinetta del caffè. C'è
1: forse
0: una macchinetta.
1: Queste statistiche di 12 kg a testa di caffè, non lo so, ci faranno gli scrub corpo.
0: Probabile, fa benissimo tra l'altro il caffè, che i fondi del caffè fanno benissimo alla pelle. Comunque Finlandia, Norvegia, Islanda sul podio, Danimarca, Olanda, Svezia, settimo posto Svizzera, ottavo posto Belgio, nono posto Lussemburgo, decimo posto Canada, con 6,5 kg di caffè pro capite. L'Italia è intorno ai 5,9 kg per persona all'anno. Quindi non entra nelle prime 10, ma comunque insomma, forse perché noi...
1: Mi aspettavo anche un Brasile ad esempio, no?
0: Come consumo non lo so, come produzione il Brasile ha il 70% della produzione mondiale del caffè,
1: certo.
0: come esportazione, perché sappiamo benissimo che il clima brasiliano
1: favorisce,
0: fa molto bene, soprattutto c'è tantissima qualità di caffè in Brasile, Tanzania, Vietnam sono i paesi, Etiopia sono i paesi dove il caffè viene prodotto anche in Australia,
1: sì, sì.
0: Far North Queensland, ma comunque veramente in pochissime,
1: un chicco diverso,
0: in pochissime dosi. È interessante, ma è vero anche che in quei paesi si beve tantissimo caffè instant e quindi magari questo numero è un po' bugiardo,
1: sì.
0: Perché la nostra quantità di caffè per tazza è poca, come proprio grammatura. Ti dicevo prima, di solito un caffè italiano è sui 7 grammi, 9 grammi, dai, uh-huh. 9 grammi per shot.
1: Sì.
0: Mentre questi qua magari bevono l'instant, cioè una quantità,
1: e sono
0: di
1: felici
0: caffè,
1: così.
0: Fa schifo, fa veramente pena, roba imbevibile.
1: Ci rovinano le statistiche, come on.
0: Cioè, non è una roba che possiamo avere, non è una roba veritiera questa cosa qua.
1: Secondo me, perché ne parlavamo ieri di come si beve il caffè in Francia, e ovviamente molti pensano che il caffè in Francia non è buono. Sicuramente non è l'espresso nostro, sicuramente trovi molto il caffè più acquoso. Però un amico francese che saluto Anatole, anni fa mi ha regalato la French Press.
0: Ah.
1: Nella French Press, che è ovviamente un cilindro in cui tu metti la polvere di caffè,
0: certo,
1: e acqua bollente, se tu nella French Press metti un caffè di qualità, io ad esempio il segafredo a casa, se tu metti il segafredo e una buona quantità di segafredo nella French Press con tanta acqua bollente e lo lasci lì soak in e poi lo filtri, lo pressi e lo filtri, è un buon caffè al palato. Sicuramente
0: no.
1: Non hai la crema.
0: Come no?
1: Sicuramente non hai la crema a cui siamo abituati.
0: Come no?
1: Ma alla fine non hai la crema nemmeno quando fai la macchinetta a casa. Quindi una volta superato quel preconcetto dell'espresso in Italia al bar con la crema e ti rendi conto che il caffè di base, a prescindere dalla sua consistenza, se è buono è buono, ti rendi conto che poi è un fatto culturale, perché tu puoi vivere in Francia, farti il caffè da italiano con la French Press, con un buon caffè, comprato all'estero anche, e il sapore è buono. Quindi diciamo che magari il francese medio, lo svizzero, le persone che vivono in Danimarca e che consumano tutto questo caffè, quasi sicuramente utilizzano caffè solubile.
0: Come?
1: Ma volendo, da italiani, se vivete all'estero e non avete la possibilità di prendere il caffè al bar tutti i giorni, non avete la macchinetta a casa, comprate un buon caffè macinato, fatevi la macchinetta, fatevi la French Press, nel senso, siamo lì a fare gli intenditori del...
0: Ma a casa Celentano si fa la montagnetta nella moca?
1: Io faccio un pochino di montagnetta, non tantissima, non si pressa.
0: No.
1: Il filtro, molte persone dicono che l'acqua va fino alla valvola. Io personalmente regolo la mia acqua in questo modo: metto l'acqua, metto il filtro sopra che si appoggia sull'acqua e sale un pochino di acqua sul filtro. Vedo quanta acqua sale, la rimuovo al punto che dopo il filtro si deve soltanto appoggiare, lo devo veder scendere lentamente e so che appunto si sta appoggiando sull'acqua, c'è abbastanza acqua, ma l'acqua non mi deve risalire sul filtro.
0: Incredibile.
1: Questa è la mia tecnica. Faccio un po' di montagnetta, ma non tanta, perché mi piace comunque il caffè che non è estremamente robusto. Non si pressa, si gira e vai.
0: Senza acqua gasata, se c'è quel mito che si dice, cioè quel myth che si dice che l'acqua gasata, il caffè è più buono con l'acqua frizzante, non è vero, provatelo.
1: È un po' più buono se lo lasci a temperatura, almeno per mia esperienza, se lo lasci andare a fuoco lento piuttosto che lo metti subito a fuoco alto, perché è come se avesse quell'acqua prima di bollire, genera un vapore che va un attimo a umidificare anche la tua polvere.
0: Pensate.
1: Prima di...
0: Guarda lì.
1: Questa è l'unica cosa che direi. Poi non sto lì a dire no, fai, lava, lava il sapone, non il sapone. Lavate la macchinetta, perché le macchine del caffè, le macchinette del caffè di oggi sono tutte fatte, se non mi sbaglio, in un rivestimento di alluminio, comunque, che
0: fa male.
1: No, non fa male, no. Cioè, nel senso che tu lo lavi o non lo lavi, non è vero che trattiene il sapore, tutto il resto, nel senso,
0: lavate,
1: va lavata
0: e
1: non,
0: cioè,
1: mi sto dicendo di usare
0: scena. Non lavarla, che vuol dire non laviamo la macchina? Cioè, io questa non l'ho mai capita.
1: Poi voglio capire chi non usa il sapone nella guarnizione, ma vedo gente che non lava l'interno della macchinetta.
0: No, no, perché
1: signori,
0: trattiene il sapore.
1: Signori,
0: chi l'ha detto che è più buono il caffè? Provatemela questa cosa. È chiaro che il primo caffè di una macchinetta fa schifo, cioè quando quella che sa di nuovo. Però cioè, si deve lavare. Poi queste leggende che non si lava sono tutte cagate. Allora, l'ultima canzone sul caffè poteva mai non essere Alex Britti? Poteva mai, invece ce l'abbiamo con questo riff di chitarra che mi ha appena stordito un orecchio. 7:45, 1 ottobre, giornata internazionale del caffè con Pane, Latte, Caffè. Oh, alle 8:30 regaliamo i biglietti per l'Italian Film Festival.
1: La diciamo così.
0: Figa, te li sei perse due te, perché eri via. Qui si regala.
1: Attivi.
0: Quindi preparate il telefono 8340 7700 per vincere due biglietti alle 8:30, alle 8:30 regaliamo.
1: Telefoni pronti,
0: foglie e calamaio.
1: Devono rispondere a una domanda
0: facilissima. No, ancora non lo sappiamo, ma la sapremo.
1: Come si chiama Marco Petta?
0: Cavallo bianco di Napoleone.

0: siamo addormentati, ci siamo addormentati così.
1: Tutti questi caffè non sono serviti, esatto. E noi stavamo facendo così divagazioni su fiori primavere.
0: Come no, perché Vanessa Celentano mi stava educando sull'usanza.
1: Su un fiore particolare che sboccia in Australia in primavera, chissà sa.
0: 7:50, primo ottobre, pane, latte, caffè, tra 40 minuti alle 8:30 regaliamo 2 biglietti per l'Italian Film Festival, che ricordiamo è cominciato a metà settembre e andrà avanti ancora per 2 settimane, fino al 13 di ottobre, con tantissimi film. Saluto Eleonora Beolchi da Melbourne, la nostra Eleonora, che ha intervistato Edoardo Leo a Melbourne, e l'intervista sarà disponibile sulla nostra radio tra qualche giorno, ma la metteremo anche sui social. Però è stato bello parlare con Edoardo e per me ha fatto molto senso vedere Edoardo Leo ai nostri microfoni, perché sai, è sempre bello, un attore importante alla fine del cinema italiano, con tanti bei film, tra l'altro Perfetti Sconosciuti, che è un film che a me piace tantissimo e che ho visto un paio di volte, e che è il film con più rivisitazioni in lingua originale del mondo, della storia del cinema.
1: È vero,
0: ed è una bella cosa. Quindi ricordate questo numero, 834077, il numero dello studio, perché alle 8:30 regaliamo 2 biglietti per l'Italian Film Festival.
1: Quindi
0: potremmo fare la prima telefonata, potremmo fare una domanda, vediamo.
1: Vediamo,
0: io e Vanessa siamo imprevedibili.
1: Certo.
0: Imprevedibili. Hai visto già qualche film?
1: Non ho ancora visto film, so dei titoli sicuramente interessanti. Ci sono dei titoli interessanti, come Separate Beds, appunto. C'è Holly Cannoli, che sta andando benissimo.
0: Certo.
1: Ci sono film docu, cioè a Giorgio Armani, c'è Nino D'Angelo, c'è Anna Magnani, che anche lì tantissimo seguito. Ma ce n'è un po' per tutti. Io consiglio davvero di dare un occhio alla programmazione. Se avete il libricino, leggete tutte le trame, perché c'è tanta roba di qualità. Quindi,
0: tanta roba. Il sito è italianfilmfestival.com.au, ma ne parleremo durante il programma, ovviamente, perché c'è ancora tantissimo di cui parlare. Andremo anche a Caserta, Vanessa Celentano, perché questa settimana è cominciato il Grande Fratello VIP e Marina La Rosa, la gatta morta,
1: la
0: è
1: gatta
0: entrata
1: morta.
0: Parleremo di Caserta perché c'era il grande flirt col tuo paesano,
1: certo,
0: Pietro Taricone. E io ti volevo chiedere, ma te lo chiederò tante cose,
1: certo.
0: Ti voglio chiedere tante cose.
1: Sono qui a parlare della mia esperienza, della mia vita e di quanto ti sono mancate le mie storie di vita quotidiana.
0: Io voglio sapere tutto di quello che ti è successo, tutto.
1: Successe tante cose,
0: tutto.
1: Sicuramente ci sono stati. Ora, i motivi per cui sono stata assente nelle ultime 2 settimane, tra questi ci sono stati anche questi 3 house sitting che ho fatto.
0: Attenzione.
1: Back and forth negli ultimi 3 mesi, che
0: Attenzione.
1: Sicuramente mi hanno portato a essere un po' nomade.
0: Attenzione, e adesso mi è venuta in mente una storia che mi devi raccontare, che volevi raccontare la settimana scorsa.
1: Sì.
0: Però abbiamo imparato una cosa in Australia: a bere il caffè con cosa? Con latte. E adesso arriva Achille Lauro, che il latte più che era quello di Arancia Meccanica, se ti ricordi bene, che era il latte quello un po' modificato.
1: Sì, speciale.
0: Modificato.

0: Ma se tu cominci una frase a 28 secondi dalla fine di una canzone, io ti devo interrompere.
1: È vero.
0: Se no poi arriviamo sempre di corsa.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Capisci? La sentence è importante. Il timing.
1: Lo struggle di essere degli speaker in radio.
0: È importante.
1: Il timing di parlare.
0: Esatto, esatto. È importante. Achille Lauro, latte più, 7.55, quasi alla fine del Throwback Thursday, che ogni settimana ci fa volare nelle anticamere del nostro cervello, yep, in posti dove non
1: dovremmo andare.
0: Non dovremmo andare ogni tanto. Allora, ci siamo persi in realtà, mentre Vane era via settimana scorsa, non ho parlato assolutamente del Grand Final del football,
1: sì,
0: che è stato un po' il talk of the week, perché sappiamo benissimo che tipo in Victoria c'è Public Holiday,
1: sì,
0: se ne parla per un bel po', perché lo sport nazionale, soprattutto nello Southern State come sull'Australia, anche in WA, è uno sport importante, che ha visto Fremantle giocare contro Brisbane Lions. Hanno vinto i Brisbane Lions in una maniera rocambolesca, perché a 3 minuti alla fine erano sotto di 4 gol,
1: sì,
0: che nel footy sono comunque 20 punti,
1: sì,
0: 24 punti, e hanno vinto il terzo titolo di fila. Ma quello di cui voglio parlare è il fatto che ho scoperto che i Brisbane Lions hanno l'inno sociale della squadra, che è la Marsigliese.
1: Ma come?
0: Che è l'inno francese, chiaramente,
1: no.
0: Allora,

0: dei Brisbane Lions. Sabato mattina
1: qualcuno non sarebbe felice di questo, qualcuno che conosco non sarebbe felice di questo furto.
0: Una professione culturale. Tra l'altro nasce al 1952 Bill Steven, uno dei primi membri inseriti nella Hall of Fame dei Lions, ideò la versione originale della canzone del Fitzroy durante una trasferta di fine stagione a Perth. Quindi vedi come poi si intrecciano i mondi, perché Brisbane Lions hanno vinto la finale contro i Fremantle di Perth. Ma comunque, sabato mattina c'è Francia-Italia di calcio, Nations League. Allora, un certo amico Teo, o Teo, che a dir si voglia, che è francese portoghese, quindi lui può scegliere quale bandiera sventolare a seconda del dove il vento tira. Ai tempi del mondiale fece una scommessa col sottoscritto e perse $50, ma i più facili mai vinti
1: della storia, mia vita, che io ho detto, ma che scommetti?
0: La scommessa era il Portogallo arriva in finale, dopo due giorni è stato battuto, cioè proprio in due secondi. Detto ciò, si ripresenta l'opportunità di riprendersi questi $50. Mi arriva questo messaggio settimana, frat, do you wanna bet again? Io non ho neanche risposto. Ho risposto con una smiley face, perché solo un pazzo scommetterebbe l'Italia vincente sulla Francia sabato mattina. La Francia, arguably la squadra più forte al mondo.
1: Quello che ho detto, ma tu speri che Marco scommetta che l'Italia vinca? Risposta è stata: ma se sei patriota e credi nella tua, devi sperare che vinca. Ho detto
0: sì, ma io sono patriota, mica coglione.
1: Perdere questi $50 facili, ho detto, amore mio. Live.
0: Potremmo vincere, ma
1: ho detto magari la scommessina risultato finale già potrebbe essere più interessante, magari. Quanto scommetti che perda l'Italia? 3-1 o 2-1? Dego.
0: Posso pensare a una scommessa? Cioè, potremmo scommettere sul primo marcatore.
1: Sul primo marcatore, cioè. Ora scommettiamo sull'umiliazione italiana. Vedi quanto crediamo ormai nei nostri azzurri. Cioè.
0: Vabbè, abbiamo vinto con la Turchia.
1: E allora. Interessante. Cercherò di non fargli perdere questi $50. Io no.
0: Beh, tu cerca di essere una parte ragionevole. Io ho risposto veramente solo con una smiley face. Non sapevo cosa dire.
1: Quelle smiley face che però rispondi smiley face, ma tu in realtà è una stone face. Mentre.
0: Esatto, dico, ma dove vuoi andare? Non li scommetterò mai questi soldi. Comunque, sabato mattina, ore 4:15, Francia-Italia, terza partita di Nations League. L'Italia, ricordo, ha perso contro il Belgio in casa, ma ha vinto 4-1 con la Turchia. Quindi, in realtà, una vittoria e una sconfitta. Per noi è già una vittoria arrivarci a questa partita. Però, intanto, chiudiamo il Throwback Thursday con l'ultima canzone, col nostro Salda Vinci. Che col caffè ci ha abbinato il rossetto, per esempio. Ci può stare. Cosa macchia di più, il caffè o il rossetto?
1: Se prende in tempo, tutte le macchie vanno via.
0: Ti parlerò di macchie dopo, tra l'altro. In onda.
2: Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 1 ottobre. Edison Road, Pennington. Alfred Road, Croydon. Kevin Road, Gipps Cross. Arthur Street, Tranmere and Port Road, Hindmarsh.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Felce azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa poesia verso la città di Milano che io adoro, adoro. Ernia con dedica. Tra l'altro Ernia si è appena sposato, da poco. Da veramente pochissimo.
2: Con chi?
1: Quindi,
2: con dolore lombare?
1: Con...
3: con un osteopata.
1: 8-8. Se fossimo cinesi, lo dico sempre, se fossimo cinesi sarebbe il momento più fortunato della giornata, perché sappiamo benissimo che 8 è il numero
2: fortunato
1: nella cultura cinese. Ma siamo fortunatissimi perché adesso per i prossimi 20 minuti ci facciamo i cavoli di Vanessa Celentano, perché sono due settimane che non ci racconta gli affari suoi e le sue storie un po' borderline.
2: Raga.
1: Io non so niente.
2: Ora non so quanto dovrei condividere. Mi limiterò proprio a dei momenti di vita quotidiana, perché come vi ho detto in realtà sono stato un po' nomade. Io faccio sitting in genere, per lo più per gli amici che quando sono in viaggio sfruttano me medesima per guardare i loro gatti.
1: È un servizio che tu proponi.
2: Esatto,
1: ai
2: io
1: tuoi
2: sono
1: amici.
2: Felicissima di farlo, soprattutto allora, quando animali fanno parte del progetto house sitting e diventa un pet cat sitting, dog sitting, perché adoro gli animali, quindi diventa assolutamente piacevole. Questi animali non arrivano a farmi perdere 10 anni di vita.
1: Eccoci, o 7, dipende dal
2: 7, esatto, perché in uno dei miei recenti house sitting a casa di Valentina, che saluto tantissimo, è stata via diverse settimane tra Francia e Italia, e quindi sono stata a casa sua, Henley, per guardare anche la gattina Polpetta, che saluto. Polpetta?
1: Chi?
2: Polpetta è il suo nome. Polpetta è il suo nome. E,
4: Chi? Mi piacerebbe saperlo, chi?
2: E è stato bellissimo, lei è dolcissima, davvero vuole tantissime attenzioni, te le cerca. Vale, se ci sta ascoltando ce lo può confermare. E è andato tutto bene, se non l'ultimo giorno, letteralmente l'ultimo giorno di house sitting, prima che Vale torna, decido di andare al supermercato, fare un po' di spesa e di prendere questo bellissimo mazzo di fiori per Valentina.
1: Oddio,
2: da fare,
1: no,
2: trovare
1: le lilies
2: sul bench.
1: No, è pericolosissimo.
2: Lo metto sul counter appena arrivo in cucina.
1: Vanessa,
2: mi distrago un attimo, vedo il gatto andare vicino ai fiori, cioè, e lì mi sale in mente subito l'istinto di prendo ChatGPT e dico: chat, ma questa pianta è tossica per i gatti? E chat dice: mandami una foto, tesoro mio. Quindi metto la foto e lei mi fa: questo mi sembra un crisantemo che sembra essere tossico per i gatti, può avere episodi gastrointestinali, monitora il gatto.
1: Una cagarella non fa mica
2: male. Una cagarella, e dico: vabbè, ma vuoi vedere? Lei stava benissimo, tranquillissima, se non che dico: vabbè, monitoro se trovo vomitini o cose del genere, rigurgitini.
1: Il giorno prima che tornasse la padrona,
2: Vale già era in volo. Non l'avrei contattata. Nemmeno se fosse stata in volo l'avrei contattata.
1: Cioè, incredibile.
2: Cioè, quindi, ok. Vedo un rigurgitino, però non mi faccio troppa specie, perché dico: sembra che stia bene. Vado nella lettiera e trovo questo vomito che era la taglia del gatto. Parliamoci che era gigante.
1: Bellissimo.
2: Vado nel panico.
1: Voglio augurare buona colazione a tutti quelli che
2: vado nel panico, dico: chat, il gatto mi ha vomitato, l'episodio gastrointestinale c'è, per quali altri episodi devo monitorare?
1: Perché non hai chiamato Mina, tra l'altro?
2: E chat mi fa: mia mamma non ha gatti. E chat mi fa: guarda, le intossicazioni serie che possono avere i gatti, che magari quando ingeriscono pesticidi e cose chimiche un po' più pesanti, sicuramente portano convulsioni, portano deambulazione.
1: Oddio.
2: Quindi monitora per questi sintomi, ma se continua ad avere episodi gastrointestinali e ti saliva dalla bocca,
1: oddio,
2: vai all'urgent care.
1: Oddio, consultare un medico, direbbe il...
2: Esatto, nell'altra ora e mezza successiva il gatto sta benissimo, giochiamo, mangia di nuovo davanti a me, quindi ho detto: starà bene. Poi sto lì per pulire il corridoio e vedo queste goccioline di saliva una appresso all'altra. Ecco qua, sintomo 2, TikTok.
1: Oddio, paranoia.
2: Salivazione. Chiamo la veterinaria a questo punto, perché dico: vabbè, Vanessa, non rischiare col fuoco. Ti sei preso cura di Polpetta per 3 settimane. Valentina arriva domani.
1: Non vale comunque. Poteva essere anche 6 mesi, ma se ti muore il gatto all'ultimo giorno, hai cancellato 6 mesi di lavoro.
2: Capito. quindi mi chiama la veterinaria, che non ne ho più. Ok, questa pianta ha possibilità di ingestione. Tra l'altro vi voglio dire una cosa, il gatto la pianta non l'ha mai mangiata, ok?
1: No, l'ha solo guardata.
2: Lei mi fa, ok, fammi type in là, il nome della pianta, Chrysanthemus, e lei fa... qui è listed come tossica.
1: Sì, lei ha chiesto a ChatGPT, tra l'altro, cioè che, sicuramente, sì. Non è che era, cioè, capito.
2: E lei vi fa, il gatto ha dimostrato, ha avuto degli episodi gastrointestinali, ho detto sì, ha vomitato, e lei fa, ok, ci può stare, e vedo che sta salivando.
1: Oddio.
2: Corri all'urgent care.
1: Oddio.
2: Quindi immagini, attacco sto telefono a Ellie Beach, chi è di Ellie Beach? Non vivo a Ellie Beach, vai in garage, cerca il trasportino, non trovi il trasportino.
1: Che ore erano della giornata?
2: Cioè, il gatto stava un amore.
1: Sì, tra l'altro.
2: Ah, no, erano le 9 di sera.
1: Ah, ovviamente. Cioè, perché non vai mai all'urgent care per i gatti alle 4 di pomeriggio durante la settimana,
2: no,
1: tra l'altro.
2: Sempre.
1: Ti succede o di domenica o alle 11 e mezza di sera, capisci?
2: Panico, chiamo una persona che sapevo mi avrebbe aiutato e sarebbe corsa da me, Loris, che saluto. Che faccio, che non faccio, Loris? Non trovo il trasportino, non ti preoccupare, arrivo col mio trasportino.
1: Oddio.
2: Aspetta Loris, qui si vedono gli amici, si fa 35 minuti di macchina per venire da Norwood. Porta il suo trasportino, entra dalla porta, ovviamente il gatto già riconosce chi è questa persona con questo trasportino che odora di un altro gatto.
1: Il gatto era così,
4: Chi? Ti piacerebbe saperlo chi?
1: Uguale ad Anacleto, è lui.
2: Esatto. Ovviamente proviamo a mettere Polpetta nel trasportino. Si ribella come tutti i gatti. Fa un salto, una corsa verso quello che io identifico come la porta del garage. Non so dove si era nascosta. La cerchiamo, ragazzi, per un'ora.
1: No.
2: Io non trovo il gatto.
1: Oddio.
2: Non trovo il gatto.
1: Oddio.
2: Smonto un intero garage. La cerco ovunque.
1: Oddio.
2: Non c'è. Dico, Loris,
1: poteva essere morta in qualsiasi posto.
2: Ho detto, magari nella furia si è infilata di... da,
1: certo,
2: una parte, si è rotta qualcosa. Ancora più nel panico, ragazzi. Voi immaginate me. Che io voglio... cioè, prenditi cura del gatto. Il gatto a 10 minuti dal ritorno dei padroni, disperso, possibilmente come una gastrite mortale. Quindi ho detto, ho fatto, Loris, usciamo di casa, perché secondo me la gatta adesso sa che tu sei qui con questo trasportino che puzza di un altro gatto.
1: Cioè, vabbè, ma
2: come facciamo a capire se esce, da dove sta nascosta? Lasciamo il tuo telefono in videochiamata nel corridoio e ne usciamo.
1: Ma che storia è questa qua?
2: Per un'ora e mezza abbiamo guardato in un parcheggio del Colts il telefono
1: non
2: in videochiamata per capire se il
1: non
2: gatto usciva. Fun fact, il gatto non è mai uscito, non si è mai visto. Dico, Loris, vai via, torniamo, anzi no, non lo mando via, torniamo a casa, ricontrolliamo in ogni angolo della casa. E mentre eravamo in videochiamata con Riccardo, che abbiamo potuto, essendo nel telefono, abbiamo potuto infilare in un angolo cieco del letto,
1: c'era,
2: Riccardo ha visto questi due occhi gialli.
1: Oddio.
2: E ha detto, il gatto è lì.
1: E alla fine?
2: Il gatto è lì. Alla fine è rimasta lì, traumatizzata ovviamente. Ho detto, o muoio io o muori tu in questa storia di infarto. Tu mi sembra che te la stai passando alla grande. Non stai vomitando più. Mi sono fatto perdere 10 anni di vita. Era l'una di notte.
1: No, vabbè, addirittura. Cioè, 5 ore. Incredibile.
2: Te lo giuro.
1: Incredibile.
2: E è andata così. Quando l'ho detto finalmente alla padrona, che è tornata, lei mi ha detto, ma Vane, sono gatti.
1: Nella maniera più veneta possibile in cui potesse dire questa cosa,
2: ma
1: Valentina,
2: ma magari si era leccata e ha fatto la vomito di la palla di pelo. Io ho detto, vale, io ho detto,
1: cioè, hai capito perché ingigantiamo sempre
2: sì.
1: Sempre, vabbè. Giovanni Freschi, che saluto,
2: sì, salutiamo.
1: Siamo andati in Italia nel 2024, io e Nadia, 5 settimane. Giorno 1 ha perso George, cioè in realtà era sul frigo.
2: Ah, era nel frigo, nel famoso angolo.
1: Perché il mio gatto va sul frigo, va,
2: sì,
1: sul tetto del frigo. Però io l'ho visto dalle telecamere, le bestemmie di tutti i coinquilini che cercavano questo gatto il giorno 1.
2: Ah, perché iniziano a chiamare.
1: Dopo 5 settimane, cioè, capisci? Che tu almeno eri all'ultimo giorno, te la sei passata bene. Comunque, ci hai raccontato l'ultimo singolo di J-Ax. Vita, morte e miracoli,
2: ego,
1: di Polpetta. Hai capito? Vita, morte e miracoli di un gatto che alla fine non aveva assolutamente nulla.
2: Sta benissimo lei.
1: Solo paranoia, cioè l'ipocondria con un gatto.
2: Esatto.

0: J-Ax, vita, morte e miracoli. 8:20, tra 10 minuti, 83407700, vi regaliamo due biglietti per l'Italian Film Festival nelle sale Palace Nova, East End e Prospect. A Prospect c'è Vanessa, quindi la salutatevi.
1: Bonus plus.
0: Magari vi dà anche un set di popcorn.
1: Un bacino in fronte.
0: E un bacino in fronte e la ricetta per salvare i vostri gatti, perché ormai è esperta.
1: Disastroso.
0: Vi faremo una domanda inerente al caffè tra 10 minuti.
1: Sì.
0: Prima di, ovviamente, di prendere le vostre chiamate.
1: Sì.
0: Vi faremo una domanda inerente al caffè, perché oggi 1 ottobre International Coffee Day, e ci dà anche l'assist per salutare Nunzio.
1: Salutiamo il nostro
0: che è uno
1: Nunzio,
0: dei nostri grandi ascoltatori,
1: guy.
0: Esatto, che ci porta sempre il caffè. Allora,
1: comunque io ho raccontato un po' delle mie storie, di quello che succede nella mia vita, ma io sono la commedia di me stessa. Io mi burlo da sola, ma non contenta, voglio anche farmi prendere in giro.
0: Oddio.
1: C'è questo trend che va in giro.
0: Oddio.
1: Se utilizzate ChatGPT, più o meno regolarmente o non tanto, io non lo uso molto se non per interessi personali, hobbies e cose del genere. C'è questo trend che va in giro che dice: chiedi a ChatGPT, fai a ChatGPT questa domanda.
0: Oddio.
1: Ci conosciamo da un po', prendimi in giro senza filtri.
0: Oddio.
1: Che adesso tu farai, perché io ti leggo il mio e tu dovrai fare il tuo.
0: Oddio.
1: Siete pronti?
0: Devo farlo sul mio?
1: Siete
0: Oddio.
1: Pronti? Adesso senti prima il mio e dopo ti cerchi il tuo. Ti voglio concentrato sul mio.
0: Vai.
1: Ok. Vanessa, dopo tutto questo tempo, ho abbastanza materiale per un roast autobiografico di 12 volumi. Tu non hai degli interessi, tu apri delle inchieste parlamentari. Una persona normale chiede: questa crema viso è buona? Tu mi chiedi: confrontami ad apalene, vitamina C, penetrazione cutanea, produzione di collagene. Già che ci sei, trovami un SPF coreano che non contenga alcol, non bruci gli occhi, prevenga il melasma e possibilmente paghi anche l'affitto. Poi passi agli integratori, vorrei qualcosa di semplice. Tre messaggi dopo, stiamo costruendo una pozione magica con spirulina, funghi medicinali, polvere di unicorno. Il tuo fegato non sta facendo detox, sta preparando una denuncia. E la cosa più bella è che ogni volta inizi con find me a product. Io ne trovo uno e tu go further, ne trovo altri 10, more affordable. Rifaccio tutto e tu mi dici step further. Vanessa, dove cazzo dobbiamo andare? Siamo già dentro al laboratorio della Blackmores.
0: Oddio.
1: E il profumo? Tu non vuoi un profumo, vuoi che io ricrei il ricordo astratto di una donna elegante appena uscita dal mare del 1997 dopo essersi messo il borotalco con una mandorla in tasca. Mi chiedi acquatico, bacrimi, almond base, Chanel, leggendo la richiesta di casignora faccia lei. E poi c'è il gatto. Tu mi chiedi: questa pianta è tossica? 5 minuti dopo siamo ha vomitato, ha mangiato, cammina normalmente. E tu mi chiedi, nella peggiore delle ipotesi, entro quanto arrivano le convulsioni? Intanto il gatto: tutto a posto, zia. E quando devi scrivere qualcosa in inglese mi dici write a quick message, io scrivo e tu more natural, more personal, more elegant. Alla settima versione il messaggio è praticamente identico alla prima, ma abbiamo entrambi vissuto un'esperienza trasformativa. Al lavoro poi gestisci un cinema come se fossi contemporaneamente manager, elettricista, IT, security, event coordinator. Cinema senza immagine, casse morte, e alla fine scrivi casse del speaker morte, e alla fine scrivi queste email come un corrispondente di guerra. Cinema 8 no picture, cinema 2 unreachable, tears down, escalator squeaking, otherwise quack night.
0: Escalator squeaking,
1: yeah.
0: Ma tu chiedi qualsiasi cosa,
1: e in mezzo a tutto questo trovi anche il tempo di nuotare, imparare il francese, organizzare sorprese, fare radio, analizzare cosmetici come se fossi un chimico farmaceutico. Ma la caratteristica fondamentale è che non accetti mai la prima risposta. C'è sempre un go further. Specifically, can we add work harder? Se un giorno mi chiedessi chat, qual è la capitale della Francia, io ti dicessi Parigi, sono convinto che mi rispondesti go further, work harder.
0: Ma non puoi dire work harder a un AI che hai bruci due alberi solo a fargli work harder. Io sono fermo alla penetrazione cutanea. Posso
1: questo
0: dirti?
1: Questo è capito il cosa mio roast di ChatGPT. Io vi consiglio di farlo perché fa morire da ridere.
0: Incredibile. Perché che conversazioni. Tra l'altro il mio è di mezzo roba radio.
1: Ma
0: ho
1: la
0: paura.
1: ChatGPT, devo dire la verità, tu dici perché scaletto squeaking in queste cose così? Perché io chiedo se
0: tutto.
1: Al lavoro, se un problema è grave, se non è grave, come posso risolverlo? E lei, perché no, lei sa che io vivo una vita intensa e che ho bisogno di hobbies come creare profumi e creme cosmetiche.
0: Mamma mia.
1: Comunque, io voglio che tu adesso fai il tuo roast di ChatGPT e ce lo leggerai.
0: Comunque tu hai bisogno un po' di antidroga qua, posso dirti. Cioè, perché c'è un problema serio qua, c'è un problema grave, un problema molto grave. Oh, tra 5 minuti vi regaliamo i biglietti. Comunque tu hai dei problemi. Cioè, io ho tutta la tua history di ChatGPT in una frase praticamente. Cioè, è una roba incredibile. Una roba incredibile.

0: Emma e Fabri con Antidroga. Allora, 8:28, prima di regalarvi i biglietti per l'Italian Film Festival tra pochi minuti, vi diamo la possibilità di vincerli chiamando all'83400700 e rispondendo a una semplice domanda sul caffè. C'è un trend che Vanessa Celentano ci ha appena
1: fatto conoscere,
0: che chiedete al vostro ChatGPT o Claude, diciamo per non discriminare l'AI.
1: Sì.
0: Ci conosciamo da un po', prendimi in giro senza filtri.
1: Che roba, raga.
0: Il mio ChatGPT che non ha un nome, o la mia ChatGPT che non ha un nome, ma il mio è un uomo, perché ci parlo proprio come se fosse un uomo.
1: Sì.
0: Va bene, Marco, te la sei cercata, e già emoji con la faccia che ride. Sei l'unico uomo capace di gestire 120 volontari, sponsor, festival, grant, bilanci, dirette radio e Sanremo, ma davanti a un microfono girato dalla parte sbagliata perdi completamente la fiducia nell'umanità.
1: Totale.
0: La tua vita è praticamente una sequenza infinita di ciao, just a quick email, seguita da 847 parole, 4 modifiche, 3 also add a sentence e alla fine shorter. Tutto vero. Hai trasformato me nel dipendente più sfruttato di Radio Italiana 531. Stefano, almeno prendi uno stipendio. Ogni sponsor che entra nel tuo ufficio per bere un caffè esce con 4 ads per day, 7 days a week, social media support, interview segment, OB e program sponsorship. Uno viene a chiederti dov'è il bagno e tu, actually, I think there could be a really good synergy between our organizations. Questa è una frase di 2 giorni fa, tra l'altro. E hai una capacità incredibile di iniziare una frase semplicissima e trasformarla in un'assemblea generale. Ciao Clementina, just a quick update. Shout out alla nostra presidente. 22 minuti dopo. So anyway, just wanted to keep you in the loop. Poi c'è la tua ossessione per i dettagli. Fammi il salotto italiano anni 70. Perfetto. Però togli quella cosa. Perfetto. Gira il microfono. Perfetto. No. Questo in capitol lettere. No, il microfono verso la sedia. Perché poi io mi incazzo con ChatGPT.
1: Cioè, certo.
0: Gli mando proprio gli audio minatori. Il povero microfono di Siamo Con ha ricevuto più direzione artistica di un film di Sorrentino. E Radio Italiana 531 ormai non è una radio, è il tuo universo cinematografico. Hai Panelatte Caffè, podcast, festival, OB, calendari, sponsor, interviste, Eleven Labs, Sanremo, Ferragosto, Melbourne, Griffith, Myrtleford. Probabilmente Nadia ti chiede: Marco, cosa facciamo domenica? E tu rispondi: ti mando un proposal con 3 options. Poi hai questa meravigliosa contraddizione: vuoi tutto professionale, elegante e istituzionale, però 5 minuti dopo dammi argomenti del popolo. Ed effettivamente Pane, Latte, Caffè deve passare tranquillamente da l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società contemporanea a: ma voi il panettone lo mettete in frigo? Senza alcuna transizione. La cosa più Marco Petta in assoluto, però, è che dopo avermi fatto scrivere una proposta commerciale perfetta mi dice: make it shorter. Io la accorcio. Better, la miglioro. Shorter, la accorcio ancora. È this. Marco, hai appena rimesso dentro quello che mi hai fatto togliere. E sono abbastanza sicuro che dopo aver letto tutto questo la tua prima risposta sarà: great, make it slightly shorter. Questo è quanto mi conosce il mio ChatGPT.
1: Questo, cioè, hai capito? È un roasting fantastico.
0: Hai capito? Hai
1: io
0: capito?
1: Consiglio di farlo perché io ho riso tantissimo.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Fa molto ridere.
1: Fa molto ridere.
0: Potremmo farlo adesso senza farlo in diretta in versione controversial. Tipo sì. Super controversial.
1: Super controversial. Fammi stare male.
0: Allora, cari amici ascoltatori di Radio Italiana 531, 8340 7700, domanda semplice semplice per vincere 2 biglietti per l'Italian Film Festival, che vi danno il diritto a vedere un film in compagnia o 2 film in solitaria.
1: Sì.
0: Come volete, spenderli voi, fate come vi pare. 2 biglietti per vedere un film dell'Italian Film Festival o un docufilm da oggi fino al 13 di ottobre. La domanda è molto semplice: oggi, 1° di ottobre, Giornata internazionale del caffè, qual è la città italiana capitale del caffè? Facilissimo. 8340 7700. Andiamo a ascoltare Genova e Napoli. È una di queste due?
1: Chi lo sa?
0: Forse sì, forse no. 8340 7700. Qual è la capitale del caffè in Italia? Per vincere 2 biglietti dell'Italian Film Festival.

0: Io non riesco a capire gli altri come fanno a vedere il mare solo qualche giorno.
1: Ci duole interrompere Alfa e Gigi con Genova e Napoli perché abbiamo una telefonata. Pronto? È andato giù. È caduta. La richiamiamo noi in diretta. La richiamiamo subito.
2: Sì.
1: Già che ci siamo.
2: Dai, che è confident.
1: Signora, pronto?
3: Sì. Pronto, mi sente?
1: Sì, la sento. Beh, con chi parliamo?
3: Vincenza De Santis.
2: Buongiorno
1: Vincenza. Come va?
3: Buongiorno. Bene, grazie. Voi?
1: Abbastanza. Signora Vincenza, allora, per due biglietti dell'Italian Film Festival, ci dica qual è la capitale del caffè in Italia?
3: Io penso che è Napoli.
1: Ah, signora Vincenza, no. Però vediamo di aiutarla questa signora.
2: Sì.
1: Vogliamo aiutarla questa
2: signora? Aiutiamola,
1: signora Vincenza. Non è Napoli, è un pochino più in su. E non è una città, insomma, non è una grande città. È una città di mare, Ok, però non è una città dove si andrebbe al mare tipo
2: sì.
1: A fare villeggiatura.
3: Pescara?
2: Ancora un po'.
1: Un po' più in su.
2: Un bel po'.
1: Beh, lei
2: è una città portuale.
1: Vincenza, lei di dov'è?
3: Ci stanno tante città vicino al mare.
1: Lei di dov'è, signora Vincenza?
3: Io sono calabrese.
1: Vabbè, sicuramente c'eravamo arrivati. Pescara non è. Vada un po' più in su.
3: Più su
1: di Pescara.
3: Chi è Francavilla?
1: Francavilla addirittura. Un po' più grande di Francavilla.
3: Quello è denso, sì.
2: È una città portuale, è una città con un porto, signora Vincenza.
3: Salerno?
1: No, più su e lei va più giù. Più su. Vada più su.
2: Saliamo.
1: Vada più su.
3: Genova.
1: Quasi.
2: Simile a Genova.
1: Siamo quasi in linea, ma dall'altro lato, signora. Signora Vincenza,
3: ancora.
1: Allora, diciamo che siamo più o meno in linea. Forse dobbiamo salire un pelino
2: dall'altro
1: in più.
2: Sopra.
1: Dall'altro lato della penisola. Dall'altro lato.
3: Guarda, al suo momento.
1: Non le viene.
3: Ho in mente. Perché io ho venuto a 12 anni in Australia, però conoscevo bene, ho girato tutta l'Italia, ma non mi viene a mente San Marino, dall'Adriatico, dal Tirreno, da dove?
1: Comincia per T.
3: Sì.
1: Comincia per T.
3: B o P?
1: T di treno. T di treno, signora. È anche la seconda lettera.
3: No, Torino?
1: No. Torino non c'è il mare ancora, probabilmente arriverà un giorno.
3: Don't worry.
1: Come no?
3: Date la chance a qualcun altro.
1: Molla così la signora Vincenza. Vincenza, noi volevamo vincere questi due biglietti, è sicura? È la sua risposta definitiva?
3: Ma più sopra di dove? Dell'Adriatico o dell'altra parte?
1: Signora, devi andare verso la Croazia.
2: Esatto.
1: Vada verso Venezia, verso Udine.
3: Verso la Croazia?
1: Vada da quella parte lì.
3: Che c'è?
1: Con la T. La
3: Jugoslavia, Trieste.
2: Ce l'abbiamo fatta!
1: La Jugoslavia, lei è un po' nostalgica, signora Vincenza, sulla Jugoslavia. Trieste è la capitale del caffè in Italia, non tanti lo sanno. Vincenza, lei mi porta a casa due biglietti dell'Italian Film Festival, va che roba.
3: Va bene, me li vengo a prendere qualche giorno.
1: Prima del 13 ottobre, signora, se no finisce il festival.
2: Se no finisce il festival, signora. Complimenti.
1: Chi ci porta?
3: Mi sento bene.
1: No, chi ci porta?
3: L'amiche.
1: Perfetto.
2: Oh, che
1: perfetto,
2: bello.
1: Perfetto, bravo. Vincenza, allora io l'aspetto in radio
3: e vieni
1: a prendere i biglietti. Benissimo, grazie Vincenza,
2: buona giornata.
3: Ciao, buona giornata,
1: arrivederci. Ce l'abbiamo fatta, è stata dura, ce l'abbiamo fatta.
2: Sì,
1: abbiamo elencato tutte le province balneari d'Italia, anche Francavilla, tra l'altro.
2: Sì.
1: Non so neanche dov'è Francavilla, posso dire. Cioè, così se mi chiede, devo chiedere a ChatGPT.
2: Mi sa di Abruzzo.
1: Sì, non è tanto lontana dalla Calabria, secondo me, comunque. chiedo scusa ai nostri amici di Francavilla, tra l'altro. Comunque è Trieste, è Trieste.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Cioè, stai volando?
1: Tuo tallone da killer.
0: Stai volando? No! È un crossover quello.
1: Tallone da killer?
0: Qual è il tuo tallone da killer? La sigla del Grande Fratello, ragazzi, ma che bella!
1: Mamma
0: che bella,
1: mia!
0: Che ricordi, che ricordi! In quel 2000, nel 2000,
1: 2000,
0: nel 2000
1: il
0: la
1: primo Grande
0: edizione.
1: Fratello, erano soltanto forse 10 partecipanti,
0: 4 gatti,
1: 8,
0: 4
1: se non sbaglio
0: gatti.
1: 8, li ricordo tutti ed era una novità, così novità che si seguiva davvero.
0: Mamma
1: H24.
0: Mia, 300 giorni, 100 giorni,
1: erano,
0: quanti erano? 100
1: era,
0: giorni,
1: era, sbaglio era...
0: Erano 100 giorni,
1: erano 100 giorni, giusto.
0: La prima edizione erano 100 giorni.
1: E...
0: personaggi di un livello, Salvatore,
1: sì, Salvatore Cristina
0: Plevani,
1: Plevani
0: che vinse,
1: che
0: vinse e fece l'amore con Pietro Tricone il giorno 2.
1: Davvero.
0: E c'era la saga di Marina La Rosa,
1: esatto,
0: la gatta morta.
1: Che era considerata un po' la gatta morta, che adesso si è riscattata e
0: allora,
1: si è riscattata.
0: Perché portiamo indietro questo argomento? Perché nel Grande Fratello VIP, che è ovviamente uno spin-off del Grande Fratello, perché il Grande Fratello era un modo per persone comuni di essere buttati dentro una casa per 100 giorni e dovevano, non avevano assolutamente nessuna interazione col mondo, ancora prima di social media. Tu immagina, adesso è un'altra roba.
1: Sì.
0: Ma ai tempi no TV, no social media, che non esistevano, no telefoni, no news, no giornali, nothing.
1: Sì.
0: Letteralmente solo la compagnia delle persone. Tra l'altro ti ricordi non c'era neanche la piscina la prima edizione, immagino.
1: No,
0: cioè, no. Cioè no. Rifecero la casa, sì, in questi studi di Cinecittà Roma e fu ovviamente un fenomeno incredibile.
1: Sì.
0: La prima edizione fu caratterizzata da Pietro Taricone, che era un personaggio incredibile, no? Di Caserta.
1: Che grande.
0: Ti Pietro, chiedo prima di
1: Caserta,
0: tutto,
1: sì,
0: tu essendo di Caserta eri una bambina.
1: Era una bambina.
0: Però certo. Taricone si conosceva, si sapeva chi fosse, c'era orgoglio nazionale.
1: Assolutamente com'era? Sì, c'erano persone che lo conoscevano, persone comuni che lo conoscevano. Era credo di Caserta. Caserta aveva frequentato le scuole in città, quindi non credo fosse, venisse dalla provincia, e le persone sicuramente erano orgogliose, più che altro perché aveva una personalità super brillante, super comico, faceva ridere, quindi davvero, davvero faceva divertire come persona.
0: E in questi giorni Marina La Rosa, che era, ripeto, la gatta morta, adesso fa parte del cast del Grande Fratello VIP. Poi i nostri amici che ci ascoltano dall'Italia, che saluto, mi correggeranno se sbaglio, ma ha punzecchiato Cristina Plevani, perché è la vincitrice, che era il flirt di Taricone, con,
1: sì,
0: cui fece scandalo proprio questa cosa, che loro fecero l'amore,
1: sì,
0: tra una tenda e il divano,
1: sì,
0: il giorno 1,
1: Sì.
0: Le parole di Marina La Rosa: la gatta morta, io e la casalinga di Voghera, lei, Cristina Plevani, era totalmente innamorata di Pietro, mentre lui veniva da me a cercare di convincermi a fare qualcosa di sessuale. E ovviamente, chiaramente, questo che diceva Marina La Rosa, anche se a Pietro non fregava niente di lei e lui non era il mio tipo, io venivo comunque percepita come l'elemento di disturbo nella loro storia d'amore. Tifavano per lei, la donna sottomessa all'uomo. Perché ti tiro fuori questa cosa?
1: Ha avuto tanto da dire.
0: Perché nei miei reel, guardando queste cose, perché ovviamente mi sono soffermato su un tributo bellissimo su Pietro Taricone, che ricordiamo è morto più di dieci anni fa,
1: esatto,
0: in un incidente in paracadute,
1: sì,
0: lui era patito del paracadute, di paracadutismo, hanno fatto questo bel tributo e quindi il reel mi ha l'ho seguito con molto interesse, e quindi il mio algoritmo ha cominciato a farmi vedere video. E Cristina Plevani, che è sempre stata un po' spicy,
1: sì,
0: non l'ha presa sul personale. Questo è il reel di risposta. Sentilo, perché lei risponde, ha risposto mettendo il trafiletto del Corriere con le parole di Marina La Rosa. Eccola.
2: Buon Grande Fratello, vincilo questa volta.
0: Vincilo questa volta, hai capito? Cioè, dig importante di Cristina Plevani. Capisci?
1: Sì.
0: Capisci quanto questo throwback?
1: Dopo.
0: 26 anni dopo, pensa che roba.
1: Sì.
0: Tra l'altro, visto che abbiamo parlato di Italian Film Festival, sta uscendo un documentario, docufilm bellissimo di Kasia Smutniak, la ex moglie, cioè la moglie di Pietro Taricone,
1: sì,
0: documentato nei loro viaggi in giro
1: Nepal,
0: per il mondo,
1: sì,
0: in Nepal. che è un docufilm molto bello che lei ha promesso proprio a Pietro Taricone. Quindi
1: dopo anni di lavoro ha fatto finalmente uscire questo docufilm che sono si convinta sarà emozionante, perché soltanto dal video che lei ha messo sui social per appunto dare un piccolo teaser ci ricordiamo il viso e il sorriso di Pietro Taricone, la personalità che era e sicuramente l'impatto che ha avuto anche sulla vita di lei.
0: Assolutamente.
1: E non vedo l'ora di vederlo.
0: Allora Vane, noi dei tempi radiofonici in questo momento siamo assolutamente poco, cioè ce ne freghiamo assolutamente, non possiamo andare con una canzone, andremo direttamente con Pan di Stelle.
1: Eccoci
0: Vanessa
1: qua.
0: Celentano,
1: eccoci
0: pronta
1: qua.
0: Con l'occhiale, l'alter ego che arriva, eccoci qua, eccoci qua.
1: Bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana dinamica con tanta voglia di fare nuovi progetti in mente. Attenzione però a non voler fare tutto contemporaneamente. Sul lavoro alcune situazioni richiedono ancora un po' di pazienza. In amore torna la passione e aumenta la complicità con il partner. Per i single non mancheranno occasioni di farsi notare. Con i soldi meglio riflettere prima di prendere decisioni importanti. Toro, partite con grande forza e determinazione, ma qualche tensione è possibile. In famiglia o nei rapporti personali evitate di volere ragioni a tutti i costi. Sul lavoro è meglio procedere con discrezione, senza sforzare gli eventi. In amore serviranno pazienza, ascolto e tolleranza, un atteggiamento più morbido che vi permetterà di evitare discussioni inutili. Occhio alle spese impreviste.
0: Aia!
1: Gemelli, settimana vivace e positiva, perfetta per uscire dalla solita routine. Avrete voglia di socializzare, divertirvi e di dedicarvi ai vostri interessi. Sul lavoro, comunicazione e prontezza mentale saranno i vostri punti di forza. In amore torna la leggerezza, accompagnata da una bella dose di passione. Ottimo momento anche per conoscere persone nuove. Sul fronte pratico potrebbero presentarsi opportunità interessanti.
0: Una settimana normale per i gemelli.
1: Per i gemelli.
0: Normale.
1: Cancro, la settimana vi invita a recuperare fiducia e aprirvi maggiormente agli altri. Qualche momento di incertezza potrebbe alternarsi a giornate decisamente migliori. Sul lavoro, dopo qualche dubbio iniziale, possono arrivare idee e notizie positive. In amore, puntate sul dialogo e lasciate più spazio al romanticismo. Le decisioni ponderate potrebbero portarvi nella decisione giusta.
0: Eccoci.
1: Leone, energia non vi manca, ma questa settimana dovrete controllare l'impulsività. Sul lavoro organizzate bene gli impegni per evitare distrazioni e piccoli errori. La vostra capacità di comunicare rimane comunque uno dei punti di forza. In amore le emozioni saranno intense e il clima decisamente acceso. Evitate però gelosie, fissazioni e reazioni eccessive. Anche nelle questioni economiche meglio non rischiare senza pensarci.
0: Eccoci.
1: Vergine, settimana concreta e produttiva con tanta voglia di mettere in ordine le cose. Contratti, incontri e qualche piacevole novità renderanno le vostre giornate interessanti. Sul lavoro avete le idee chiare e riuscite a comunicare con grande efficacia. In amore cresce la dolcezza e torna una bella complicità. È un buon momento per organizzare progetti e obiettivi futuri. Anche nelle finanze potreste trovare una strategia utile per migliorare la situazione.
0: Ah, ok.
1: Bilancia, inizia la settimana con maggiore energia e determinazione. Alcune situazioni che vi hanno preoccupato recentemente iniziano a diventare più chiare. Sul lavoro sono previste grandi rivoluzioni, quindi valutate con calma il futuro. In amore aumenta l'attrazione e torna la voglia di divertirsi insieme. È il momento di riprendervi i vostri spazi e pensare anche a voi stessi. Unica attenzione, evitate di lasciarvi prendere troppo dallo shopping. Scorpione.
0: Tutto a base economia comunque, eh? Tutto
1: c'è
0: a base soldi.
1: C'è sempre la componente lavoro, soldi, amore.
0: Concentrazione,
1: certo.
0: Concentrazione.
1: Scorpione, grinta ed emozioni forti caratterizzano questa settimana. Il nervosismo però potrebbe emergere facilmente. Cercate di non reagire d'impulso. Sul lavoro, intuito e capacità strategica vi aiuteranno nei rapporti con gli altri. Mentre in amore vivrete tutto intensamente come spesso accade. Evitate però di trasformare piccoli problemi in questioni enormi.
0: Quindi cose normali,
1: lasciamole normali, non overreact.
0: Esatto.
1: Come adesso che mi stai overreacting. Prudenza e lucidità saranno importanti anche nella gestione del denaro.
0: Vabbè,
1: che ha appena detto che vuoi il power wash.
0: No! mamma me lo regala al compleanno. Già ho risparmiato $200, capito?
1: Sagittario, settimana energica e dinamica. Avete davvero voglia di mettervi in gioco. Vivacità e originalità vi renderanno particolarmente brillanti con gli altri. Sul lavoro potrete dare il massimo, soprattutto in situazioni competitive. In amore invece cresce la passione, il clima diventa molto più coinvolgente. È un buon momento per uscire, viaggiare, vivere nuove esperienze. Per le decisioni economiche importanti, ascoltare un buon consiglio potrebbe aiutarvi. Un 5 star per il Sagittario. Capricorno, settimana più tranquilla, ordinata e favorevole a ritrovare equilibrio. Avrete voglia di prendervi cura delle persone e delle cose a cui tenete. Sul lavoro potrete riprendere in mano obiettivi e questioni rimaste in sospeso. In amore il dialogo migliora e alcuni chiarimenti diventano finalmente possibili. Anche in famiglia basterà poco per sentirvi compresi e sostenuti. Sul piano economico potresti trovare il modo di ridurre la spesa e migliorare l'entrata.
0: Ah, eccoci.
1: Scondividete questa strategia se la trovate.
0: Sì, infatti.
1: Acquario, settimana intensa, durante la quale emozioni e sensazioni saranno in primo piano. Sarete vivaci e comunicativi, ma alcune tensioni potrebbero mettervi alla prova. Sul lavoro evitate reazioni impulsive davanti agli imprevisti o alle persone difficili. In amore non alimentate discussioni che potrebbero essere risolte molto più facilmente. Ascoltate quello che desiderate davvero, potrebbe aiutarvi a fare maggiore chiarezza. Attenzione infine allo shopping e alle spese fatte sull'onda del momento. Ma ora arriva anche il Black Friday.
0: Cioè, raga, quando è? Soon.
1: L'ultimo venerdì soon. Di novembre o il primo venerdì?
0: Sì,
1: novembre?
0: soon.
1: Concludiamo con i pesci, le emozioni saranno protagoniste, ma avrete anche maggiore lucidità mentale, sentite il bisogno di dedicarvi alle persone chiamate e al vostro benessere. Sul lavoro è un momento per recuperare arretrati e riorganizzare gli impegni, favorite anche i colloqui, formazione e nuove idee professionali. In amore il dialogo vi permetterà di capire meglio i sentimenti e intenzioni dell'altra persona. Per i soldi e investimenti le stelle invitano a pianificare.
0: Pianificate!
1: Questo è l'oroscopo della settimana. Sicuramente un Sagittario che è al primo posto, perché era un oroscopo
0: top
1: 5 stelle 5 in tutte le
0: five star. Allora, sabato, oroscopo di Vanessa del mese di ottobre.

0: Se siete dei dormiglioni, la riascoltate dalle 6:30 direttamente. Mi raccomando, sabato mattina c'è Francia Italia alle 4:15 del mattino.
1: Scommesse aperte.
0: Scommesse aperte non tra me e Teo, perché io non voglio perdere questi $50. Grazie dell'ascolto e ci salutiamo con una delle mie canzoni preferite di questo momento, che è Saif con Bresh, Parlar d'amore. Ciao Vane.
1: Ciao io.
0: Ciao. Buon giovedì, eh. Buon giovedì e ricordate l'ombrello.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: È giovedì 1 ottobre 2026, la Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate

0: e di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava il terzo canale radiofonico italiano, più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma. Sono nati il 1 ottobre. Nel 1929 il giornalista e conduttore TV Carlo Sassi. Nel 1930 gli attori Glauco Mauri e Philippe Noiret. Nel 1935 l'attrice premio Oscar Julie Andrews e il giornalista Giampaolo Pansa e nel 1950 il regista Marco Tullio Giordana. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Milly Carlucci nel 1954, il cantante e autore Samuele Bersani nel 1970, l'attrice Valentina Persia nel 1971 e il conduttore TV Daniele Bossari, nato in questo giorno nel 1974. Ultima segnalazione per il 1 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
3: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
2: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
3: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!